0: Ragazzi! Ragazzi! Ragazzi! Andate tutti via, rimanga solo il violino. Perché non me lo posso permettere.
1: Caparezza, giovedì 13 di agosto 2026 alla festa di Radio Onda d'Urto con il suo Orbit Orbit Tour. Prevendite online chiuse, ma i biglietti sono ancora disponibili direttamente ai cancelli della festa, la sera stessa del concerto di Caparezza. 13 di agosto alla festa di Radio Onda d'Urto, biglietti direttamente in cassa. Tutte le informazioni sono su festaradio.org.

0: Ponche del web.
1: Agosto, 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Ogni sera concerti, dibattiti, incontri, autoproduzioni, enogastronomia popolare. Tutto il programma lo trovi su festaradio.org. Ci vediamo in via Serenissima a Brescia da mercoledì 5 a sabato 22 di agosto a Brescia.
2: Radamo un microfono, due casse e un DJ. Radamo gire e passa una tastiera e un delay.
3: Scusi signorina, lei cosa ci fa qui?

0: già da un po'.
1: Domenica 9 agosto insieme ai Casino Royale sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto ci sarà anche Ellie Cottino e Sista Sofi.
0: Le spalle di sti giganti a gambe aperte mi segnano, ma me la
1: e proprio di Ellie Cottino ascoltiamo Apologia di una Troia.

0: sentimenti.
1: Stiamo ascoltando Apologia di una Troia di Ellie Cottino, che insieme a Sista Sofa e Casino Royale sarà protagonista del palco principale della festa di Radio Onda d'Urto domenica 9 agosto. Sottoscrizione 5 euro a partire dalle ore 20.

0: 34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto, area festa di Via Serenissima a Brescia. 18 serate di socialità libera, dibattiti, incontri, musica live con diversi palchi, libri, autoproduzioni, enogastronomia, confronto e scambio reciproco. Dal 5 al 22 agosto all'area feste di Via Serenissima a Brescia ritorna per la 34esima volta la festa di Radio Onda d'Urto. Non mancare.
1: Ora ci ascoltiamo i 99 Posse con una delle versioni più belle ma soprattutto più intense e significative della loro Curre Curre Guagliò. Erano infatti i giorni delle mobilitazioni contro il G8 di Genova e loro suonavano sul palco del concertone del 18 luglio a Genova.

0: State ascoltando Curre Curre Guagliò, la versione live dell'album dei 99 Posse, Napoli 99-10, che raccoglie diversi dei loro storici brani musicali suonati in diversi live in giro per l'Italia. Questa è particolarmente significativa perché la registrazione è del 18 luglio 2001 a Genova, all'interno delle mobilitazioni contro il G8 di Genova.
1: 9991
0: 8 agosto 2026, 34esima festa di Radio Onda d'Urto. 99 Posse in una serata da non perdere, quella dell'8 agosto. Suoneranno oltre a loro, infatti, nella stessa sera anche gli Asian Dub Foundation. Il tutto, come sempre, all'area feste di Via Serenissima a Brescia, dove si svolge la festa di Radio Onda d'Urto quest'anno dal 5 al 22 di agosto.

34esima festa di Radio Onda d'Urto, dal 5 al 22 agosto 2026, area feste di Via Serenissima a Brescia. Tutte le informazioni sui canali social di Radio Onda d'Urto o su www.festaradio.org.

0: si pare un gioco sta società.
1: Atena di Beba sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto martedì 11 agosto. Tutto il programma completo della festa è sul sito festaradio.org.

0: Ho molte idee, molti vizi, assumo whisky.
1: State ascoltando il brano Atena di Beba in concerto alla festa di Radio Onda d'Urto martedì 11 di agosto. Tutto il programma della festa di Radio Onda d'Urto è sul sito festaradio.org.

0: Siete sintonizzati sulle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto. Ascoltaci in streaming tramite app visitando il nostro sito radioondadurto.org.
1: Il 22 agosto, 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Ogni sera concerti, dibattiti, incontri, autoproduzioni, enogastronomia popolare. Tutto il programma lo trovi su festaradio.org. Ci vediamo in via Serenissima a Brescia da mercoledì 5 a sabato 22 di agosto a Brescia.

Radio Nadurto ha tanti modi per essere ascoltata e per diffondere informazione dal basso, con la sua pagina Facebook, il suo profilo Instagram, il canale Telegram, il profilo Twitter e Mastodon. Conoscere il mondo per trasformarlo, anche attraverso i social. Seguici.

segnatevi la data dell'8 agosto sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto, prima del concerto dei 99 Posse, saliranno gli Asian Dub Foundation. Qui ascoltiamo il brano La Aim.

Asian Dub Foundation, gruppo britannico formato anche da componenti di origine asiatica, tornano alla festa di Radio Onda d'Urto. Segnatevi anche le date della festa quest'anno dal 5 al 22 agosto.

0: nelle scuole, nei locali, nei commenti su YouTube. Puntini, puntini, lol. Raga, lasciate perdere sto comunista di merda e date un'occhiata a questo link. www.staperarrivarelafinedelmondo.com.
1: Commento segnalato come spam.

Caua di Sara Fine sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto venerdì 7 di agosto. Tutto il programma sul sito della festa, festaradio.org.

state ascoltando il brano Caua di Sarafine, che salirà sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto venerdì 7 di agosto. Tutto il programma della festa di Radio Onda d'Urto è sul sito festaradio.org.

dal 5 al 22 agosto. Aria Feste Serenissima, Brescia. La 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. 18 serate di musica, libri, dibattiti, gastronomia a prezzi popolari, socialità liberata, riflessioni militanti, chiacchiere, divertimento, impegno e speriamo anche meno caldo. 5-22 agosto, Aria Feste Serenissima, Brescia, 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Non mancate, vi aspettiamo.

0: Sono arrivati in radio i volantini della 34esima festa di Radio Onda d'Urto, che si terrà dal 5 al 22 agosto in via Serenissima Brescia. Passa in redazione a recuperare i volantini e distribuisci dove vuoi: bar, festival, sagre, luoghi di lavoro o di svago e altro ancora. La radio si trova in via Luzzago 2 barra B a Brescia ed è aperta tutti i giorni feriali dalle 7 del mattino fino alle 20, il sabato dalle 8 alle ore 13 e poi dalle 15 alle 19, mentre la domenica dalle ore 8 alle ore 13. Informazioni su radioondadurto.org o www.festaradio.org.
1: Radio Onda d'Urto ha tanti modi per essere ascoltata e per diffondere informazione dal basso: con la sua pagina Facebook, il suo profilo Instagram, il canale Telegram, il profilo Twitter e Mastodon. Conoscere il mondo per trasformarlo, anche attraverso i social. Seguici.
2: Il 22 agosto nell'area feste di Via Serenissima a Brescia, direttamente dalla Giamaica, Alborosi. Una delle voci più riconosciute del reggae internazionale chiuderà l'edizione 2026 della festa di Radio Onda d'Urto. Alborosi, il 22 agosto.
3: Ragazzi, andate tutti via, rimanga solo il violino, perché non me lo posso permettere.
4: Caparezza, giovedì 13 di agosto 2026 alla festa di Radio Onda d'Urto con il suo Orbit Tour. Prevendite online chiuse, ma i biglietti sono ancora disponibili direttamente ai cancelli della festa, la sera stessa del concerto di Caparezza. 13 di agosto alla festa di Radio Onda d'Urto, biglietti direttamente in cassa. Tutte le informazioni sono su festaradio.org.

0: agosto. La radio è in via Luzzago 2/B a Brescia. Per informazioni sugli orari di apertura chiamalo 030 45 670 o vai su radioondodurto.org.
1: State ascoltando Radio Onda d'Urto, la radio antagonista dal 1985.
2: La festa di Radio

dal 5 al 22 agosto 2026 la 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. Appuntamento come sempre nell'area feste di Via Serenissima a Brescia. Le informazioni sul sito della festa festaradio.org.

Alborosi sulle nostre frequenze e sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto, in programma dal 5 al 22 agosto, come sempre presso l'area feste di Via Serenissima a Brescia. Alborosi chiuderà la 34esima edizione il 22 di agosto. Tutto il programma completo su www.festaradio.org.

0: Stai ascoltando Radio Onda d'Urto.
1: Agosto, 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Ogni sera concerti, dibattiti, incontri, autoproduzioni, enogastronomia popolare. Tutto il programma lo trovi su festaradio.org. Ci vediamo in via Serenissima a Brescia da mercoledì 5 a sabato 22 di agosto a Brescia.

libertà. Sigillato in un modo.

merda! Guarda come sangue, guardala! A chi vuole porre la sua libertà, fotto le mie spalle, andala! Ve ne sono grato, cara libertà, ve ne sono grate, Alcatraz! L'immaginazione è la mia libertà, unica, leale, candida!

Sono arrivati in radio i volantini della 34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto in via Serenissima Brescia. Passa in redazione a recuperare i volantini e distribuisci dove vuoi: bar, festival, sagre, luoghi di lavoro o di svago e altro ancora. La radio si trova in via Luzzago 2/B a Brescia.

La 34esima festa di Radio Onda d'Urto si apre mercoledì 5 agosto e lo farà con il concerto dei Sic Tamburo e dei Cara Calma, di cui ascoltiamo adesso Brescia Inferno.

Stiamo ascoltando Brescia Inferno dei Caracalma, che saliranno sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto mercoledì 5 agosto, la giornata di apertura. Insieme a loro i Sic Tamburo, la sottoscrizione di 5 euro a partire dalle ore 20.

0: Siete sulle frequenze di Radio Onda d'Urto.
1: Ascolta Radio Onda d'Urto, l'emittente antagonista di Movimento. 99.6 per Brescia, provincia e Bergamo. 99.7 per Cremona, Verona e Lago di Garda. 98 per Milano. Per informazioni dettagliate sulle frequenze e sulla radio, www.radioondadurto.org. Radio Onda d'Urto non solo per conoscere il mondo, ma per trasformarlo.
2: Sono arrivati in radio i volantini della 34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto in via Serenissima Brescia. Passa in redazione a recuperare i volantini e distribuisci dove vuoi: bar, festival, sagre, luoghi di lavoro o di svago e altro ancora. La radio si trova in via Luzzago 2 barra via Brescia.
3: Partorito il 9 ottobre, sono figlio dell'autunno. Per questo amo il crepuscolo, amo stare in bilico tra luce e buio.

0: dal 5 al 22 agosto. Area Feste Serenissima, Brescia. La 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. 18 serate di musica, libri, dibattiti, gastronomia a prezzi popolari, socialità liberata, riflessioni militanti, chiacchiere, divertimento, impegno e speriamo anche meno caldo. 5-22 agosto, Area Feste Serenissima, Brescia, 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Non mancate, vi aspettiamo.
1: Ti regalerò un pianeta quando sarò brava.
2: Li avrete riconosciuti subito? Sono i 99 Posse, che saranno la festa di Radio Onda d'Urto l'8 agosto.
3: Mi ritrovo con la testa tra...
2: Prima di loro sul palco gli Asian Dub Foundation.
3: Cazzo, non è reale qua, mi devo calmare, già devo stare calmo.

0: Povera vita mia, il brano che stiamo ascoltando.
1: Sono diventato pazzo, è solo che là fuori c'è qualcuno che si è messo in testa di ammazzarci tutti e puoi giurarci che nemmeno lui è pazzo. Pazzo riduttivo per un serial killer recidivo che poi non è neanche

piazza de muori un peccato. E manco per la tua vita quanto per la pensione che hanno cacciato, e comunque hanno risparmiato rispetto all'assunzione di nuove persone a pieno salario. E questo è lo straordinario obbligatorio, chi vola alle Bahamas e chi va all'obitorio, e dovremmo pure dirgli grazie perché offrono lavoro.

sul lavoro è quintuplicato. E tutto questo non è capitato, ma è stato pensato, progettato e realizzato dal padronato in combutta con l'apparato decisionale dello Stato, per il quale la vita di un proletario non vale, non dico niente, ma sicuramente non vale il costo di un'assunzione regolare con tanto di corso di formazione professionale. È evidente il disegno criminale o no? O sono io?

0: ragazzi! Ragazzi! Ragazzi! Andate tutti via, rimanga solo il violino. Perché non me lo posso permettere.
1: Caparezza, giovedì 13 di agosto 2026 alla festa di Radio Onda d'Urto con il suo Orbit Orbit Tour. Prevendite online chiuse, ma i biglietti sono ancora disponibili direttamente ai cancelli della festa, la sera stessa del concerto di Caparezza. 13 di agosto alla festa di Radio Onda d'Urto, biglietti direttamente in cassa. Tutte le informazioni sono su festaradio.org.

Riportando tutto a casa, Stefano Cisco Bellotti alla festa di Radio Onda d'Urto il 16 di agosto. Nella stessa serata ci sarà anche il concerto di Gian Gilberto Monti. Ci stiamo ascoltando di Cisco Bellotti, Riportando tutto a casa.

portando tutta a casa. Questo era Stefano Cisco Bellotti il 16 di agosto alla festa di Radio Nodurto. Nella stessa serata anche Gian Gilberto Monti. Il programma della festa di Radio Nodurto edizione 2026 si trova su festaradio.org.

sono arrivati in radio i volantini della 34esima festa di Radio Onda d'Urto, che si terrà dal 5 al 22 agosto in via Serenissima Brescia. Passa in redazione a recuperare i volantini e distribuiscili dove vuoi: bar, festival, sagre, luoghi di lavoro o di svago e altro ancora. La radio si trova in via Luzzago 2 barra via Brescia ed è aperta tutti i giorni feriali dalle 7 del mattino fino alle 20, il sabato dalle 8 alle ore 13 e poi dalle 15 alle 19, mentre la domenica dalle ore 8 alle ore 13. Informazioni su radioondadurto.org o www.festaradio.org.

È anni che ci parlo con la psico, che parte del problema forse nasce dal principio. È strano solo a dirlo perché a casa non mi è mancato niente, ma ora una parte di me lo sa dire cosa vorrebbe. Vorrei che i miei sapessero dirmi siamo fieri, lo so che ora lo sono ma non sanno raccontarlo. Per anni ho pensato loro fossero severi, l'amore per riceverlo dovrebbe

0: 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
1: It's the end of the world.

Bella Mer delle Faxia sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto venerdì 7 di agosto. Tutto il programma completo della festa è sul sito festaradio.org.

0: Treviso.
1: Diaspora di Tara sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto giovedì 20 di agosto. Tutto il programma completo della festa è sul sito festaradio.org.

State ascoltando il brano Diaspora di Tara in concerto alla festa di Radio Onda d'Urto giovedì 20 di agosto. Tutto il programma della festa di Radio Onda d'Urto è sul sito festaradio.org.

riportando tutto a casa Stefano Cisco Bellotti alla festa di Radio Onda d'Urto il 16 di agosto. Nella stessa serata ci sarà anche il concerto di Gian Gilberto Monti. Ci stiamo ascoltando di Cisco Bellotti, riportando tutto a casa.

riportando tutto a casa. Questo era Stefano Cisco Bellotti il 16 di agosto alla festa di Radio Nodurto. Nella stessa serata anche Gian Gilberto Monti. Il programma della festa di Radio Nodurto edizione 2026 si trova su festaradio.org.

0: sono arrivati in radio i volantini della 34esima festa di Radio Onda d'Urto, che si terrà dal 5 al 22 agosto in via Serenissima Brescia. Passa in redazione a recuperare i volantini e distribuisci dove vuoi: bar, festival, sagre, luoghi di lavoro o di svago e altro ancora. La radio si trova in via Luzzago 2 barra via Brescia ed è aperta tutti i giorni feriali dalle 7 del mattino fino alle 20, il sabato dalle 8 alle ore 13 e poi dalle 15 alle 19, mentre la domenica dalle ore 8 alle ore 13. Informazioni su radioondadurto.org o www.festaradio.org.
1: Il 22 agosto nell'area feste di Via Serenissima a Brescia, direttamente dalla Giamaica, Albo Rosi. Una delle voci più riconosciute del reggae internazionale chiuderà l'edizione 2026 della festa di Radio Onda d'Urto. Albo Rosi, il 22 agosto.

34esima festa di Radio Onda d'Urto, dal 5 al 22 agosto 2026, area feste di Via Serenissima a Brescia. Tutte le informazioni sui canali social di Radio Onda d'Urto o su www.festaradio.org.

Caparezza torna alla festa di Radio Onda d'Urto. Lo farà giovedì 13 agosto 2026 con Orbit Orbit, il tour che presenta l'omonimo nuovo album.

0: rehab. So che se perdo i superpoteri è lo specchio di Jack Kirby, lo spettro di Jack Kirby mi riguarirà. Last night.
1: Caparezza torna alla festa di Radio Onda d'Urto a Brescia, lo fa col suo nuovo album Orbit Orbit, che è anche un fumetto che sta presentando in questo suo tour 2026. Giovedì 13 agosto 2026, Caparezza alla 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Le prevendite online sono chiuse, ma in festa ai cancelli trovate ancora i biglietti. Sì, ma...

dal 5 al 22 agosto 2026 la 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. Appuntamento come sempre nell'area feste di Via Serenissima a Brescia. Le informazioni sul sito della festa festaradio.org.

Il tour di presentazione del nuovo album dei Subsonica Terre Rare passerà anche dalla festa di Radio Onda d'Urto a Brescia. Noi però qua andiamo al 1999 con Microchip Emozionale.

Subsonica liberi tutti dall'album che li ha lanciati nella scena musicale italiana, Microchip emozionale 1999. Quest'anno i Subsonica tornano alla festa di Radio Onda d'Urto però per presentare il loro ultimo album del 2026, Terre Rare. Lo faranno il 20 di agosto, come sempre all'area feste di via Serenissima a Brescia, alla festa di Radio Onda d'Urto. Per il concerto dei Subsonica sono disponibili le prevendite online sul Mail Ticket e Ticket One. Tutte le informazioni su festaradio.org.

Sarah.

0: Attenzione, la stanza!
1: Tutto in giro qua adesso è miseria.
2: Miseria?
1: Miseria. Che noi paghiamo, lavoriamo e non prendiamo mai niente. Cioè non ci rimane niente, abbiamo solo da pagare e basta.
3: Adesso che ve la sera vede di che lo scampato, tra botte, taglie e ostiche, finendo tro giornato, cantere in officine, ponteggi e scorsaline, non mi ho capito, qua san la costa la me pago, tappete fai ricorsi, tanto buoni si ta cago, del dise con le rime per mio dato un abesado, e fabri to figuro, passa per al tort, sarà mandena tendo per due mesi un senator, che sen che ser color, me cerca de campà, al me

sen che fa carriera sui lapel di Bocalù. Me so crescita del rispetto delle persone dei mester, dalla putana non so la strada, al mera duran del canter. Chi presso sulla sfal, chi ma serde mai ha, chi ma porta le bolette, chi ma cura se sto mal, chi ma

0: che uno che noi eleggiamo deve prendere 10.000 euro al mese.
1: Dalla passione e dalla fadio, de fa sempre del memei, per la sen che tira avanti tra le stase, tra i quadrei, chi sa spacca i botarei, chi sa spacca i nodei, lo capì che chi sa spacca io san via, sempre che i arbeit ma frei, come del 42, ero a campi d'esterminio, sacrilio che ero stay, il lavoro rende liberi, questo lo pensi tu, perché vivo da precario in una nuova schiavitù.

sulle mani, acrobata sul pavimento nero. Ed io che ho amato sempre i suoi contrari, applaudo quei due piedi contro il cielo. E piego un po' la testa per vedere il segno capovolto di un sorriso. Sarà che siamo tutti e due giullari, sarà che non l'abbiamo mai deciso.

tra il sogno e tutto ciò che non mi basta. E adesso che si parla un po' di te, adesso che non trovi le parole, e adesso che proviamo a non scappare, adesso che rimani e porti il sole, sarà che tu sei brava a immaginare il segno capovolto di un sorriso, sarà che siamo identici e contrari, sarà

pensiero tra me e tutto ciò che mi devasta. Ciao.

0: 34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 di agosto in Via Serenissima a Brescia. Raggiungi la festa con i mezzi pubblici, ci arriva anche la metro. Tutte le informazioni festaradio.org.
1: Se baila así, se goza más. Se baila así, se goza más.
2: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
3: It's the end.
0: Passa da Radio Onda d'Urto per i volantini della 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Qui in radio trovi i volantini. Aiutaci a distribuirli e a fare conoscere la nostra e la vostra festa dal 5 al 22 di agosto. La radio è in via Luzzago 2/B a Brescia. Per informazioni sugli orari di apertura chiamalo 030 45 670 o vai su radioondadurto.org.

0: la cassetta degli attrezzi. La cassetta degli attrezzi. Strumento. Pratica della trasformazione.
1: L'uomo è meraviglioso. L'uomo ti vuole bene. L'uomo ti protegge. L'uomo ti dà una casa. L'uomo ti fa lavare i piatti.
2: Ho ucciso l'angelo del focolare.
3: State per ascoltare Detenute, tra stigma e oblio, il carcere femminile al tempo del DL Sicurezza, la nuova puntata dell'approfondimento quindicinale della cassetta degli attrezzi dedicata alle questioni di genere. Buon ascolto.

È un carcere senza respiro quello che abbiamo osservato nella nostra consueta attività di monitoraggio negli ultimi mesi. Il rapporto si riferisce in particolare al corso dell'anno 2024, ma noi insomma continuiamo quotidianamente. Nell'arco del 2024 abbiamo effettuato oltre 100 visite a carceri per adulti e per minori, e poi ovviamente altre ne abbiamo fatte nel 2025. Oggi in carcere si vive senza respiro perché manca lo spazio fisico per respirare e perché mancano i diritti delle persone, che sono ciò che dà respiro a un essere umano. Decreto sicurezza è andato ad abbattersi come una mannaia su una situazione già tragica. Oggi avremo cumuli di anni di carcere aggiuntivi per chi pacificamente cerca di rivendicare un po' di dignità quando si trova in carcere. E quindi appunto ci sembrava che il titolo fosse purtroppo più adeguato che mai.

0: La voce che abbiamo appena ascoltato è di Susanna Marietti, coordinatrice nazionale dell'Associazione Antigone, mentre sintetizza i contenuti emersi dal 21esimo rapporto di Antigone sulle condizioni di detenzione in Italia. Un rapporto che vede l'aggravarsi di molti dei problemi ormai strutturali del sistema carcerario italiano e per il quale è stato scelto, non a caso, il titolo Senza respiro. Per i detenuti, infatti, la situazione è drammatica. Nelle carceri italiane cresce il sovraffollamento, il tasso di suicidi, mancano servizi e dilaga l'uso di psicofarmaci come sedativi. Una situazione già al collasso, su cui insiste anche l'aumento costante degli ingressi, seppur a fronte di una sensibile ma costante diminuzione dei tassi di criminalità. Ad aggravare la crisi strutturale del sistema carcerario italiano sono infatti le politiche del governo attuale, che ha fatto della repressione e dell'inasprimento delle pene la propria bandiera e di cui il decreto sicurezza rappresenta solo l'ultimo tassello. A finire in carcere, infatti, sono ancora e soprattutto le persone più ai margini della società: stranieri, persone senza fissa dimora e tossicodipendenti in primis. In questo quadro, le donne non rappresentano oggi che il 4,3% della popolazione carceraria, una minoranza di cui però non si parla mai. Ma qual è la loro situazione, quella delle soggettività dissidenti oggi detenute in Italia? Quali sono le specificità che caratterizzano la loro detenzione, se ci sono? Quali le principali criticità con cui si scontrano? E come incide il decreto sicurezza su di esse? In questa nuova puntata di Ucciso l'angelo del focolare alzeremo il sipario sulle condizioni detentive di tutte loro, partendo dal quadro generale che emerge dal report di Antigone e dai riscontri di chi si batte quotidianamente per i diritti delle donne detenute. Ascoltiamo quindi, per cominciare, ancora Susanna Marietti e a seguire Susanna Runconi, attivista per i diritti delle persone detenute, membro delle associazioni Forum Droghe e la Società della Ragione, nonché parte del coordinamento transfemminista contro il carcere di Torino.
1: Ma diciamo che la situazione così quantitativa delle donne in carcere è stabile da decenni. In questo momento sono il 4.3 della popolazione detenuta complessiva, sono state in passato il 4.2, ma insomma sono oscillazioni veramente minime. Abbiamo avuto un cambiamento rispetto all'allocazione dovuto al fatto che con il terremoto, ormai insomma più di un anno fa, è stato chiuso il carcere di Pozzuoli, che era uno dei quattro istituti interamente femminili d'Italia. Ce ne erano solo 4 su 189 e oggi sono 3. Le carceri interamente femminili ospitano meno di un quarto delle donne detenute, perché la stragrande maggioranza è allocata in sezioni femminili che sono inserite all'interno di carceri a prevalenza maschile. Queste sezioni sono a volte piccole o piccolissime, diciamo, e questo è un po' il principale problema, come dire, quotidiano che le donne in carcere si trovano a vivere, perché ovviamente quello che finisce nella prassi per capitare è che un carcere che deve gestire centinaia di detenuti maschi e una manciata di detenute donne poi finisce per dedicare tutte le proprie attenzioni e le proprie risorse verso la parte maschile della detenzione, lasciando queste donne sostanzialmente in uno stato di abbandono. Le tre carceri femminili sono tendenzialmente maggiormente sovraffollate rispetto alle carceri maschili, però come dicevo, diciamo, c'è una minoranza di donne nelle carceri femminili, le altre sono nelle sezioni. Però se andiamo a guardare l'ambito del disagio psichico generalmente inteso, vediamo che nelle carceri e nelle sezioni femminili la presenza di psicofarmaci è maggiore percentualmente, cioè qualche punto percentuale maggiore rispetto a quella delle carceri maschili, a quella dei posti che allocano uomini detenuti, così come sono maggiori gli atti di autolesionismo. Quindi diciamo c'è un disagio espresso di questo tipo più alto, che forse per certi aspetti riguarda anche la maggiore difficoltà con le relazioni esterne e con gli affetti esterni. Sicuramente la donna vive una maggiore stigmatizzazione nel momento della detenzione, e questo fa sì che in lei si senta un grandissimo senso di colpa, che diciamo è venuta meno al proprio ruolo, soprattutto di madre. C'è l'idea della cattiva madre, la madre che entra in carcere è stata una cattiva madre, ma spesso i rapporti fuori tendono a richiuderle intorno, cioè noi molto spesso abbiamo visto che se l'uomo entra in carcere con la moglie va a fargli il colloquio e gli porta il pacco con le cose da mangiare, se la donna entra in carcere spesso il partner non lo vede più, cioè perde quella relazione, a volte addirittura la relazione con la famiglia di origine, perché appunto c'è questa stigmatizzazione che non ha risposto al suo ruolo sociale, al suo ruolo familiare. Questo sicuramente è in parte all'origine di questo più grande disagio che la donna esprime in carcere.
2: Intanto la stigmatizzazione, perché naturalmente anche i padri soffrono, anche i padri detenuti soffrono della separazione dai loro figli, ma è raro sentire un detenuto stigmatizzato come cattivo padre. È molto più corrente sentire una donna detenuta stigmatizzata come cattiva madre, no? E questo fantasma patriarcale della cattiva madre sta rinascendo in maniera molto forte, penalizzando proprio le donne. Quindi c'è un lavoro anche proprio di tutto di decostruzione culturale da fare sotto questo profilo molto importante. E l'altra questione è che la gran parte delle donne che sono detenute e sono madri sono donne che vengono dalle fasce povere della nostra società, quindi sono donne che hanno poche risorse all'esterno, che hanno delle reti sociali molto corte e molto deboli, se non inesistenti, e quindi se la devono cavare da sé. E quindi il paradosso è che la maternità viene utilizzata come un'ulteriore espiazione della pena, inferendo proprio sulle donne che sono più fragili. Quindi se tu metti insieme tutti questi aspetti, io trovo che siamo di fronte a una delle più gravi ingiustizie sociali in questo momento nel nostro paese, che pure ne ha tante, ma questa io la trovo veramente particolarmente odiosa e inaccettabile.
0: Stigmatizzate, isolate, abbandonate a se stesse e rinchiuse in un carcere pensato da uomini per gli uomini. Sebbene i numeri siano ridotti, la situazione delle donne in carcere, che emerge dall'ultimo report di Antigone e da chi il carcere lo conosce e attraversa, è tutt'altro che rosea. Banalmente perché, come abbiamo visto, oltre a essere individui privati della libertà, essere detenute donne o LGBTQI porta con sé delle specificità difficilmente conciliabili con un sistema carcerario che non solo è a rischio implosione, ma parla solo al maschile. Tra queste specificità spicca su tutte la questione della maternità, non a caso materia anche del nuovo DL sicurezza. Essere incinte al momento dell'arresto o essere madri detenute alza infatti il sipario non solo sulle enormi carenze del nostro sistema penitenziario, soprattutto in termini di diritto, ma anche su questioni di ordine etico. Anche per questo esistono gruppi e associazioni che da anni lottano per i diritti delle donne madri in carcere. Associazioni come la Società della Ragione, che proprio alla luce delle disposizioni inerenti alle madri detenute contenute nel nuovo DL Sicurezza, ha deciso di riattivare la campagna Madri Fuori. Siamo entrate nel dettaglio di questa campagna con Susanna Arrunconi, attivista per i diritti delle persone detenute e parte dell'associazione La Società della Ragione.
2: Sì, intanto la campagna Madri Fuori, titolo completo Dal carcere e dallo stigma, non è nata in prima battuta a ridosso del decreto sicurezza, o meglio del DDL sicurezza in prima battuta, ma è nata all'inizio del 2023 da un tantam tra noi donne che ci occupiamo di carcere da un po', e voglio ricordare soprattutto Grazia Zuffa, che ci ha purtroppo lasciato nel febbraio di quest'anno. E ci siamo sentite perché in quel momento era stata depositata una proposta di legge da parte del senatore Cirielli di Fratelli d'Italia, che proponeva di sottrarre, di togliere la potestà genitoriale a tutte le donne che avessero una condanna definitiva ad almeno 5 anni di carcere. Quindi in prima battuta ci siamo allarmate su questa proposta e abbiamo creato la campagna Madri Fuori, mettendo in moto le energie di moltissime donne, moltissimi uomini, molte associazioni hanno via via aderito, e il coordinamento di questa campagna è dell'associazione La Società della Ragione, che si occupa di diritto e di diritti. Quella proposta di legge fortunatamente è stata per ora messa in un cassetto, ma poco tempo dopo è apparso il DDL sicurezza con questo articolo specifico che riguardava le donne incinte e le donne madri, e quindi la rete della, diciamo, della prima campagna è stata immediatamente riattivata e ampliata, e abbiamo cominciato una serie di iniziative, a cominciare dal dedicare in maniera provocatoria la festa della mamma in maggio alle madri detenute, e di farne non una celebrazione ma una giornata di lotta.

0: L'incapacità di mettere a terra politiche sociali che puntino alla prevenzione e al recupero delle persone ai margini e non alla loro reclusione non è dunque appannaggio di questo governo. Tuttavia, il decreto sicurezza rischia di peggiorare un quadro già critico, soprattutto per quanto concerne la situazione delle madri detenute. Sentiamo ancora, da Susanna Marietti e Susanna Ronconi, come vivono oggi le donne madri e o incinte che entrano in carcere e cosa cambia concretamente il decreto sicurezza appena approvato.
1: Ma dunque, è una norma diciamo molto anche di bandiera e molto simbolica, che vuole prendersela con una categoria di donne che sono poi le donne rom, che hanno molti figli e che quindi spesso incorrevano in quel divieto che c'era, ricordo, nel codice fascista Rocco, di portare in carcere in esecuzione pena una donna incinta o con un figlio sotto un anno di età. Ribadisco in esecuzione pena, perché questo non significa che in carcere non ci fossero donne con figli piccoli o con la panciona, ma c'erano in custodia cautelare. Quando diciamo la donna ha atteso il processo, arriva la pena, dice devi farti 2 anni di carcere, a quel punto era obbligatorio fino a pochi giorni fa sospendere quella sentenza e rimandarla a quando il bambino avesse avuto 1 anno di età. Quindi non significa che la donna era impunita, semplicemente la sua pena se la scontava più tardi, in maniera da poter stare fuori dal carcere con il bambino piccolo e partorire fuori dal carcere. Ora diciamo questo rinvio della pena da obbligatorio è diventato facoltativo, quindi sarà il giudice a decidere caso per caso. Si aggiunge tuttavia una disposizione inquietante, ovvero si prevede che la donna incinta o col figlio piccolo venga collocata in un ICAM, che è un istituto a custodia attenuata per madri, che ce ne sono pochissimi in Italia, quindi sarà molto difficile che si riesca a collocarle tutte in un ICAM, ma comunque già dalla stessa norma si prevede che qualora questa donna nell'ICAM non si comporti a dovere, no? Poi ci sono sempre queste diciture molto vaghe che lasciano un grande arbitrio, allora la donna venga portata in carcere, ma senza il figlio. Quindi per la prima volta il nostro ordinamento impone la separazione del bambino dalla madre detenuta, e questo veramente è molto pericoloso.
2: Intanto va detto che 10 anni fa le donne in carcere con i loro bambini e le loro bambine erano molte, la cifra media era intorno ai 70-80. Poi nel tempo questo numero è molto diminuito, proprio per, come dire, un impegno specifico in questa direzione, fino poi ai provvedimenti adottati per la pandemia e il lockdown nel 2020, in cui c'è stato uno sforzo per scarcerare, diciamo, tutti quelli e quelle che potevano essere scarcerati ai sensi della legge. E da quel momento lì il numero delle donne detenute con i loro bambini all'interno si è molto abbassato, siamo su una media tra 10 e 15 a livello nazionale, quindi sono poche. Quello che questa nuova legge ormai approvata è destinata a fare è far riaumentare questo numero, perché naturalmente la legge prevede non più il diritto di una donna incinta o di una donna madre di bimbi al di sotto di 1 anno d'età di essere scarcerate, ma verrà deciso di volta in volta dal giudice. E la legge dà al giudice un'indicazione molto precisa, che è quella di avere particolare cautela nel concedere misure alternative al carcere, soprattutto per le donne che sono a rischio di recidiva. Ora, le donne che sono a rischio di recidiva sono esattamente le più povere e le più socialmente emarginate, perché la recidiva è notoriamente, insomma, non riguarda i reati gravi o di pericolosità sociale, ma la recidiva riguarda i reati minori, i piccoli reati contro il patrimonio. Del resto Salvini l'aveva detto chiaramente che questa era una norma specificamente mirata soprattutto alle giovani donne rom, quindi è una norma che noi abbiamo sempre chiamato classista e razzista, insomma, in questo senso. Ora, chiaramente il giudice che deve applicare una legge in cui chiaramente gli si dice attento però a quelle a rischio recidive, tenderanno, questo giudice tenderà a non concedere queste possibilità di alternative. Quindi siamo in uno scenario in cui i numeri aumenteranno, anche perché siamo un po' all'anno zero rispetto alle strutture esterne che potrebbero sostenere queste donne. A volte il fatto di avere per esempio una casa famiglia sul proprio territorio potrebbe convincere il giudice a dare una forma alternativa alla carcerazione, perché comunque c'è, diciamo, una sistemazione sicura e controllata. Le case famiglia per le donne con bambini detenute sono solo due attualmente in tutta Italia, una a Roma, una a Milano, e quindi anche sotto questo profilo, diciamo, la situazione è molto negativa. Aggiungo una cosa: nel passaggio dal DDL in discussione al decreto, e quindi oggi legge, c'è stato un elemento peggiorativo del DDL originario, perché è intervenuta anche questo comma, cioè se una donna è detenuta in un ICAM, che sono le sezioni carcerarie per le donne con bambini, e protesta oppure disobbedisce agli ordini e così facendo minaccia la sicurezza interna, bene, il bambino le verrà sottratto e verrà portato all'esterno e affidato a delle strutture. Sottolineo questa cosa, che è particolarmente grave, perché si usa la maternità e la negazione della maternità come sanzione disciplinare. Questa è una cosa orribile che nessuno si era mai sognato prima di fare, nemmeno il codice fascista Rocco, e che invece è passato in questa nuova legge. E quindi noi come campagna Madri Fuori avremo ancora molto da fare nei prossimi mesi.

0: La maternità usata come sanzione disciplinare, un qualcosa che ben riflette la direzione repressiva delle ultime misure governative volte ad aumentare i reati, criminalizzare povertà e marginalità e a sopperire con il carcere alla mancanza di welfare. Tra queste minoranze o persone messe ai margini dalla società capitalista ed eterocis patriarcale in cui viviamo, ci sono anche le persone LGBTQIA+. Cosa emerge dal rapporto di Antigone circa le loro condizioni detentive? Sentiamo ancora Susanna Marietti, coordinatrice nazionale dell'Associazione Antigone.
1: Ma dunque, diciamo che il sistema penitenziario italiano ha una cultura rigidamente binaria, quindi per loro esistono le persone omosessuali e le persone trans, non c'è un altro spettro. Come spesso accade per quanto riguarda appunto il sistema penitenziario in Italia, noi abbiamo norme molto avanzate a cui poi però l'amministrazione e la prassi carceraria non riesce a stare dietro. Basti pensare che nella riforma dell'ordinamento penitenziario dell'ottobre del 2018 è stata inserita l'espressione identità di genere all'articolo 1 addirittura dell'ordinamento penitenziario, dove si sancisce il fatto che non bisogna discriminare nella popolazione detenuta in ordine a una serie di motivi. Quindi l'identità di genere, cioè l'espressione che proprio polarizza la società, l'espressione su cui è caduto il disegno di legge Zan, invece nell'ordinamento penitenziario ce l'abbiamo. Dopodiché, se però poi andiamo a guardare la prassi, le donne trans, quindi diciamo M2F, vengono allocate secondo, come sempre, secondo il dato biologico genitale proprio, e quindi in carceri maschili, ma vengono segregate dal resto della popolazione e vengono recluse in apposite sezioni che vengono chiamate sezioni omogenee protette. Ne esistono 6 in tutta Italia, quindi molto poche. Le carceri, ti ricordo, sono 189, quindi inevitabilmente queste donne si ritrovano in carceri molto lontane da casa e sono sostanzialmente isolate da tutto e da tutti. Per quanto riguarda invece gli uomini trans, F2M, anche qui il dato biologico conta, quindi se non c'è stata una completa transizione, li ritroviamo in carceri femminili. Ma siccome la donna nella cultura penitenziaria non pone mai problemi, diciamo, allora non ci sono sezioni separate e protette, ma questi uomini vengono allocati in ordinarie sezioni femminili, e questa è una cosa che loro soffrono moltissimo, perché dice: io sono un uomo e mi ritrovo in cella con tutte donne e sto in imbarazzo e sto a disagio e non è il mio mondo, io fuori da qua vivevo in una comunità, insomma, i miei amici erano maschi, cioè facevo la vita di un uomo. E quindi, insomma, diciamo che un po' in entrambe le direzioni i problemi sono tanti.
0: A fronte di un quadro così cupo e allarmante, non ci resta che un'ultima domanda: come si può uscire da questa situazione? Quali sono i passi che si possono fare ora per migliorare le situazioni detentive di donne e soggettività dissidenti? Ed è possibile cominciare a pensare concretamente a una via abolizionista per il futuro? Chiudiamo questa puntata di Ucciso l'angelo del focolare con le parole di entrambe le nostre ospiti di oggi, Susanna Marietti, coordinatrice nazionale dell'Associazione Antigone, e Susanna Ronconi, attivista per i diritti delle persone detenute, membro delle associazioni Forum Droghe e la Società della Ragione, nonché parte del coordinamento transfemminista contro il carcere di Torino.
1: Per le donne, come anche per gli uomini detenuti, ovviamente la cosa più importante è il mantenimento dei legami esterni. Quindi quello che noi andiamo chiedendo da tanti anni è che si possano, in maniera molto banale, organizzare attività diurne congiunte con i reparti maschili. Per quale motivo non può esserci una classe scolastica mista fra uomini e donne, come esiste in tutto il mondo libero? Tutti gli organismi sono sovranazionali sui diritti umani ci dicono che la vita in carcere dovrebbe il più possibile somigliare alla vita fuori. Perché non possono esserci classi scolastiche miste? Perché non possono esserci luoghi di lavoro misti, corsi di formazione professionale misti? Questo permetterebbe a queste donne di vivere la detenzione in una maniera un po' più significativa. Dopodiché ovviamente c'è bisogno di una serie di attenzioni specifiche per le donne, penso prima di tutto in campo medico. Ancora non abbiamo come sapete, insomma, la medicina, la tutela della salute è regionalizzata, quindi ancora di più a macchia di leopardo, a seconda un po' dalla regione, dalla singola ASL sul cui territorio insiste quell'istituto, però è quasi inesistente la medicina preventiva. Tutti quegli esami che noi donne fuori facciamo annualmente, prima di tutto il tumore al seno, eccetera, in carcere non vengono garantiti. Questo ovviamente è qualcosa di inaccettabile, così come un altro tema è quello delle donne, che sono una percentuale molto alta tra le donne che entrano in carcere, che arrivano in carcere dopo aver vissuto una situazione di precedenti abusi di tipo sessuale o violenze, delle quali a volte non sono neanche pienamente consapevoli, ed entrando in carcere magari parlano per la prima volta con uno psicologo e capiscono che la situazione che hanno vissuto era una situazione di abuso. Ecco, anche qui ci vuole una presa in carico a tutto tondo di questa donna, una presa in carico che non si interrompa al momento del rilascio. C'è bisogno che il personale medico, gli assistenti sociali che operano in carcere si raccordino con quelli del territorio, perché troppo spesso vediamo poi al momento dell'uscita un totale abbandono, per cui questa donna che magari durante il percorso di detenzione ha smosso dentro di sé una consapevolezza su vissuti così tragici, poi si ritrova che questa consapevolezza non ha gli strumenti per gestirla, perché viene lasciata fuori sul territorio di nuovo da sola. Ecco, diciamo, i temi sono tanti che si potrebbero citare, che riguardano questa assoluta minoranza che abbiamo in carcere delle donne.
2: Ma guarda, io sottolineerei questa cosa: notoriamente le donne sono solo il 4% della popolazione detenuta, e mi piacerebbe che questo piccolo numero rovesciasse la situazione che c'è adesso, cioè il fatto di essere così poche le rende anche più deboli e anche più invisibili dei detenuti maschi. In Italia poi ci sono solo 4 istituti per sole donne, per lo più le donne sono in piccole sezioni agganciate a carceri maschili, e quindi hanno, come dire, una condizione anche di detenzione molto più deprivata e isolata. E allora quello che mi piacerebbe fare, immaginando un movimento che si muove su questo, è trasformare questo piccolo numero in un'opportunità, nel senso che quando i numeri sono piccoli e sarebbe più facile sperimentare. E allora la mia idea sarebbe: sperimentiamo lo svuotamento delle sezioni femminili. Le donne sono poche, hanno per lo più reati minori e non violenti, pene basse, residui pena bassissime. Se ci fosse un buon progetto, le sezioni femminili potrebbero essere svuotate almeno del 75%, e questo potrebbe poi essere utile per il carcere anche degli uomini, il carcere di tutti, per individuare nuove piste riformiste. Mi rendo conto che non è il momento di dire questo, perché siamo nella fase della forca e della vendetta, però è una cosa alla quale mi piace pensare.
3: L'uomo è meraviglioso. L'uomo ti vuole bene. L'uomo ti protegge. L'uomo ti dà una casa.
4: Lo sapevi che le nuove radio e autoradio sono abilitate alla ricezione in digitale? Se la tua radio è compatibile, passa da FM a DAB, poi cerca il canale Onda d'Urto. Ascoltaci in DAB in Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna e Liguria. Radio Onda d'Urto, conoscere il mondo per trasformarlo.
5: Radio Onda d'Urto, sono le 8:08. Abbiamo qualche problema con il microfono, ma dovrebbe essere risolto. Dicevamo, sono le 8:08, siamo di nuovo in diretta sulle nostre vostre frequenze. Iniziamo con le notizie che arrivano questa mattina dalle prime pagine dei quotidiani nazionali e locali.

Partiamo dai quotidiani nazionali, come sempre, per anticipare quelle che saranno le rassegne stampa alle ore 8:30, quindi tra poco quella dei quotidiani nazionali, e alle ore 9:15 quella di carattere locale. Siamo sul Corriere della Sera. La notizia in primo piano questo martedì mattina tratta della Val di Susa. No TAV, stretta sui violenti. Controlli a tappeto, 1500 identificati. Meloni, la magistratura faccia il massimo. Gli scontri, la premier in Val di Susa, Schlein, condanna senza se e senza ma. Fermati due tedeschi. Qui interessante notare come il Corriere della Sera decide una volta all'anno di dedicare il tema della Val di Susa, quella che la maxi opera mai costruita ma sempre cantierizzata e militarizzata giorno dopo giorno nella valle alpina torinese, però decida ovviamente di dedicare il tema importante anche di ragionamento su quella che è la costruzione della maxi opera soltanto quando avvengono gli scontri e gli attacchi al cantiere di Piemonte, tra l'altro senza fare riferimento in questo caso a quella che è stata la conferenza stampa ieri del movimento Notave, quindi dare parola anche agli abitanti della Val di Susa. No, in questo caso si fa riferimento alla speculazione politica che continua, e questo è l'argomento in primo piano sul Corriere stamani. La Repubblica invece in primo piano: mancano i soldi per abbassare il costo della benzina, solo per il gasolio meno 17 centesimi e fino al 6 di agosto. I vice premier contrari all'aumento sui tabacchi, Ilva stop dai giudici, versati ancora 100 milioni. E poi la nazionale è un flop anche senza giocare, in realtà è l'argomento principe questa mattina sulla prima pagina della Repubblica. Pirlo d'allenatore in pectore a grande escluso, lasciano Maldini e Leonardo, lite Malagò a Bodi, avanza l'idea Mancini CT, ma serve a spingere per Conte. Questa è la notizia in primo piano, in realtà sulla prima pagina della Repubblica. Si parla poi ovviamente del taglio delle accise, cosa che in realtà non è avvenuta, briciole ieri dal Consiglio dei Ministri infatti, che ha deciso di abbassare il costo soltanto per il diesel e soltanto di 17 centesimi. Ci spostiamo ora sul Fatto Quotidiano, in primo piano anche qui si fa riferimento a quello che è stato il topolino partorito dalla montagna dal Consiglio dei Ministri di ieri per quanto riguarda il boom dei prezzi dell'energia. Spiccioli solo sul diesel, irissa su tassi e fumo, e questo è l'argomento in primo piano. Tra l'altro, giocando anche con questo tema, il Fatto Quotidiano mostra nell'immagine in prima pagina Tajani, Giorgetti e Salvini e Meloni in questo caso fumare una sigaretta. Resterà sopra i 2 euro quindi la benzina, il prezzo del gasolio non scenderà, però i ministri litigano per 125 milioni. Meloni, Forza Italia e Lega contro Giorgetti su aumenti dei tabacchi. E poi andiamo in questo caso sul Domani. Benzina, lo sconto è invisibile, Meloni punta solo sulla sicurezza, questa è la notizia in taglio alto. E poi in taglio basso: il clima brucia in Europa, è corsa contro gli incendi, contenerli, c'è l'ondata di calore. Il Manifesto invece: predoni di Stato, i coloni israeliani incendiano e attaccano, l'esercito spara e arresta, la Cisgiordania nella morsa di una strategia che viene da lontano. L'intelligence avverte, si rischia l'intifada palestinese, ma Netanyahu tira dritto e vola a Washington per ottenere la benedizione di Trump. Queste le notizie riportate in questo caso dalla prima pagina del Manifesto, come vedete ben diverse rispetto al vari claim che sono stati riportati in prima pagina questa mattina sui quotidiani nazionali. Si torna in Palestina, dimenticata dai giornali, e ci si concentra su quella che è la violenza, la brutalità, l'escalation che continua all'interno dei territori palestinesi occupati. Chiudiamo con il Sole 24 Ore in primo piano: concordato fiscale, spuntano i premi alle partite IVA che rinnovano l'adesione. Gasolio 17 centesimi di ribasso, sconto in vigore fino al 6 di agosto. Queste le notizie in primo piano sul quotidiano vicino a Confindustria. Si parla anche della Corte di Appello di Milano, ultimatum all'ex Silva, 90 giorni per bonificare oppure si chiude.

0: 8:13 minuti prima dell'appuntamento di 5 minuti con Storia di Classe alle 8:20, il primo giornale radio in breve di questa mattina. Andiamo in ultimo sulle prime pagine dei quotidiani locali. Giornale di Brescia: cocaina dall'Atlantico, un sequestro da film, bloccato un carico di 2,5 tonnellate di droghe in un blitz della finanza nell'oceano, il ruolo di un quarantenne di Desenzano. E questa è la notizia che arriva questo martedì mattina dalla prima pagina del giornale di Brescia: cocaina dall'Atlantico. Abbiamo poi invece in questo caso Brescia Oggi, tutt'altro argomento. Si parla dei risparmi dei bresciani. I risparmi dei bresciani crescono ma valgono meno, l'inflazione brucia 4,5 miliardi. Corriere della Sera invece, d'orso bresciano, dedica un primo piano a quella che è la sanità. A Desenzano il Monte Croce Bis, l'operazione da 250 milioni di euro. Bertolaso si aggiunge ad altri due grandi interventi nel bresciano. Il nuovo ospedale verrà realizzato ex novo nella stessa area dove sorge quello attuale. Non ci sarà alcun consumo di suolo. È questa la notizia in primo piano sul Corriere della Sera d'orso bresciano, cosa che abbiamo dato anche sulle frequenze di Radio Onda d'Urto, dedicando spazio a quella che è stata la lotta in questo caso dei comitati da anni che si battono contro la realizzazione di un ospedale al di fuori della luogo dove in questo caso è stato edificato il vecchio ospedale Montecroce. Vittoria quindi per i comitati. 8:15, noi chiudiamo questa parte, la prima parte di informazione qui sulle frequenze di Radio Onda d'Urto, dando la linea a Storia di Classe, 5 minuti in pillole, poi torniamo in diretta alle 8:20 con il primo giornale radio in breve di questa mattina. Rimanete all'ascolto.
1: 34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 di agosto in Via Serenissima a Brescia. Raggiungi la festa con i mezzi pubblici, ci arriva anche la metro. Tutte le informazioni festaradio.org. Se baila así, se goza más.
0: Se baila así, se goza más. Storia di Classe. Chi non sta da una parte o dall'altra della barricata è la barricata.

28 luglio del 1996 finisce lo storico sciopero della fame dei prigionieri e delle prigioniere politici in Turchia. Dopo ben 69 giorni di digiuno, lo sciopero viene interrotto. Agli oltre 300 che lo avevano iniziato se ne erano aggiunti un'altra quarantina, 12 quelli che usciranno senza vita dalle carceri. I prigionieri politici turchi hanno sviluppato una lunga tradizione di scioperi della fame che dura tuttora oggi, ispirandosi ai repubblicani irlandesi. Lo sciopero del 1996 si inserisce all'interno di una dura repressione, quella del governo golpista, iniziato negli anni Ottanta contro tutte le forze sociali socialiste, comuniste e rivoluzionarie. Nel luglio del 96 il ministro nazionalista del governo, allora islamista e conservatore, Mehmet Agara, avviò una politica di isolamento sistematico nei confronti dei prigionieri politici. Da lì inizierà una nuova lunga lotta, con la partecipazione di fatto di quasi tutti i gruppi della sinistra rivoluzionaria turca. Le conseguenze dello sciopero, con le sue 12 vittime e l'atteggiamento indifferente, quasi strafottente, del governo dell'epoca, provocò una forte protesta popolare. Come risultato, grazie all'iniziativa anche di intellettuali come Yasar Kemal, Orhan Pamuk, poi premio Nobel, e Zulfulli Vanelli, venne raggiunto un accordo tra governo e prigionieri. Questi ultimi riacquistarono molti dei diritti primi negati e fu la prima volta in Turchia che dei prigionieri politici, ma più in generale dei detenuti, riuscirono ad ottenere qualcosa dall'amministrazione penitenziaria e dal governo.

In un mondo di propaganda e voci allineate, c'è chi resiste da oltre 40 anni. Radio Onda d'Urto, informazione libera, autonoma, senza padroni. Dai forza a chi dà voce alle lotte, sostieni l'informazione indipendente, dona il tuo 5 per 1000. 02 08 46 20 174 è il codice da inserire.

dal 5 al 22 agosto 2026 la 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. Appuntamento come sempre nell'area feste di Via Serenissima a Brescia. Le informazioni sul sito della festa festaradio.org.

0: portare il mio stesso cognome.
1: Radio Onda d'Urto, sono le 8 e 21 minuti, in onda ora il giornale radio in breve di questo martedì 28 di luglio. Partiamo con le notizie dal Medio Oriente. Intanto il premier israeliano e genocida Netanyahu è atterrato a Washington per un vertice con il presidente statunitense Trump, focalizzato su diversi fronti di guerra imperialista aperti in Medio Oriente. Sul tavolo l'aggressione militare contro l'Iran, lo sterminio israeliano a Gaza e in Cisgiordania e poi i negoziati sul fronte libanese. Entrambi i premier sono in campagna elettorale perenne in vista soprattutto delle elezioni statunitense di midterm e quelle politiche in Israele. Proprio per questo Netanyahu non ha alcuna intenzione di cessare le aggressioni su nessun fronte, ma ha bisogno del sostegno degli Stati Uniti per continuare. Sul campo da 4 giorni proprio gli USA non attaccano l'Iran e la causa sarebbe la poca disponibilità di missili Patriot e di munizioni antiaeree da parte delle forze armate Stelle e Strisce. Donald Trump però nega: disponiamo di molte più munizioni di chiunque altro al mondo e ben oltre il nostro fabbisogno, ha dichiarato il tycoon al Wall Street Journal, replicando a una indiscrezione pubblicata invece sul New York Times. Trump oggi dovrebbe vedere anche il leader ucraino Zelensky, mentre nella notte più

0: ha spiegato Giorgetti, è coperto in parte dalle accise mobili di giugno, in parte dalle sanzioni antitrust, in parte dal fondo per gli interventi strutturali di politica economica. Meloni rivendica le briciole di questa misura perché sostiene le risorse sono scarse. I soldi pubblici infatti continuano a foraggiare la propaganda securitaria del governo Meloni e la militarizzazione in questo caso di maxi opere mai iniziate e mai concluse. È il caso emblematico della Val di Susa, dove da oltre 30 anni si specula in miliardi sulla costruzione della tratta TAV Torino-Lione mai iniziata, con la sola conseguenza della devastazione del territorio e l'occupazione militare della Valle Torinese. Ieri Meloni è piantedosi in passerelle elettorali ai cantieri di Chiomonte, mentre a conclusione del festival Valalta Felicità venivano fatte identificazioni di massa lungo la strada verso Susa. Ci imputano la devastazione del cantiere. Ebbene, la devastazione noi l'abbiamo trovata giorno dopo giorno su questo territorio. Il nostro dire no è un no a quella devastazione che ha trasformato un luogo che era bello, era pieno di vita e bellezza, in un deserto di cemento e di strumenti di morte. Siamo tutti responsabili di quello che è accaduto a Chiomonte, ha fatto sapere ieri il movimento Notav dalla conferenza stampa organizzata nel pomeriggio. Andiamo ora a Cosenza, dove si è svolto ieri sera il corteo cittadino per chiedere verità e giustizia per Mohamed Amin Beissoud, 25enne italiano di origini tunisine, già agli arresti domiciliari, che mercoledì scorso si è buttato dal balcone della propria camera mentre aveva le manette ai polsi durante una perquisizione dei carabinieri. Stava scontando una condanna per possesso di hashish agli arresti domiciliari. I militari hanno fatto irruzione dopo aver imposto alla madre di uscire dalla stanza del ragazzo, si sono chiusi insieme a lui per procedere alla perquisizione e da lì lui si è buttato. Il giovane soffriva da anni di una grave depressione certificata e aveva un appuntamento fissato per il prossimo mese con il Dipartimento di Salute Mentale a Cosenza. È morto durante il viaggio in ospedale. L'appuntamento per chiedere verità e giustizia per Mohamed era alle 18:30 di ieri in Via dei Mille, nel quartiere in cui Beissoud viveva, da dove è partito un partecipato corteo cittadino. Sono 1.555 i minori vittime di tratta identificati nel 2024 nei paesi dell'Unione Europea, il 16% delle circa 9.500 vittime complessive. È il dato che emerge dall'analisi diffusa da Save the Children in occasione della giornata mondiale contro la tratta degli esseri umani, che ricorre il 30 di luglio, fra due giorni. Le vittime di abuse e violenze sono state identificate soprattutto in Francia e in Italia, seguiti da Paesi Bassi e Germania. I minori vittime di violenze e di tratta sono aumentati rispetto al 2023, quando erano 1.358, pari al 12,8% del totale. Nella maggior parte dei casi si tratta di bambini e di ragazze, 1.194, pari al 77% del totale. In Italia nel 2024 sono stati identificati 65 minori vittime di violenze e abusi, il 3,5% del totale delle vittime. Nel 54% del totale si trattava di bambine e adolescenti. 8:26 minuti, si chiude il giornale radio in breve di questa mattina. Gli prossimi appuntamenti li avrete alle ore 11 e alle ore 13 di oggi. La linea fra poco invece alle rassegne stampa, alle ore 8:30 al via quella di carattere nazionale e alle ore 9:15 quella di carattere locale. Prima però l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti.
1: Agenda dei comunicati e degli appuntamenti di martedì 28 luglio. Al via tra pochi giorni la 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto in via Serenissima a Brescia, la festa estiva di autofinanziamento che ci permette di trasmettere senza pubblicità per tutto l'anno. La festa quest'anno è dedicata al nostro Jean-Luc Stott. Trovate tutte le informazioni e il programma sul sito festaradio.org. Continua la festa di liberazione presso il Parco Urbano 2 Aprile di Bovezzo, organizzata dal Partito della Rifondazione Comunista Federazione di Brescia. Apertura tutte le sere fino al 2 di agosto alle ore 19:30, cucina, bar, dibattiti, musica, gazebo con libreria e associazioni. Il programma per questa sera, a partire dalle ore 21, propone il dibattito intitolato Cuba non è solo, interverranno

0: Anna Campo San Piero della Segreteria Nazionale di Fondazione Comunista, José Luis Darias Suárez, console generale di Cuba in Italia, Grazia Belleri dell'Associazione di Amicizia Italia-Cuba Brescia, modera Claudio Taccioli dell'Associazione d'Amicizia Italia-Cuba Brescia. La festa di liberazione è presso il Parco Urbano 2 Aprile a Bovezzo in provincia di Brescia. Appuntamenti al cinema. Cinema Nuovo Eden propone per oggi l'incontro con il critico Simone Brioni, docente alla Stony Brook University a New York e regista. L'incontro si intitola Jean-Luc Godard e la Nouvelle Vague. Si tiene oggi alle ore 19 presso l'Auditorium Santa Giulia. L'ingresso è gratuito con prenotazione. Auditorium Santa Giulia di via Pia Marta numero 4 a Brescia. Cinema Nuovo Eden d'estate propone inoltre il film A bout de souffle, fino all'ultimo respiro, oggi alle ore 21:30 presso il Viridarium, Parco delle Sculture, Museo di Santa Giulia, Brescia. Ancora cinema all'aperto all'Arena del Centro, oggi il film Il Prigioniero, alle ore 21:30 l'Arena del Centro è presso il cortile delle scuole Calini in via Nino Bixio a Brescia. Chiudiamo con un'anticipazione per domani, mercoledì 29 luglio, al Circolo Anarchico Bonometti. La serata intitolata Non ammazzai Umberto, ammazzai il re, ammazzai un principe e non dite delitto ma fatto. Si parte alle ore 18 con premi e cotillon, si continua a partire dalle ore 20 con l'aperitivo veg, regicida e mangereccio. Tutto questo domani, mercoledì, al Circolo Anarchico Bonometti di via Borgondio numero 6 a Brescia. Ed è tutto con l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti. Vi ricordiamo che per segnalare le vostre iniziative e inviare i vostri comunicati potete scrivere un'email all'indirizzo redazione@radiondadurto.org.
1: Ho copiato parola per parola il tuo occhiello e il tuo titolo. Disperato gesto di un disoccupato si brucia vivo padre di 5 figli. Ora, io non sono Umberto Eco e non voglio farti una lezione di semantica applicata all'informazione, ma mi pare evidente che la parola disperato è gonfia di valori polemici. Se poi me la unisci alla parola disoccupato, disperato, disoccupato, beh, allora ci troviamo di fronte a una vera e propria provocazione.
2: Ma...
1: compiuta la quale? Tu prendi questo povero uomo di lettore e gli sbatti in faccia 5 orfani e un cadavere carbonizzato. No, dico... cosa vogliamo farne di questo povero uomo direttore? Un nevrotico? Che ha forse dato fuoco lui? Vogliamo vedere di rifare insieme questo titolo? Può capitare a tutti di sbagliare, no? Scrivi. Drammatico suicidio. Drammatico suicidio. Due parole. Di? Cos'è, un calabrese, poveretto?
2: Sì.
1: Ecco, di un immigrato. Immigrato, una parola sola, che contiene implicitamente il disoccupato e il padre di 5 figli, ma dà anche un'informazione in più.
2: Certo.
1: Il succo della notizia, la sintesi. Comunque il pezzo è eccellente. Sì, magari c'è qualche parolina in più, qualche aggettivo da limare. Per esempio quel licenziato.
2: Rimasto senza lavoro.
1: Rimasto senza lavoro, bravo. Dacci dentro la veda, che la stoppa c'è.
3: Qui a Radio Onda d'Urto la realtà non viene edulcorata e mistificata. Sostienici con l'abbonamento e donaci il tuo 5 per 1000. Tutte le informazioni sul sito della radio o sui nostri social.
4: Fuori Onda è la newsletter gratuita di Radio Onda d'Urto. Dal lunedì al venerdì alle ore 20, parole, immagini e voci con le principali notizie trattate in radio durante la giornata. Iscriviti a Fuori Onda, la newsletter gratuita di Radio Onda d'Urto. Basta andare sul sito newsletter.radioondadurto.org e lasciare il proprio indirizzo mail. Fuori Onda, in poche righe, una volta al giorno, tutto il mondo del

0: Radio Onda d'Urto, sono le 8:32 ed è il momento della rassegna stampa di carattere nazionale di questo martedì mattina 26 di luglio. Iniziamo come di consueto a guardare le aperture delle principali testate nazionali che ci accompagnano in questo spazio. Questa mattina partiamo da Il Manifesto, che guarda al Medio Oriente. Predoni di Stato, i coloni israeliani incendiano e attaccano, l'esercito spara e arresta la Cisgiordania nella morsa di una strategia che viene da lontano. L'intelligence avverte, si rischia l'intifada palestinese, ma Netanyahu tira dritto e vola a Washington per ottenere la benedizione edizione di Trump. Guarda invece alla politica nazionale. Il Domani apre appunto sulla benzina, vi leggo il titolo: lo sconto è invisibile, Meloni punta solo sulla sicurezza. Il CDM taglia 17 centesimi sul gasolio fino al 6 agosto, prezzo della verde invariato, niente per i poveri. Il decreto è soltanto uno spot e la Premier fa passerella in Vasusa e attacca Schlein sul caso Ranucci. E poi La Repubblica, che apre su un altro argomento ancora, che è la nazionale e le vicende che la stanno mettendo al centro. Parlo della nazionale di calcio. La nazionale è un flop anche senza giocare. Pirlo da allenatore, in pectore a grande escluso, lasciano Maldini, Leonardo, Lite, Malagò a Bodi. All'avanza l'idea Mancini, CT, ma la Serie A spinge per Conte. E invece il Corriere della Sera decide di aprire ancora una volta su quanto accaduto in Valsusa e sulle speculazioni politiche che ci stanno gravitando intorno. No TAV, stretta sui violenti, controlli a tappeto, 1500 identificati, Meloni, la magistratura faccia il massimo. Ancora carburanti in primo piano e appunto quanto varato dal governo sul Fatto Quotidiano, spiccioli solo sul diesel e rissa su tasse e fumo. Mentre il giornale di Confindustria, Sole 24 Ore, concordato fiscale, spuntano i premi alle partite IVA e che rinnovano l'adesione. Questi titoli di questo martedì mattina, 28 di luglio, scusate, e in questo momento partiamo quindi con quella che è la rassegna stampa di carattere nazionale e lo facciamo con uno degli argomenti messi in primo piano da le testate appunto nazionali. Lo facciamo partendo forse con quello che è uno dei temi più trasversali, che è appunto quanto deciso sul tema carburanti, e lo andiamo a vedere partendo appunto dal Domani, che mette questo tema, come altre testate, come abbiamo visto, in primo piano. Ne parla in ben tre pagine, partendo da pagina 2 del Domani di questa mattina, a pagina 3 del Domani di questa mattina leggiamo: sulla benzina nessuno sconto, la presa in giro del governo, accise tagliate a 17 centesimi e solo per il gasolio fino al 6 agosto, scrive Stefano Iannaccone. Prezzo del carburante verde invariato, niente per gli indigeni, dal CDM un decreto spot, l'esecutivo litiga sull'aumento delle sigarette ma la Premier esulta, la risposta è tempestiva. E anche qui Iannaccone, già dalle prime righe dell'articolo, parla del caos tra gli alleati e le casse vuote ha prodotto lo sconto mignon per il carburante, e chi dovrà fare benzina oggi non si accorgerà nemmeno del decreto del governo. Il Consiglio dei Ministri ha appena approvato solo una misura spot di gran lunga inferiore alla attese già basse contro il caro carburanti. Il taglio di 17 centesimi riguarda solo il gasolio per una durata di pochi giorni. Scadrà infatti il 6 agosto con un costo di circa 125 milioni di euro. E questo è un po' il taglio che viene dato da tutte le testate che parlano appunto di spiccioli o di sconto mignon, di qualcosa veramente risibile a fronte di quello che è appunto la problematica che affrontano cittadini e cittadine proprio sulla questione del caro carburanti. Si parla di caro carburanti anche a pagina in prima, no, basta, direi che questo è per quanto riguarda il domani. Trovate appunto l'articolo in a pagina 3 con tutti gli approfondimenti del caso. Passiamo velocemente a vedere quelli che sono i titoli delle altre testate su questo tema. Passiamo al Manifesto, che propone questo tema subito sotto la foto d'apertura: carburanti, sconticino solo sul diesel, il governo taglia l'accise sul gasolio che resta però sopra i 2 euro al litro, e niente sulla benzina. Come vi dicevo, quello dello sconticino è un po' il tema e il taglio che viene dato da tutti. Il governo taglia le accise, scrive Michele Gambirasi a pagina 5 del Manifesto di questa mattina, ma solo sul gasolio fino al 6 agosto, e questo nonostante si rimanga comunque sopra i 2 euro. Nella stessa pagina, insieme questo argomento, viene messo anche un'altra notizia che troverete anche sul Domani e su altre testate, ovvero il fatto che sull'ex Ilva il tribunale chiude gli altiforni, amianto e polveri sottili da bonificare. Questo è stato il ricorso in appello di alcuni cittadini. Questo farà sì, come scrive anche il Manifesto in taglio basso a pagina 5, che la vendita sia a rischio e l'esecutivo cerchi ora una via d'uscita. Oggi ci sarà il tavolo con i sindacati. Questa notizia che afferisce appunto all'ex Ilva, ancora una volta alle prese con quelli che sono amianto e polveri sottili da bonificare, sia a centrale in moltissime testate. Ma andiamo avanti e continuiamo a parlare dello sconticino carburanti. Se ne parla più approfonditamente su Repubblica, che dedica a questo tema 2 pagine, pagina 10 e pagina 11, nonostante abbia scelto di aprire sul tema calcistico. E in questi termini troviamo a pagina 10 il titolo scelto da Repubblica è taglio accise, il mini decreto sconti solo per il gasolio, niente risorse per la benzina, via libera dal CDM all'intervento temporaneo, 17 centesimi fino al 6 agosto, non ci sono soldi, recuperati 125 milioni, la leader Dem pensavo scherzassero, e invece no, è serio. I numeri ci dà anche Repubblica, ci dice che 8,5 euro è il risparmio sul pieno. Questa è una stima del Codacons, ovviamente si parla di pieno di gasolio, ma il prezzo medio rimarrà comunque abbondantemente sopra i 2 euro, scrive sempre Repubblica. Per l'Unione Nazionale Consumatori non scontare la benzina è vergognoso. 10 giorni invece è la durata di questo scontro valato da Palazzo Chigi. La misura è l'ottavo provvedimento in 4 mesi, entra in vigore oggi fino al 6. E subito a fianco, in questo caso Repubblica non ci accosta la notizia dell'Ilva, come abbiamo visto sul Domani, bensì sul Manifesto, scusate, bensì ci associa altre tensioni all'interno del centrodestra, perché anche questa ovviamente del mini decreto per il mini sconto sul carburante ha creato delle tensioni. L'altro retroscena che ci dà Repubblica sulla politica di Palazzo è al vertice tensioni e veleni, muro dei premier sulla tassa per le sigarette, Salvini e Tajani si oppongono, no le nuove imposte per ridurre altre. Nella riunione di maggioranza arriva subito la retromarcia di Meloni, e per il capo leghista le risorse vanno cercate tra banche e società energetiche. Il leader di Forza Italia si arrabbia quando sente parlare di extra profitti. Questo per darvi un po' il quadro delle tensioni e delle priorità del governo, che come vedremo è anche impegnatissimo su un altro fronte che vedremo tra poco, ovvero nuovi annunci di decreti e strette sulla sicurezza a seguito di quanto avvenuto in Val di Susa, ma ne parliamo a brevissimo. Finiamo il giro su il decreto carburanti, passiamo a vedere come ne parla, ecco qua, come ne parla il Corriere. Se ne parla sul Corriere a pagina 6 e 7, oltre che ovviamente il rimando in prima pagina. A proposito dell'Ilva di cui parlavamo prima, il Corriere dedica l'articolo di spalla: Ilva, i giudici e l'amianto, va chiusa entro 90 giorni. Questa è una notizia che sicuramente farà parlare di sé su quello che è il destino della appunto l'acciaieria Tarantina, ma andiamo a vedere appunto pagina 6 e 7. Sconto di 17 centesimi sul diesel, taglio delle accise fino al 6 agosto. Il ministro Giorgetti, operazione da 125 milioni, il greggio torna sotto quota $90. Ce ne parla Claudia Voltattorni, non sto a entrare nei termini dell'articolo visto che è una rendicontazione di quanto abbiamo già visto, ovvero si entra nel dettaglio della manovra fatta. Ci dice appunto anche quanto sono le rilevazioni al momento di benzina e di gasolio, e anche in questo caso si associa quelle che è l'altra discussione, ovvero la tassa sulle sigarette, il muro tra Tajani e Salvini. Su questo in taglio basso c'è invece l'intervista di Fausta Chiesa a Davide Tabarelli della Nomisma Energia. Il virgolettato che introduce questa intervista dice: soluzioni a tempo per imprese e famiglie, ora bisogna investire, raffinerie strategiche, c'è il rischio reale di una mancanza di gasolio, e queste sono le previsioni. Dopodiché si passiamo al Sole 24 Ore, che ovviamente è la seconda notizia dopo quella di apertura. La troviamo infatti già in prima pagina: gasolio 17 centesimi di ribasso, sconto in vigore fino al 6 agosto. Si parla anche qui di uno sconticino minimo per uscire da un'emergenza, se ne parla pagina 2, si vede, c'è un'infografica che mostra chiaramente come si sia impennato il prezzo di prezzo dei carburanti, ovviamente da quando sono iniziate soprattutto le tensioni tra Iran e Stati Uniti e l'aggressione israeliana e statunitense sull'Iran. E infatti il Sole 24 Ore mette in relazione questo piano e ci dice: petrolio, Hormuz pesa meno dell'Ucraina, la variazione sul prezzo molto più contenuta rispetto all'invasione del 2022. Si mettono insieme insomma queste due guerre per far vedere qual è l'impatto che ha. E l'altra analisi, oltre appunto al racconto di quello che è la manovra di governo, che mette insieme il Sole 24 Ore a pagina 2 di questa mattina, è: per risolvere la crisi riduciamo i consumi. È un'analisi di Davide Tabarelli che ci dice che tagliare le tasse oggi per scaricarle sul debito non risolve i problemi e fornisce segnali sbagliati. Gli aiuti sulle accise vanno concessi ai camionisti perché i loro costi finiscono a valle su tutti gli altri beni. Questi sono due estratti di un'analisi molto articolata che trovate appunto a pagina 2. Poi ci sono ovviamente le quotazioni del Brent sul prezzo del petrolio, quali sono stati i picchi storici, un'analisi ovviamente più di stampo economico. Infine il Fatto Quotidiano, e con questo poi chiudiamo questo capitolo sui carburanti. Abbiamo visto già il titolo ironico sulla fotonotizia in apertura di giornale: spiccioli solo sul diesel e rissa su tazze e fumo. Questi sono i due argomenti della politica di palazzo di questa mattina. Se ne parla pagina 2 o 3. Gli altri titoli scelti dal Fatto Quotidiano è: estate di guerra, carburanti alle stelle, nuovo sconticino solo sul diesel che non scenderà sotto i 2 euro. Fregatura è la parola che mette in evidenza il Fatto Quotidiano. Gli italiani andranno in vacanza con prezzi da record, e la Premier: questo taglio è insufficiente ma tempestivo. Intanto anche il Fatto sceglie di mettere l'Ilva in taglio basso in questa pagina dedicata alla politica di palazzo. In questo caso i giudici ci riportano appunto i giudici che hanno chiesto il fermo della centrale, dicono: Ilva va spenta, assist per darla a Jindal, la vendita area caldo addio, sarà una mini acciaieria. Ed è Andrea Tundo che entra nel dettaglio di quello che potrebbe profilarsi come il nuovo futuro dell'ex acciaieria e il suo destino. Andiamo a pagina 3, ovviamente anche qui l'altra notizia che viene accostata a quella del caro carburanti e del mini decretino fatto proprio sul tema è appunto il fatto che c'è una lite anche sulle tasse, e oggi c'è la mina giustizia, il governo è a pezzi. Questo è quello che scrive Giacomo Salvini. E su questo direi che possiamo chiudere su quello che è la politica di palazzo in senso stretto, ma andiamo a vedere come si gioca un'altra partita tutta di palazzo, che viene ovviamente fatta sulle spalle di antagonisti e antagoniste, ovvero il Corriere della Sera in questa mattina è esemplare, quello che continua a far discutere le speculazioni politiche attorno a quella che sono state la grande manifestazione di sabato in Val Susa. C'è ovviamente già in prima pagina un articolo del Corriere della Sera che dà la misura e il taglio di come il Corriere della Sera tratta tutta una serie di questioni, soprattutto l'alta velocità, quando si parla appunto di manifestazioni in questo senso. C'è un articolo di Marco Imarisio che dice la palestra antagonista e fa tutta un'architettura abbastanza fantasiosa di quello che è il movimento antagonista, di quello che è Askatasuna, non ve lo leggo, ma si continua così e con questo taglio, con questi toni, fin dall'inizio, fin da pagina 2, dice Meloni in Val Susa, la magistratura faccia il massimo, la vicinanza ai feriti, siamo qui anche per portare solidarietà alle forze dell'ordine, chi lavora ai cantieri, che vede distrutto il proprio operato ogni giorno. Questo è il taglio scelto, ovviamente una voce unicamente governativa, non c'è spazio per nient'altro sul Corriere della Sera, non viene raccontato neanche qual è lo stato dei lavori, l'unica cosa che viene riportata in questo senso è l'intervista di Alberto Giulini all'ex sindaco di Sant'Antonio di Susa. E ovviamente è un sindaco che ci dice che in passato anch'io contestavo l'opera, ora vedo solo una strategia eversiva. Questo è quello che riporta il Corriere. A pagina 3 si continua ovviamente con la stigmatizzazione di tutto quello che è stata la protesta. La polizia filma uno a uno tutti i partecipanti, identificati 1500, fermati due tedeschi. La procura valuta l'aggravante del terrorismo, come al solito, e non siamo ancora arrivati alle novità. Dopodiché c'è anche un approfondimento sull'equipaggiamento, insomma ci sono 4 pagine di narrazione filo governativa di quello che è stato e la conseguente speculazione politica. Andiamo a vedere però altri quotidiani come ne parlano, ripartendo dal manifesto che dedica alla Val Susa e alla manifestazione di sabato e a quello che è successo, pagina 6 e 7, i toni sono decisamente altri e ci dà un taglio, una visione diversa, e dice la valle blindata dei delitti e delle pene creative. Meloni a Chiomonte invoca giustizia contro i Notav, Salvini parla di terrorismo di piazza e Fratelli d'Italia propone l'associazione senza l'associazione. Queste sono tutte la creatività che è stata messa in campo dal governo in questi giorni per quello che è successo sabato, e Andrea Colombo ce lo descrive così: le leggi emergenziali, continui decreti sicurezza pesano e nella maggioranza fioccano le ipotesi di nuove norme contro i violenti, virgolettato, categoria elastica, estensibile a piacere, ma pesa anche di più il condizionamento che si riesce a esercitare con pressioni martellanti e confini del ricattatorio. Quel condizionamento non richiede necessariamente leggi scritte, però quando si tratta di mettere all'indice la libertà di manifestare è persino più micidiale. Lo sa perfettamente la Premier Giorgia Meloni, che ieri col ministro Piantedosi si è recata in Val Susa al cantiere di Chiomonte per portare di persona solidarietà alle forze di polizia reduci degli scontri di sabato. Non ha fatto cenno a provvedimenti come quello chiesto da Matteo Salvini, che nella sua frenetica ansia di visibilità vuole l'introduzione di una nuova e bizzarra fattispecie di terrorismo, quello di piazza. In compenso ha chiesto e forse già ottenuto la pratica dell'obiettivo. La procura di Torino fa filtrare infatti la possibilità di aggiungere l'aggravante terrorismo ai reati già contestati, ai fermati di sabato, 4 manifestanti stranieri per devastazione e saccheggio. E da qui va avanti la sua analisi ed è interessante perché appunto ribalta la prospettiva e fa vedere le mosse propagandistiche, quella che potrebbe essere l'ennesima stretta sul diritto a manifestare. Passiamo siamo a pagina 7, cioè finalmente un articolo che dà voce e spazio al movimento. Rivendichiamo la protesta, la devastazione è il cantiere, il movimento non arretra, e questo è un articolo di Rita Rapisardi che parla della conferenza stampa che si è svolta ieri mattina e che dà voce ovviamente al movimento e a cittadini e cittadine della Valsusa. E appunto sì, ci sono toni e ovviamente un racconto di quello che è stato profondamente diverso, anche del valore di una contestazione di piazza di quel tipo. Non c'è da prendere nessuna distanza, è il virgolettato preso dal... appunto dalle dichiarazioni di Nicoletta Dogio, che appunto trovate anche sul nostro sito, ieri l'abbiamo intervistata, dice: sia in presenza sia con il cuore che con la partecipazione c'eravamo tutte e tutti e rivendichiamo quello che è capitato, e le motivazioni per cui è importante rivendicarlo le fa capire molto bene la Dogio anche all'interno dell'articolo di Rita Rapisardi. Passiamo in taglio basso e finalmente anche qui quello che manca dal Corriere è una contestualizzazione sullo stato di quest'opera appunto probabilmente ormai inutile, dice Telt, 1 milione di danni, ma i lavori procedono, la società italo-francese, finiremo per il 2033, e c'è appunto lo stato dell'arte dell'opera e i danni reali e quello che di fatto causerà. Basta, direi che con il possiamo chiudere qui per quello che è la restituzione del manifesto. Passiamo velocemente alle altre testate rimanenti. Vi ho preso quelli che sono i due estremi nella narrazione, ma c'è ovviamente anche il Domani che parla dal punto di vista e guarda anche al punto di vista dei manifestanti e non solo del governo. Lo fa a pagina 2 e parla apertamente di un inizio di campagna elettorale per il governo, che ovviamente gioca su quanto ha successo in Valsusa per solleticare le anime più securitarie. Dice: passerelle in Valsusa, attacchi a Schlein, Meloni è già in fase campagna elettorale, gli scontri cavalcati dal governo. E poi appunto si passa al caso Ranucci, dove appunto la Presidente del Consiglio Meloni si è scagliata contro Ellie Schlein. Lasciamo da parte il caso Ranucci, c'è il racconto di Giulia Merlo di quello che è stato ieri questa passeggiata di Piantedosi e Meloni a dare solidarietà al cantiere e ai feriti della polizia. In taglio basso invece c'è l'articolo di Enrico Riera dal titolo "Siamo tutti Black Bloc, chi sono i forestieri tra virgolette fermati? La procura di Torino dispone 4 fermi". E anche qui si racconta anche un'altra metodologia che è stata un po' oscurata su altri quotidiani, ad esclusione ovviamente di Domani e Manifesto, ovvero il fatto che ieri ci siano state identificazioni a tappeto a chiunque entrasse e uscisse da Venaus, e di questo ovviamente anche lì il Corriere non parla se non in termini di successo, di sicurezza e di messa in campo di strategie antiviolenti. Passiamo invece a Repubblica, infine ne parla 10 e 11, ed è una pioggia di ne parla a pagina, eccolo qui, 6, pagina 6 fino a pagina 8, anche Repubblica dedica grosso spazio. Ovviamente la lettura parte dalla visione governativa, la Premier visita la TAV, scrive Concetto Vecchio a pagina 6, PM facciano il massimo, Schlein agire insieme, Meloni va in Valsusa con Piantedosi, questa è violenza premeditata, proposta di Fratelli d'Italia per riconoscere il vincolo associativo, la leader Dem, la destra strumentalizza questi fatti contro di noi. E qui in caso in taglio basso c'è l'inviato a Chiomonte che parla nel cantiere distrutto, l'attacco più pesante, danni e gravi ritardi. E poi pagina 7 c'è l'altro inviato di Repubblica, Gottardo, che parla di polizia in campeggio, altri 1000 identificati, ipotesi terrorismo, Vanaus contro il festival di Alta Felicità, fermati 4 antagonisti stranieri, la procura valuta le aggravanti. Viene riportato anche uno stralcio di quella che è la conferenza stampa del movimento, falsa la divisione con i Black Bloc per quanto è successo a Chiomonte, siamo tutti responsabili, questo è quello che ha ribadito il movimento più di una volta, dopodiché si chiude questa due pagine dedicata ai Notav con un po' le tappe salienti un po' approssimate di quello che è stata la storia del movimento Notav, e questo è come racconta Repubblica, che ovviamente sottolinea la presa di distanza dai violenti, e lo fa soprattutto a pagina 8, quando riporta Andrea Gatta, i 5 Stelle in consiglio con la bandiera a Torino, il campo largo è diviso, i pentastellati vicino all'ex sindaco Appendino, contrari all'opera, ma no alle violenze. Grimaldi di Alleanza Verde e Sinistra, corteo pacifico, poi gli scontri. Anche nell'opposizione c'è invece chi cavalca la divisione solita ormai nauseante dei buoni e dei cattivi. E infine c'è l'intervista di Giovanna Vitale a Guerini, che dice: il governo ha fallito, ma il tema della sicurezza non va lasciato alla destra. Anche qui il centro del discorso diventa la questione sicurezza e non quelli che sono ovviamente i contenuti di quello che è stata la protesta e di quello che è la questione dell'alta velocità in Valsusa. Con questo possiamo chiudere anche Repubblica. Velocemente passiamo al Sole 24 Ore, che ha parlato anche lui di Notav, e lo fa a pagina 10. Notav, scattano i primi fermi, scrive Ivan Cimmarusti. Meloni, violenza organizzata, 4 stranieri antagonisti dai PM, oltre 1000 attivisti identificati, la premiera Chiomonte con Piantedosi e Pisani, Fratelli d'Italia, punire i vandali con l'associazione a delinquere. E questo è anche il titolo scelto dal Sole 24 Ore. Chiudiamo col Fatto, che invece dedica ben due pagine a questo, e anche qui la parola, abbiamo visto, passerella di governo per quanto riguarda il domani. E invece il Fatto Quotidiano usa: sfilata Meloni in Valsusa, elite con la nuova legge. Anche qui si mette l'accento su quello che è, ovvero sulla propaganda con cui il governo sta giocando sulle spalle ovviamente di quella che è una protesta più che legittima contro un cantiere ormai inutile e multitrentennale. Meloni fa la passerella al TAV, Fratello d'Italia lancia l'ennesima legge, lo spot, queste sono le parole chiave anche del Fatto Quotidiano. A pagina 6 la premier visita Chiomonte senza Salvini e i suoi annunciano una stretta sui manifestanti, ma Fratello d'Italia frena, non serve. Forza Italia, scusate, frena, non serve. C'è poi la giornata raccontata attraverso foto e breve, con tanto di anche spazio al movimento, che rivendica che sono tutti responsabili proprio quello che è successo, se lo rivendica il movimento. Anche qui c'è l'intervista a Nicoletta Dosio: gli scontri non sono un gioco, ma la prova che siamo ancora vivi e la lotta va avanti. E questo forse andrebbe ricordato a chi si sta disabituando a che cosa significa avere a che fare con chi protesta e che parla subito di terrorismo. E poi c'è un altro interessante focus che fa a pagina 7 il Fatto, ovvero per dimostrare la valenza che ha per il governo quest'opera, che se ne ricorda solo quando ci sono le manifestazioni, dice: l'osservatorio è ancora in piedi ma non si aggiorna il sito da 3 anni, il dirigente salvignano colleziona solo poltrone, ed è quello che doveva insomma monitorare i lavori della TAV, ma a quanto pare è difficilissimo sapere lo stato dell'arte dell'opera. Con questo chiudiamo anche il capitolo dedicato ai Notav. Ci sono almeno altri 2 argomenti che volevo toccare, perlomeno per lo spazio dedicato stamattina sulle pagine dei quotidiani nazionali. Uno è sicuramente quanto sta avvenendo in Cisgiordania, e l'altro è quello che sta accadendo invece alla nazionale italiana, che fa molto molto molto parlare di sé stamattina. A parte il Sole, il Manifesto è praticamente in prima pagina su tutti i quotidiani nazionali. Ma parliamo prima di cose un pochino più importanti, partendo da quello che sta avvenendo in Cisgiordania. Lo mette al centro della propria testata odierna il Manifesto. Predoni di Stato è il titolo che utilizza in apertura, e su una foto che mostra l'ennesimo aggressione dei coloni in una proprietà palestinese, e ce ne parla a pagina 2 Eliana Riva in un lungo articolo intitolato "I coloni incendiano, i soldati rapiscono, la Cisgiordania è in fiamme". I vertici dell'intelligence e dell'esercito avvertono: le violenze mettono a rischio Tel Aviv, eppure peggiorano giorno dopo giorno. A Calandija i militari lanciano lacrimogeni in un centro ONU, a Jenin, Nablus, Ramallah e Hebron le ruspe abbattono le case e i coloni appiccano il fuoco a due moschee. Questo è come si viene sintetizzata da Eliana Riva e dal Manifesto in poche righe l'orrore che sta accadendo e che si sta intensificando in Cisgiordania. E l'articolo appunto di Eliana Riva in questo senso inizia con queste parole: alla vigilia della sua partenza per Washington, il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha cercato di spianarsi la strada verso la Casa Bianca, approvando l'ingresso a Gaza, limitato e graduale, all'amministrazione tecnocratica palestinese, la NCAG, e della Forza Internazionale di Stabilizzazione. Nel giorno in cui le squadre di soccorso hanno recuperato i resti di 99 palestinesi tra le macerie del palazzo di famiglia Abu Sharia al-Sayed a Gaza City, il premier ha dichiarato di voler espandere il cerchio della pace intorno a Israele. La sua pace, ha spiegato, significa garantire sicurezza e potenza dello Stato ebraico, e questo a suo dire che incontrerà oggi il presidente USA per l'ottava volta dal suo secondo mandato, un primato mondiale di cui Netanyahu ha di che vantarsi. Questo è come introduce il cappello politico che dà, ovviamente l'inquadratura politica che dà Eliana Riva a quello che sta succedendo in Cisgiordania. Subito sotto, taglio basso, c'è l'articolo invece di Filippo Zingone, che ha intervistato il fratello di Khalil un anno dopo il suo omicidio. Huml Kair senza Awad, attacchi sempre peggiori, vogliono cacciarci, ci uccidono ogni giorno con aggressioni e insulti alle donne, il taglio dei servizi. E c'è una lunga intervista dove si entra nel cuore di quelle che sono le macroaggressioni di cui si parla, ma anche le microaggressioni quotidiane a cui sono sottoposti ormai gli abitanti della Cisgiordania. A pagina 3 invece c'è uno sguardo diverso, c'è Michele Giorgio che ci parla di autodifesa palestinese, di come i villaggi palestinesi si stiano organizzando per difendersi da questa aggressione costante, e dice: contro i pogrom riemergono i comitati popolari, i villaggi palestinesi organizzano l'autodifesa, l'esercito israeliano interviene solo quando pensa che i coloni siano in pericolo, perciò ci siamo organizzati per difenderci, non abbiamo più paura. E questo è un virgolettato estrapolato dalla dichiarazione di Jihad Rahman, uno appunto dei partecipanti a questi comitati popolari. E come lo spiegano? Vi leggo un interessante virgolettato riportato più o meno al centro dell'articolo di Michele Giorgio di questa mattina. L'organizzazione dell'autodifesa è stata naturale, inevitabile, perché siamo stati abbandonati a noi stessi. Ci troviamo di fronte a coloni sostenuti dal loro governo che diventano sempre più violenti e prepotenti. Dobbiamo proteggere i nostri cittadini, dice al manifesto Barafuka, vice sindaco di Jalin a est di Ramallah, uno dei villaggi palestinesi maggiormente presidi mira da quella in quella zona, assieme a c'è una serie di villaggi palestinesi di cui non vi riporto, ma giusto per evitare di dire cavolate in termini di pronuncia. Continua l'intervista e dice: per quanto lungo tempo abbiamo continuato a chiedere a chiamare la polizia e l'esercito per impedire le scorribande dei coloni, non è servito a nulla. Di solito i soldati arrivano e, se intervengono, lo fanno in aiuto degli autori e non delle vittime delle violenze, è la denuncia. E queste sono parole di chi sta portando avanti quest'idea e questi comitati popolari di autodifesa dei villaggi palestinesi. In taglio basso c'è ancora invece una micro notizia che proviene dal BDS: ancora armi nei porti italiani, un nuovo carico di armi sarebbe in transito dai porti italiani verso Israele. A svelare i dettagli della spedizione è stata la piattaforma di monitoraggio dei traffici internazionali nei porti, No Harbor for Genocide, insieme a BDS Italia, secondo cui il 19 giugno scorso sarebbero stati scaricati a Porto Marghera, Venezia, 4 container destinati alla Israeli Army Industries. E questo è una delle tante notizie che emergono sulle connivenze anche del nostro Stato con il genocidio portato avanti in Palestina da Israele e la pulizia etnica che appunto si sta compiendo anche ormai in Cisgiordania. E infatti è proprio Chiara Cruciati che ci parla di questa pulizia etnica e il titolo è in questo caso esemplare. In prima pagina, taglio alto, spalla, nessuna mela marcia, questo è Israele. Ed è forse una degli articoli più centrati in questi termini. Si parla ovviamente anche di Iran e delle nuove minacce reciproche a pagina 4, ma appunto sicuramente oggi in primo piano sul manifesto c'è la Cisgiordania, e si parla di Cisgiordania e di quello che sta accadendo anche sul Domani. Lo si fa in questo caso a pagina 8, scusate, a pagina 9, e con queste parole: offensiva in Cisgiordania, l'obiettivo di Israele è l'occupazione totale. Nuove incursioni dell'IDF a Ramallah e Nablus, devastazioni dei coloni a Beita, l'allarme degli attivisti, situazione fuori controllo, non c'è freno alla violenza. In questo caso è Bianca Senatore che ci riporta anche la lettera degli ex Mossad, diciamo così, dei pentiti del Mossad che hanno mandato a Trump, dica a Netanyahu di fermarsi. E poi c'è un'intervista a Yadvir, e Yadvir è il portavoce di B'Tselem, organizzazione israeliana per i diritti umani con sede a Gerusalemme, che scrive, il virgolettato usato da Anna Germoni per introdurre l'intervista è: uccidere i minori nella West Bank, ormai c'è l'impunità. E questo dà il quadro di ancora una volta di quale sia il tasso di violenza portato da esercito e coloni all'interno della West Bank e della Cisgiordania occupata. Si parla di Cisgiordania occupata anche su Repubblica, a pagina 12 e 13. Vi leggo velocemente anche qui il titolo utilizzato e lo spazio dato, perché se ne parla, scusate, solo in taglio basso, a pagina 12. C'è l'intervista di Francesca Cafferri a Haas, che dice: il caos in Cisgiordania è lo scopo reale di Israele, anche l'opposizione teme i coloni. Spetta agli europei dire no e prendere misure concrete, i settler vanno fermati, ovvero i coloni, e con essi l'intero sistema che permette loro di fiorire. Sono scettica, dice Haas, che è una editorialista di Arez, un altro appunto testata nota israeliana. Dice: sono scettica nei confronti dei sondaggi che danno il premier in calo, la maggior parte degli elettori appoggia le politiche anti-palestinesi. Questo è l'unico articolo che parla di Cisgiordania all'interno di una due pagine dedicate al Medio Oriente e ovviamente alle ultime gli aggiornamenti sulla aggressione statunitense in Iran, eccetera, e sulla situazione soprattutto degli stretti. Passiamo ancora agli ultimi tre minuti insieme, poi passiamo velocemente ad altre notizie. Vi volevo segnalare, come ne parla anche il Corriere, ma giusto per darvi misura dei vari tagli scelti per parlare appunto di quanto sta avvenendo, il Corriere decide di non parlare assolutamente di Cisgiordania e delle violenze in questi termini, ma lo inserisce a latere rispetto appunto a quelle che sono le notizie che arrivano da Trump. Dice: Trump è la pausa delle ostilità, ho molta pazienza con l'Iran ma senza risultati, nuovi raid. E sotto nel sommarietto si legge: il tycoon oggi vede Netanyahu un grande, ma conferma gli F-25 a Erdogan. Questo è il taglio dato, all'interno di questo si parla velocementissimamente di quello che sta accadendo in Palestina, senza ovviamente metterlo in relazione con le politiche di Netanyahu. E infine ne parla molto e accuratamente, come spesso, le pagine esteri del Sole 24 Ore, su appunto a pagina del Sole, a pagina 12, troviamo l'articolo di, ecco qua, L'articolo di Valentina Furlanetto, che fa un'opera di debunking, di indagine di quelli che sono i dati, e dice: insediamenti raddoppiati in 3 anni, i palestinesi subiscono l'escalation di attacchi più 45% nei primi 6 mesi del 2026, aumentano gli ordini di demolizione, vengono approvate nuove colonie, legalizzate quelle esistenti. Fa un po' un fact checking di quello che sta succedendo in Cisgiordania, mettendo appunto dati e ovviamente mettendoli sulla scala del tempo, e quindi fa vedere soprattutto l'escalation terrificante che sta avvenendo in Cisgiordania, ed è proprio questo il titolo scelto anche in apertura di pagina 12, che è completamente dedicata quasi alla Cisgiordania, tranne un piccolo trafiletto dedicato appunto ai possibili colloqui tra Washington e Teheran. Vediamo però l'articolo principale di Elisa Rigamonti, aperto da un'immagine simbolica di una ruspa che tira giù l'ennesima casa in un villaggio palestinese, dice: escalation in Cisgiordania, oggi Netanyahu vede Trump, appello di ex ufficiali israeliani, situazione grave nei territori occupati, il premier vuole resistere alle richieste del leader degli Stati Uniti sui ritiri nella zona di sicurezza. Approvato da Tel Aviv anche il dispiegamento a Gaza della forza multinazionale voluta dall'amministrazione USA, ancora violenze nella striscia, raid dell'IDF davanti a una scuola dell'UNRWA che colpisce un gruppo di civili. E questo è come viene raccontato dal Sole 24 Ore quanto sta avvenendo, e ne parla anche il Fatto Quotidiano a pagina 4 e 5. Anche qui si dà molto spazio, più che a quanto avviene in Iran, appunto a quanto sta avvenendo in Cisgiordania, in taglio basso, pagina 4, c'è il reportage di Lars Vilvey che ci parla di Cisgiordania. Bastonato da 300 coloni poco lontano, hanno tentato di bruciare vivi 3 bambini, ed è un altro dettaglio di quello che avviene quotidianamente nei territori occupati, e questo ovviamente a cornice di 2 pagine dedicate ovviamente anche a quella che viene definita la crisi internazionale, e ovviamente c'è Trump in primo piano, la resa dei conti, Donald aspetta Bibi e svela altri negoziati con Teheran. Questa è la cornice all'interno del quale finisce tutto questo. Ci sono, come vi dicevo, tante altre notizie inerenti soprattutto alla nazionale. Prendo in questi pochi minuti che ci mancano solo l'articolo di apertura della Repubblica di stamattina, che dà l'idea della misura di quanto sta avvenendo. La nazionale è un flop anche senza giocare, quest'anno non se ne esce. Pirlo quindi da allenatore in pectore a grande escluso, lasciano Maldini e Leonardo, lite Malagò a Bodi. Questo occupa moltissime pagine su quasi tutte le testate. Trovate l'approfondimento di Repubblica che va da pagina 2 a pagina 5, più un approfondimento a pagina 15. Molto spazio anche da parte del Corriere, che ne parla da pagina 8 a pagina 11, ne parla anche il Fatto Quotidiano, e lo fa con un titolo che ha un richiamo anche in prima pagina. Con questo direi che possiamo lasciare il tema nazionale, ma vi segnalo che si continua a parlare anche di quello che sta accadendo in mezza Europa, ovvero gli incendi che continuano a devastare soprattutto Francia e Spagna, ma anche l'Italia. E proprio sul fronte italiano ci parla il Domani, se ne parla anche su altre testate, ma il Domani a pagina 3 dedica un articolo che mette in relazione appunto quello che sta facendo la destra di governo e il fatto che i banchi e boschi italiani stiano bruciando, parchi senza pace, la destra pensa solo alle poltrone, ma intanto i boschi bruciano. E si parla soprattutto, come in tante altre testate, dell'incendio che a Peschici nel Gargano, in cui sono stati bruciati circa 150 ettari di bosco. L'altro un'altra notizia che trovate più o meno diffusa su tutte le testate sono gli aggiornamenti su quello che è stato l'aggressione durante il Pride di Berlino, così come gli aggiornamenti su quella che è l'indagine sull'omicidio di Fakir a Bologna e quelle che sono le tensioni in atto, soprattutto politiche. E poi vi volevo segnalare sul Manifesto a pagina 16, con questo chiudiamo per lasciare spazio alla segnalo stampa di carattere locale, con un articolo a pagina 16, chiusura del Manifesto di questa mattina, di Manfredi Alberti, che ci ricorda da dove arriva uno degli istituti di statistica più importanti d'Italia, ovvero l'Istat, e dice: la statistica in campo. L'Istat compie 100 anni, istituito da Mussolini, fu guidato da Ginio, sostenitore di idee razziste. Se allora l'intreccio con la politica era evidente, anche adesso il tecnico non è mai neutrale, e questo forse è una cosa che dovremmo ricordarci tutte e tutti quando appunto leggiamo determinate fonti. E con questo direi che possiamo chiudere la rassegna stampa di carattere nazionale di oggi. A me non resta che salutarvi, augurarvi uno splendido proseguimento di giornata. Adesso qualche spot rigorosamente non commerciale, poi la parola a Umberto e alla rassegna stampa di carattere locale. Restate con noi.
1: It's the end. Passa da Radio Onda d'Urto per i volantini della 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Qui in radio trovi i volantini. Aiutaci a distribuirli e a fare conoscere la nostra e la vostra festa dal 5 al 22 di agosto. La radio è in via Luzzago 2 barra B a Brescia. Per informazioni sugli orari di apertura chiamalo 030 45 670 o vai su radioondadurto.org.
2: It's the end. 34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 di agosto in via Serenissima a Brescia. Raggiungi la festa con i mezzi pubblici, ci arriva anche la metro. Tutte le informazioni festaradio.org.

La rassegna stampa dei quotidiani locali di Radio Onda d'Urto. Un saluto a tutti e a tutte da parte di Umberto, da parte mia. Le principali notizie: la decisione in merito all'ospedale di Desenzano che resta sul Monte Croce, il consiglio comunale che si è svolto ieri, il consiglio comunale di Brescia, e poi avremo, per quanto riguarda le notizie della provincia, problematiche a Edolo in Alta Val Camonica per la mancanza del pediatra e niente, questo è fondamentalmente, sono le principali, poi vedremo ovviamente le aperture, quindi risparmi sul Brescia Oggi, l'operazione contro il traffico internazionale di cocaina sul giornale di Brescia. Ma iniziamo, come detto, dall'ospedale di Desenzano. C'è stata una mobilitazione molto lunga e che ha coinvolto migliaia di persone nella zona interessata, quindi è sicuramente da attribuire anche a questa mobilitazione il risultato ottenuto ieri con la decisione dello studio di fattibilità. L'ospedale di Desenzano sarà tutto nuovo, ma rimane dov'è? Sul monte con vista lago. Lo studio di fattibilità orienta verso un'operazione da 250 milioni da realizzarsi in 12 anni. Articolo di Barbara Bertocchi sul giornale di Brescia. Nessuna buca, che è il nome di una località verde, di un'area verde. Nessun esoscheletro. Il futuro dell'ospedale di Desenzano è una struttura completamente nuova da realizzarsi sul sedime del presidio esistente. Ad annunciarlo ieri mattina nella sala stampa di Palazzo Lombardia è stato il professor Stefano Capolongo, coordinatore scientifico del Design and Health Lab del Politecnico di Milano, che eseguendo lo studio di fattibilità ha individuato questa soluzione come la più rispondente alle esigenze strategiche e organizzative della SST Garda. L'ospedale resta quindi sul Monte Croce, vista lago, ma sarà completamente nuovo grazie ad un'operazione da eseguirsi in più step di abbattimento e ricostruzione che partirà demolendo i poliambulatori di recente costruzione. Complessivamente si stima serviranno 10-12 anni e un investimento da 250 milioni di euro. Presenta all'incontro la direttrice generale della SST Garda, Roberta Chiesa, che ha definito un'opportunità straordinaria la soluzione individuata. Il nostro ospedale è stato costruito negli anni 70 sul territorio

convinta questa soluzione basata sul rigore tecnico e scientifico che caratterizza ogni nostra azione. Le alternative esaminate e scartate dallo studio del Politecnico sono due: la costruzione di un nuovo ospedale alla Valletta, l'area conosciuta da tutti come la Buca, e la ristrutturazione con l'ampliamento della struttura esistente. Ha avuto la meglio la terza opzione, che, come dicevamo, prevede la costruzione del nuovo ospedale sul sedime esistente, quindi nell'area del Monte Croce. Una soluzione che, rispetto all'ipotesi della Buca, evita nuovo consumo di suolo e che, rispetto alla ristrutturazione dell'edificio esistente, garantisce tempi più brevi e costi inferiori. Quest'ultima opzione, quindi la ristrutturazione, avrebbe richiesto un investimento di 317 milioni di euro e tempi di realizzazione stimati in 18-19 anni. Sfogliando le 14 pagine dello studio di fattibilità, emergono indicazioni interessanti. La soluzione proposta si presenta come un edificio monoblocco, sviluppato su 5 piani fuori terra e un piano interrato. I posti letto saranno più di 300, una quantità superiore a quelli utilizzati ora. Non è escluso che l'intervento possa interessare anche la Buca, in parte di proprietà della SST. Tra le ipotesi che saranno valutate c'è la realizzazione di un parcheggio. Ecco, questo è un dato che io direi che va ben esaminato, perché in tal caso il consumo di suolo ci sarebbe. Comunque, la soluzione presentata è buona, è stata la reazione dei consiglieri regionali del PD Emilio Del Bono e Miriam Cominelli, e tiene conto dei rilievi e delle osservazioni avanzate in lunghi mesi di confronto col tavolo politico. 10 anni di lavori sono lunghi, ma noi vigileremo perché non si accumulino ulteriori ritardi ed Esenzano possa avere il suo nuovo ospedale, capace di rispondere ai bisogni della vasta area di cui è riferimento nei tempi previsti dallo studio. Anche Paola Pollini, consigliera regionale Movimento 5 Stelle, trova la soluzione positiva. È l'opzione a suo tempo suggerita dal Movimento 5 Stelle su istanza dei territori. Ora, prima della messa a bando, è importante che tutti i soggetti interessati presentino le proprie osservazioni. All'incontro di ieri era presente anche l'architetto Cinzia Pasin in rappresentanza del Comune, e tra il pubblico non potevano mancare alcuni rappresentanti del Comitato Cittadini. Soltanto 2 settimane fa, sempre in Regione, è stato firmato l'accordo di programma per l'ospedale di Chiari. In questo caso le alternative, ora al vaglio del gruppo tecnico, sono due: ristrutturare lo storico presidio o costruirne uno nuovo in un'area di proprietà della ASST Franciacorta, a 2 passi dalla Brebemi. Ipotesi quest'ultima più probabile, in quanto caldeggiata dai 44 sindaci del territorio e ritenuta la migliore dal Politecnico. Vediamo adesso le reazioni. La città è felice ma prudente. Studiamo le carte. Ieri abbiamo sentito Daniela Carassai del comitato Manteniamo l'ospedale di Desenzano sul Monte Croce, e vi proporremo la sua intervista proprio nello spazio approfondimenti integrale. Ieri l'abbiamo proposta nel GR. L'intervista integrale la sentiremo nel spazio approfondimenti. La Buca sembra non essere più il problema. Adesso il confronto riguarda il progetto, i tempi e le modalità con cui il nuovo ospedale prenderà forma. È questo il filo che unisce le prime reazioni allo studio del Politecnico di Milano. Le posizioni restano diverse, ma prevale la prudenza. Prima di esprimere giudizi definitivi, tutti vogliono studiare le carte. Per il sindaco di Desenzano Malinverno il dato centrale resta uno. Il risultato più importante è che Desenzano avrà un ospedale nuovo. Rimarrà nel sedime attuale senza consumare nuovo suolo e nel rispetto del PLIS. Non nasconde però le criticità. I lavori dureranno a lungo e i disagi saranno inevitabili, ma mi affido alle valutazioni del Politecnico. Rispondendo in Consiglio Comunale ad un'interrogazione urgente del capogruppo di minoranza Stefano Terzi,
ha spiegato che durante il cantiere il parcheggio pubblico dell'ospedale sarà

interessato dei lavori e che verrà predisposto un servizio di trasporto dall'area dell'attuale campo sportivo. Lo studio individua infatti nella Valletta, finora nota nel dibattito cittadino come Buca, i parcheggi a servizio del cantiere. Quanto ai passaggi successivi, Malinverna ha ricordato che competono alla SST, assicurando però la disponibilità del Comune a farsi portavoce della richiesta di una presentazione pubblica del progetto ad Desenzano. Sulla stessa linea il tavolo politico per l'ospedale di Desenzano, che rivendica il lavoro svolto in questi anni a sostegno di un'alternativa al progetto originario. Per PD, Movimento 5 Stelle, Italia Viva, Azione, PSI, AVS e Possibile, che compongono appunto il tavolo politico, la scelta della Regione conferma la validità di una proposta fondata sul mantenimento della vocazione sanitaria dell'area e sul mancato consumo di nuovo suolo. È la dimostrazione che un'opposizione seria, competente e unita può contribuire a migliorare le decisioni delle istituzioni. Anche il tavolo attende ora il progetto definitivo per valutarne i contenuti. Il comitato Manteniamo l'ospedale di Desenzano sul Monte Croce invece invita a distinguere tra lo studio comparativo e il progetto. Finalmente è stato fatto uno studio comparativo. Lo chiedevamo da 2 anni, osserva Daniela Carassai. Il giudizio sul lavoro del Politecnico resta positivo. Non mettiamo in dubbio i dati, massima fiducia. Prima di una valutazione complessiva, però, il Comitato vuole approfondire la documentazione. Tra gli aspetti apprezzati figura sin qui l'attenzione riservata al paesaggio e alla vista, mentre restano interrogativi sull'utilizzo della valletta per i parcheggi del cantiere. Un'ipotesi sulla quale, riferisce Carassai, il professor Capolongo avrebbe già fornito rassicurazioni, ma che il Comitato intende approfondire insieme ai costi e alla durata di un intervento destinato a protrarsi per oltre un decennio, con l'ospedale sempre in funzione. Attendiamo di leggere il documento e ci aspettiamo una presentazione pubblica a Desenzano, una richiesta alla quale l'assessore Bertolaso ha già assicurato la propria disponibilità. La notizia dell'ospedale è anche quella di apertura della prima pagina del Corriere della Sera d'Orso Bresciano. A Desenzano il Monte Croce bis, l'operazione da 250 milioni di euro. Bertolaso, 2 punti aperte alle virgolette, si aggiunge ad altri 2 grandi interventi nel Bresciano. Il nuovo ospedale verrà realizzato ex novo nella stessa area dove sorge quello attuale. Non ci sarà alcun consumo di suolo. L'articolo si sviluppa poi, firmato da Silvia Ghilardi, a pagina 3. L'ospedale sarà demolito e ricostruito nella stessa area. 0 consumo di suolo, un investimento da 250 milioni. Non andiamo a leggere tutto l'articolo perché ci sono ovviamente delle ripetizioni con quanto abbiamo già letto nell'articolo di Barbara Bertocchi sul Giornale di Brescia, ma vediamo qualche passaggio di questo pezzo. La nuova struttura risponderà ai bisogni attuali e futuri che sono le sfide del sistema sanitario nei prossimi 40-50 anni. Sarà un ospedale funzionale dove anche i costi di gestione saranno decisamente inferiori rispetto a quelli che abbiamo oggi. L'edificazione di un nuovo ospedale appare economicamente vantaggiosa sia per i costi diretti da sostenere che per le limitate passività indirette dovute alla possibile sospensione dei servizi durante i lavori. La realizzazione del nuovo ospedale garantisce la media continuità dei servizi sanitari erogati. Nella demolizione e ricostruzione verranno considerate le fasi di sviluppo per garantire la continuità operativa dei servizi durante il cantiere. E poi si ricorda che erano presenti all'incontro di ieri anche alcuni rappresentanti del Comitato dei Cittadini di Desenzano, che da sempre si sono battuti affinché l'ospedale rimanesse sul Monte Croce. Nella stessa pagina abbiamo la notizia poi che riguarda Edolo e l'Alta Valcamonica. Da Ponte di Legno a Cedegolo, ambulatori pediatrici a 40 chilometri, ripristinateli.
senza pediatra da Ponte di Legno a Cedegolo. È la situazione che dall'inizio di luglio sono costrette ad affrontare le famiglie che abitano in Alta Valle Camonica. Per questioni personali degli specialisti e organizzative della SST è stata sospesa l'apertura degli ambulatori di Edolo e di Ponte di Legno, in tutto 3 giorni a settimana. Comunque lo vedremo dopo. Adesso andiamo a terminare la notizia dell'ospedale di Montecroce, dell'ospedale di Desenzano, con anche il Brescia Oggi, che ci propone l'articolo nelle pagine del Garda, a pagina 30, quindi, sostenibile e a zero consumo di suolo, il nuovo ospedale mette tutti d'accordo. Ieri mattina è stato presentato a Milano il progetto definitivo del moderno presidio. L'investimento oscilla tra 214 e 237 milioni di euro. Addio alla buca grazie alla mobilitazione, è un virgolettato che riporta le reazioni. L'ipotesi della buca è stata archiviata. Tra le forze di opposizione è stato raggiunto un importante risultato per il territorio e per i cittadini. Abbiamo proposto per primi la soluzione ibrida, oggi attualizzata dalla competenza dei tecnici ed oggi presentata come miglior soluzione, sostengono dal tavolo politico PD, Movimento 5 Stelle, Italia Viva, Azione, PSI, AVS e Possibile. Il sindaco che puntava e aveva proposto la buca l'ha appoggiata solo in seguito, mentre la maggioranza sull'ospedale, al netto di qualche impresa impossibile, non si è mai espressa in modo chiaro sulle soluzioni progettuali. Anche dalla regione arriva la soddisfazione per questa soluzione ibrida. Siamo stati i primi a interessarci della situazione presentando accessi agli atti, spiegano il vicepresidente Emilio Del Bono e la consigliera Miriam Cominelli del PD. Solo grazie a questi interventi e alle nostre successive sollecitazioni, fuori e dentro l'aula consigliare, siamo riusciti a sconfessare il pessimo progetto iniziale, che avrebbe avuto un impatto fortemente negativo su ambiente e territorio. Un risultato raggiunto anche grazie al preziosissimo lavoro del Comitato e delle forze politiche che hanno costituito il tavolo politico per l'ospedale di Desenzano. Il Comitato Manteniamo l'ospedale sul Montecroce solleciterà un incontro pubblico a Desenzano che l'assessore Guido Bertolaso ieri mattina ha proposto durante la presentazione per capire meglio il progetto e per garantire la partecipazione dei cittadini. Siamo andati a Milano perché era giusto presenziare a nome degli 8.000 cittadini che ci hanno sostenuto, spiega in una nota il coordinamento delle tre ipotesi, il coordinamento questo manteniamo appunto l'ospedale sul Montecroce, il comitato. Delle tre ipotesi sul piatto prendiamo atto che sarà una nuova struttura e che ciò che è stato tanto decantato a destra non è stato preso in considerazione. Abbiamo apprezzato il Politecnico che ha dato importanza alla posizione vista lago dell'ospedale, patrimonio di tutti. Dal primo progetto di fattibilità a quest'ultimo di strada ne è stata fatta tanta. Ieri è stato un giorno di soddisfazione per il PD di Desenzano, che però si pone ancora un interrogativo. È ancora da chiarire perché il sindaco Malinverno ha proposto per il nuovo ospedale la buca al presidente Fontana senza che nessuno lo sapesse, si chiede la segretaria Giustina Bonanno. È anche vero che le forze di centrodestra locali hanno scelto di non partecipare a questo percorso e non hanno voluto contribuire alla costruzione di una proposta condivisa. Avremmo preferito un confronto aperto nell'interesse esclusivo della comunità di Desenzano. Però è tanta la soddisfazione per il riconoscimento di una proposta pensata per il bene di tutti, costruita con serietà e con spirito costruttivo. Ecco, in realtà il coordinamento quindi ecco, non si capisce, ma dovrebbe essere comunque il coordinamento nel senso del comitato Manteniamo l'ospedale sul Montecroce, mentre quest'ultima posizione è del PD di Desenzano. Adesso invece parliamo del Consiglio Comunale. Riprendiamo il giornale di Brescia e ne scrive
Nuri Fatolazadeh. Dall'alta al salario minimo ai fratelli Grimm, nell'aula supplente torna la politica. Un titolo piuttosto diciamo così, difficile da interpretare, intellegibile, ma andiamo inintellegibile, ma andiamo a vedere poi l'articolo e così si capirà. Per qualche mese, per questo l'aula supplente, per qualche mese infatti Palazzo Broletto sarà il supplente di Palazzo Loggia, consegnato a muratori e operai fino a dicembre per darsi una rassettata generale. Allora, la prima ora è dedicata alle interrogazioni e Paolo Fontana, capogruppo di Forza Italia, prende la sentenza della Corte Costituzionale sul salario minimo. L'assessore al bilancio Marco Garza liquida rapidamente l'aspetto tecnico. Il Comune, spiega, aveva recepito la mozione approvata al Consiglio inserendo il riferimento nei disciplinari di gara. Dopo la pronuncia della Consulta, però, quella previsione non può avere ulteriore seguito. Restano i controlli sui contratti collettivi, i giudizi di equivalenza e le verifiche sugli appalti. È il genere di risposta che chiude una questione amministrativa, ma la politica nel frattempo si è già spostata altrove. La mozione non è stata applicata perché non era applicabile. L'accordo con il Movimento 5 Stelle, sbandierato anche attraverso questo provvedimento, era solo uno slogan, affonda Fontana. Il centrodestra usa la sentenza della Consulta per riaprire il dossier che gli interessa davvero, il rapporto tra PD e 5 Stelle, come a dire, se questa era la prova generale dell'intesa in città, è stato un bel flop. Archiviata la prima ora, arriva il documento unico di programmazione, che di fatto politicamente significa tema libero, perché contiene tutto il possibile immaginabile. E quando un documento contiene tutto, prima o poi finisce per contenere anche le ossessioni di ciascuno. Così Carlo Andreoli, di Fratelli d'Italia, decide di chiamare in causa i fratelli Grimm. L'amministrazione, dice, è la bella addormentata nel bosco, e il principe azzurro ha le sembianze piuttosto inconsuete del sondaggio del Sole 24 Ore, quello che avrebbe costretto la giunta ad accorgersi della sicurezza. Per 3 anni, cioè che è quello che diciamo ha indicato un calo di consensi nei confronti della sindaca. Comunque per 3 anni ci avete raccontato che parchi e quartieri erano sicuri, vi hanno smentito i fatti. La delega venga tolta a Walter Mucchetti e passi direttamente alla sindaca. L'assessore Mucchetti non raccoglie la provocazione. Cambia proprio bersaglio. Il problema, replica, non è Palazzo Loggia, ma Palazzo Chigi. Per presidiare davvero quartieri e parchi al ritmo che chiedete, servirebbero 300 agenti in più. Roma investe sulle forze dell'ordine? Altrimenti mi si dica allora quali servizi dovremmo smettere di fare. Il voto clou arriva con l'assestamento di bilancio. La gratuità del trasporto pubblico fino a 18 anni passa con l'astensione del centrodestra. Quando prende la parola Laura Castelletti, rivendica la proprietà intellettuale dell'idea e ha ragione. Fu lei per prima a pensarci per affezionare i cittadini alla metro, correva l'anno 2013 e sedeva in opposizione. Il copyright è suo. Questo è una non è un virgolettato, ma è un parere di Nuri Fatolazadeh. Tradotto, quella bandiera, prima che della maggioranza, è sua e dentro ci mette tutto quello che vuole lasciare come cifra del mandato: mobilità, ambiente, sostegno alle famiglie, una città che prova a convincere le persone a salire su un autobus prima ancora che a scendere dall'automobile. La variazione ovviamente passa. Andiamo a leggere il pezzo del Brescia Oggi. Inapplicabile il salario minimo comunale, stop a Palazzo Loggia. Il centrodestra ha chiesto chiarimenti alla giunta dopo la decisione della Corte Costituzionale che ha bloccato un analogo provvedimento della Regione Toscana. L'assessore Marco Garza dice: è vero,
La materia è di esclusiva competenza statale. Paolo Fontana di Forza Italia replica: avete usato la misura come leva di propaganda. Dall'approvazione della mozione ad oggi non si sono verificati casi in cui si sia dovuto forzare la previsione retributiva, dice Marco Garza, assessore al bilancio. Poi abbiamo bus e metro gratis per under 19, di chi è l'idea? Il centrodestra torna a rivendicare la proposta, c'è stata scippata. Castelletti replica: dimenticate che l'avevo fatta nel 2013. La rivendica il centrodestra, che ricorda di avercela messa persino nel programma elettorale della coalizione di Rolfi sindaco e poi nel 2022 di averla calata in un emendamento proposto in consiglio comunale ma bocciato dalla medesima parte politica che ora lo sbandiera come una vittoria con la motivazione che non c'erano le coperture economiche. Allora, qui l'attacco insomma della destra, l'amministrazione Castelletti si sarebbe illegittimamente intestata al provvedimento di gratuità che da economicamente insostenibile sarebbe diventato sostenibile per il solo fatto di essere proposto dal centro-sinistra e non più dal centro-destra. Il vice sindaco Manzoni, la sindaca Castelletti, l'hanno raccontata diversamente. Intanto, per la sindaca, scrive Eugenio Barboglio, autore di questi articoli, per la sindaca non è affatto vero che la gratuità è un'invenzione della destra. A fare un po' di storia, il Consiglio Comunale si trova un altro precedente che declassa l'emendamento del 2022 a secondo arrivato. Prima, nel 2013, io stessa, allora capogruppo di Brescia per Passione, avevo chiesto all'allora amministrazione Paroli di introdurre il provvedimento, ma la maggioranza di centrodestra disse no. Quando poi la ripresentai in fase di apparentamento alle elezioni del 2013, sia io che Del Bono convenimmo che non c'erano i presupposti economici e lasciammo perdere. Manzoni ha invece spiegato che la misura del 2022 contenuta nell'emendamento aveva valore una tantum e pescava le risorse dal fondo comunale destinato a coprire gli aumenti dovuti all'escalation energetica e al caro materiali ed è per questo che scattò la bocciatura. Adesso invece, ha detto Castelletti, l'intento è diverso, guarda al medio-lungo periodo, punta a dare stabilità alla gratuità, ad affezionare le nuove generazioni al servizio pubblico. Insomma, grosso modo è andata così. Il centrodestra bocciò Castelletti, Castelletti e Del Bono si autobocciarono, Castelletti bocciò a sua volta il centrodestra, per alla fine varare il provvedimento che tutti si contendono. Così riassume un po' sarcasticamente Eugenio Barboglio. Andiamo adesso sul Corriere, Dorso Bresciano. Sicurezza è ancora scontro, la maggioranza dice gran lavoro dei 20 agenti di comunità, la destra siete in forte ritardo. Estenuante botta e risposta sulla gratuità dei bus agli under 19. In questo caso a scrivere è Pietro Gorlani. Sono due i piatti forti della giornata. La sempre gettonatissima questione sicurezza, soprattutto alla luce delle recenti polemiche sul parco Tarello, e la recente decisione della Giunta Castelletti di rendere gratuiti i mezzi pubblici a tutti gli under 19 residenti in città. Come contorno c'è un'insalata di critiche sui conti della loggia che partono dal richiamo bonario della Corte dei Conti, critiche alle quali l'assessore al bilancio Marco Garza ribatte con lucidità, ridimensionando l'alert lanciato dai giudici contabili e ingigantito dal capogruppo di Brescia Civica Massimiliano Battagliola. Il Comune ha una liquidità intorno ai 100 milioni, ha ridotto di 8 milioni i mutui e l'indebitamento è al 2,7% del bilancio, a fronte di un massimo del 10% concesso dalle norme. Questa è la risposta sulla situazione, diciamo così, economico-finanziaria del Comune. La sicurezza, si diceva, in mattinata le prime cannonate dai banchi della minoranza, alle quali Francesco Tomasini di Azione
replica ricordando che Piazza Vittoria, da ex regno dei Maranza, si è trasformata in un luogo tranquillo grazie ad un approccio interdisciplinare tra assessorati e non solo securitario. Poi si ricorda che Andreoli ha tirato fuori la questione della bella addormentata nel bosco del principe azzurro che l'ha svegliata col sondaggio che riporta del Sole 24 Ore, che riporta un calo del gradimento della sindaca. Il gioco delle parti, scrive Pietro Gorlani, è sempre lo stesso, consiglio dopo consiglio. La minoranza imputa al comune di non fare abbastanza per garantire la tanto agognata sicurezza ai cittadini, la maggioranza replica che è un compito dello Stato. Luca Pumarici, presidente della Commissione Sicurezza, dice: il governo ha assunto nuovi 3.500 poliziotti, ma ne sono andati in pensione 5.000 e solo 180 sono stati destinati alla Lombardia. E ricorda: i nuovi 20 agenti di comunità sono vigili operativi in città da marzo. In 4 mesi hanno effettuato 103 interventi, identificato 1.300 persone, stilato 572 verbali. L'assessore alla sicurezza Mucchetti, da anni bersaglio dell'opposizione, è diventato gandiano e spiega che per avere un poliziotto ogni quartiere ne servirebbero 300 in più. Citofonare al Viminale. E poi l'opposizione rivendica a più riprese anche l'idea, presentata con un emendamento nel 2022 e nel 2024, di rendere gratis il trasporto pubblico per gli under 19. Nini Ferrari di Fratelli d'Italia ricorda che in cambio sono aumentati i parcheggi per i non residenti fino a 3 euro, mentre a Padova arrivano al massimo a 1,9 euro. La sindaca ribatte con un rovescio: basta false ricostruzioni. Fui io per prima a chiedere un abbonamento gratuito per ogni famiglia nel 2013 a Paroli, che disse di no. Ma sul Corriere di oggi c'è anche un commento di Pietro Gorlani che dice: è ora di tagliare i tempi di parola, troppi 15 minuti. I singoli interventi in consiglio comunale durano 15 minuti e le riunioni durano un'intera giornata, zeppe di interventi, critiche, repliche, fotocopia. Da mesi si dibatte in commissione e si è vicini all'accordo ridurre gli interventi ad un massimo di 10 minuti, come a Milano e in gran parte dei grandi comuni italiani. Una misura di buon senso, ma Azione si è impuntata sugli 8 minuti, spiega un assessore dopo una mattinata di lavori, auspicando l'approvazione di una nuova tempistica. L'urgenza è porre un argine a esercizi retorici bizantini, sentiti decine e decine di volte, a rappresentazioni sceniche ad uso e consumo dei soli consiglieri, visto che il pubblico in presenza è ormai sparito e in streaming si contano una manciata di utenti. Certo, moltissimi di loro continueranno a inondare i social di lamentele a priori, senza dedicare un minuto all'ascolto del Consiglio Comunale. Non è un alibi sufficiente per non svecchiare le modalità del confronto politico. Adesso abbiamo invece la parte riguardante le molestie in un IBS, botta e risposta sul report, cosa è stato fatto dopo. Centrodestra, il comune agisca, Anna Frattini risponde: non abbiamo poteri. Non eravamo al corrente del report, ma quei numeri non mi hanno particolarmente stupita. Tra queste due affermazioni dell'assessora alle pari opportunità Anna Frattini si è giocata la discussione con cui il caso delle molestie emerse all'Università degli Studi di Brescia è approdato in Consiglio Comunale. Da una parte il centrodestra, che ha chiesto conto del ruolo svolto dal Comune, capofila della rete territoriale antiviolenza, dopo la raccolta delle testimonianze anonime. Dall'altra la loggia, che rivendica un ruolo di coordinamento, non di vigilanza, e rilancia annunciando nuove iniziative insieme all'Ateneo. Il confronto arriva dopo la pubblicazione dell'indagine interna promossa dall'Università, basata su segnalazioni anonime raccolte tra studenti e studentesse, che ha fatto emergere racconti di molestie, abusi di potere e violenze di genere, e ha acceso un dibattito ben oltre i confini dell'Ateneo. A portare la vicenda in aula è stato Fabio Rolfi della Lega, che ha spiegato di voler tenere alta l'attenzione su una questione che riguarda non solo l'università ma l'intera città. Quanto al contenuto,
Frattini ha detto di non esserne rimasta sorpresa. Il comune non era stato informato dell'esistenza del report prima della sua diffusione. Non perché questa sia la normalità, ha precisato Frattini, ma perché sono dinamiche di potere che vediamo all'opera ovunque, soprattutto nei contesti caratterizzati da rapporti gerarchici, come quello tra docente e studente o tra medico e specializzando. Più che le testimonianze, a colpirle è stata la capacità dei ragazzi e delle ragazze di dare un nome a queste circostanze e di non volerle riconoscere come normali, oltre alla scelta dell'università di dotarsi di uno strumento di questo tipo. È però sul tempo trascorso tra la raccolta delle segnalazioni e la loro emersione pubblica che si è concentrata l'opposizione. Per Massimiliano Battagliola, di BS Civica, la lista di Rolfi, infatti resta senza risposta una domanda: cosa sia stato fatto tra il 2023 e oggi per accompagnare le possibili vittime e far emergere il sommerso? Da qui la proposta di istituire uno sportello dedicato, capace di offrire ascolto e sostegno a chi decide di intraprendere un percorso di denuncia. Un servizio che è già attivo, ribatte la Giunta. Frattini ha respinto le critiche, ricordando che il protocollo attribuisce al Comune un ruolo di coordinamento, raccordo e facilitazione, e non poteri di controllo o sanzioni nei confronti degli enti aderenti. Ha però assicurato che la collaborazione con l'Ateneo proseguirà. Dall'inizio del prossimo anno accademico, ha spiegato, l'università introdurrà una formazione obbligatoria per i ruoli apicali e un nuovo accordo con i centri antiviolenza. A queste iniziative si affiancheranno un osservatorio sulla violenza di genere, finanziato attraverso un bando regionale, e un corso di perfezionamento dedicato al tema. Violenza di genere in un IBS? La loggia non sapeva nulla, è il titolo dell'articolo sul Corriere della Sera. Ricordiamo che l'indagine ha rilevato come uno studente su tre abbia dichiarato di aver subito almeno un episodio di molestia. Medicina e ingegneria sono i dipartimenti più colpiti. Frattini ricorda poi gli investimenti già fatti da UnIBS e ha punzecchiato i consiglieri d'opposizione, invitandoli a partecipare con più assiduità ai lavori della Commissione Pari Opportunità, di cui è presidente la professoressa Maria Sole Bannò. Nel 2025, su 10 sedute, Andreoli, Battagliola e Fornasari risultano presenti una o due volte. Poi ancora, la risposta a quello che ragazze e ragazzi hanno dichiarato non può che essere di competenza del potere giudiziario, ha chiuso Frattini, che però non ha in alcun modo convinto l'opposizione, che si è detta insoddisfatta della risposta. E andiamo a vedere anche il Brescia Oggi. Molestie in un IBS, la Giunta non ne sapevamo nulla. Per l'opposizione conta che il Comune sia firmatario del protocollo antiviolenza, ma l'Ateneo ha i margini del dibattito. Adesso andiamo più velocemente, perché altrimenti non riusciamo a proporvi tutte le segnalazioni. Chiudiamo il Corriere, che ci propone a pagina 6 il no a Pirlo come allenatore della nazionale è un caso politico, larghe intese contro Andrea sostenuto da Vannacci e Movimento 5 Stelle, anche Di Battista lo difende, fosse stato pro Israele puntini puntini, come per dire, sarebbe andato bene. Insolito asse tra futuro nazionale e grillini che parlano di doppio peso Russia-Israele. Ecco, in realtà le motivazioni di questa critica alla decisione di escludere Pirlo non sono proprio le stesse tra futuro nazionale e il Movimento 5 Stelle. Il generale si era mostrato solidale con Pirlo, cultura alta e sport devono restare fuori dalla politica e dalle relazioni internazionali, mentre Di Battista ha chiamato in causa il doppio peso tra Russia e Israele. Quello che sta accadendo a Pirlo è osceno, se avesse lavorato con un marchio sionista avrebbero parlato di ombre israeliane? E con questa notizia, no, c'è anche una notizia di carattere economico che non abbiamo segnalato dal Corriere, articolo di Thomas Bendinelli, PMI, piccole e medie imprese,
Segnali positivi sul fatturato nonostante i costi delle materie prime. Cordua della Confapi dice: i dati del secondo trimestre sono migliori delle attese. Il sistema reagisce. E poi per quanto riguarda l'operazione per contrastare il traffico internazionale di cocaina, scacco ai narcos al largo di Lisbona, sequestrate 2,6 tonnellate di cocaina. Maxi operazione della Guardia di Finanza nell'Atlantico, arrestato un albanese di casa nel Bresciano. Le indagini della DDA sono partite dalle importazioni di droga per mano di albanesi nel Bresciano. E il Brescia Oggi, il giornale Brescia, che dedica l'apertura a questa notizia, ben due pagine, racconta anche di tutta l'intercettazione. Il GPS guida la cocaina per il blitz nell'Atlantico, sul carico da 78 milioni le mani dei clan bresciani. La Guardia di Finanza ha intercettato al largo di Lisbona 2,5 tonnellate di droga affidate ad un quarantenne di Desenzano. Lo stupefacente, scaricato in mare da una nave, trasportato a riva da un gommone che è stato appunto poi bloccato. Il carico era partito dal Sud America, dalla Colombia. Andiamo a vedere invece l'apertura del Brescia Oggi. In crescita i risparmi dei bresciani, ma ora valgono meno. I depositi bancari delle famiglie sfiorano i 27,5 miliardi di euro, ma l'inflazione corre e ne erode il potere d'acquisto. Parametrandoli con l'indice Istat sui consumi, sono equiparabili ai 23 miliardi del 2021. Un calo deciso sulle possibilità di spesa, anche se resta il quadro positivo di una costante propensione a fare economia. Quindi, un dato che pone la provincia sopra la media regionale. In Lombardia nello stesso periodo i risparmi dei residenti sono aumentati del 26,6%, però c'è Lecco prima a livello regionale con una progressione del 34,8%, seguita da Monza e Brianza 33% e da Sondrio con un più 31,9%. L'altro articolo di questa doppia pagina: le rate dei mutui presto aumenteranno anche con indici stabili. A Brescia l'importo medio richiesto è di 143.000 euro a fronte di un valore degli immobili di 216.000. Dissesto idrogeologico dalla regione, 8,8 milioni per 35 interventi in provincia, finanziamenti a comuni e comunità montane per mettere in sicurezza corsi d'acqua e prevenire i rischi. Siamo sempre sul Brescia Oggi. Poi abbiamo: percorri la pace da Parigi a Bruxelles di corsa e in bici per la pace. Dal 5 al 9 settembre 13 runner e 80 ciclisti raggiungeranno il Parlamento europeo. Al via la raccolta fondi per sostenere l'iniziativa, che ha un costo particolarmente oneroso. Il messaggio di pace e di impegno che sottende Percorri la pace, che è sì un progetto politico, culturale e civile, ma prima ancora un'esperienza democratica proposta da 16 anni dalle ACLI bresciane con la sua unione sportiva US ACLI. L'arte del condividere nel disaccordo di decidere insieme, di proteggere chi è più esposto, di dare forma ad un futuro comune è bella e difficile, spiega l'organizzazione, ma è anche il sogno europeo che oggi sembra un miraggio lontano. Questa è, diciamo, un po' la premessa politica di questa iniziativa. Da Parigi a Bruxelles, percorri la pace. Poi abbiamo invece, passando alla provincia, una notizia che riguarda la Resistenza. Memorie resistenti, lampi in pellegrinaggio per ricordare il partigiano Franco Passarella a Piancamuno. Combattente veneziano, fu assassinato nel 1944 nella località Carolecce, presente
alla cerimonia la nipote della vittima. Franco Passarella, partigiano assassinato nel 1944, sul sentiero che da Grattacasolo sale a Sollato e Vissone di Piancamuno. Presenta appunto la nipote del combattente. Poi ancora, ecco, sulla parete esterna della chiesetta Montano una lapide ricorda il sacrificio del partigiano veneziano. Non solo, sempre per fare memoria di un altro giovane morto per la libertà, giorni fa l'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia ha ricordato Antonio Lorenzetti, fucilato ad Arfo e sepolto nel cimitero di Artogne, che all'esterno ospita il cippo ricordo. Avevamo già anticipato la notizia, pediatria, un altro stop al servizio in Alta Valle. Nessun taglio o mancato adempimento. La dottoressa, diventata mamma, ha detto basta alle trasferte. Una situazione che non potrà essere risolta in fretta perché l'azienda sociosanitaria territoriale dovrà preparare e lanciare un nuovo bando e tra stesura, pubblicazione e risposte passeranno probabilmente mesi. Intanto le famiglie protestano anche con una lettera resa pubblica qualche giorno fa, nella quale i firmatari ricordano che dall'inizio del mese di luglio è stata sospesa di nuovo l'attività degli ambulatori pediatrici di Ponte di Legno e di Edolo. Una decisione che desta sorpresa, che preoccupa e che mostra, se mai ce ne fosse bisogno, come nei territori di montagna non siano pienamente garantiti alla cittadinanza i diritti di base. E con questo chiudiamo, anzi abbiamo ancora una notizia da nave, sempre sul Brescia Oggi. Mobilità dolce e turismo, ora la Greenway accelera. Entra nel vivo l'iter dell'itinerario ciclopedonale da 1,2 milioni di euro destinato ad unire la Pieve della Mitria alle porte di Caino. Ed è tutto anche per il Brescia Oggi. Andiamo a chiudere anche il giornale di Brescia. Abbiamo visto quindi l'apertura sull'operazione contro il traffico di cocaina. Pagina 12, Parent Hive, il software solidale che aiuta i genitori a trovare i libri scolastici usati. Paolo Ducoli ha creato una piattaforma gratuita per incrociare domande e offerte. Un'iniziativa civica senza pubblicità né tracciamento dei dati personali. Poi Sebastiano Rossi, gestore dello skate park di Palazzolo, racconta l'evoluzione della disciplina. Dai trick in strada ai corsi per bambini, ecco come è cambiata la scena skate. Nei primi anni 90 l'unico modo per entrare in contatto con la scena era muoversi, spostarsi. E poi ancora, il livello tecnico oggi è cresciuto tantissimo, le Olimpiadi hanno fatto accettare questo sport. Parliamo poi di Sirmione, dove c'è un lutto, dove c'è il lutto cittadino per l'addio ad Alexandro, il giovane annegato mentre salvava un bambino di 7 anni. Alle 10 al cimitero, dopo la celebrazione religiosa, il corteo funebre proseguirà a piedi fino al cimitero di Colombare. Alle 10 inoltre è stato proclamato un minuto di raccoglimento negli uffici comunali e dove possibile nei luoghi di lavoro e nelle attività del territorio. Con la proclamazione del lutto cittadino, Sirmione desidera rendere l'ultimo saluto ad Alexandru e stringersi ai suoi familiari con rispetto, affetto e profondo cordoglio, ha scritto la sindaca. Il suo gesto di altruismo e di coraggio è un esempio che la nostra comunità custodirà nella propria memoria. Invasione di alghe invece sul lago d'Iseo. Per le stime oltre il triplo rispetto allo scorso anno, già raccolte oltre 1.000 tonnellate, con la previsione di arrivare a 1.800. L'estate 2025 si fermò a 600 totali. Il fenomeno delle alghe nel lago di Iseo è in preoccupante continua crescita e peraltro si presenta in largo anticipo, quest'anno dalla fine di giugno, in concomitanza con la siccità e con il prelievo di acqua dal lago. Fino allo scorso anno invece la sua intensità infatti era maggiore nei mesi di agosto e settembre. Quest'anno un arrivo anticipato che ha creato ovviamente non pochi disagi.
Anche qui abbiamo la notizia su Edolo e Ponte senza pediatra, ma noi segnaliamo navette per le aree delle escursioni, servizio ripartito in Val Camonica, sono 4 le linee confermate, la prima porta a Malga Caldea, la seconda in Val Malga, la terza a Malga Lincino e la quarta al passo Croce Domini, per appunto evitare il traffico automobilistico in queste zone da dove partono i sentieri. Adesso semplicemente dal Repubblica Milano una notizia che riguarda la nuova ondata di calore colpirà duro nel fine settimana. Già ieri in Zavattari si sono sfiorati 36 gradi, si crescerà di un grado al giorno. Di notte la temperatura rimarrà a 28 gradi. Per le previsioni sarà un agosto come luglio. La meteorologa Pilati dice un fenomeno che ormai si sta ripetendo negli ultimi anni. Questo è tutto per la rassegna stampa dei quotidiani locali di Radio Onda d'Urto. Ora la linea passa a Laura Pescatori per la compagnia dei Gatti Neri. Noi ci risentiamo alle 11 con il GR Flash e a seguire lo spazio approfondimenti. Restate sintonizzati e sintonizzate sulle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto.

E allora partiamo con il 28 luglio del 1973. Al concerto di Watkins Glen a New York, 600.000 spettatori vedono l'esibizione di The Band, Allman Brothers Band e Grateful Dead. I Grateful Dead, quella sera in scaletta, avevano anche questa Sugar Magnolia.

28 luglio 1979. Il brano The Selector dell'omonima band britannica raggiunge il sesto posto nella classifica dei singoli nel Regno Unito.

lasciamo questo brano strumentale firmato The Selector, omonimo brano, e andiamo al 28 luglio del 1941. E andiamo decisamente in altri ambiti. Facciamo gli auguri a Riccardo Muti, direttore d'orchestra italiano, comunemente noto per queste sue interpretazioni magistrali, possiamo dire, in particolar modo delle opere di Giuseppe Verdi, ma non solo, chiaramente. Tra il 72 e l'82 è stato il direttore principale della Philharmonic London Orchestra, dall'86 al 2005 direttore musicale del Teatro La Scala di Milano, dal 2010 al 2023 direttore alla Chicago Symphony Orchestra e quant'altro, insomma carriera molto lunga la sua. Abbiamo citato Verdi, quindi direi rimaniamo qui, ci ascoltiamo un pezzettino dell'Ouverture dei Vespri Siciliani.

alla fine l'ouverture dei Vespri Siciliani ce la siamo ascoltata tutta quanta, non solo un estratto. Molto bene, molto bella. Andiamo al 28 luglio del 1943. Nasce nell'Illinois Mike Bloomfield, chitarrista statunitense. La svolta per lui arrivò con Bob Dylan quando nel 1965 suonò nel leggendario album Highway 61 Revisited, firmando il riff di chitarra nella celeberrima Like a Rolling Stones che ora andiamo ad ascoltarci. Ricordo solo che Mike morì il 15 febbraio del 1981.

andiamo al 28 luglio del 1943. Nasce a Londra Richard Wright, tastierista inglese, cuore armonico e anima silenziosa, possiamo dire, dei Pink Floyd. Ha pubblicato qualche album anche in veste solista, ha pubblicato anche diversi romanzi. Nei Pink Floyd ha cantato e composto in brani epici come questa Use and Them che ora andiamo ad ascoltarci. Richard Wright, che morì il 15 settembre del 2008.

siamo al 28 luglio del 1948. Facciamo gli auguri a Gerald Casoli, cantante e bassista statunitense, lo troviamo in casa di Ivo. È il coautore dei maggiori successi della band, ha diretto la maggior parte dei videoclip, a livello solista ha pubblicato qualcosina e dal di fuori dell'ambito musicale ha fondato anche il proprio marchio di vini chiamato The 50 by 50. Dei Divo ci ascoltiamo la loro rivisitazione di un classico di Hendrix, Are You Experienced, dall'album Shout del 1984.

0: lasciamo i Divo e proseguiamo in altre sonorità.
1: Lion Mole,
0: andiamo al 28 luglio del 1949, nasce a Londra Steve Peregrine Took, batterista, bassista, cantante inglese, lo troviamo in casa T-Rex. Tutto nasce quando, appena diciottenne, nel 1967 rispose ad un annuncio musicale trovato sulla rivista underground International Times, pubblicato da un certo Mark Bolan. Da questo sodalizio nacquero i T-Rex. Poi nel 69 i rapporti iniziarono a deteriorarsi. Steve morì il 27 ottobre del 1980, lo ricordiamo con Romani Soup dall'album Unicorn dei T-Rex, datato 1969.

siamo al 28 luglio del 1949. Nasce a Melbourne Peter Doyle, cantante australiano, lo troviamo nei New Seekers. Nel 1970, dopo varie esperienze, si trasferisce nel Regno Unito, si unisce appunto ai New Seekers. Con loro inciderà hit planetarie come questa, I'd Like to Teach the World to Sing. Morì il 13 ottobre del 2001.

Cambiamo sonorità, 28 luglio 1954, auguri a Steve Morse, chitarrista statunitense, negli anni 70 fonda i Dixie Drugs, questa unione di jazz fusion, rock e country. Nel 94 e fino al 2022 lo troviamo nei Deep Purple. Formazione che lascerà per stare vicino alla moglie malata. Ma dall'85 all'89 è stato anche chitarrista e compositore in casa a Kansas, oltre che in parallelo un trio solista chiamato Steve Morse Band. Tra le varie ulteriori collaborazioni anche quella con i Living Load per l'album d'esordio omonimo del 2004, da cui ci ascoltiamo I Don't Know.

E siamo alle battute finali. Andiamo al 28 luglio del 1962, facciamo gli auguri anche a Rachel Sweet, cantante statunitense. Nel 78 pubblica il singolo Baby, una cover di Carla Thomas, e successivamente l'album di debutto Fool Around, molto acclamati dalla critica, tant'è che diverranno dei grandi successi in casa Reef Records.

andiamo a chiudere con il 28 luglio del 1967. Facciamo gli auguri a Taka Hirose, bassista giapponese, troviamo in casa Feeder. Nel 94, dopo essersi trasferito a Londra dal Giappone, rispose anch'esso ad un annuncio trovato su Lot, rivista musicale, inserito da un certo Grant Nicholas, il cantante dei Feeder per l'appunto, e fu così insomma che diventò un pilastro fondamentale della band. Da Silent Cry, album del 2008 dei Feeder, ci ascoltiamo Itsumo. Su queste note poi noi ci salutiamo e restituiamo la linea alla redazione informativa. Un buon proseguimento a chi è all'ascolto da parte di Laura. Ciao!

34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 di agosto in via Serenissima a Brescia. Raggiungi la festa con i mezzi pubblici, ci arriva anche la metro. Tutte le informazioni festaradio.org.

0: In un mondo di propaganda e voci allineate, c'è chi resiste da oltre 40 anni. Radio Onda d'Urto, informazione libera, autonoma, senza padroni. Dai forza a chi dà voce alle lotte, sostieni l'informazione indipendente, dona il tuo 5 per 1000. 02 08 46 20 174 è il codice da inserire.
1: Radio Onda d'Urto, sono le 11 in punto, in onda ora il giornale radio in breve di questo martedì 28 di luglio. Il premier israeliano e genocida Netanyahu è atterrato a Washington per un vertice con il presidente statunitense Trump, focalizzato sui diversi fronti di guerra imperialisti aperti in Medio Oriente. Sul tavolo l'aggressione militare contro l'Iran, lo sterminio israeliano a Gaza in Cisgiordania e poi i negoziati sul fronte libanese. Entrambi i premier sono in campagna elettorale in vista delle elezioni statunitensi di midterm da un lato e quelle politiche di Israele dall'altro. Proprio per questo Netanyahu non ha alcuna intenzione di cessare le aggressioni su nessun fronte, ma ha bisogno però del sostegno degli Stati Uniti per continuare. Sul campo intanto da almeno 4 giorni gli Stati Uniti non attaccano l'Iran a causa, sarebbe, la poca disponibilità di missili Patriot e di munizioni antiaeree da parte delle forze armate statunitensi. Trump però nega: disponiamo di molte più munizioni di chiunque altro al mondo e ben oltre il nostro fabbisogno, ha dichiarato il tycoon al Wall Street Journal, replicando a una indiscrezione pubblicata invece dal New York Times. E poi ci sono le violenze brutali di esercito e coloni israeliani in Palestina. Qui l'ufficio delle informazioni delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari, l'OCHA, ha documentato oltre 1330 incidenti che hanno coinvolto coloni israeliani nella Cisgiordania occupata dall'inizio del 2026, con conseguenti vittime palestinesi e danni a proprietà e terreni. Sono 77 almeno i cittadini palestinesi, tra cui 18 bambini, uccisi dalle forze israeliane o dai coloni israeliani nella Cisgiordania occupata da inizio 2026. Trump oggi dovrebbe incontrare anche il leader ucraino Zelensky, mentre nella notte è piombato un nuovo attacco ucraino contro Mosca e la regione circostante. Centinaia di droni hanno colpito la capitale russa, colpito anche un centro logistico della Wildberries, l'Amazon russa, già presa di mira nei giorni scorsi dai militari ucraini. Ed in questo scenario in Italia, che diesel e benzina sfiorano i 2 euro alle pompe, l'esecutivo, dopo aver ipotizzato l'aumento delle sigarette per coprire i nuovi tagli alle accise, ricevendo però il no da mezzo esecutivo, ha partorito ieri in Consiglio dei Ministri una misura ridicola: sconto di soli 17 centesimi al litro per il diesel, niente per la benzina e fino al 6 di agosto. Lo sconto, ha spiegato Giorgetti, è coperto in parte dalle accise mobili di giugno, in parte dalle sanzioni antitrust, in parte dal fondo per gli interventi strutturali di politica economica. Meloni rivendica le briciole di questa misura perché sostiene le risorse sono scarse. Risorse che però vengono destinate ancora una volta all'industria bellica italiana. È infatti arrivata la conferma dal ministro degli esteri Tajani sull'utilizzo del fondo europeo SAFE, lo strumento dell'Unione che mette a disposizione dei paesi membri prestiti fino a 150 miliardi di euro per finanziare ancora una volta appalti militari congiunti e rafforzare il riarmo comune. Abbiamo deciso di utilizzare il SAFE chiedendo un intervento di 14,9 miliardi entro la fine dell'anno. Formuleremo la nostra proposta, poi dirà l'onorevole Crosetto, per poi come investirli nell'anno successivo, ha detto Tajani intervenendo nel dibattito seguito dall'informativa sugli esiti del vertice NATO di Ankara. Infatti i soldi pubblici continuano a foraggiare la propaganda securitaria e bellica del governo Meloni e la militarizzazione di maxi opere mai iniziate e mai concluse. È il caso emblematico della Val di Susa, dove da oltre 30 anni si specula sulla costruzione della tratta TAV Torino-Lione mai iniziata, con la sola conseguenza della devastazione del territorio e l'occupazione militare della valle torinese. Ci imputano la devastazione del cantiere, ebbene la devastazione noi l'abbiamo trovata giorno dopo giorno su questo territorio. Il nostro no è un no a quella devastazione che ha trasformato un luogo che era bello, pieno di vita e bellezza, in un deserto di cemento e di strumenti di morte. Siamo tutti responsabili di quello che è accaduto a Chiomonte, ha fatto sapere il movimento No TAV dalla conferenza stampa di ieri pomeriggio, mentre era in corso la passerella elettorale di Meloni ai cantieri di Chiomonte. E prosegue anche oggi a oltranza il presidio davanti all'ospedale San Raffaele di Milano per chiedere il reintegro di Margherita Napoletano, coordinatrice della RSU storica, delegata della CUB, licenziata con effetto immediato dalla direzione del personale. Al presidio organizzato da USI Sanità, CUB Sanità Provinciale Milano e CUB Sanità San Raffaele è stata avviata anche una raccolta firme per chiedere il reintegro immediato della sindacalista Napoletano, che ha annunciato l'avvio di uno sciopero della fame di un presidio per permanente con incatenamento, ha spiegato che la vera motivazione è che diamo fastidio come sindacato, colpevole di aver organizzato degli scioperi per denunciare pubblicamente le inadempienze all'interno del comparto sanitario. La sindacalista ha definito assurde le contestazioni disciplinari alla base del licenziamento e ha annunciato un ricorso. E chiudiamo ancora con il lavoro, con le notizie in breve, parlando di deindustrializzazione e svendita del tessuto produttivo italiano, parlando proprio dell'ex Ilva. La decisione della Corte d'Appello di Milano ha confermato la gravità della situazione ambientale e sanitaria dello stabilimento di Taranto e imposto interventi immediati. La tutela della salute e dell'ambiente non può essere messa in discussione, le prescrizioni della magistratura devono trovare piena attuazione. Il governo assuma l'impegno a garantire l'attività della fabbrica. È il senso della sentenza del Tribunale di Milano che impone entro 90 giorni la chiusura dell'area caldo dell'ex Ilva, prima della decisione del governo di concedere un ulteriore prestito avvenuta nelle scorse ore. Flax Group però non molle e annuncia di essere pronto a presentare al governo il progetto. Dall'altro lato, il sindacato USB chiede al governo di puntare sulla nazionalizzazione come unico strumento possibile per tutelare industria e lavoro. 11:06 minuti, è tutto con le notizie in breve del giornale Radio Flash, che torna in forma lunga alle ore 13 di questa mattina. La linea invece a brevissimo allo spazio approfondimenti di oggi. Tra le altre cose parleremo anche di quanto successo in Valtellina ad anni di un rifugio antifascista.

Dal 1985 su Radio Onda d'Urto trovate informazione locale, nazionale ed internazionale, cultura, musica e intrattenimento. Ascoltaci anche tramite l'app e sul sito radioondadurto.org. Seguici su Telegram, Instagram, Facebook e Twitter. Contattaci allo 030 456 70 e all'indirizzo redazione@radioondadurto.org. Scegli Radio Onda d'Urto, scegli una radio libera.

34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto 2026, area feste di Via Serenissima a Brescia. Tutte le informazioni sui canali social di Radio Onda d'Urto o su www.festaradio.org.

0: 100 milioni. Mille mille soldini. 800 milioni. Mille mille soldini.
1: Ma quali 800 milioni? Ma quale mille mille soldini? A noi basta il 5 per mille. Eh sì, anche quest'anno scegli l'informazione indipendente e antagonista. Dona il tuo 5 per mille a Radio Onda d'Urto. Grazie alle donazioni del 5 per mille ricevute in questi anni che la nostra emittente può continuare a portare avanti un lavoro di informazione senza limitazioni, articoli a pagamento, pubblicità o pop-up. Radio Onda d'Urto da oltre 40 anni dà voce a movimenti, lotte e istanze che arrivano dalla società in tempi in cui i mass media sono sempre più megafono di guerre e propagande belliciste. Diventa sempre più prezioso quindi il ruolo dell'informazione indipendente durante la dichiarazione dei redditi e il 730 nella sezione 5 per 1000 organizzazioni di volontariato ODV. Scrivi il codice 02084620174. Sostieni l'informazione libera e indipendente, dona il tuo 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto.
2: Fuori Onda, la newsletter di Radio Onda d'Urto. Iscriviti gratuitamente all'indirizzo newsletter.radioondadurto.org.

0: Radio Onda d'Urto, sono le 11.10 del momento dello spazio approfondimenti di questo martedì mattina 28 di luglio. Vediamo subito i titoli delle notizie di questo spazio. Partendo dalla pagina lavoro, giù le mani da Margherita, questo lo slogan del presidio attualmente in corso davanti all'ospedale San Raffaele di Milano dopo il licenziamento della delegata della CUP Margherita Napolitano, che oggi ha iniziato anche lo sciopero della fame incatenata ai cancelli del nosocomio. L'abbiamo intervistata. E ancora lavoro, ci spostiamo a Taranto, l'area a caldo dell'ex Ilva di Taranto va chiusa entro 90 giorni, questo è il pronunciamento della Corte d'Appello di Milano che ha accolto il reclamo dell'Associazione Genitori Tarantini riconoscendo la gravità della situazione ambientale e sanitaria. Per capire meglio effetti e ricadute di questa decisione abbiamo raggiunto telefonicamente Francesco Rizzo dell'USB Lavoro Privato. Guarderemo quindi, ci sposteremo e parleremo ancora di lavoro e di sanità. Andiamo a Desenzano, vittoria del comitato Manteniamo l'ospedale di Desenzano sul Monte Croce. Il nuovo presidio sanitario sarà infatti costruito nello stesso luogo in cui sorge oggi il vecchio ospedale. È questa la soluzione individuata dal documento di fattibilità presentato ieri a Palazzo Lombardia dall'assessore regionale al welfare Guido Bertolaso. Esultano le migliaia di abitanti che in questi ultimi anni sono scesi in piazza per evitare ulteriore consumo di suolo di un'area naturale e mantenendo la destinazione sanitaria di tutta la zona verde del Monte Croce, salvandolo così dalla speculazione. Abbiamo parlato di tutto questo con Daniela Carassai del comitato Manteniamo l'ospedale di Desenzano sul Monte Croce. Ci sposteremo infine a Cosenza per approfondire i contorni della manifestazione che ieri sera ha attraversato le vie di Cosenza per chiedere verità e giustizia per Mohamed Amin Besioud, il 25enne che mercoledì scorso si è buttato dal balcone della propria camera durante una perquisizione dei carabinieri. Ascolteremo il bilancio della manifestazione, il punto della situazione con Vittoria, compagna della base. Chiuderemo quindi lo spazio approfondimento di oggi con un focus sul quanto accaduto al rifugio Gino Massimo sulle Alpi Eurobie sopra il ponte in Valtellina, che appunto aveva subito gravi intimidazioni per aver organizzato la pasta asciuttata antifascista sabato 25 luglio. Sentiremo le interviste e le testimonianze raccolte in loco da Laura Forcella. Queste le notizie dello spazio approfondimenti di oggi. Iniziamo quindi, come anticipato, dalla pagina lavoro e ascoltiamo l'intervista che abbiamo realizzato da Margherita Napolitano, attualmente in sciopero della fame per il licenziamento appunto subito all'ospedale San Raffaele di Milano. Ascoltiamola.
1: Collegati con Margherita Napolitano, delegata sindacale all'ospedale San Raffaele per la CUB. Intanto buongiorno Margherita.
2: Buongiorno.
1: Buongiorno, è passato la notte davanti all'ospedale, giusto? Hai passato la notte davanti all'ospedale?
2: Sì, esatto.
1: Lo ricordiamo, sei praticamente incatenata davanti al San Raffaele di Milano dopo che
2: insieme a dei colleghi siamo in sciopero della fame.
1: Allora ricordiamo cosa è successo intanto.
2: È successo che mi hanno licenziato con un pretesto e la vera ragione chiaramente è una ritorsione rispetto a quanto abbiamo denunciato come sindacato e come coordinatrice della RSU, chiaramente ci ho messo la faccia in prima persona. E quindi hanno voluto licenziare un simbolo di chi dice la verità rispetto agli episodi di malasanità che ci sono stati e che rischiano di esserci ogni giorno, perché qui la fuga del personale continua proprio per le politiche scellerate verso il personale. Stanno continuando a contrarre i diritti sia salariali che di organizzazione del lavoro, insomma, e quindi continuano a licenziarsi colleghi, e questo sta portando ad esternalizzare tanti reparti. Le esternalizzazioni però sono molto pericolose, perché non c'è reale controllo sull'idoneità tecnico-professionale di queste cooperative o delle società di professionisti. Vengono presi anche professionisti a partita IVA e si crea veramente un caos organizzativo.
1: Ho letto le motivazioni per cui appunto l'ospedale San Raffaele ti ha licenziato. Dice che praticamente hai leso in modo irreparabile il vincolo fiduciario, molto molto grave, la violazione dei tuoi doveri di diligenza e fedeltà, così dice appunto la nota.
2: Che... Allora, chiaramente, non potendo dire che il vero motivo è quello ritorsivo, hanno trovato un pretesto, che è quello di aver trovato una studentessa tirocinante della formazione scuola-lavoro in aula sindacale, e questa tirocinante era perché c'era una convenzione fatta col sindacato CUB e io stavo svolgendo le mie funzioni sindacali in aula sindacale e lei mi affiancava durante appunto la mia attività sindacale legittimamente fatta in aula sindacale.
1: Volevo ricordare intanto il presidio di ieri mattina, in solidarietà naturalmente, in tua solidarietà, e la raccolta firme per il tuo reintegro.
2: Sì, allora abbiamo qua un banchetto con la raccolta firme, che ha già avuto un grande successo. Penso che stamattina abbiamo già superato il migliaio di firme, perché già ieri sera eravamo vicino a quella cifra, e sono in distribuzione degli adesivi con l'hashtag Io sto con Margherita, ma soprattutto appunto ieri mattina mi hanno accompagnato in corteo sia i colleghi che degli esterni che sono venuti a sostenermi, soprattutto chi lotta ogni giorno per il diritto sindacale, per i diritti di opinione e per il diritto a un posto di lavoro e al salario giusto, insomma.
1: E anche ad una sanità, naturalmente.
2: Ad una sanità, certo, perché poi c'erano anche, oltre ai lavoratori e a queste associazioni, partiti che hanno voluto dare solidarietà a sindacati di base, c'era anche una parte dell'utenza di questo ospedale che ha capito che appunto senza qualcuno che dall'interno denuncia fortemente le cose che non vanno, questo ospedale continuerà il declino su cui si è posto, e viene messa a rischio proprio la salute dei pazienti.
1: E Margherita, ti volevo infatti chiedere che reazione c'è tra virgolette, diciamo, definiamoli gli utenti, visto che tu sei davanti comunque all'ospedale, sei lì incatenata, quindi visibile naturalmente anche alle persone che vanno a visitare parenti e amici all'interno dell'ospedale.
2: Sì, allora passano anche l'utenza, e l'utenza innanzitutto ci usa come punto informazioni, quindi stiamo svolgendo anche un servizio utile all'utenza, ma soprattutto poi quando si informa su quanto è avvenuto e perché siamo presenti qua con le bandiere, con le catene, con i cartelli, firma volentieri, perché tutta l'utenza si rende conto che c'era un San Raffaele di qualche anno fa. È un San Raffaele che è molto peggiorato da tutti i punti di vista, non si riesce a prenotare visite, perché per prenotare una visita bisogna avere la prescrizione di un medico del San Raffaele, e questo per noi è totalmente illegittimo, perché questo ospedale è un ospedale privato ma convenzionato e contrattualizzato con la Regione Lombardia, prende soldi dalla regione, che sono i soldi delle tasse dei cittadini, e quindi non può scegliersi, diciamo, i pazienti e fidelizzarli in questo modo, perché dovrebbe essere aperto a tutti. Se un paziente arriva con la prescrizione del proprio medico, deve poter prenotare. Sui prelievi hanno messo, prima, fino all'anno scorso, fino ad agosto dell'anno scorso, si facevano 600 prelievi al giorno con il servizio sanitario regionale e adesso è stato limitato a 90 al giorno. Per fare l'accettazione di un prelievo o di una prestazione bisogna aspettare 2-3 ore perché aprono pochi sportelli e se appunto sugli infermieri si trincerano dietro una emergenza infermieristica che loro stessi creano perché fanno dimettere i colleghi perché hanno stipendi più bassi rispetto a quelli del pubblico e hanno tagliato gli stipendi dal 2012 in poi, da quando è arrivata la proprietà del gruppo San Donato, appunto quello che succede è che almeno gli amministrativi non ci dovrebbe essere un'emergenza tale da non poter assumere più personale e invece anche qua utilizzano stagisti precari e anche tra il personale di supporto, gli host passano dall'agenzia interinale e quindi c'è una fuga anche del personale di supporto e tutto questo ci preoccupa molto perché andando avanti così non sarà licenziata Margherita ma saranno a rischio tutti i posti di lavoro del personale dell'ospedale San Raffaele perché se i pazienti non verranno più qua a curarsi e se continuano le dimissioni questo sarà un ospedale senza professionisti, un ospedale senza infermieri, senza tecnici, senza personale di supporto e amministrativi non può funzionare. E l'altro settore che stanno smantellando sistematicamente è quello della ricerca, soprattutto quella ricerca che magari non ha un ritorno immediato, che non è attrattiva per gli investitori farmaceutici. In questa ricerca, diciamo di base, anche se poi è applicata chiaramente alla medicina, c'è un progressivo disinvestimento perché non ha un ritorno finanziario immediato. Quello che noi diciamo è che sulla salute non si può fare profitto e quindi chiediamo alla Regione di commissariare questa proprietà incapace e di procedere con l'acquisizione al pubblico di questo ospedale per salvarlo e rilanciare quello che una volta fu un ospedale d'eccellenza.
1: Margherita, in chiusura, lo ricordiamo, ti sei incatenata, c'è il presidio di solidarietà lì davanti all'ospedale San Raffaele. Avete deciso i tempi?
2: Ma allora, il tempo dipende quando decideranno di ritirare il provvedimento di licenziamento, perché è vero che in tribunale può essere impugnato e sicuramente non è legittimo quello che loro hanno scritto, la giusta causa non c'è insomma, però appunto quello che noi vorremmo è, così come loro hanno voluto dare un segnale decapitando il sindacato perché mi hanno licenziato nel momento in cui sono la coordinatrice della RSU, così vorremmo invece che loro ripensino questa decisione oppure che la Regione intervenga pesantemente perché altrimenti sarà corresponsabile del disastro che c'è stato.
1: Benissimo, io ringrazio Margherita Napolitano, lo ricordiamo, coordinatrice dell'RSU, rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, delegata CUB per l'ospedale San Raffaele di Milano. Grazie per essere con noi e ci riaggiorniamo allora, Margherita.
2: Grazie a voi e buona giornata a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici.

Abbiamo sentito l'intervista a Margherita Napolitano, la delegata della CUB, che ha subito un licenziamento proprio per il suo lavoro sindacale all'interno dell'ospedale San Raffaele di Milano. Sulle note del brano Transumanesimo, parte dell'ultimo disco Terre Rare dei Subsonica, che vi ricordo saranno sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto il 20 di agosto, cambiamo argomento ma rimaniamo nel tema lavoro e parliamo di Ex Ilva. A brevissimo infatti sentiremo l'intervista a Francesco Rizzo dell'USB Lavoro Privato parlarci del pronunciamento della Corte d'Appello di Milano, che ha deciso che l'area a caldo dell'ex Ilva di Taranto andrà chiusa entro 90 giorni. Sentiremo la sua analisi e gli effetti e le ricadute di questa decisione.

0: Noi siamo collegati con Taranto, per l'esattezza con Francesco Rizzo dell'USB, e parliamo ancora di ex Ilva dopo la decisione della Corte d'Appello di Milano che ha accolto il reclamo dell'Associazione Genitori Tarantini e altre naturalmente formazioni civiche, che ha deciso la chiusura entro 90 giorni dell'area a caldo per l'ex Ilva. Intanto Francesco, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Una decisione, direi una sentenza importante che impone a questo punto, Francesco, anche scelte importanti, scelte politiche.
1: Sì, diciamo decisione importante ma abbastanza scontata. È chiaro che la magistratura, come abbiamo detto dal primo giorno, interviene lì dove la politica perde la capacità di fare quello che dovrebbe fare. Insomma, risolvere i problemi. È stato un'escalation in negativo, negli ultimi 14 anni le cose sono continuate a peggiorare di continuo e siamo arrivati al punto in cui oramai, lo dico, tutte le sentenze dei tribunali sono tutte indirizzate verso quello che è un fatto abbastanza scontato, la fermata della completa dell'impianto, che tra l'altro è, diciamo, è praticamente fermo da oltre un anno. Siamo con un solo alto forno in marcio con il minimo di produzione registrato nella storia di quello stabilimento. Diciamo che emerge chiaramente la responsabilità, il pasticcio enorme che tutta la

0: politica questi anni ha fatto, probabilmente sottovalutando anche la vicenda Ilva.
1: Francesco, secondo me è importante ricordare che tale decisione in qualche modo conferma la gravità di quella che è la situazione ambientale, sanitaria dei quartieri che stanno intorno allo stabilimento ex Ilva di Taranto.
0: Sì, conferma, perché poi è sotto la luce degli occhi, cioè noi lo vediamo tutti i giorni, è una condizione che non è migliorata negli anni, ma addirittura è peggiorata. Non ci sono stati, sono stati fatti una serie di passaggi, una serie di errori clamorosi. Quando ho detto prima che probabilmente hanno sottovalutato e stanno continuando a sbagliare, perché tu uno stabilimento di quel tipo con le criticità che abbiamo di carattere ambientale, sanitario, di sicurezza, non puoi affidarlo a soggetti terzi. Lì da sempre l'abbiamo rivendicato, ci voleva un progetto serio, un progetto finanziato dallo Stato, con la supervisione dello Stato, che lo Stato è l'unico soggetto che può garantire quei due principi costituzionali che sono il diritto alla salute e il diritto alla vita. Loro continuano, come dire, a commettere l'errore, adesso sono in trattativa con la Flax Group e con Jindal, noi continueremo a ribadire anche oggi, perché siamo a Palazzo Chigi ad un'ora dall'incontro, che stanno continuando a perpetrare gli errori. L'unica speranza oggi è quella di mettere innanzitutto in sicurezza i lavoratori, perché la preoccupazione forte adesso va sulle migliaia e migliaia di famiglie, di lavoratori Ilva, Ilvanese e dell'appalto, che rischiano poi di pagare per colpe che non sono loro. E pagano due volte, sia in termini di salute, in termini sanitari, che in termini di occupazione.
1: Francesco, volevo sottolineare quanto affermato dalla Premier Meloni, dall'esecutivo, che in una nota ha scritto: il decreto interviene proprio nel momento in cui si era prossimi alla formalizzazione di un accordo che in qualche modo evidentemente lei sostiene può essere messo in discussione, ma non credo che sia questo il problema, anche perché l'accordo e la formalizzazione dell'accordo sulla gestione del complesso industriale, e voglio dire, se ne parla oramai da quasi anni, o erro, Francesco?
0: Diciamo che le tempistiche oramai da qualche anno coincidono sempre. Io non sono uno di quelli che pensa, diciamo, che è una botta risposta tra magistratura e governo. Io penso che siamo arrivati a un punto in cui la magistratura giustamente fa il suo dovere, non ti lascia lo spazio, perché la condizione è talmente grave che tutta questa vicenda, poi alla fine quello che è venuto a mancare è una politica seria con un'idea precisa, perché in questi 14 anni la fotografia dello stabilimento è cambiata di volta in volta che cambiava il governo, e si è detto tutto il contrario di tutto, non si è fatta l'unica cosa che andava fatta, perché uno stabilimento di quelle dimensioni, in un settore così importante, tra l'altro, in un momento particolare che stiamo vivendo, no, con tutta la questione delle materie prime, tutte le guerre che abbiamo in giro per il mondo, io credo che bisogna avere il coraggio, così come hanno fatto in Inghilterra, bisogna nazionalizzare, perché innanzitutto bisogna mettere in sicurezza le famiglie dei lavoratori. E dopodiché bisogna anche, come dire, ragionare e confermare quelle parole che la politica ha sempre detto, no? Rispetto alla siderurgia, che è un asset importante a livello nazionale. Da come si comportano, da quello che hanno fatto, a me non sembra.
1: Francesco, hai ricordato l'altra emergenza, appunto la tutela di tutti i lavoratori, di tutti i dipendenti di Acciaierie d'Italia. Ti chiedo quali strumenti secondo te devono essere utilizzati per tutelare a questo punto da questa crisi.
0: Ma noi sono anni che abbiamo presentato un pacchetto di proposte che a questo punto, in un momento in cui la fabbrica chiude, diventano il piano B. Sono strumenti straordinari. Innanzitutto riconoscere il lavoro durante quei lavoratori che, come la stessa magistratura ha scritto, lavorano in presenza copiosa di amianto ancora oggi all'interno di quella fabbrica, e quindi mettere le condizioni ai lavoratori Perché la popolazione attuale è quella che ha lavorato più anni in tutta la storia dello stabilimento. Quindi abbiamo un'età media che è intorno ai 30 anni di lavoro effettivi all'interno di quella fabbrica. E noi abbiamo preparato un pacchetto di proposte e abbiamo anche scritto, le intitoliamo proposte a costo zero, che avrebbero messo in una condizione, come dire, di ridare anche un'opportunità diversa ai lavoratori dell'ILVA, di Inverness e dell'appalto. Ci sono tre i bacini, come dire, interessati dall'impatto, diciamo, di un'eventuale chiusura della fabbrica. Ecco, noi dovremmo partire da quelli, il ragionamento dovrebbe partire da quei lavoratori, cioè soluzioni per i lavoratori. Dopodiché, tanto si è capito che se il governo continua a presentarci sta falsa trattativa con Swindal e Flax, confermerà che anche il governo ormai ha deciso che lo stabilimento va chiuso. Va bene, non ci opponiamo, però dateci, mettiamo in sicurezza tutti i lavoratori il giorno prima di chiudere la fabbrica. Noi quello chiediamo, prima le garanzie per i lavoratori.
1: Ecco, sul comunicato dell'USB ho letto che di fatto tra gli strumenti voi chiedete l'istituzione del reddito di transizione.
0: Di transizione, lì dove c'è un progetto di riconversione. Ma io lo dico in tutta onestà, non siamo sicuri. Cioè, l'impressione è quella che la politica a un certo punto, per certi versi, sia sollevata dagli interventi della magistratura. Perché probabilmente potranno dirci: ci abbiamo provato. Non ci siamo riusciti, la magistratura è intervenuta. E se ascoltiamo anche le parole ieri di Giorgetti, lui a un certo punto dice che le sentenze della magistratura si rispettano, parole abbastanza scontate, ma in un contesto di questo tipo sembra quasi, come dire, che a loro interessa più dire: guardate, il problema abbiamo tentato di risolverlo, ma alla fine non ci possiamo fare niente perché la magistratura è intervenuta, alziamo le mani, è lì, non, cioè, sembra, a me sembra onestamente che siano tolti, pensano di essersi tolti una patata bollente davanti agli occhi. La politica, se voleva dare risposte, doveva fare l'unica cosa che andava fatta dall'inizio. Anche questo governo ha avuto l'opportunità. Vale il progetto, commissari, metti i soldi sul tavolo, perché il problema è la mancanza di liquidità, fermi gli impianti che vanno fermati per non continuare questa stortura dal punto di vista ambientale della sicurezza, spendi i soldi che devi spendere, ripristini la fabbrica e la fai ripartire in una condizione normale. E ciò non è successo, noi lo diciamo praticamente da 14 anni, diciamo la stessa cosa. Segno tangibile che probabilmente c'è una mancata volontà di rilancio della fabbrica e fa più comodo alla politica arrivare alla chiusura.
1: Certo, tra l'altro voglio ricordare che tra le tante cose che voi chiedete c'è anche che io non manco ci pensavo, ero convinta che fossero già in qualche modo riconosciuti i lavoratori del siderurgico come appunto lavoro usurante. Io ero convinta che già fosse riconosciuto tale, invece evidentemente
0: no. Noi abbiamo presentato un pacchetto di proposte in cui abbiamo detto innanzitutto riconosci il lavoro usurante, perché tra l'altro c'è un problema anche di usura fisica importante, ci abbiamo percentuali che fanno paura lì, perché lavorare in siderurgia non è come lavorare, ecco, la dico così, con tutto il rispetto per i lavoratori che lavorano in ufficio, diciamo, no? In siderurgia l'usura fisica è un fatto, come dite, molto molto concreto. Gli incentivi all'esodo, perché c'è una parte che dal punto di vista psicologico, la parte dei lavoratori è devastata, c'è anni e anni di cassa integrazione e magari questi lavoratori, ecco, dai anche un'opportunità e magari metti anche una condizione, diciamo, l'economia circolare tarantina, no? di spostare diciamo, no? Di spostarsi su altri settori. Cioè, il nostro pacchetto di proposte è completo, viene più sui comuni la possibilità di rendersi utile in cambio di un'integrazione salariale. Cioè, tutte cose che poi alla fine si possono fare in Italia, si sono fatte in tanti contesti, tutte cose che secondo noi danno comunque una sorta di garanzia ai lavoratori, che in questo momento, come io continuo a ribadire, sono quelli che stanno pagando il prezzo più alto rispetto a tutti quanti, perché colpiti due volte, stanno lì, respirano, rischiano la vita, respirano purtroppo quello che produciamo in termini di inquinamento, stanno lì a rischiare la vita su impianti che sono fatiscenti, e stanno facendo un sacco di cassa integrazione. Non è un caso che abbiamo avuto negli ultimi anni ben 9 suicidi tra i bacini Ilva e Ilva NAS. Non può essere un caso questo.
1: Ringraziamo Francesco Rizzo dell'USB Lavoro Privato, ed eravamo appunto collegati con Taranto e abbiamo parlato dell'ex Ilva, le attuali Acciaierie d'Italia. Grazie Francesco.
0: Grazie a voi.
1: Buona giornata.
2: In

Radio Onda d'Urto, sono le 11.40, abbiamo appena sentito Francesco Rizzo dell'USB Lavoro Privato parlarci un po' di quello che sta succedendo all'Ilva di Taranto.

Prima di chiudere la pagina lavoro andremo a Desenzano e a breve ascolteremo Daniela Carassai del comitato Manteniamo l'ospedale di Desenzano sul Monte Croce, parlarci di quella che è stata di fatto una vittoria del comitato. Infatti il nuovo presidio sanitario di Desenzano sarà costruito esattamente nello stesso luogo in cui sorge oggi il vecchio ospedale Monte Croce. Sentiremo la sua analisi e il suo racconto. Prima di farlo però continueremo ad ascoltare questo brano di Caparezza, che anche egli sarà ospite della festa di Radio Onda d'Urto il 13 di agosto.

0: Silenzio! Silenzio in aula! Il signor Rezzacapa è accusato di vilipendio al turismo di massa e di infamia verso il fronte. L'imputato ha qualcosa da rettificare?
1: No, Dora, signor giudice, sto giocando ai videogames!
2: Siamo con Daniela Carassai, che è consigliera comunale di opposizione a Lonato e fa parte del comitato Manteniamo l'ospedale di Desenzano sul Monte Croce. E proprio sul destino dell'ospedale di Desenzano ci sono delle importanti novità. Quali?
3: Allora, questa mattina abbiamo partecipato alla conferenza stampa organizzata da Regione Lombardia a Milano. Il Politecnico ha elencato le tre ipotesi che hanno fatto parte del nuovo studio di fattibilità, quindi la vecchia ipotesi dell'ospedale nella Valletta, la cosiddetta buca, la ristrutturazione e la messa a norma di quello esistente e una terza ipotesi invece di un ospedale ex novo, quindi eliminata completamente quella ibrida che in questi giorni girava sui social e sulla stampa, cioè un pezzo nuovo e la struttura vecchia. In pratica il progetto che viene abbracciato, perché è quello che corrisponde a tutti i parametri, o perlomeno alla maggior parte dei parametri, è quello di una struttura nuova. Nel parcheggio pubblico adiacente ai poliambulatori, quindi nella parte dietro dell'ospedale, e man mano si allargherebbe verso l'ospedale esistente, che verrà man mano demolito per procedere con i lavori. Quindi alla fine risulterà un ospedale nuovo, tutto il Monte Croce abbattuto, e tutta l'area comunque sarà area sanitaria. Naturalmente non verrà mai messo in discussione il buon andamento dell'ospedale, cioè non verranno sospese, insomma, le attività. Quindi una cosa molto che noi come comitato abbiamo apprezzato è che il tecnico del che ha parlato ha detto che sono partendo dal presupposto che un ospedale debba avere una buona vista, debba godere di bellezza, e che quindi la posizione è quella, e quella deve restare perché è terapeutica. Quindi questo è stato un buon incipit. Poi questo è lo studio di fattibilità. Da quanto si capisce verrà abbracciato dai soggetti Garda, sembra che Bertolaso non avesse alcun dubbio, ma è naturale che dovremo vedere poi un decreto, no? Quindi avevamo il decreto 639 con l'ospedale nella buca, adesso occorrerà un nuovo decreto che dica che è stato approvato questo tipo di soluzione. E poi naturalmente, siccome questa mattina il tutto è durato un'oretta, perciò non hanno potuto entrare nei dettagli dei tre studi che hanno fatto, ci è stato garantito che la presentazione verrà fatta anche sul territorio, perché dovremo chiedere molti dettagli, perché bisogna capire come appunto verrà costruito, il discorso dei costi, insomma. Sono tante le cose da chiedere. Diciamo che al momento l'idea che Monte Croce resterà, l'idea che l'ospedale resterà sul Monte Croce e continuerà a godere della vista del lago, penso che sia un buon risultato.
2: Quindi resterete comunque come comitato in una situazione di vigilanza, monitoraggio rispetto al fatto che si proceda in questa direzione, rispettando quindi questo orientamento dello studio al Politecnico.
3: Assolutamente, non possiamo abbassare lo sguardo. Dobbiamo adesso, come ti dicevo prima, vedere la trasformazione, no, dello studio di fattibilità in decreto, e poi andare a vedere nel dettaglio l'ospedale nuovo, nel senso quanti posti letto ha, che unità ha, cioè sono tante le cose che questa mattina non abbiamo potuto sapere. Quindi speriamo che facciano questo incontro sul territorio, ma allora Bertolaso ha garantito che ci sarà e ha detto SST lo deve organizzare, quindi sarà nostra premura sollecitare SST perché organizzi questo incontro in modo che si presenti il progetto scelto, senza fare tutto il discorso della comparazione, ma il progetto scelto e venga spiegato in che modo. Poi ecco, ripeto, un altro aspetto molto positivo è che comunque nell'eventualità venisse fatto l'ospedale nuovo, il Monte Croce verrebbe completamente abbattuto, quindi anche tutto il discorso del potrebbe diventare una resta di lusso, potrebbe, non esiste più, perché verrebbe demolito e tutta quell'area resterà a destinazione sanitaria. Quindi diciamo che l'incipit di questa mattina può essere valido, condivisibile, ribadisco, sono delle proposte elencate proprio per sommi capi, poi bisogna adesso, come abbiamo letto tutti gli altri documenti, leggeremo tutti i nuovi.
2: Grazie Daniela Carassai, quindi a risentirci. Ricordiamo Daniela Carassai, consigliera comunale di opposizione a Lonato e rappresentante, una delle portavoci del comitato Manteniamo l'ospedale di Desenzano sul Monte Croce. A risentirci.
3: Grazie, buonasera a tutti.

E abbiamo sentito Daniela Carassai del comitato Manteniamo l'ospedale di Desenzano sul Monte Croce parlarci un po' di questa vittoria del comitato, appunto della decisione di far sorgere il nuovo presidio sanitario esattamente dove sussisteva il vecchio. Sulle note di Sic Tamburo, che saranno ospiti della festa di Radio Onda d'Urto il 5 di agosto, cambiamo decisamente argomento, ci spostiamo infatti a Cosenza, dove abbiamo raggiunto telefonicamente Vittoria, compagna della base, che ci ha fatto un bilancio di quella che è stata il corteo serale che si è svolto ieri per chiedere appunto verità e giustizia per Mohamed Hamid Bessioud. Ricordiamolo, è un 25enne italiano di origine algerina che appunto mercoledì scorso si è buttato dal balcone della propria casa durante una perquisizione dei carabinieri. In questo frangente sentiremo Vittoria raccontarci nuovi particolari che sono emersi in quella situazione, anche oltre all'andamento del corteo, qual è stata la situazione generale in cui questo ennesimo caso di mala polizia si è incastonato.

0: in collegamento con Vittoria, compagna della base, per fare un bilancio del corteo cittadino che ieri sera ha attraversato le vie di Cosenza per chiedere verità e giustizia per Mohamed Amin Besioud, 25enne italiano di origine tunisina, che mercoledì scorso si è buttato dal balcone della propria camera durante una perquisizione dei carabinieri. Buongiorno Vittoria, ben ritrovata.
1: Buongiorno a voi.
0: Allora, il concentramento ieri sera l'avete chiamato alle 18:30 nel quartiere dove Besioud viveva. Sì. Com'è andato questo appuntamento e qual è stata la risposta del quartiere e della cittadinanza di Cosenza?
1: Allora, è stato un corteo veramente molto partecipato, stiamo parlando nell'ordine di 1500 persone, che insomma in una cittadina piccola come Cosenza è un numero molto rilevante. E abbiamo avuto un'ottima risposta anche sull'onda insomma dell'indignazione che in questi giorni ha un po' abitato la città, soprattutto per tutte quelle notizie che sono venute fuori man mano rispetto alla situazione, rispetto proprio alla dinamica del suicidio di Mohamed. Sappiamo sicuramente che il ragazzo era ammanettato, anche se ultimamente stanno venendo fuori notizie che lo smentiscono, ma pensiamo che sia un tentativo di insabbiamento. In ogni caso speriamo che tutte le evidenze vengano fuori poi dall'autopsia. Il corteo di ieri è stato un corteo molto intenso, naturalmente a livello anche emotivo direi, si è aperto con un lungo intervento della madre in cui lei ha voluto puntualizzare tutta una serie di cose e ha anche dichiarato un fatto gravissimo per cui ci sarebbe stato un tentativo da parte, non sappiamo esattamente se provenga dai sanitari o potrebbe provenire a questo punto dall'arma dei carabinieri, di un TSO nei suoi confronti per un malessere, per una situazione psicologica assolutamente coerente con quello che sta vivendo, ma che sicuramente non richiede un TSO, e per cui questo è venuto fuori. Lei è riuscita in qualche modo poi ad andarsene dall'ospedale e in effetti poi era con noi durante tutto il corteo. Ci sono stati anche naturalmente tutti i parenti, gli amici di Mohamed. È un corteo che ieri ha chiesto giustizia, che ha chiesto verità, ma che ha allargato poi lo scenario non solo poi alla dinamica di giovedì scorso, ma in generale alle condizioni socio-economiche che hanno portato a una situazione del genere, quindi ha delle istituzioni assolutamente assenti, cieche e sorde rispetto a tutte quelle che sono state precedentemente le richieste di aiuto da parte della famiglia di Mohamed. E quindi pensiamo all'ospedale, pensiamo al centro di salute mentale, pensiamo ai servizi sociali del comune di Cosenza, che non hanno trovato nessun tipo di soluzione e che hanno insomma delegato poi una situazione di fragilità psicologica e sociale alle forze dell'ordine, che sappiamo non avere nessun tipo di competenza in termini di cura, in termini di accoglienza, e anzi che in questo caso hanno represso e hanno indotto poi al suicidio questo ragazzo.
0: Chiarissimo, e alla luce del quadro che ci stai tratteggiando ad oggi, a ormai una settimana dai fatti, quali sono i fatti salienti che emergono con più evidenza secondo te, che la piazza ha sottolineato ancora con più forza sullo sfondo appunto di queste condizioni socio-economiche di cui dicevi che sicuramente sono lo scenario su cui tutto questo è successo?
1: Ma sicuramente il fatto che Mohamed era vittima di una sorta di tortura psicologica e anche fisica da parte delle forze dell'ordine, perché i familiari ci hanno raccontato che nelle varie perquisizioni, nei vari controlli, lui era ai domiciliari, quindi era visitato diciamo spesso dai carabinieri, avvenivano dei veri e propri abusi, come per esempio lo spintonavano, lo trascinavano per casa, spesso entravano nelle stanze e magari lui era con la fidanzata. Ma a volte ci hanno raccontato che hanno chiamato anche i pompieri per aprire la cassaforte e hanno bruciato in maniera assolutamente deliberata dei documenti della madre relativi a una casa che che loro hanno in Tunisia. Questo è una lunghissima, insomma, lista di veri e propri abusi di potere. Inoltre c'è il tema appunto delle manette, che aggraverebbe ulteriormente la posizione dei carabinieri, nel senso che un uomo con le manette a quel punto è totalmente sotto la custodia di chi sta procedendo all'arresto. Ma in generale la dinamica stessa, il fatto che un ragazzo con noti precedenti per autolesionismo, per tentativi di suicidio, sia stato chiuso in una stanza insieme a due carabinieri, che questo intervento sia stato fatto senza il supporto del 118, senza il supporto di un medico, senza insomma il supporto di chi doveva poi tutelare quella che era una situazione di fragilità estrema, è assolutamente gravissimo. E noi sappiamo con certezza che i carabinieri erano al corrente della condizione di Mohamed. E poi appunto queste richieste di aiuto che sono state rivolte alle istituzioni e che sono rimaste poi inascoltate. È una condizione che noi in Calabria conosciamo bene, e quello che è venuto fuori anche dal corteo di ieri è sicuramente che è un sistema, quello calabrese, ma in generale quello di questo paese, che ci uccide ogni giorno, che ha ucciso Mohamed in questo modo, ma che ci uccide quando aspettiamo un'ambulanza non medicalizzata, quando moriamo di caporalato nei campi nella piana di Gioia Tauro, nella piana di Sibari. Per cui è un sistema che ci induce poi alla morte, alla depressione, alla sofferenza, e che in questo caso ha avuto un esito clamoroso e gravissimo.
0: Quali sono adesso i prossimi passi? Che cosa succederà ora, sia a livello giudiziario e non solo, e soprattutto come vi muoverete da adesso in poi?
1: Beh, intanto adesso aspetteremo sicuramente l'esito dell'autopsia, in cui speriamo che non venga insabbiato magari un elemento, qualche elemento insomma che potrebbe essere rilevante. E comunque la piazza di ieri si è lasciata, diciamo, con una promessa, quella di accompagnare la famiglia in una vera e propria lotta per fare giustizia, per fare verità intorno alla vicenda. Ed è una richiesta che non avviene soltanto per la famiglia, ma proprio per la città stessa, perché il corteo di ieri direi che si è posizionato in maniera molto, molto chiara rispetto a questo punto, no? Non vogliamo vivere in una città dove qualcosa del genere possa succedere.
0: Ringraziamo Vittoria, compagna della base, per essere stata con noi. Grazie infinite.
1: Ringraziamo voi, buona giornata.

sono i 99 pose con rigurgito antifascista. Ricordando anche che i 99 pose saranno in concerto alla festa di Radio Onda d'Urto l'8 agosto, prima di loro sul palco gli Asian Dub Foundation.

0: Con i 9 posti, quindi il focus, si apre il focus di questa mattina sulla grande risposta solidale antifascista che c'è stata al rifugino, ovvero il rifugio Gino e Massimo sulle Alpi Orobie Valtellinesi, dopo che questo rifugio è stato preso di mira a seguito della comunicazione che si sarebbe svolta la pasta asciutta antifascista sabato 25 luglio. Varie minacce via social sono arrivate al rifugio e soprattutto l'attacco più vile e proditorio: la jeep utilizzata per portare i rifornimenti al rifugio è stata gravemente danneggiata, oltre ad esserci stati anche episodi di vandalismo contro lo stesso rifugio. Sabato 25 luglio quindi c'è stata comunque la pasta asciutta antifascista con una grande partecipazione, oltre un centinaio di persone che hanno raggiunto quota 1860 per portare concreta solidarietà e sostegno alla gestrice del rifugio, all'ANPI della zona che aveva sostenuto questa iniziativa. Per Radio Onda d'Urto c'era Laura Forcella, ex insegnante, ex professoressa del liceo scientifico Calini dell'ANPI Scuola di Brescia e nostra collaboratrice. Laura Forcella ha raccolto varie interviste che vi proponiamo e al termine di queste sentiremo anche una breve considerazione, una breve riflessione di Abo Di Monte dell'APE, l'Associazione Proletaria Escursionistica di Milano, che insieme ad altre sezioni dell'Alveare sta anche preparando delle prossime iniziative di solidarietà. Partiamo quindi con l'introduzione proprio di Laura Forcella.
1: Una pasta asciutta antifascista a 1860 metri in un rifugio, esattamente il rifugio Gino e Massimo nelle Orobie Valtellinesi, che familiarmente dagli amici viene chiamato il rifugino. Di per sé non sarebbe una notizia anomala, lo scorso anno già c'è stata una pasta asciutta antifascista. Quello che rende particolare questa pasta asciutta è il fatto che viene in seguito e come risposta a gravissimi fatti avvenuti per intimidire chi gestisce questo bellissimo rifugio. Una ragazza che si chiama Anna Savonitto, è di Morbegno, quindi in Valtellina, aiutata da un gruppo di amici ma anche familiari, con l'idea di fare di questo rifugio un luogo di incontro, un luogo di pensiero, un luogo in cui stare bene. È insolito il modo con cui il rifugio viene gestito, il rifugino anzi viene gestito: corsi di yoga, musica, danza anche e per la seconda volta la pasta asciutta antifascista. Evidentemente questa pasta asciutta ha dato molto fastidio, perché i social hanno raccolto delle parole di odio terribili, quelle a cui purtroppo siamo abituati anche per altre circostanze, che individuano in questa pasta asciutta un appuntamento da assolutamente boicottare. Zecche rosse, insomma, la solita propaganda, i soliti insulti che siamo abituati purtroppo a sentire. Ma la risposta è stata forte, hanno partecipato un centinaio di persone, tenete conto che arrivare al rifugio non è del tutto agevole. C'erano amici di Anna, c'erano attivisti degli ANPI locali, l'ANPI di Sondrio ha dato il suo sostegno all'organizzazione, ma c'erano anche turisti, qualcuno venuto dall'Emilia Romagna, qualcuno venuto anche dalla Sicilia, qualcuno venuto anche da Brescia. Buon cibo, pasta asciutta che è stata declinata con tre ricette diverse, grazie alla generosità di Anna, e poi anche musica, canti, ovviamente non è mancata Bella Ciao, ma anche canti diversi, con l'ottica di fare di questo momento di resistenza anche un momento di festa. Lo scenario attorno bellissimo, e questo sicuramente ha contribuito a creare un facile legame tra le persone che hanno preso parte all'appuntamento, con ognuno un loro proprio vissuto. Abbiamo raccolto qualche voce. Sentirete come è stato facile collegare questo evento al 25 luglio del 43 e anche a Gaza, anche quando non lo si nomina.
0: Ascoltiamo allora queste interviste, cominciando dal papà di Anna.
1: Siamo qua con il papà di Anna, che gestisce questo bellissimo rifugio, soddisfatti per l'affluenza certamente, e vogliamo anche da lui una valutazione. Ci diceva che è sempre più importante comunque mobilitarsi, dare una risposta.
2: Certo, è essenziale che la gente cominci veramente a rispondere a queste cose con la presenza, partecipando, votando, partecipando alle iniziative che vengono fatte di sensibilizzazione, di modo da aumentare un'opposizione a questo sistema infame che si è andato creando in Italia e che porta solo danni e solo problemi di ordine sociale, pubblico, come quelli che sono accaduti a noi questa settimana, insomma, ecco. Io non voglio dire altro, perché guarda.
1: Avete scelto una data ovviamente.
2: Allora, noi la pasta asciutta antifascista la facevamo già negli anni passati. Chiaramente non ha avuto negli anni passati il riscontro di quest'odio oggi, perché oggi c'è stata questa ferita che c'è stata fatta con il danneggiamento della Jeep del rifugio, queste cose qua, e con anche un po' il richiamo mediatico che c'è stato, per cui c'è tanta gente oggi qua, per fortuna, vuol dire che l'argomento interessa,
1: che c'è solidarietà,
2: e quindi, partendo da questo, dal fatto che c'è questa solidarietà, vuol dire che c'è anche gente che non è più disposta a sopportare certi atteggiamenti, certi soprusi che vengono fatti nel piccolo, rompendo la Jeep del piccolo rifugio, e nel grande invece magari emarginando, evitando di fare soccorso, bloccando tutte le iniziative di tipo umanitario che si cerca timidamente di organizzare, vengono bloccate perché nessuno si oppone. Bisogna cominciare a fare zoccolo duro, opporsi,
1: e quindi questa è una giornata di coscienza civile,
2: di
1: resistenza.
2: Infatti ringraziamo anche i carabinieri che sono qua oggi a fare supporto a questa giornata di coscienza civile, ecco. Perché comunque nessuno è contro, noi siamo pro perché la gente partecipi il più possibile alla vita sociale, e non sia solo a pendere dalle labbra di quella che è l'informazione mainstream, che è un'informazione tutta pilotata da un determinato pensiero politico. La politica è tutto, è anche nel rifugio al più in alla politica, non è solo al Parlamento. Il Parlamento ce n'è molta di meno, è sul campo che si vede chi partecipa.
1: Siamo animali politici.
2: Siamo animali politici, per forza bisogna discutere. Poi c'è chi ha ragione, c'è chi ha torto, però si discute, è la civiltà.
1: E oggi è una giornata che dimostra anche la voglia tra chi è qui di confrontarsi. Nelle tavolate si scambiano idee, pareri, certo, preoccupazioni anche, ma anche voglia di continuare esserci, a esserci e a dire
2: di esserci
1: cose
2: anche
1: chiare.
2: Di più, anche di più.
1: Grazie.

0: keine Liebe für den Staat. Siamo tutti Antifa.
1: E ora proseguiamo con le interviste raccolte da Laura Forcella al Rifugino.
0: Siamo tutti Antifa. Siamo tutti Antifa.
2: Tu sei di Roma?
3: No. Io sono della provincia di Bologna e mio nonno è di Marzabotto, dove ci fu l'eccidio.
2: Quindi
3: sono molto legata.
2: Quindi si capisce allora perché sei qui. Però hai una borsetta, e vuoi spiegare cosa hai scritto su questa borsetta?
3: Allora, c'è scritto "sta rottura dei coglioni dei fascisti".
2: Ah.
3: È un testo di Testi Manifesti, che viene da Il Manifesto, il giornale, il quotidiano, e l'ho acquistata il 25 aprile a Montesole, e quindi adesso me la porto con me nei momenti.
2: Brava, questa è una sei griffata in modo che ci piace. Grazie. Ciao Giuseppe, è importante che tu adesso ti presenti e tu ci racconti perché sei qui e a che titolo.
4: Sì, io sono Giuseppe Vaghi, sono qui come rappresentante dell'Istituto di Storia Contemporanea Pier Amato Perretta di Como e come rappresentante anche di Ampi Como. Su richiesta di Anna, la quale mi ha chiesto, come appunto storico locale, di rappresentare il motivo per cui si fa questa manifestazione, relativa appunto al 25 luglio del 1943, quando il Gran Consiglio del Fascismo ha sfiduciato con un ordine del giorno di Dino Grandi il Duce.
2: E quindi c'è una continuità tra quella giornata, che era una giornata di festa, ahimè non si sapeva che in realtà ci sarebbero stati ancora due anni lunghi di lotta e di resistenza, però c'è una continuità con quella giornata e quella di oggi, che è una giornata di resistenza. È una giornata che può diventare forse anche di festa, il fatto di trovarci qua in molti.
4: Sì, diciamo, io affronto l'argomento dal punto di vista storico e lascio queste considerazioni, che sono giustissime, che approvo in pieno, e lascerò queste considerazioni ai giovani che sono arrivati molto numerosi a questa pastasciutto antifascista a 1800 metri. E certo, gli argomenti che tu dicevi sono argomenti veramente cogenti, e la manifestazione in sé non avrebbe nessun valore se appunto non ci facciamo riferimento ai valori stessi di quelli che sono sorti appunto in seguito a questi fatti storici.
2: Se questa pasta asciutta è stata una pasta asciutta che è stata offerta generosamente dal rifugio, così come i fratelli Cervi, come la mamma Genoeffa aveva offerto ai fratelli, alla popolazione esattamente questa pasta asciutta, per cui sentiamo continuità con quei momenti, ma poi anche l'ambiente della montagna. Qui in queste aree c'è stata resistenza?
4: Sì, io onestamente conosco più l'area comasca e non conosco molto la questione sondriese. Diciamo che in ogni caso la Lombardia, dal punto di vista della resistenza, è stata un'area dove la resistenza c'è stata, come c'è stata in tutto il nord Italia. Però, a differenza di alcune regioni, come ad esempio il Piemonte, come ad esempio il Veneto, dove i fatti, le stragi e le rappresaglie sono state molto più numerose, in Lombardia si contano decisamente un numero inferiore. Ciò non toglie che la violenza scatenata dalle SS, dalle Brigate Nere, dalla Guardia Nazionale, sono state comunque delle violenze che hanno toccato anche questi territori.
2: E che non dimentichiamo. Grazie Giuseppe.
5: Daniela dell'Ampi di Dongo, un luogo particolare nella storia del fascismo e del nostro paese, è qui con noi a questo rifugio, Mario e Massimo. Perché?
6: Innanzitutto perché avevamo già deciso di venire su anche prima che succedesse il fattaccio. Poi abbiamo saputo quello che è successo, allora era doveroso essere qua presenti per solidarietà e sostegno al rifugio, alle ragazze che sono molto in gamba.
2: E vuoi ricordare Dongo perché è così importante?
6: Dongo è importante in quanto è stata fermata la colonna su cui hanno trovato Mussolini nascosto in un camion tedesco travestito da tedesco e che stava scappando verso la Svizzera e portandosi dietro molti ori, soldi, vere, tutto quanto appartenente agli italiani. Quindi quelli che dicono che era un grande uomo, era solo un grande coniglio che scappava senza pagare per quello che
2: aveva fatto,
6: esatto.
2: Senza affrontare la storia,
6: esatto.
2: Il tribunale della storia.
6: Sì.
2: Va bene,
6: però
2: grazie Daniela.
6: Meglio così che l'abbiamo.
2: Pasta asciutta antifascista al rifugio Gino e Massimo. E abbiamo amici accanto a noi e vogliamo sapere i motivi che vi hanno portato qui oggi, anche facendo fatica, perché si arriva con una camminata comunque, diciamo, bella, piacevole, ma impegnativa.
7: Sì, un'oretta e mezza alla fine.
2: Sì, quindi non troppo.
7: Non troppo, però ce la siamo presa con calma, sì.
2: E quindi?
7: Noi siamo amici di Anna da un po' di tempo.
2: E Anna è la ragazza che gestisce adesso
7: il rifugio, sì. E è già la terza, quarta volta che veniamo qui e oggi, in occasione della pasta asciutta antifascista, volevamo esserci e mostrare anche solidarietà per quello che è successo recentemente. La jeep con la quale trasportano viveri e altro dal rifugino
8: alla valle
7: diciamo, è stata sfasciata, insomma, dicono a colpi d'ascia,
2: un'intimidazione. Vari fattori
7: l'hanno fatto pensare, ecco,
2: ci sono rivendicazioni,
7: non mi risulta
2: politiche.
7: Ci sia rivendicazioni, però insomma sembra poter essere interpretato in quel modo, sicuramente
8: difficile pensare ad altre interpretazioni, diciamo così.
2: Ma pensate che questi tipi di iniziative possano servire per frenare questi vandali che evidentemente hanno anche una visione politica chiara?
8: Difficile dirlo, secondo me il problema è che queste persone non partecipano a questi eventi, non possono vedere il supporto che viene dato all'antifascismo perché semplicemente sono lontani e non raggiungibili. Se ci fosse forse volontà di dialogo da parte di queste persone, non so.
7: Sì, esatto.
8: Evidentemente non c'è, per cui
7: chissà cosa si immagina.
8: Utopia,
7: no, adesso,
8: però.
7: Insomma. Cioè io vedo solo tante persone che mangiano la pasta in compagnia, in allegria. E
8: anche solo quando questa storia, sia il post di Anna sull'evento della pasta asciutta antifascista, sia il post che ha fatto poi sulla distruzione della Jeep, diciamo che i commenti sono stati vari e non sempre di supporto, anzi probabilmente è girato in qualche gruppo di persone fasciste o forse non apertamente, però comunque decisamente non d'accordo con i temi dell'antifascismo, e quindi ha ricevuto commenti d'odio importanti, insomma. Quindi
2: voi siete della zona, siete di Piateda, di Altellina?
9: No, non proprio, penso. Ma
8: Basta.
9: Sì, sì.
8: È stata lunga anche la macchina.
2: E come pensate il clima generale qua, come lo sentite? Sentite che c'è un atteggiamento di vigilanza, di attenzione?
8: Tante delle persone che lasciavano questi commenti di odio non venivano da qui.
7: Che è anche il motivo che fa pensare a una diffusione volta poi al, insomma,
8: anzi, secondo me le persone che abitano queste zone sentono l'antifascismo molto vicino anche per la storia di questi luoghi e le battaglie partigiane, cioè i nostri antenati l'hanno subito e ce l'hanno tramandato. Chi viene da fuori magari non non lo sente. Poi ovvio, non so dire che qua il fascismo non ci sia, anzi, purtroppo.
2: Però voi pensate che questa operazione venga da lontano e non siano locali, quindi? Ma vedete, non lo so.
9: Beh,
2: non lo
9: qualcuno so. La Jeep l'ha sfasciata, è difficile che sia qualcuno venuto da fuori, però insomma, quelli che più ci mettono la faccia anche sui social, è difficile che siano
8: di qua. Sì,
9: di qua.
8: Sì, sì.
2: Persone.
9: Anche se non saprei, non so chi siano queste persone.
8: Ma anche persone che magari non necessariamente lasciano commenti di odio, ma commenti del tipo però un rifugio non dovrebbe organizzare un evento come una pasta asciutta antifascista, perché la montagna dovrebbe rimanere esterna a questioni di politica.
2: Questo tipo di tesi è abbastanza diffusa, purtroppo.
8: È molto diffusa.
2: No, perché si dice l'antifascismo è divisivo. Ma voi che cosa rispondete ad una...
8: Ma allora, chi pensa che una pasta asciutta antifascista sia divisiva perché in montagna è perché la montagna non l'ha mai abitata, secondo me. Non si può dire che la montagna debba rimanere fuori dalla politica. Soprattutto se la frase politica in questo caso è la parola antifascismo.
9: Sì, cioè l'antifascismo non può essere
8: divisivo. Sta facendo una propaganda specifica.
9: Nel senso che la Costituzione è antifascista, quindi non...
2: Vediamo infatti qua che sventola la bandiera italiana, che qualcuno magari usa in altro modo, ma che insomma qua anche i partigiani usavano la bandiera italiana. Va bene, vi ringrazio ragazzi.
8: Grazie.

E chiudiamo con una riflessione di Abo Di Monte. Con noi Abo Di Monte dell'APE Milano per una breve considerazione su quanto avvenuto.

0: teniamo questa realtà anche perché in tante occasioni abbiamo avuto anche a che fare col papà della gestora, quindi è un rapporto familiare che ci lega negli anni, diciamo, anche alla famiglia Savonitto. In particolare l'APE riconosce in alcuni rifugi, rifugi di montagna, che hanno costruito un itinerario opposto o comunque divergente, ecco, forse più preciso, rispetto a quella che è la progressiva commercializzazione, neutralizzazione del rifugio anche come presidio territoriale, custode in qualche misura dei versanti della montagna. Ecco, riconosce in queste esperienze che si espongono, che lo fanno anche con iniziative immediatamente politiche, in sostegno di comitati, iniziative di incontro e convivialità, iniziative evidentemente anche antifasciste come nel caso specifico, insomma, riconosce degli interlocutori privilegiati che supporta nel momento in cui sono attaccati. Certamente a partire da quest'autunno, ne abbiamo parlato proprio per quanto riguarda la sezione milanese giusto ieri sera in occasione della cena un po' di fine stagione, anche se siamo già a fine luglio, in fase così di programmazione per l'autunno-inverno, si è immediatamente messa in agenda anche un'occasione di magari di incontro, di intreccio tra le sezioni limitrofe, penso appunto evidentemente a Bergamo, a Brescia, da fare prima della chiusura del rifugio, che appunto non è uno spazio aperto tutto l'anno per ragioni, diciamo, anche climatiche, di approvvigionamento e via discorrendo. Però è una relazione che vogliamo coltivare. Esiste chiaramente un sostegno economico diretto, un sostegno, diciamo, di spinta anche informativa e di denuncia, ma anzitutto la voglia poi di frequentare, di scegliere in qualche misura compagni e compagni di strada. Questa è un'esperienza che in questo senso andremo a valorizzare, a conoscere dopo questa prima fase di sostegno, anzitutto frequentandola, e quindi con ogni mezzo necessario diamo il nostro piccolo contributo per ribaltare quello che è stato un vile attacco, non soltanto nel mettere una pezza finanziaria, ma anche nel far conoscere sempre di più un'esperienza che nell'arco del suo primo breve anno di vita, insomma, ci sembra che stia donando tanto a uno dei territori elettivi delle sezioni che stanno al piede delle prealpi lombarde. Quindi insomma, il rifugino è nell'agenda dell'APE, perché l'APE da già 100 anni fa ha subito gli stessi contraccolpi, e quindi forse meglio di altre esperienze, ma comunque, diciamo, con la stessa attitudine e propensione, credo che sia naturalmente vocata a sostenere questa iniziativa.
1: Grazie Apo di Monte APE.
0: Ciao, grazie a voi.
2: Anna, scusa, una valutazione per Radio Onda d'Urto. La pasta è finita, anzi hai dovuto farne anche in aggiunta. Che dici?
3: Allora, intanto mi fate sempre questi scherzi di farmi parlare senza preavviso. Comunque sono molto contenta. Adesso stiamo facendo gli ultimi tagli di pasta. C'è tantissima gente, tantissimo sostegno. Quindi dai.
1: E con questo chiudiamo con queste ultime due riflessioni e con questa battuta finale di Anna, chiudiamo questa trasmissione per il Focus di questa mattina, dedicata alla risposta solidale antifascista che c'è stata al rifugio Gino e Massimo dopo l'attacco, il danneggiamento della Jeep del rifugio, in seguito alla comunicazione della pasta asciutta antifascista che si è tenuta poi comunque il 25 luglio, sabato. Trovate tutte le interviste raccolte per noi da Laura Forcella, la nostra collaboratrice, ex insegnante del liceo Calini e dell'Ampi Scuola di Brescia, sul sito www.radioondadurto.org, dove trovate anche il link per aderire alla raccolta fondi per riparare la Jeep o, nel caso fosse necessario, ricomprarla. Siamo tutti antifa. La linea ora passa a Dissonanze. Siamo

0: E alle 12:31 minuti prendiamo la linea dallo studio Viola per questa ultima puntata di Dissonanze Estate. Oggi è martedì 28 di luglio. Ciao Camillo.
1: Ciao Simone, ciao a tutte e tutti.
0: Ultima puntata perché insomma si comincia a lavorare in area feste. Stamattina sono stato lì, sono arrivati i camerini per il backstage, non tutti ma quasi tutti, adesso vanno puliti, bisogna allestirli, insomma dovrebbe arrivare il palco venerdì. C'è tanto da fare, quindi o lì o qui, voglio dire, non si può essere in due posti contemporaneamente.
1: Ancora no.
0: Esatto. Bene, Camillo, allora cosa combiniamo in questa ultima prima parte di Dissonanza Estate?
1: Al solito racconteremo un pochino degli appuntamenti cinematografici che ci sono in giro. Sentiremo nella seconda parte Simone Brioni, che oggi condurrà un incontro ad ingresso libero dedicato alla Nouvelle Vague e a Godard. Abbiamo parlato la settimana scorsa a lungo di All'ultimo respiro e sarà questa l'occasione che ha dato vita a questo incontro. Sentiremo un po' di musica, vi farò sentire due artisti diversi ma molto simili perché vengono dallo stesso mood. Ma prima, se non l'hai detta nel frattempo in questi giorni, la parentesi legata alle pillole di spazio.
0: Allora no, ho detto poche cose, no, però
1: quella che ti avevo annunciato il giorni scorsi è stato, come dire,
0: sì,
1: assegnato
0: certo,
1: un
0: certo
1: nome ad un asteroide.
0: Sì.
1: Allora, cosa succede? Succede che per iniziativa dell'astrofisica Sabrina Masiero, con la collaborazione del dottor Fabrizio Bernardi, che è colui che ha scoperto l'asteroide, e della IAU, International Astronomical Union, è stato dato il nome di Bruno Bozzetto ad un asteroide. Un asteroide che si trova tra Marte e Giove, si muove a una velocità di 68.000 km orari e da oggi porta il nome del nostro amatissimo regista, animatore e artista, prima di tutto, assolutamente artista.
0: Se lo meritava.
1: La notizia l'ha data Bruno Bozzetto in prima persona, che ovviamente ringrazia tutte le persone coinvolte che gli hanno fatto questo onore, e da oggi è lì anche lui che gira nello spazio.
0: Esatto, nella fascia di Kuiper, nella fascia degli asteroidi interna, quella appunto tra Marte e Giove. Molto bene, beh, se lo merita. È il nostro autore, perlomeno per quanto mi riguarda, uno dei miei preferiti.
1: Assolutamente, cioè, un genio, sì, un sì, genio sì, sì, assoluto.
0: Assolutamente sì. Allora, già che ci siamo, allora
1: certamente,
0: facciamola subito,
1: vai,
0: la pillola di spazio. Allora, innanzitutto ci sono stati, sapete benissimo che la situazione in Spagna è devastante per quanto riguarda gli incendi e ovviamente sono scampati, o meglio sì, però hanno rischiato grosso, le antenne del Deep Space Network, che sono si trovano vicino a Madrid, e sono le antenne che non sono le uniche ovviamente, però in Spagna ci sono delle antenne di questo network che ci permettono di comunicare con tutte le sonde impegnate nell'esplorazione del sistema solare e anche oltre, perché le due Voyager sono uscite dall'eliopausa. Hanno dovuto fare evacuare tutto il personale e ci sono stati foto e filmati veramente preoccupanti in quei giorni lì, perché si vedevano le fiamme proprio lambire queste mega antenne del diametro di 35 metri, fiamme molto alte, insomma fumo dappertutto, una situazione terrificante. Pare che non sia successo nulla di veramente grave, si è danneggiato un po' il pavimento, ma le strutture hanno tenuto e pian piano sta tornando la situazione alla normalità. Non tutto il personale è rientrato nei siti, però comunque piano piano sta ritornando alla normalità il tutto, sia per il Madrid Deep Space Communication Complex della NASA, sia per la stazione Cerebros della Agenzia Spaziale Europea, che anch'essa è lì vicino, è a 77 km da Madrid. Durante questa emergenza ovviamente non è che abbiamo smesso di comunicare con le sonde. Tutte le operazioni le hanno trasferite negli altri centri del Deep Space Network, ci sono in California, Canberra, in Australia, quindi la continuità delle comunicazioni è stata garantita, seppur con qualche problema, perché voglio dire, era l'unica antenna in Europa utilizzabile, qualche minuto di buio ovviamente ce l'abbiamo avuto, però stiamo parlando di comunicazioni con sonde che ci mettono giorni a spedire i loro comunicati qui, quindi qualche minuto non succede niente. Altra pilonina di spazio, finalmente è riuscita a partire la Starship, il 13° volo di Starship. È partito il 25 luglio al 10 a Luna, grosso modo, e sto giro bisogna dire che le cose sono andate abbastanza bene per quanto riguarda la ship vera e propria. Per quanto riguarda il booster che l'ha lanciata, così, o meglio, il lancio è stato nominale, perfetto, anche il distacco dalla nave è stato perfetto, però quando è stato il momento di riaccendere i 13 motori per ammarare nel Golfo del Messico, ricordiamolo, si chiama Golfo del Messico, non si sono accesi tutti i motori, se ne sono accesi 6, quindi è arrivato giù abbastanza troppo veloce e è esploso male. Ovviamente non si sono visti filmati di questa cosa perché le telecamere che sono montate sul booster, ovviamente quando è esploso hanno interrotto le comunicazioni, però si vedeva che stava arrivando giù un po' troppo veloce. Per quanto riguarda invece la Starship vera e propria, ha fatto tutto quello che doveva fare perfettamente stavolta. Ha rilasciato dei satelliti, ha riacceso un motore mentre era fuori dall'atmosfera, cosa che non si era ancora riusciti a fare. Nessuno dei motori di Starship ha avuto nessun tipo di problema e poi è ammarrata benissimo, pure troppo bene. Perché dico questo? Perché non è esplosa, è ammarrata talmente dolcemente che poi quando dalla posizione verticale ovviamente si è coricata su un fianco, di solito quando succede questa cosa c'è un'esplosione, ovviamente no, c'è stato un piccolo principio di incendio che poi si è spento subito perché galleggiava in acqua, e questo è risultato essere in realtà una figata ma anche un problema per SpaceX, perché adesso si trovano lì nell'Oceano Indiano così senza controllo, una bestia da recuperare che ha delle cariche di tritolo all'interno, perché c'è il sistema di terminazione di volo che non è stato utilizzato ovviamente perché è andato tutto bene, ma c'è. È vero che è un sistema, in realtà non è tanto il tritolo, anche se esplodesse non succederebbe niente, perché è un sistema che fa esplodere una parete del serbatoio e poi è il carburante che fa tutto in realtà, quindi non è una grossa carica, però comunque è una carica, voglio dire, non mi piacerebbe se mi esplodesse lì vicino. Si mormora che del personale di SpaceX sia andato a rimuoverla proprio a mano, e adesso hanno affittato una nave cargo australiana che la sta trascinando fondamentalmente, non so in quanto tempo la riporterà in uno dei siti di SpaceX. E questo sarà un bel colpo in realtà, perché adesso vuol dire che gli ingegneri potranno studiare per filo e per segno benissimo tutto, devono riguardarsi i filmati, cioè sì, si riguarderanno anche i filmati, ma poi potranno proprio mettere mano al prototipo che ha viaggiato nello spazio, cosa che ovviamente insperata, ma è davvero, è stato un soft landing, come si suol dire, talmente soft che non è esplosa, è incredibile, incredibile. Quindi questo cosa vuol dire? Che innanzitutto probabilmente tra un mese potremo vedere un altro lancio, e che potrebbe essere finalmente un lancio orbitale, cioè che fa proprio tutto il giro e va a riatterrare nel Golfo del Messico, però non cercheranno probabilmente di riacchiapparla al volo con la torre, perché non si sa mai. Staremo a vedere, probabilmente durante, potrebbe essere che verso la fine della festa di Radio Onda d'Urto vediamo un altro lancio. Beh, già durante la festa, noi il 12 di agosto, se il cielo sarà sgombro, vedremo un'eclissi solare bellissima, bellissima, al 90% di copertura, se saremo in festa verso le 7, quando aprono i cancelli, inizierà verso le 7:20, sarà bellissimo poterla ammirare in festa questa cosa, speriamo nel bel tempo ovviamente. Ok, Abbiamo dette tante di cose di spazio oggi.
1: Ne abbiamo dette tante, andiamo con un po' di musica. Oggi vi faccio ascoltare, dicevo, due artisti non facilissimi ma straordinari. Fanno parte di un collettivo che molto spesso vi propongo, un gruppo di figure, un gruppo estremamente fluido, per cui ciascuno di loro ha una carriera singola, ma tutti collaborano con tutti, come autori, produttori, musicisti, cantanti, formano e sciolgono gruppi ogni 5 minuti tra di loro. Partiamo da... uno di loro, appunto, che ha appena pubblicato il suo primo album da solista. Lui si chiama Marcelo Cabral. In questo caso la particolarità è quella che l'album è tutto suonato soltanto con chitarra elettrica, Marcelo Cabral, e batterie e percussioni, Biel Basile, nient'altro. Vi faccio sentire due pezzi. Il primo si intitola Ara.

0: Molto interessante, eh?
1: Allora, loro erano Marcelo Cabrali e Biel Basile, l'album si intitola Ramal e poi sentiremo ancora un pezzo. Andiamo invece alla programmazione al chiuso in sala in via Nino Bixio del Nuovo Eden. Poi dimenticavo, nella seconda parte con Massimo parleremo anche della Mostra del Cinema di Venezia, che ha presentato ormai l'intero programma, quindi mi sono guardato in rete la conferenza stampa di presentazione, ci sono un po' di cose da raccontare. Però dicevo, torniamo al Nuovo Eden per quella che è la programmazione nella sala di via Nino Bixio. Come sempre, due film con tenitura lunga e una proposta più trasversale, che in questo caso è quella della Cult, la versione restaurata del cult La casa delle finestre che ridono di Pupi Avati. Pochi giorni fa è stato presentato negli spazi all'aperto del museo, ritorna in sala per ancora una proiezione giovedì 30 alle 19:15. Ricordo soltanto di questo film che, al di là del suo valore assolutamente indiscusso, è anche una sorta di miracolo, perché Pupi Avati veniva da quattro titoli assolutamente disastrosi. I suoi primi quattro film erano quattro operazioni inguardabili, che hanno ovviamente un valore in termini di testimonianza dal punto di vista della sua filmografia, ma che cinematograficamente erano davvero quattro disastri. E all'improvviso se ne viene fuori con un film a bassissimo costo come questo, che non dico che sfiori la perfezione, ci mancherebbe altro, ma è un film solidissimo, scritto perfettamente, girato perfettamente, che dal via ad una sorta di suggestione, quella del gotico padano, che si affiancava a quella del thriller all'italiana di Dario Argento e tutti i suoi epigoni, che ne fa davvero una sorta di piccola pietra miliare all'interno del nostro cinema. Quindi La casa delle finestre che ridono, se non l'avete visto, giovedì 30 alle 19:15 in sala al Nuovo Eden. Gli altri due film sono Allora balliamo di Amélie Bonin, il film che ha aperto l'ultima edizione, è stato il film d'apertura dell'ultima edizione del 78esimo Festival di Cannes. Si tratta di una commedia sentimentale, musicale, mette in gioco un meccanismo classico, il ritorno, l'essere costretti dal ritorno a casa, lasciare la città per il ritorno alla provincia, riconfrontarsi con un mondo che si era lasciato e con il quale si pensava di non avere più nulla a che fare, che invece lo si riscopre nei suoi limiti, ma anche nelle sue, come dire, nel suo fascino, nelle sue possibilità. Ripeto, siamo a metà tra la commedia e il film sentimentale, i toni più malinconici conditi anche dalla musica. Allora balliamo, da giovedì 30 fino a lunedì 3 agosto. L'altro film è una prima visione, Gli ultimi giorni del paradiso, di João Nuno Pinto. È un film che arriva dal Portogallo, da venerdì fino a lunedì. Purtroppo nessuna di queste proiezioni sarà, se non la prima di Allora balliamo, in edizione originale, tutte le altre saranno doppiate. Questo è il classico film che gioca con il concetto, confermato, disatteso, dipende ovviamente anche dagli sguardi del singolo spettatore, di autorialità. È un'operazione che mette in gioco temi, mette sul tavolo temi importanti, si parla di emergenza climatica, si parla di lotta di classe, si parla di diritti del lavoro, si parla di migrazioni, ma non è un film a tema. Tutti questi elementi entrano come se fossero lì in qualche modo vi parlo ovviamente della mia percezione, a puntellare un film che di suo sarebbe ultra minimalista. Detto che, parlavi prima degli incendi in Spagna, qui siamo in Portogallo ed è una regione devastata dagli incendi, la spettacolarità tra virgolette di questi incendi è in contrasto con il minimalismo assoluto di quello che accade in questa tenuta, una ricca tenuta. Due sorelle e un fratello devono decidere il destino di questo luogo, hanno un'offerta per venderlo. Si tratta di una dimora bellissima, circondata da grandissimi, ampissimi terreni coltivati ad olivo. La proposta che hanno ricevuto è quella di di vendere questo terreno, questo edificio, per trasformare tutto nell'ennesima operazione di speculazione edilizia, e i contrasti tra fratelli rendono difficile trovare un accordo a questo proposito. Però il gioco non è tanto quello idealista del bloccare l'ennesimo scempio, è semplicemente quello, per chi, da parte di chi si oppone, della nostalgia, la casa in cui siamo cresciuti, questi sono i luoghi che i nostri genitori hanno costruito, hanno creato per noi, nel tempo hanno creato, hanno costruito, lasciamo perdere il fatto che a un certo punto arriveranno così trasversalmente delle battute che ci lasciano intendere che forse i loro genitori non erano esattamente persone da prendere ad esempio, ma non importa, è più forte il gioco della nostalgia, del sentimento, la retorica, tra virgolette, di tutto quello che è il nostro passato e la nostra identità. Poco importa se appunto questa identità si scontra con chi lavora, con chi sta cercando un luogo in cui vivere, con chi non possiede terreni e ville e si trova ai margini di questa situazione, sicuramente, ovviamente, estremamente privilegiata. Il tutto, dicevo, se da una parte c'è la spettacolarità degli incendi e del disastro naturale, dall'altra c'è le lunghe sequenze in cui apparentemente nulla accade, i lunghi silenzi, le lunghe sequenze notturne in cui, oltre a non accadere nulla, vediamo anche poco, perché il gioco è un pochino quello della fotografia a luce naturale, per cui se è buio, punto. E tutto gioca un po' con queste convenzioni, questi stilemi, queste paletti, tra virgolette, che segnano la codifica del cinema d'autore, anche se poi alla fine il risultato è abbastanza fragile e non esattamente, come dire, lucidissimo. Comunque, Gli ultimi giorni del paradiso, purtroppo, ripeto, non in versione originale, quindi non si sentirà quella meravigliosa lingua che è il portoghese, di João Nuno Pinto, al Nuovo Eden, in sala in Vianino Bixio, da venerdì 31 fino a lunedì 3 agosto.
0: Bene, però possiamo sentire il portoghese ascoltando un altro brano, secondo me.
1: Decisamente sì, anche se il portoghese è brasiliano in questo caso. Il secondo pezzo è O Eroi Vai Cair. Sono ancora Marcelo Cabral alla voce e chitarre e Biel Basile alla batteria e percussioni, si aggiunge a loro la voce di Sofia Chablot, che partecipa come voce ad alcuni dei pezzi dell'album e anche come autrice ad uno, ma non è questo il caso. O Eroi Vai

0: Molto molto bello anche questo brano.
1: Decisamente. Ultima segnalazione per una cosa che non è in sala, ma che se cercate un po' in rete trovate abbastanza facilmente. Non credo che avrà una distribuzione italiana, mi sembra abbastanza improbabile vista la natura dell'operazione, natura il risultato, soprattutto per la natura avrebbe potuto averlo un minimo di attenzione. Di cosa sto parlando? Dell'ennesima trasposizione cinematografica dell'Amleto di Shakespeare, ambientata nell'India contemporanea e quindi che in parte gioca con l'esotismo del caso, un gioco di non con, ve lo dico subito, con Bollywood, non con le convenzioni di Bollywood, però c'è una scena musicale di danza molto molto suggestiva, ma molto di gusto molto contemporaneo. Ridicevo, nell'India contemporanea, quindi spostando un pochino dal punto di vista culturale una serie di meccanismi, ma mantenendo fondamentalmente la struttura narrativa dell'Amleto. Dicevo, l'elemento che avrebbe potuto favorire la distribuzione, comunque una notorietà internazionale, è il protagonista, che è Riz Ahmed, che è attore assolutamente straordinario e che in questi anni si è conquistato un'attenzione da parte del pubblico importante. La cosa curiosa è che allora Amleto è la tragedia più lunga che Shakespeare ha scritto, è gigantesca, complice il fatto che l'intreccio e i personaggi, insomma, sono parecchi, insomma, non si fanno pregare. Cosa fanno in questo caso per quella che è l'ennesima, ripeto, versione cinematografica? Ovviamente una riduzione, non solo un adattamento, ma una riduzione molto particolare, perché trasformano, stiamo parlando di un film di un'ora e mezzo circa, diciamo un'ora e un quarto di monologo. Praticamente i personaggi secondari, tra virgolette, i comprimari, la regina, lo zio assassino, Ofelia, Laerte, ci sono, ma la loro presenza è ridotta a figure con le quali Amleto si interfaccia, ma che hanno pochissime battute a disposizione. È quasi tutto trasformato in un monologo, quindi in una sorta di flusso di coscienza, affascinantissimo per carità, ma che ovviamente rende un po', come dire, improbabile una distribuzione in sala su larga scala, mettiamola così, perché il pubblico di riferimento finisce per essere evidentemente una nicchia. Però ripeto, l'operazione è davvero molto molto suggestiva, l'attualizzazione non lo trasforma nell'ennesima, come sarebbe stato facile aspettarsi, tarantinata. È un'operazione decisamente suggestiva, non voglio dire autoriale, ma sicuramente elegante, controllata, con una struttura molto forte, molto precisa e molto solida. Però appunto aspettatevi un'ora e un quarto di monologo di Riz Ahmed, e ovviamente nell'inglese di Shakespeare, per cui se lo vedete in lingua originale tenetevi a fianco il testo, perché altrimenti si capisce l'accidente di quell'articolo.
0: Comunque, a proposito di personaggi secondari che hanno poche battute, abbiamo appena visto un film
1: altro che poche. Allora la facciamo brevissima, il primo film di Lucia Calamaro, straordinaria teatrante, autrice soprattutto e regista, che in questo caso dirige il suo primo lavoro per il cinema, scritto per il cinema, protagonista Silvio Orlando, che già aveva lavorato con lei in teatro. Siamo in una base in Antartide, ci sono un gruppo di scienziati che stanno lavorando attorno ad un progetto, sono diciamo 10, tre di questi hanno un ruolo da protagonista, mettiamoci anche il dottore, gli altri sei hanno alcuni una due battute, alcuni manco quelle, punto. Ci sono personaggi che letteralmente non parlano, e allora che senso ha creare il gruppo se poi il gruppo narrativamente non esiste? Sì, hai riempito un po' lo spazio, però ci stava anche che nella base isolata le poche presenze giocassero anche un fascino da questo punto di vista, isolati e in pochi, invece isolati e in tanti, ma inutilmente,
0: che non si caga,
1: inutilmente. La metà dei personaggi non hanno nessuna funzione,
0: sono proprio delle comparse,
1: c'è soltanto a un certo punto una piccola assemblea, e in quel caso ciascuno di loro prenderà la parola, ma per una battuta.
0: Sì. È particolare, è stata una scelta un po' particolare,
1: decisamente incomprensibile.
0: Eh sì. Sono le ore 13, quindi è arrivato il momento di passare la linea alla redazione informativa per il GR e l'agenda. Noi, come sempre, ci ritroviamo qui tra una mezz'oretta, se ci state ascoltando in diretta, oppure tra pochissimo, tra qualche istante, se ci state ascoltando in replica. Quindi restate sulle frequenze di Radio Onda d'Urto. A dopo, ciao!

dal 5 al 22 agosto 2026 la 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. Appuntamento come sempre nell'area feste di Via Serenissima a Brescia. Le informazioni sul sito della festa festaradio.org.

0: lo stesso cognome.
1: Radio Onda d'Urto, sono le 13, un minuto, in onda ora il giornale radio di questo martedì 28 di luglio. Guerra imperialista, è atteso l'incontro tra Netanyahu e Trump a Washington, sul tavolo l'esito delle aggressioni all'Iran e al Libano, il genocidio tuttora in corso in Palestina. In questo scenario in Italia diesel e benzina sfondano i 2 euro alle pompe, l'esecutivo ha deciso di partorire ieri in Consiglio dei Ministri una misura ridicola. Sconto di soli 17 centesimi al litro per il diesel, niente per la benzina e fino al 6 di agosto, cioè la prossima settimana. I soldi infatti del governo ci sono solo per le armi. La conferma oggi dal ministro degli esteri Tajani sull'utilizzo del fondo europeo SAFE, strumento dell'Unione per finanziare nuovamente appalti militari congiunti e rafforzare il riarmo comune europeo. 14,9 miliardi di prestiti entro la fine dell'anno per l'Italia. Parleremo poi di lavoro e di deindustrializzazione. L'area caldo dell'acciaieria ex Ilva va chiusa entro 90 giorni. Così la Corte d'Appello di Milano. Il servizio con Francesco Rizzo, operaio ex Ilva e sindacalista di USB da Taranto. E ancora lavoro, prosegue anche oggi il presidio davanti all'ospedale San Raffaele di Milano per chiedere il reintegro di Margherita Napoletano, coordinatrice della RSU, licenziata con effetto immediato dalla direzione del personale. Avremo con noi la stessa Margherita. Andremo poi a Cosenza, si è svolto ieri sera il corteo cittadino per chiedere giustizia per Mohamed Amin Beissoud, 25enne italiano di origini tunisine, che mercoledì scorso si è buttato dal balcone della propria camera mentre aveva le manette ai polsi durante una perquisizione dei carabinieri. Sentiremo Vittoria, compagna della base di Cosenza, che ci parla della manifestazione cittadina di ieri. Un saluto di nuovo ad ascoltatori e ascoltatrici. Il premier israeliano e genocida Netanyahu è atterrato a Washington per il vertice con il presidente statunitense Trump, focalizzato sui diversi fronti di guerra imperialista aperti in Medio Oriente. Sul tavolo l'aggressione militare contro l'Iran, lo sterminio israeliano a Gaza in Cisgiordania, i negoziati sul fronte libanese. Entrambi i premier sono in campagna elettorale in vista delle elezioni statunitensi di midterm e quelle politiche in Israele. Proprio per questo Netanyahu non ha alcuna intenzione di cessare le aggressioni su nessun fronte, ma ha bisogno del sostegno degli Stati Uniti per continuare. Sul campo da 4 giorni gli Stati Uniti non attaccano l'Iran e la causa sarebbe la poca disponibilità di missili Patriot e di munizioni antiaeree da parte delle forze armate Stelle e Strisce. Trump però nega: disponiamo di molte più munizioni di chiunque altro al mondo e ben oltre il nostro fabbisogno, ha dichiarato ieri il tycoon al Wall Street Journal, replicando alle indiscrezioni pubblicate invece dal New York Times. E poi ci sono le violenze brutali di esercito e coloni israeliani in Palestina. Nella striscia di Gaza, rasa al suolo da 2 anni e 8 mesi di bombe israeliane, nelle sole ultime 24 ore sono stati ammazzati almeno 3 palestinesi e 14 altri sono stati feriti, mentre l'esercito israeliano continua a violare quotidianamente il cessate il fuoco firmato nell'ottobre del 2025. Sono in totale 73.333 le persone uccise nella striscia di Gaza dall'ottobre del 2023. E soprusi, saccheggi e violenze proseguono indisturbati anche nella Cisgiordania occupata. Qui l'Ufficio delle Informazioni per il Coordinamento degli Affari Umanitari, l'OCHA, delle Nazioni Unite per l'appunto, ha documentato oltre 1.330 incidenti che hanno coinvolto coloni israeliani nella Cisgiordania occupata dall'inizio del 2026, con conseguenti vittime palestinesi e danni a proprietà e terreni. Radio Onda d'Urto ha tradotto un estratto del documento diffuso dall'OCHA.
2: L'OCHA è profondamente allarmata dall'escalation di violenza registrata negli ultimi giorni in Cisgiordania. Da giovedì, almeno 8 palestinesi, tra cui un bambino, e 2 israeliani sono stati uccisi. Molti altri sono rimasti feriti. Case, moschee, alberi e strutture agricole sono stati incendiati o vandalizzati in altri modi e, in alcuni casi, distrutti. Almeno 10 famiglie palestinesi sono state sfollate a causa delle ultime violenze. Parallelamente, le forze israeliane hanno inasprito le restrizioni alla libertà di movimento e all'accesso dei palestinesi in molte aree della Cisgiordania, impedendo a migliaia di persone di raggiungere servizi essenziali come l'assistenza medica d'urgenza e le fonti del loro sostentamento. Dall'inizio di quest'anno l'OCHA ha documentato oltre 1.330 incidenti che hanno coinvolto coloni israeliani e che hanno provocato vittime, danni alle proprietà o a entrambi. Dall'inizio del 2026 salgono così a 77 i palestinesi, tra cui 18 bambini, uccisi dalle forze israeliane o da coloni israeliani. Nello stesso periodo, 3 israeliani sono stati uccisi da palestinesi. La comunità umanitaria continua a chiedere l'urgente protezione dei civili e il rigoroso rispetto del diritto internazionale umanitario. I responsabili devono essere chiamati a risponderne.
1: E Trump oggi dovrebbe incontrare anche il leader ucraino Zelensky, mentre nella notte è piombato un nuovo attacco ucraino contro Mosca e la regione circostante. Centinaia di droni hanno colpito la capitale, anche un centro logistico della Wilberries, l'Amazon russa già presa di mira nei giorni scorsi. In questo scenario in Italia diesel e benzina sfiorano i 2 euro alle pompe. L'esecutivo, dopo aver ipotizzato l'aumento delle sigarette per coprire i nuovi tagli alle accise, ricevendo però il no netto di Lega e Forza Italia, ha partorito ieri in Consiglio dei Ministri una misura ridicola. Sconto di soli 17 centesimi al litro per il diesel, niente invece per la benzina, e fino al 6 di agosto, cioè fino a giovedì prossimo. Lo sconto, ha spiegato Giorgetti, è coperto in parte dalle accise mobili di giugno, in parte dalle sanzioni antitrust, in parte dal fondo per gli investimenti strutturali di politica economica. Meloni intanto rivendica le briciole di questa misura perché sostiene le risorse sono scarse. Risorse pubbliche che però vengono destinate ancora una volta all'industria bellica. È infatti arrivata la conferma dal ministro degli esteri italiani sull'utilizzo del fondo europeo SAFE, lo strumento dell'Unione che mette a disposizione dei paesi membri prestiti fino a 150 miliardi di euro per finanziare appalti militari congiunti e rafforzare il riarmo comune europeo. Abbiamo prenotato dal fondo SAFE 14,9 miliardi di euro entro la fine dell'anno, ha detto Tajani venendo nel dibattito nel seguito dell'informativa sugli esiti del vertice NATO di Ankara. A vidimare il conto esorbitante del riarmo è anche Crosetto, che dice: la NATO costa 5,5 miliardi l'anno e l'Italia ha l'8,53% di spesa. Il costo della NATO all'Italia è di circa 450 milioni di euro all'anno, ha detto il ministro della Difesa nel corso del seguito dell'audizione sugli esiti del vertice NATO. I soldi pubblici infatti continuano a foraggiare la propaganda securitaria e bellica del governo Meloni e la militarizzazione di maxi opere mai iniziate e mai concluse. È il caso emblematico della Val di Susa, dove da oltre 30 anni si specula sulla costruzione della tratta TAV Torino-Lione mai iniziata, con la sola conseguenza della devastazione del territorio e l'occupazione militare della Valle Torinese. Ci imputano la devastazione del cantiere. Ebbene, la devastazione noi l'abbiamo trovata giorno dopo giorno su questo territorio. Il nostro dire no è un no a quella devastazione che ha trasformato un luogo che era bello, era pieno di vita e bellezza, in un deserto di cemento, di distrumenti di morte. Siamo tutti responsabili di quello che è accaduto a Chiomonte, ha sottolineato il movimento No TAV dalla conferenza stampa di ieri pomeriggio, mentre era in corso la passerella elettorale di Meloni e Piantedosi ai cantieri della Valle. Intanto oggi la procura di Torino ha chiesto il carcere per 2 dei 4 fermati nei giorni scorsi. Sono 2 ventenni tedeschi. Capitolo lavoro. Prosegue anche oggi a oltranza il presidio davanti all'ospedale San Raffaele di Milano per chiedere il reintegro di Margherita Napoletano, coordinatrice della RSU, storica delegata della CUB, licenziata con effetto immediato dalla direzione del personale. Al presidio organizzato da USI Sanità, CUB Sanità Provinciale Milano e CUB Sanità San Raffaele è stata avviata anche una raccolta firme per chiedere il reintegro immediato della sindacalista. Napoletano, che ha annunciato l'avvio di uno sciopero della fame e di un presidio permanente con incatenamento dentro l'azienda, ha spiegato che la vera motivazione è che diamo fastidio come sindacato, colpevole di aver organizzato degli scioperi per denunciare pubblicamente le inadempienze all'interno del comparto sanitario. La sindacalista ha definito assurde le contestazioni disciplinari alla base del licenziamento e ha annunciato un ricorso. Ai nostri microfoni sentiamo la stessa sindacalista Margherita Napoletano.
0: Che mi hanno licenziato con un pretesto. E la vera ragione chiaramente è una ritorsione rispetto a quanto abbiamo denunciato come sindacato e come coordinatrice della RSU chiaramente ci ho messo la faccia in prima persona e quindi hanno voluto licenziare un simbolo di chi dice la verità rispetto agli episodi di malasanità che ci sono stati e che rischiano di esserci ogni giorno, perché qui la fuga del personale continua proprio per le politiche scellerate verso il personale. Stanno continuando a contrarre i diritti sia salariali che di organizzazione del lavoro, insomma, e quindi continuano a licenziarsi colleghi, e questo sta portando ad esternalizzare tanti reparti. Le esternalizzazioni però sono molto pericolose, perché non c'è reale controllo sull'idoneità tecnico-professionale di queste cooperative o delle società di professionisti, vengono presi anche professionisti a partita IVA e si crea veramente un caos organizzativo.
1: Ancora lavoro, parlando di deindustrializzazione e svendita del tessuto produttivo italiano, andando all'ex Ilva di Taranto. L'area caldo dell'acciaieria da chiusa entro 90 giorni, è questo quello che dice la Corte d'Appello di Milano, che ha accolto così il reclamo dell'Associazione Genitori Tarantini e di altre formazioni civiche, riconoscendo che le emissioni nocive e la presenza di amianto rappresentano un pericolo potenziale per la salute degli abitanti e dei lavoratori. Il governo assuma l'impegno a garantire l'attività della fabbrica, il senso della sentenza del Tribunale che impone entro 90 giorni la chiusura dell'area caldo dell'ex Ilva. Colto in contropiede così il governo, che da due settimane aveva fissato per questo martedì a Palazzo Chigi la riunione del tavolo tecnico con i sindacati. Già nel Consiglio dei Ministri di ieri l'esecutivo aveva infatti annunciato lo stanziamento di 100 milioni per mantenere attiva l'azienda. Il governo sta provando da molto tempo a vendere a un privato la società proprietaria dello stabilimento di Taranto, oggi Acciaierie d'Italia, e dallo stato di amministrazione straordinaria, una procedura che serve a ristrutturare o liquidare le grandi imprese. Flax Group è la società interessata a mettere le mani sull'ex Ilva. Dall'altro lato invece il sindacato USB chiede al governo di puntare sulla nazionalizzazione come unico strumento possibile per tutelare industria e lavoro. Ai microfoni di Radio Onda d'Urto sentiamo Francesco Rizzo dell'USB Lavoro Privato di Taranto.
3: Sono stati fatti una serie di passaggi, una serie di errori clamorosi, probabilmente hanno sottovalutato e stanno continuando a sbagliare. Uno stabilimento di quel tipo, con le criticità che abbiamo di carattere ambientale, sanitario, di sicurezza, non puoi affidarlo a soggetti terzi. Lì da sempre l'abbiamo rivendicato, ci voleva un progetto serio, un progetto finanziato dallo Stato, con la supervisione dello Stato, e loro continuano, come dire, a commettere l'errore. Adesso sono in trattativa con la Flax Group e con Jindal, noi continueremo a ribadire anche oggi, perché siamo a Palazzo Chigi, che stanno continuando a perpetrare gli errori. L'unica speranza oggi è quella di mettere innanzitutto in sicurezza i lavoratori, perché la preoccupazione forte adesso va sulle migliaia e migliaia di famiglie, di lavoratori Ilva, Indanese, dell'appalto, che rischiano poi di pagare per colpe che non sono loro. Pagano due volte, sia in termini di salute, in termini sanitari, che in termini di occupazione.
1: Andiamo ora a Cosenza. Si è svolto ieri sera il corteo cittadino per chiedere giustizia per Mohamed Amin Beissoud, 25enne italiano di origini tunisine. Già agli arresti domiciliari Mohamed mercoledì scorso si è buttato dal balcone della propria camera mentre aveva le manette ai polsi durante una perquisizione dei carabinieri. I militari hanno fatto irruzione dopo aver imposto alla madre di uscire dalla stanza del ragazzo. Si sono chiusi insieme a lui per procedere con la perquisizione. Il ragazzo si è gettato dalla finestra mentre i carabinieri erano nella stanza con lui. Il giovane soffriva da anni di una grave depressione certificata e aveva un appuntamento fissato per il prossimo mese con il Dipartimento di Salute Mentale di Cosenza. È morto durante il viaggio in ospedale. L'appuntamento per chiedere verità e giustizia per Mohamed era ieri in città alle 18:30 in via dei Mille, nel quartiere in cui Beissoud viveva, da dove è partito un partecipato corteo composto da oltre 1000 persone. Sentiamo su questo Vittoria, compagna della base di Cosenza.
4: Quello che è venuto fuori anche dal corteo di ieri è sicuramente che è un sistema, quello calabrese ma in generale è quello di questo paese, che ci uccide ogni giorno, che ha ucciso Mohamed in questo modo, ma che ci uccide quando aspettiamo un'ambulanza non medicalizzata, quando moriamo di caporalato nei campi nella piana di Gioia Tauro, nella piana di Sibari. Per cui è un sistema che ci induce poi alla morte, alla depressione, alla sofferenza, e che in questo caso ha avuto un esito clamoroso. doloroso e gravissimo. Adesso aspetteremo sicuramente l'esito dell'autopsia, in cui speriamo che non venga insabbiato magari un qualche elemento, insomma, che potrebbe essere rilevante. Comunque la piazza di ieri si è lasciata, diciamo, con una promessa, quella di accompagnare la famiglia in una vera e propria lotta per fare giustizia, per fare verità intorno alla vicenda, ed è una richiesta che non avviene soltanto per la famiglia, ma proprio per la città stessa, perché il corteo di ieri si è posizionato in maniera molto, molto chiara rispetto a questo punto, no? Non vogliamo vivere in una città dove qualcosa del genere possa succedere.
1: Sono 1.555 i minori vittime di tratta identificati nel 2024 nei paesi dell'Unione Europea, il 16% delle circa 9.500 vittime complessive. È il dato che emerge dall'analisi diffusa da Save the Children in occasione della giornata mondiale contro la tratta di esseri umani, che ricorre il 30 di luglio. Le vittime di abusi e violenze sono state identificate soprattutto in Francia e in Italia, seguite dai Paesi Bassi e in Germania. I minori vittime di tratta sono aumentati rispetto al 2023, quando erano 1.358, pari al 12,8% del totale. Nella maggior parte dei casi si tratta di bambine e ragazze, 1.194, pari al 77%. In Italia nel 2024 sono stati identificati 65 minori vittime di tratta, il 3,4% del totale delle vittime. Nel 54% dei casi si tratta di bambine e adolescenti. Ci spostiamo ora a parlare di crisi climatica. Abbiamo qualche problema in questo momento con il computer. Vediamo se, riaprendo il file, possiamo darvi l'ultima notizia di questa mattina all'interno del giornale radio, che parla appunto di quelli che sono gli incendi in Spagna e Francia. Sono infatti ore decisive per gli incendi che hanno colpito in questi giorni vaste aree nel sud della Francia e diffusi da nord a sud della Spagna. Lieve miglioramento per quanto riguarda la diffusione delle fiamme alle porte di Madrid e nel nord della penisola iberica. In Francia, al contempo, sono alle prese con un peggioramento della qualità dell'aria, in particolare nella regione di Bordeaux colpita dagli incendi. L'Agenzia regionale della salute, la RS francese, ha annunciato che un totale di 3,5 milioni di mascherine FFP2 verranno consegnate entro domani per la popolazione esposta. La qualità dell'aria nella Nouvelle-Aquitaine, nel sud-ovest della Francia, è peggiorata, con i limiti di particelle oltrepassati in tre dipartimenti, cioè la Gironda, l'Ande e Lot et Garonne, anche se non vengono riscontrate tracce di monossido di carbonio. Anche in Italia il clima è rovente. Incendi attivi si segnalano in Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna, mentre ci si appresta ad affrontare una nuova ondata di caldo soffocante in arrivo nel weekend. Gli effetti della crisi climatica si fanno sentire anche sulle vacanze di queste settimane. Secondo l'osservatorio sulla montagna estiva di JFC, si stimano circa 7-8 milioni di arrivi, più 14,4% rispetto all'estate precedente, che porteranno a superare i 79 milioni di presenze nelle aree montane e appenniniche italiane, con un aumento del 5,8%, trasformando anche la geografia delle vacanze al tempo dei cambiamenti ecoclimatici. Radio Onda d'Urto, sono le 13:20, si chiude il giornale radio di questa mattina, la linea, l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti, e poi torniamo in studio con le notizie dell'ultimo minuto e segnalandovi anche la programmazione di questo pomeriggio. Rimanete all'ascolto.
5: Agenda dei comunicati e degli appuntamenti di martedì 28 luglio. Al via tra pochi giorni la 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto in via Serenissima a Brescia, la festa estiva di autofinanziamento che ci permette di trasmettere senza pubblicità per tutto l'anno. La festa quest'anno è dedicata al nostro Jean-Luc Stott. Trovate tutte le informazioni e il programma sul sito festaradio.org. Continua la festa di liberazione presso il Parco Urbano 2 Aprile di Bovezzo, organizzata dal Partito della Rifondazione Comunista Federazione di Brescia. Apertura tutte le sere fino al 2 di agosto alle ore 19.30. Cucina, bar, dibattiti, musica, gazebo con libreria e associazioni. Il programma per questa sera, a partire dalle ore 21, propone il dibattito intitolato Cuba non è solo. Interverranno Anna Campos San Piero della Segreteria Nazionale di Fondazione Comunista, José Luis Darias Suárez, console generale di Cuba in Italia, Grazia Belleri dell'Associazione di Amicizia Italia-Cuba Brescia, modera Claudio Taccioli dell'Associazione d'Amicizia Italia-Cuba Brescia. La festa di liberazione è presso il Parco Urbano 2 Aprile a Bovezzo in provincia di Brescia. Appuntamenti al cinema. Cinema Nuovo Eden propone per oggi l'incontro con il critico Simone Brioni, docente alla Stony Brook University a New York e regista. L'incontro si intitola Jean-Luc Godard e la Nouvelle Vague. Si tiene oggi alle ore 19 presso l'Auditorium Santa Giulia. L'ingresso è gratuito con prenotazione. Auditorium Santa Giulia di via Pia Marta numero 4 a Brescia. Cinema Nuovo Eden d'estate propone inoltre il film A bout de souffle, fino all'ultimo respiro, oggi alle ore 21.30 presso il Viridarium, Parco delle Sculture, Museo di Santa Giulia, Brescia. Ancora cinema, cinema all'aperto all'Arena del Centro, oggi il film Il Prigioniero alle ore 21.30. L'Arena del Centro è presso il cortile delle scuole Calini in via Nino Bixio a Brescia. Chiudiamo con un'anticipazione per domani, mercoledì 29 luglio, al Circolo Anarchico Bonometti. La serata intitolata Non ammazzai Umberto, ammazzai il re, ammazzai un principe e non dite delitto ma fatto. Si parte alle ore 18 con premi e cotillon, si continua a partire dalle ore 20 con l'aperitivo veg, regicida e mangereccio. Tutto questo domani, mercoledì, al Circolo Anarchico Bonometti di via Borgondio numero 6 a Brescia. Ed è tutto con l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti. Vi ricordiamo che per segnalare le vostre iniziative e inviare i vostri comunicati potete scrivere un'email all'indirizzo redazione@radiondadurto.org.

Baraonda d'Urto dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 17:20. Il pomeriggio musicale di Radio Onda d'Urto, lunedì, mercoledì e venerdì, condotto da Simone Elgas Cavagnini, martedì e giovedì da Luciano Cianotic Taffurelli.

In tempi in cui i mass media sono megafono di guerre e propagande belliciste, l'informazione libera e indipendente è un bene sempre più prezioso che possiamo difendere insieme. È infatti anche grazie alle donazioni del 5 per 1000 se in questi anni abbiamo potuto garantire un altro tipo di informazione, dal basso, senza padrini, padroni, articoli a pagamento, pubblicità o pop-up. Un contributo concreto che puoi rinnovare anche quest'anno scrivendo nell'apposita sezione della tua dichiarazione dei redditi a 730 il codice 0208462017. Difendi l'informazione.

Radio Onda d'Urto, sono le 13:29 minuti qui sulle nostre e vostre frequenze, sulle note di un artista Alborosi che sarà presente insieme a tanti altri alla festa di Radio Onda d'Urto che inizierà tra poco più di una settimana. Non ci sono notizie dell'ultimo minuto da segnalarvi, quindi tra pochissimo la linea la ridaremo allo spazio Dissonanze con la seconda parte di Celluloide, alle 14:30 con gli occhi chiusi e alle 15:15 una trasmissione musicale dedicata alla festa di Radio Onda d'Urto, e poi tornerà l'informazione alle 16, alle 17:20 e alle 19:20 gli appuntamenti pomeridiani con il giornale radio. A tutti e tutte un buon ascolto.

0: che alle 13.30 riprendiamo la linea dallo studio Viola per questa seconda parte di Dissonanze Estate di oggi, martedì 28 di luglio, sempre in studio con Camillo. Ciao Camillo.
1: Eccoci.
0: E ci ha raggiunto anche Massimo.

0: Ciao
1: eccoci
0: a tutti.
1: Qua, eccoci qua. Allora, come vogliamo iniziare questa seconda parte?
0: Un pezzo musicale.
1: Perfetto, cambiamo allora, artista adesso.
0: Cambiamo artista, ma restiamo in quel mondo che vi dicevo, in quel collettivo, cambiamo anche un po' atmosfera, in questo caso non siamo più chitarra elettrica, batteria, ma elettronica e pianoforte. Però il mondo di riferimento è quello, il lavoro, il gioco è quello, le suggestioni sono ancora quelle della ricerca e della sperimentazione. Anche se tutto questo collettivo è stato nel tempo capacissimo di confrontarsi anche con il mainstream, loro sono quelli che hanno in questi anni curato, alcuni di loro, la produzione e il repertorio degli ultimi album di Elsa Soares, per esempio. In questo caso la coppia è quella Jussara Marsau, che è l'elemento femminile di questo collettivo, artista straordinaria che già un paio di volte è arrivata in Italia ma che purtroppo non sono mai riuscito a vedere dal vivo, accompagnata al pianoforte da Thais Nicodemo. Il primo pezzo che sentiamo è Isso è o che se dis Irmão.

0: Quando ninguém diz irmão.
1: E torniamo in studio.
2: Allora, dicevamo, è stata presentata la nuova edizione della Mostra del Cinema di Venezia, dove Massimo, come sempre, andrà per farci da corrispondente. E io mi sono visto in rete la presentazione, conferenza stampa di presentazione, che queste cose in questi anni ci sono sempre un po' divise. Massimo di solito guarda le cerimonie di apertura e di chiusura, io mi guardo le conferenze stampa. E in questo caso il nostro direttore Barbera, che ha tutta la nostra simpatia e tutta la nostra stima, sia assolutamente chiaro, non stiamo qui a prenderlo, a denigrarlo, però insomma diciamo che non ha fatto una grandissima figura in questa conferenza stampa, perché ha infilato tutta una serie di perle assolutamente imbarazzanti che, voglio dire, non rendono onore alla sua consapevolezza e alle sue capacità. Proprio a partire dall'inizio, la prima cosa che ha detto è stata che questa edizione della Mostra del Cinema di Venezia è connotata da un cinema che intrattiene un fortissimo rapporto con il reale e con il presente, e come esempio ha utilizzato l'Odissea di Nolan, che ora è vero che è un classico, i classici ci parlano continuamente, però come esempio di reale e di presente mi sembra quantomeno un po' farlocco, però va bene, va così. Evidentemente gli faceva gioco per, come dire, compensare la mancanza di cinema statunitense e di grande glamour che quest'anno in effetti è abbastanza contenuta all'interno di quella che sarà questa edizione della mostra. Vi butto lì altre due battute poco felici, insomma, e poi arriviamo ai contenuti veri. A un certo punto presenta la sezione Venice Open, testuale, fino a poco tempo fa genericamente definita fuori concorso. Sì, se prima era fuori concorso genericamente, adesso è open ancora più genericamente, però, perché adesso non mi sembrava una specifica così fondamentale. A un certo punto nomina, racconta di un film che si muove attorno a un documentario che esplora la quotidianità dei riders, quelli che fanno le consegne a domicilio, e non ce l'avessi spiegato non avremmo saputo che cos'erano. Piuttosto che il momento più imbarazzante, quando annuncia la Biennale College, una sezione da alcuni anni, siamo al dodicesima edizione se non mi sbaglio della Biennale Cinema, quattro titoli che vengono economicamente, finanziariamente sostenuti, quattro titoli, parliamo di produzioni micro budget, sostenuti economicamente dalla mostra, che poi l'anno successivo presenta in una sezione apposita i quattro titoli. Non li ha neanche nominati, punto. E adesso ve li dico io, perché poverini, sì, già c'hanno il micro budget, già non se li fila nessuno. Se parliamo di stampa e di mainstream, almeno diciamo i titoli e i nomi dei registi, e ve li dico tra un attimo. L'unica altra, due altre cose che sono state molto carine, uno è un banalissimo lapsus, e io faccio 2000 passi indietro perché ne becco 6000 per trasmissione di lapsus, per cui devo solo tacere. Però, annunciando la presenza in concorso per la prima volta di Nanni Moretti, Barbera fa ammenda, anche se all'epoca la responsabilità non era sua, perché l'occasione precedente era stata la messa è finita, il film non era stato considerato per il concorso ed era finito in orizzonti, quindi Bandera si scusa con Nanni Moretti per la gaffe dell'epoca, rivendicando il fatto di averlo portato in concorso adesso, solo che ha aperto tutto questo dicendo: perché è dal 1889 che Nanni Moretti non arriva a Venezia. E ovviamente la sala stampa è scoppiata in una meravigliosa risata. L'ultima altra cosa così gustosa che mi permetto di dire è che nel momento in cui affronta la sezione principale, Barbera dico, che è quella del concorso, anticipa che dei film parlerà poco per non fare spoiler. Ora, detto che va bene, non li abbiamo ancora visti, tutto quanto, ma non fare spoiler a casa mia significa che non mi racconti la trama. E d'accordo, ma se oltre la trama non mi racconti neanche il resto, di cosa parliamo? Perché se mi fai l'elenco di nomi e titoli, sì, me lo leggo anche e faccio prima, appunto. Vabbè, comunque arriveremo adesso a raccontare un paio di caratteristiche di questa mostra, ma prima vi do conto dei quattro film della Biennale College, perché poveretti, lì sono arrivati, almeno riconosciamogli questo risultato. Allora, un film italiano, Demetra in esilio di Maria Giovanna Cicciari, che per la brevissima sinossi che c'è sul sito, sembra essere un film abbastanza intimista, che racconta di due figure femminili, madre e figlia, che hanno a che fare con un presente abbastanza precario e non esattamente gratificante, ma in questo gioco di difficoltà comunque scoprono di se stesse possibilità inaspettate. Tijuana Todavía di Gabriel Gutiérrez Morales, siamo in Messico in questo caso, ed è un film che affronta le questioni di genere. Due personaggi, uno in fuga dall'Ucraina per non dover combattere la guerra e l'altro invece residente in Messico, si incontrano attraverso una chat di incontri e dal loro incontro scaturisce tutta una serie di esperienze, di confronti e di scoperta di sé ancora una volta, ma questo è un meccanismo acquisito che va sempre, è assolutamente rodato e sempre efficace. Gushi è un film da Hong Kong e Thailandia di Ami Song, racconta di una famiglia che per motivi di crisi non meglio specificati è costretta a rifugiarsi in un luogo sperduto, in un piccolissimo edificio che sembra abbia a che fare con la loro storia familiare, e quasi fosse, non lo dice così la sinossi, ma l'impressione è un po' questa, una sorta di fantasmi della coscienza, non fantasmi da film horror. La protagonista, l'adolescente protagonista di questa famiglia, scoprirà del proprio passato cose che completamente ignorava. E l'ultimo, Moonfish di Daniel Zverev, siamo qui negli Stati Uniti, che è quello che interesserà invece di più Simone, perché siamo in una base nello spazio, una base dove due astronauti operai lavorano più o meno, non dico come minatori, ma poco ci manca. Uno dei due muore e l'altro è costretto a lavorare il doppio per mantenere i ritmi che la ditta di cui sono dipendenti richiede a loro per garantirgli non soltanto lo stipendio, ma anche la sopravvivenza e poi il ritorno a casa. Quindi ancora una volta, anche questo è un caso che abbiamo già esplorato moltissime volte, un uomo da solo nell'infinità dello spazio, però con un meccanismo che non è soltanto quello della percezione di sé e del mondo che gli vive attorno, ma anche dello sfruttamento lavorativo, che sposta un pochino i temi, insomma. E questi sono i quattro film del Biennale College che verranno presentati quest'anno, che di solito vengono sempre proposti in streaming nella selezione che My Movies offre ai suoi abbonati. Stiamo parlando di una trentina, di solito sono una trentina di titoli, ovviamente non il concorso principale, quello non c'è mai, ma è abbastanza ovvio, quelli sono tutti film destinati ad arrivare rapidamente in sala, ma delle altre sezioni insomma arriva materiale decisamente interessante, e di solito tutti e quattro i film della Biennale sono presenti. Massimo, vuoi raccontare qualcosa di tu, di quello che hai letto?
0: Beh, sicuramente andando a guardare le varie sezioni, sempre fermo al concorso, alcuni nomi: Ali Asghari, regista iraniano, decisamente interessante, ma io mi aspetto molto, perlomeno in termini di curiosità, anche da Marco Bekis. Sono molto contento sia stato inserito in concorso. Lui è un italo-argentino, è arrivato in Italia proprio fuggendo dalla dittatura dei militari, e questo film riporta un po', credo, il rapporto con la sua terra d'origine, perché a giudicare il titolo, Ritorno a Buenos Aires, questa è la suggestione.
2: Sì, sì, ma torna anche proprio a quegli anni, torna agli anni della dittatura, torna ad esplorare gli anni della dittatura, ecco, o perlomeno le loro conseguenze.
0: Non mi sono addentrato, per non rovinarmi la sorpresa, dentro, diciamo, le sinossi, quindi magari sono contento delle informazioni che mi dai, però stando ai nomi, per esempio, io lo amo moltissimo Stéphane Brisé, anche lui è presente, regista francese. Poi sono molto interessato per esempio anche a Herzog è in concorso con le gemelle Kate e Rooney Mara. Il film si intitola Bucking Fastard. Certo, Herzog nei film cosiddetti di finzione non sempre, secondo me, coglie il bersaglio. Il suo cinema, che invece si muove più tra uno stile che oscilla tra quella che può essere una narrazione e il documentario, secondo me ci ha permesso di considerarlo uno dei più grandi autori della storia del cinema. Però per esempio torna Look Back, quindi parlo di Coreda, soprattutto anche questo ho sempre adorato i suoi film, Lee Chang-dong.
2: Allora, Lee Chang-dong è uno degli immensi registi del cinema contemporaneo. L'ultimo lavoro arrivato nelle sale era Burning, tratto da un autore giapponese, adesso mi sfugge, famosissimo, Murakami, tratto da Murakami. In questo caso io però tremo un attimo, Massimo, perché il materiale di partenza è uno dei capitoli del Decalogo di Kieslowski. Ora, io ho grande fiducia e grandissima ammirazione per Lee Chang-dong, un po' meno per il materiale di partenza.
0: Non sapevo, grazie veramente, mi stai dando ulteriori suggestioni. Contentissimo, lo dicevamo fuori onda, che per quanto riguarda i registi italiani, oltre a Nanni Moretti, c'è Andrea Pallaoro in un film che ha nel cast Luca Marinelli e Susan Sarandon.
2: E si basa sulla sceneggiatura, l'ultima sceneggiatura scritta e non realizzata da Bernardo Bertolucci.
0: Infatti se lo dicevi prima. Sono curioso di sapere se Paolo Strippoli, che è il regista dell'Estranea, è parente, fratello di Giulia Strippoli di Radio Popolare, che è una giornalista che mi piace molto.
2: Se qualcuno lo sa, ce lo scriva.
0: E poi ho visto, anche qua, insomma, grande, Tsukamoto.
2: Tsukamoto che torna con un nuovo capitolo della sua esplorazione di quelli che sono le conseguenze della guerra sul mondo.
0: Molto interessante, pensando davvero anche ai film precedenti.
2: Gli ultimi suoi lavori sono fondamentali in questo senso, sono delle riflessioni etiche altissime.
0: Sì, e Florian Zeller con Bunker, questo casualmente la trama ci sono finito, protagonisti Javier Bardem e Penelope Cruz, lui è un architetto, un ingegnere molto famoso, riceve l'incarico da un ricchissimo miliardario di costruirgli un bunker che garantirà a lui e a pochi facoltosi l'eventuale sopravvivenza. Quando comunica alla compagna, o amica, non so, Penelope Cruz, questa sua intenzione, tra di loro nasce un dissidio politico, penso, stando al concorso. Poi vedo che c'è questa rassegna, non mi ricordo, mi sembra che sia perlomeno a livello nominativo nuova.
2: Spotlight?
0: No. Venice Open.
2: No, lo dicevo prima, fuori concorso.
0: È il fuori concorso.
2: Fuori concorso, che da fuori concorso è diventato open, punto.
0: Ho capito, mi è sfuggito, allora ero distratto.
2: Dove c'è tutto, c'è al di là, Giovanni Veronesi, ne facevamo anche a meno, però d'accordo, c'è Tocca con Favino protagonista, ne facevamo anche a meno, ma c'è
0: Tocca.
2: Fin di chiusura, Gianni Amelio, Lav Diaz, Mario Martone, Cornel Mundruzco, fermi lì che ne arrivano altri, Paul Schrader, aspettatemi noi che Sabu. Non è ancora finita, Sabu, Amos Gitai, Loznitsa,
0: sì,
2: Takashi Miike, Tsai Min-liang e, ma questo ci arriviamo dopo, vi dico, Luca Guadagnino, e poi vi dichiarò chi è questo Yon Fan, che è uno degli autori hongkongesi, per quanto mi riguarda, assolutamente fondamentali. Cioè i grandi autori sono praticamente tutti nel fuori concorso.
0: Anche, hai dimenticato, What Love Builds Russell Crowe, quindi alla regia,
2: Russell Crowe,
0: e Barbara Coppola.
2: Non è esattamente un maestro del cinema, Russell Crowe.
0: È un nome.
2: No, ma ci sarei arrivato dopo perché fa parte di un gruppo di film di cui anche Yon Fan fa parte. Quello ci arriviamo dopo. Dicevo proprio i grandi nomi, i grandi autori che sono lasciati tutti fuori concorso, come a dire, forse, speriamo
0: Wim
2: che
0: Wenders
2: fosse.
0: Anche
2: Wim Wenders. Che il concorso è forse, lo scopriremo, lo scoprirai tu Massimo prima di me sicuramente, dedicato forse a una nuova generazione, e quindi lasciare un attimo in stand by i grandi maestri, da parte un paio di nomi, per fare spazio forse, ripeto, a una nuova generazione di artisti.
1: Se così fosse,
2: una bella intenzione,
1: per carità, certo.
2: Certo, resta il fatto, e questo è l'altro elemento critico, lo dico dopo, vai Massimo, continua pure.
0: Poi sempre scorrendo la proposta, arriva la sezione Orizzonti, Alina Marazzi, lo dicevi prima, anche qua ci si interrogava sul perché.
2: Poi lo diciamo.
0: E Anna Foglietta in un film Una storia con Alba Rohrwacher, Gabriellini, La città dei vivi.
2: Un regista. Operazione decisamente a rischio, potrebbe essere un nel senso che il materiale da cui parte è decisamente a rischio, quindi potrebbe essere, come dire, l'apoteosi del trash, come invece un film estremamente coraggioso.
0: E qui mi fermo, ovviamente dicendo, abbiamo dimenticato rispetto al concorso, anche se è comunque il film d'apertura, Boyle, Inc., Danny Boyle
2: sarà no, il film. Non è in concorso, è fuori concorso. Danny Boyle è fuori concorso.
0: Ma qua me lo davano
2: in
0: concorso.
2: No, è fuori concorso, ed è un film dedicato all'ascesa, all'esplosione, il successo di Rupert Murdoch. Ah. Che fa il paio con un altro documentario, questo sarà un film di finzione, con un altro documentario che invece esplora la figura di Elon Musk.
0: Non ho avuto tempo in questi giorni, perché sicuramente le giornate degli autori sono... già state introdotte, ma anche la settimana della critica.
2: La settimana critica non l'ho ancora vista, è l'unica che mi manca. Ricordiamo invece ancora una cosa rispetto al concorso, li abbiamo nominati ma li mettiamo tutti insieme, che si tratta di cinque italiani che fanno parte del concorso, un bel numero, decisamente importante.
0: Non è la prima volta,
2: sicuramente,
0: però c'erano stati anni dove per esempio si denunciava il livello non proprio alto del nostro cinema e addirittura erano scesi a 3. Solitamente il numero quasi canonico di legge era 4. Ci sono stati alcuni anni recentemente dove si era scesi a 3, e però anche anni dove siamo andati a 5, e quest'anno è uno di quelli.
2: Li abbiamo nominati tutti, meno uno, che è Edoardo De Angelis, che porta un film tratto dal Fuoco che ti porti dentro, uno dei libri più affascinanti usciti nei mesi scorsi. Credo che la connessione sia il fatto che è un film che si svolge in gran parte a Napoli, che mette in scena al centro un personaggio, una figura femminile napoletana potentissima. Edoardo De Angelis è napoletano, ma mi sembra l'unico motivo per cui affidargli una roba del genere, visto che le ultime regie di De Angelis sono state di poco disastrose, appunto. E mi aspetto che da una cosa come questa venga fuori una totale appiattimento nei confronti appunto di questa figura gigantesca che domina la narrazione e che probabilmente diventerà il cuore del film. Sai, fossero stati altri anni, mi sarei aspettato un'Anna Magnani a portare in scena questo personaggio, quindi un'attrice dalla potenza capace di mangiarsi il film a tutti gli effetti. Questo è sicuramente il personaggio. Cosa succederà a chi darà corpo a questa figura, e se Edoardo De Angelis sarà capace di gestire questa materia incandescente, credo scopriremo che la risposta sarà no.
0: Ma questo personaggio è un personaggio inventato?
2: È la madre dell'autore, dello scrittore che ha scritto il libro. Il libro racconta il rapporto, non tanto il rapporto, soprattutto racconta la figura di questa donna, a margine il rapporto col figlio.
0: L'abbiamo forse dimenticato, ma sempre tra i registi napoletani a Venezia ci sarà Martone.
2: Sì, lo dicevo prima, c'è Martone ancora con Servillo protagonista. È un film tratto da un libro di
0: caro figlio,
2: il più famoso autore napoletano contemporaneo, Starnone. Ce l'ho fatta. Ci metto un attimo, ma ci arrivo. Invece, tornavamo un attimo a quelli che sono, al di là dell'elenco dei titoli, appunto alcune possibilità trasversali di lettura. Una, appunto, diceva il nostro direttore, il presente è irreale. Quattro film, tra cui uno, quello di Amos Gitai, che si occupano di Palestina in modo diverso, dal documentario alla fiction, dalla ricostruzione alla denuncia. Si parla di Cuba, si parla del fenomeno del ICE negli Stati Uniti, si parla di Kurdistan, si parla di Russia e dissenso, si parla di Elon Musk, lo dicevo prima, e di Rupert Murdoch. Tantissimo cinema, soprattutto nel fuori concorso, si occupa di cinema che si occupa di cinema. Bertolucci è al centro del documentario di Guadagnino, 7 ore di documentario dedicato alla figura di Bertolucci. Palla Oro dirige un film tratto dall'ultima sceneggiatura non realizzata di Bertolucci. Yon Fan, ve lo dicevo prima, è uno dei fondamentali registi della generazione che conosciamo, quella del Wong Kar, quella di Wong Kar Wai, quella di Tsui Hark, quella di Johnny To. Meno noto in Italia, credo che non sia stato distribuito nulla di suo in Italia, ma è un regista assolutamente fondamentale che dirige un documentario su se stesso, Yon Fan su Yon Fan. E lo stesso farà Russell Crowe, lo diceva prima, lo nominava prima Massimo, dirige un documentario su se stesso, ma in particolare sulla propria attività di musicista, più che di attore e di cineasta. E poi c'è, tra gli altri, perché sono davvero tantissimi i film che si occupano di cinema, un documentario sulla lavorazione, il backstage e tutto quello che porta con sé, dell'Edoardo II di Derek Jarman, e questo credo che sia davvero un lavoro che porterà in gioco materiali d'archivio, per quanto mi riguarda credo invisibili, perché le edizioni in un video dell'Edoardo II non portano con sé grandissimo materiale a proposito di extra e tutto quanto, e quindi credo che sarà un'occasione decisamente importante. Ultima segnalazione così trasversale è quella sull'argomento che sta al cuore, che occupa praticamente tutto lo statement che Barbera pubblica sul sito della Biennale. L'argomento principe del cinema oggi, secondo Barbera, quello con cui il cinema deve inevitabilmente confrontarsi e che potrebbe cambiare radicalmente la natura del cinema, è l'intelligenza artificiale. E ci sarà un film, un documentario, Be Brave, diretto da Renzo Rosso, presentato all'interno di Orizzonti, completamente realizzato in intelligenza artificiale. Questa è la notizia che praticamente riempirà i titoli dei giornali, poi quanto questo lavoro sarà più o meno interessante lo scopriremo solo vivendo. Resta da dire una cosa, la presenza femminile. Allora, la Mostra del Cinema dichiara orgogliosamente che 4.740 sono i titoli inviati alla mostra per candidarsi, titoli che sono autocandidati alla mostra. Di questi 4.740, 1.972 sono lungometraggi. Di questi 4.740, il 33% è a firma di una donna, è firmato da una regista, il 33% di 4.740. Uno è entrato in concorso, e dicasi, uno, ripeto. Ora, io capisco che i gusti sono gusti, ma farti una domanda rispetto al fatto che forse ti è sfuggito qualcosa che meriterebbe di entrare in concorso e riequilibrare appena appena, non dico del 33%, ma appena appena le sorti del cinema al femminile, quando appunto in Giornate degli Autori o in Orizzonti, adesso Orizzonti di Orizzonti, si aprirà con il nuovo lavoro di Alina Marrazzi, ora che mi dicano che quello non meritava il concorso mi lascia qualche dubbio, insomma. E in ogni caso era un nome che avrebbe meritato in ogni caso di apparire lì, al di là del valore del film, che se comunque apre Orizzonti evidentemente qualcosa deve valere, appunto. Ecco, in conferenza stampa Barbera non ha sentito il bisogno di sprecare una parola sull'assenza delle figure femminili, delle registe all'interno di questo concorso, ma della selezione più in senso ampio, assolutamente in senso ampio. Però ci ha tenuto a ricordare che tutte le presidenti di giuria, delle 3-4 barra giurie diverse che opereranno all'interno della mostra, sono tutte donne. Va bene, ok, grazie.
1: Non so che dire. Vabbè. Allora, noi tra poco ci dobbiamo mettere in collegamento con il nostro ospite. Mettiamo un brano nel frattempo.
2: Torniamo a Jussara Marsau e, se vuoi mi ricordo il nome, figuriamoci, Thais Nicodemo al pianoforte. Il secondo pezzo che sentiamo è quello che dà il titolo all'album, Desemeyantes.

0: Allora, lasciamo Chiusara Marsale, Thais Nicodemo, Camillo, il nostro ospite è in linea.
1: Simone Brioni, buongiorno, grazie di essere qui ancora con noi. Pronto Simone, ci senti? Forse abbiamo perso
0: forse
1: la linea.
0: C'è un problema, aspetta.
1: Allora, intanto che Simone dà un'occhiata, vi ricordo che stiamo per parlare dell'incontro con la critica che il Nuovo Eden organizza per questa sera. Come sempre questi incontri si svolgono nell'auditorium di Santa Giulia in via Pia Marta, sono ad ingresso libero su prenotazione. Per la prenotazione il numero di telefono o la mail di riferimento è quella del CUP, il Centro Unico Prenotazioni di Brescia Musei, questa sera alle 19, a precedere la proiezione del film che e in questo caso sarà il film di Jean-Luc Godard, Abu de Souffle, Fino all'ultimo respiro. E vediamo se abbiamo recuperato Simone.
0: Simone, adesso ci sei? No, riesco a metterlo in collegamento, allora, non capisco
1: come
0: mai.
1: È al telefono,
0: mai.
1: Ma il mixer non vuole farcelo sentire.
0: Proviamo ora, Simone?
2: Sì, vi sento.
1: Oh, perfetto, qua. Ce l'abbiamo fatta. Perfetto. Buongiorno Simone, grazie di essere qui con noi. Ripeto,
2: buongiorno
1: ancora
2: a tutti e a tutti.
1: Allora, questa sera sarai tu a condurre questo incontro. Noi ti conosciamo per il tuo lavoro sul cinema, per il tuo lavoro sulla saggistica, però di solito associamo il tuo lavoro a migrazioni e multiculturalità, gli studi sul colonialismo. Cos'è a che fare con la Nouvelle Vague e con Godard?
2: Ma a dire il vero... quello che mi ha interessato sempre di Godard sono due aspetti, proprio la riflessione sul cinema, la riflessione sul linguaggio. In realtà diciamo che per me i testi della migrazione spesso sono testi sperimentali, sono anche testi realizzati a basso costo, senza avere una major o una formula produttiva forte, e quindi quello che ritrovo all'interno della Nouvelle Vague è quello spirito anarchico che fa anche parte di molte delle operazioni che mi piace fare o che rivedo nella scrittura di immigrati.
1: Allora, come si svolgerà questo incontro che racconterà di Nouvelle Vague, di Godard, di Fino all'ultimo respiro, ma se ho capito bene anche del film di Linklater che è stato presentato ieri, che ragiona attorno alla realizzazione di quel film?
2: Sì, l'incontro strutturato il mio intervento secondo una serie di termini, di coppie che utilizzando un metodo decostruzionista che c'è molto negli anni 60, diciamo di due termini che in realtà non si negano l'un l'altro ma che portano in realtà a una riflessione ulteriore, vogliono un po' far riflettere su alcuni nodi che secondo me sono importanti in questo film. Uno dei primi nodi che mi piace, di cui mi vorrei parlare, è appunto proprio quello che questo film sia in realtà un classico appunto immortale che quasi continua a ispirare generazioni di filmmakers, appunto da Linklater a Wes Anderson a Nanni Moretti all'esperienza del mumblecore dell'inizio degli anni zero, ma al tempo stesso è anche un film profondamente radicato all'interno di quella idea di cinema della fine degli anni dell'inizio degli anni 60, in cui c'è una grande invasione di prodotti culturali statunitensi nel mercato europeo e un grande dialogo anche rispetto a questi modelli nuovi americani, rispetto a un modo nuovo di raccontare le storie che magari è un po' meno legato a un'esperienza teatrale, un po' più cinematografica. Si interroga anche di più anche proprio sull'immagine e anche sui generi, no?
1: E quindi anche una prospettiva abbastanza, voglio dire, personale, perché tu vivi e lavori negli Stati Uniti e quindi è da quella prospettiva che guardi a questo cinema.
2: Sì, esatto, da quella prospettiva senz'altro qualcosa che mi attrae molto di Godard, che da un lato vediamo come lui abbia un profondo odio rispetto a un certo cinema mainstream americano, no? Cioè dice appunto che gli americani sono stupidi, anti-intellettuali, adorano il Marchese Lafayette che è il più stupido dei francesi, e attacca anche un modo produttivo così legato alla figura del produttore, e per in realtà appunto parlare, promuovere il suo stesso lavoro e quello dei colleghi della Nouvelle Vague come cinema autoriale. Però al tempo stesso c'è anche un profondo amore, no? Fino all'ultimo respiro si apre con è dedicato alla Monogram Picture, no? Cioè questa casa di produzione che faceva B-movies, quindi film a basso costo che ha ispirato il suo stesso film. Ci sono citazioni di Faulkner, c'è un cameo di Godard come se fosse Hitchcock, no? E del resto è anche un film che, visto dalla prospettiva degli Stati Uniti, in cui c'era comunque una grande censura, è un film anticonformista, è un film che comunque si è avuto il ruolo che ha avuto all'interno di una storia globale del cinema, anche perché, non aderiva a determinate, regole, che erano presenti nel cinema statunitense di quegli anni.
3: Ciao, io sono Massimo
2: Ciao
3: e
2: Massimo.
3: ciao, ti volevo chiedere se nel tuo intervento metterai anche in correlazione quello che era stato da un lato il soggetto, anche il primo trattamento di Truffaut, che aveva un'idea di Abu de Souf, e invece poi quello che ne farà Godard. Quindi se metterai un po' in rilievo anche queste due grandi menti, due grandi autori del cinema francese, ma che sicuramente, dal mio punto di vista, ben venga, fu un grande dono in un certo senso quello di Truffaut, perché la regia che ne ha fatto Godard non era nelle corde artistiche, nella sensibilità di Truffaut.
2: Certo. Ecco, secondo me in quello che dici ci sono un po' questa profonda tensione che è presente all'interno un po' di tutta, diciamo, del cinema della Nouvelle Vague. Prima di tutto abbiamo questo grande termine Nouvelle Vague che poi mette insieme dei registi così diversi, appunto, come Truffaut, che pur criticando gli adattamenti di un certo cinema francese degli anni 50, poi finirà per fare lui stesso molti adattamenti cinematografici, eccetera. Mentre al contrario Godard, che all'inizio collaborerà con Truffaut, ma poi prenderà una strada completamente diversa, anche un'idea di cinema completamente diversa, anche sviluppando l'idea di Truffaut in maniera, diciamo, il breve, diciamo, brogliaccio di un'idea in maniera totalmente diversa e in maniera molto innovativa. Quindi secondo me è interessante vedere le diverse voci che sono presenti all'interno diciamo, della Nouvelle Vague, che in realtà portano su strade completamente diverse, ma anche vedere come poi Godard diciamo, svilupperà queste idee in modo innovativo, senza appunto essere limitato dalla trama o da uno script, per esempio, no? Quindi queste sono delle grandi diciamo, innovazioni, differenze tra questi autori che in realtà vengono entrambi catalogati come autori della Nouvelle Vague.
3: Un'altra domanda è: amo molto il cinema di Godard davanti a tutte le sue opere e mi fermo a quelle. Trovo veramente una grande originalità, creatività, capacità di avventurarsi ed esplorare territori nuovi. Però allo stesso tempo, quando mi sgancio dalle sue opere e mi confronto per quello che è possibile con l'uomo Godard e il suo pensiero, non necessariamente cinematografico, allora lì qualche volta però mi sono chiesto dove era effettivamente il rigore di Godard capace di arginare quell'ego che molte volte era bastian contrario, citazione esplosiva, giusto per far parlare, ma c'era davvero Godard in questo essere personaggio?
2: Sì, senz'altro era un personaggio molto spigoloso, un personaggio che fino all'ultimo respiro ha un grande successo di pubblico, no? E comunque è un film sperimentale che però veniva visto dal grande pubblico. Ma già nel 67, 7 anni dopo, con Weekend, un film che si apre con un leggendario piano sequenza che dura una decina di minuti, già lì il rapporto rapporto col grande pubblico si incrina e tende più a parlare, diciamo, aficionados, a persone che già masticano il cinema o che comunque non più al grande pubblico. Io sono d'accordo con te, nel senso che è vero che pur essendo un grandissimo innovatore, pur essendo stato un regista che è stato capace di innovare il linguaggio in tutta la sua opera e di esplorare proprio anche tanti linguaggi diversi, c'è da chiedersi poi se diciamo molto del suo cinema, specialmente negli anni successivi, non diventi poi molto, molto, diciamo, freddo e scollegato un po' rispetto a quello che possono essere diciamo, le riflessioni di altri registi. Penso, per esempio, a una regista che amo molto, Agnès Varda, che anche lei inizia in quegli anni a fare cinema e che è amica di Godard. Alla fine del suo Faces Places, so, penso che sia stato, se non ricordo il titolo, diciamo, i volti e le figure, va proprio a intervistare Godard e vediamo quella grande differenza, no? Da un lato un personaggio molto freddo che non la vuole incontrare, al contrario una cineasta come Varda che invece è così emotiva, presente all'interno dell'azione, in contatto con le persone con cui parla, eccetera. E quindi questa è una grande differenza rispetto a Jean-Luc Godard.
3: Per non ricordare lo screzio, ne parlavamo la settimana scorsa con Truffaut, quando a Truffaut danno l'Oscar per Effetto Notte e Godard dice: adesso che sei diventato ricco, dammi un po' di soldi per fare davvero il vero cinema. E Truffaut sappiamo come gli rispose in quella meravigliosa, in quel meraviglioso incipit della sua lettera.
2: Sì.
1: Allora ricordiamo ancora l'appuntamento per questa sera alle 19 nell'Auditorium Santa Giulia in via Pia Marta per l'incontro col critico Jean-Luc Godard e la Nouvelle Vague, condotto da Simone Brioni. Alle 19 ricordo ancora di ingresso libero con prenotazione al CUP di Brescia Musei. Alle 21.30 invece nel Viridarium la proiezione della versione restaurata di Fino all'ultimo respiro di Godard. Grazie Simone di essere stato con noi e ci vediamo dopo.
3: Ciao.
2: Grazie a voi.
1: Ciao, grazie.
2: Ciao, ciao, ciao. A dopo.

0: E torniamo in studio.
1: Allora andiamo intanto vi ricordo che il prossimo incontro col critico, dopo quello di questa sera, sarà a fine agosto e sarà dedicato a Steven Spielberg. Invece vi segnaliamo alcuni dei film che in questi giorni, visto che l'ultimo appuntamento che facciamo in diretta, saranno disponibili per la visione nella programmazione estiva del Nuovo Eden, anche se poi vorrei che Massimo, hai visto qualcosa in questi giorni che ci vuoi raccontare?
2: Sì.
1: Per cui sarò velocissimo, allora vi segnalo intanto giusto dopodomani, Il Dio dell'amore di Francesco Lagi. Francesco Lagi è un autore e regista che nasce a teatro, la sua compagnia è Teatri di Lina. Ha realizzato alcune cose per il cinema e anche una serie TV che in realtà ho scoperto adesso esistere e non avevo mai visto, per cui vedrò di recuperare. A teatro la sua è una compagnia che io amo moltissimo ed è il suo cinema è un riflesso di quello che fa in qualche modo al teatro. In questo caso stiamo parlando di una commedia malinconica che non nasce da un testo teatrale, ma per esempio nel cast ci sono due nomi come Anna Bellato e Francesco Colella tra i protagonisti. È una commedia corale che sono due delle figure che fondamentali per quello che riguarda il suo lavoro sul palcoscenico. Dicevo di un cast importante, tra gli altri Isabella Ragonese, Vinicio Marchioni e Chiara Ferrara, che fa parte di quella nuovissima generazione di artisti teatrali, è già stata nostra ospite ai nostri microfoni un paio di volte, per quanto mi riguarda assolutamente imperdibile. Il Dio dell'amore domani, mercoledì, per la rassegna estiva del Nuovo Eden. Massimo, ma lascio a te la parola.
2: Beh, in questo periodo dove sono molto più libero mi sono veramente buttato ovunque c'è un film da vedere, per cui passo in rassegna e poi magari entriamo nel merito di qualcuno di questi titoli, quelli che ho visto. Toro, questo film che era stato presentato
1: al Brixia Film Fest, molto un documentario molto molto suggestivo.
2: Sciopero, meraviglioso,
1: Eisenstein.
2: Veramente meraviglioso. Honey Don't, secondo film di Ethan Coen, in questa trilogia su figure femminili lesbiche. Guadagnino, After Viant, dopo la caccia, e ieri il peggior film che abbia visto quest'anno, che è Novel Vague.
1: Oh, grazie, stiamo parlando di Linklater, grazie Massimo. Grazie,
2: non ho voluto
1: Massimo.
2: Dirlo a Simone.
1: Devo dire che negli anni la sintonia tra me e te sta crescendo progressivamente, non so chi dei due sta influenzando l'altro, però complice il fatto che non stiamo mai litigando, ma in realtà si moltiplicano le occasioni di sintonia, mi dà una grande soddisfazione.
2: Ma ne aggiungo un'altra, sono stato contento di averti ascoltato, perché io non ho simpatia per Guadagnino, ma sono andato a vedere After Viant, mi è piaciuto molto. Devo dire che è stata una sorpresa capace in qualche modo di bypassare quello che potevano essere dei pregiudizi iniziali. Da dove volete che possa partire? Beh, innanzitutto no, dicono...
1: Hai 10 minuti Massimo, concentrati sulle cose fondamentali.
2: Allora, parto nell'ordine. Allora, Sciopero. Sciopero è un film che ha più di 100 anni, è un film del 1924. È un film che già di per sé acquista un valore aggiunto nella cornice dove ho avuto il piacere di vederlo, quindi versione restaurata, grande schermo, il Viridarium, musicisti in sala. E questo fa la differenza. Mi spiego, faccio il paragone con quella che era stata l'esperienza del Faust.
1: Del Faust, di poche settimane fa.
2: Ne avevamo parlato e al di là dei limiti magari che poteva avere il film, io avevo messo un po' l'accento che secondo me quei limiti erano stati in qualche modo evidenziati da una partitura sonora non all'altezza. Non sto parlando della bravura o meno dei musicisti, ma i fiati per un film che forse secondo me poteva essere in qualche modo accompagnato, rivitalizzato da altre scelte, da altri strumenti. Amici che seguono il mondo della musica mi hanno detto che i musicisti che hanno suonato per Sciopero, musicisti dell'area bolognese, musicisti che collaborano con la Cineteca e quindi probabilmente, oltre al loro talento musicale, hanno anche una preparazione cinematografica. Beh, devo dire che il film mi è piaciuto ancora di più grazie all'interpretazione che loro hanno dato. E ragionavo quella mattina in piattaforma, ho visto questo film Honey Don't di Ethan Cohen, un film di un'ora e mezza, un film che mette al centro questa figura di detective femminile. È un'attrice, poi ho guardato la sua filmografia, ora non ho sotto gli occhi il nome, che però ha una filmografia di un certo valore, quindi non è un esordiente. Si ritrova tutta la maestria di Ethan Cohen nel fare cinema, quindi tempi perfetti, una messa in scena impeccabile, una bella sceneggiatura arguta. Arriva la fine del film e dico, ma è già passato un'ora e mezza, quindi mi ha letteralmente coinvolto. C'è poi questa attenzione proprio alle dinamiche dei rapporti amorosi, sessuali, femminili. Ma faccio l'esempio perché non sto dimenticando Sciopero di Eisenstein, che avevo già visto, ma certo poi l'ho rivisto la sera. Esempio classico di tanto cinema americano, qui non sfuggono i Coen, Ethan in questo caso, ma anche quando lavorava col fratello. Il film Honey Don't, gangster movie, ci sono dei riferimenti al genere, scene anche cruente, violente, la classica. Se c'è uno che con una pistola ti fa saltare il cranio, tu cadi in terra e una volta che la tua testa ha toccato il pavimento, poco dopo, sotto la testa, si espande il sangue. Sequenza immediatamente dopo, su un piano visivo, si recupera una dimensione simile. Cioè, si rompe un acquario, l'acqua che esce. È una, su un piano cinematografico, un'interpretazione base, superficiale, di quello che per Eisenstein era il montaggio delle attrazioni, che in Sciopero vedi. Esempio, gli imprenditori sopprimono la rivolta operaia chiamando i cosacchi o comunque le truppe zariste, che compiono un vero e proprio massacro, come si vedrà anche nella celeberrima sequenza della corazzata Potionkin. Cosa fa con il montaggio delle attrazioni Eisenstein? Ti mostra la carneficina e nel montaggio, subito dopo magari, o spesso intervallandolo perché è una sequenza lunga, la carneficina mostra un bue squartato. Il montaggio delle attrazioni, un collegamento simbolico tra le due inquadrature. E tornavo a casa e pensavo, il cinema di Ethan Cohen, il cinema dei Coen, è un cinema d'autore, penso Crocevia della Morte, Fargo.

0: nel senso Lenin, ma come Hitler, come magari più di Hitler Goebbels o Mussolini in Italia, capiscono che in quegli anni il cinema è un grande veicolo di propaganda. E quindi Eisenstein ha molte pressioni rispetto a quello che è la rivoluzione di ottobre e tutta la sua portata politico-ideale. Ma Eisenstein non riuscirà a mantenere questa posizione, penso alle imposizioni molto evidenti, pur in capolavori come il Nevsky di molti anni dopo. Lì però era il suo primo film, riesce a dire sì, il mio film sarà al servizio della rivoluzione su un piano politico, ma si alimenterà dello spirito della rivoluzione, cioè è un film rivoluzionario perché il linguaggio artistico con cui lo realizzo non si è mai visto prima. Ecco, in questo senso pensavo godibilissimo il film dei Coen o di tanti autori che magari anche adoro, però non so, l'Olimpo, l'arte cinematografica ha alzato l'asticella, cioè l'asticella forse è
1: spezzo, ormai abbiamo finito il tempo velocissimo, una lancia, stai confrontando chi il cinema lo ha inventato con chi il cinema lo ha fatto, che ovviamente non è la stessa cosa. Ma soprattutto stai confrontando un artista che ha lavorato con le immagini con un artista che lavora con la narrazione. È
0: bellissima
1: ovvio
0: osservazione.
1: Che nei Coen le immagini contano di meno, che le immagini sono più basiche e sono più convenzionali perché la loro attenzione si sposta altrove. Non è una giustificazione, è proprio semplicemente una constatazione.
0: No, è un'ottima
1: sono
0: osservazione.
1: Due linguaggi completamente
0: diversi. È un'ottima
1: diversi.
0: Osservazione.
1: Poi che Eisenstein sia un genio e Ethan Coen no, è un dato di fatto, punto.
2: Bene, siamo arrivati alla fine di questa puntata, quindi ultima puntata della stagione.
1: Ma poi ci ritroveremo in diretta dagli spazi della radio tutti
0: sì,
1: i giorni.
2: Esattamente, esattamente. Quindi grazie a Camillo e grazie Massimo.
1: Grazie a te Simone, a tutte e tutti.
2: E ci vediamo in festa.
0: Ciao.
2: Ciao. Ciao.

rotola incessante attraverso deserti e città abbandonate. Lo sospinge il vento, quello stesso vento che gli sussurra storie che nessuno ascolta, mentre il sole brucia e la sabbia acceca. È un cespuglio, narratore improbabile eppure irresistibile, testimone silenzioso di violenze, misteri e

segreti umani. Un giorno dopo l'altro, tra tempeste violentissime, bombe d'acqua, vola, cade, rimbalza e vola ancora. E ogni caduta è un atto di liberazione, ogni rotolata ha un'epifania. Dal deserto del Mojave all'isola del Giglio, dalle aspre rocce del Carso a Creta, questo viaggiatore senza radici racconta, osserva, riflette con una voce inverosimile eppure plausibilissima. Un saluto a tutte e a tutti da Simone, ben ritrovate e ben ritrovati a una nuova puntata di Con gli occhi chiusi, la rubrica di letture di Flatlandia. Oggi andremo a leggervi un estratto da Il cespuglio, l'ultimo romanzo di Dario Voltolini, uscito per Aboca Editore. Dario Voltolini lo conosciamo bene, è nato a Torino nel 1959, autore di racconti, romanzi, radiodrammi, testi di canzoni e anche libretti per il teatro musicale, docente presso la Holden Academy, cura la collana di narrativa italiana Penisole per Hopeful Monster Editore, è stato finalista al premio Strega del 2024 con il suo precedente romanzo Invernale, edito per La Casa di Teseo. Bene, non mi resta che augurare a tutte e a tutti un buon ascolto con gli occhi chiusi.

Il cespuglio di Dario Voltolini. Come pianta, da stanotte non sono più piantata. Sono spiantata. Si è spezzata l'ultima paglia di legno e ho mollato il terreno. La notte è ghiacciata e sul deserto la luna non c'è. Aspetto che arrivi il vento. Le stelle sono spore sparse. Io sento soffiare un po' d'aria, ecco che mi sposta. Comincio a rotolare. Non so verso dove, chissà. Le mie sorelle sono altri cespugli che si allontanano sulla pianura, pietrisco e sabbia nel buio. Prima un refolo, poi più forte il respiro che mi sposta, ma non ancora così forte da sollevarmi a volteggiare. Mi spinge sulle scabrosità del deserto che di notte sono gelide. Nell'attrito rotolo via. Il mio incasinato intreccio di rami e rametti in questo rotolamento prende una forma sferoidale, una polpettona di sterpi e stecchi. E così divento, e in fondo sono. Una vacua polpettona piena di aria e sementi che nel silenzio della spianata scricchiola. Un cespuglione pensieroso ma poco profondo, così dettagliato e in balia, una palla così portata via, involontaria, a volte irrisa, buona per canzoni e panorami, un ciuffone peloso che passa nella scena senza radici, senza passato e senza meta. Prendo velocità, rallento, cambio la direzione, rotolo, a volte faccio attrito come i rami di saggina di una scopa e sollevo un po' di polvere secca. Poi mi ribalto e riprendo a rotolare. Con me rotola tutto. Io rotolo sul pianeta che rotola. Le volte che la luna c'è, la vedo che anche lei rotola. E io, mentre rotolo, spargo i miei semi. Ne ho molti. Posso avere anche 500.000 di semi. E se si fa un conto, anche approssimativo, beh, si vede che potrei, andando in linea retta, partire dal deserto del Mojave e depositare a ogni rotolamento un seme. E così facendo arrivare a collocare l'ultimo seme, per esempio, al centro di Central Park, nella Grande Mela. Depositerei il mio seme, mi farei ancora un giro di corsa, mi darei una sistemata e andrei ad annunciare il mio arrivo al giovane professionista che ha lo studio affacciato proprio sul parco. Un natante a Saint-Tropez e uno a Blue Haven Marina. E il castello in zona vitivinicola europea. E la dimora trecentesca in una torre un po' più a nord del parallelo che passa per il suo studio e un oceano più in là. Sono qui. Sono arrivata adesso, direi al citofono, nascondendo la mia stanchezza e soprattutto la prostrazione per essermi distaccata dal mio ultimo seme. Uomini con la divisa da lavoro sul blu mi stiperebbero nell'elevatore senza nemmeno fare una mossa di sopracciglio. Ne hanno viste così tante di stranezze. E prenderei un drink esposto a sud con vista esagerata, sebbene io non abbia esattamente degli occhi. E discorreremo di ecologia e risorse verdi e farei notare, con una non palpebra ammiccante e sexy, che come risorsa verde io non sono tanto in grado. Proporrei di conseguenza una risorsa ocra, ma nessuno più mi starebbe ascoltando. Odo passare un vento tra me e me. Forse mi hanno già buttata dalla terrazza commentando «Vola via, stupido cespuglio!». Beh, volare è bellissimo. Quando volo mi muovo secondo un'altra forza, che non è il vento. Anzi, l'aria mi passa dentro, alle volte con qualche sibilo sognante, uno zufolare cantato. Mi approprio del vento, lo incorporo. Lui mi ha sospinta fino sulla sommità della duna e dopodiché sono un intrico lanciato nello spazio dal trampolino di sabbia. E per un attimo galleggio senza un perché. Poi volo verso terra e l'aria mi si ingolfa, mi trattiene quasi, mi fa planare e quando tocco di nuovo terra faccio qualche elastico rimbalzo, come mi permette la mia struttura imbricata e libera, lasciando a ogni salto per terra decine di discendenti sparati qua e là. Quando cado o volo, ecco che lo spirito del vento mi penetra e mi riempie.
e con lui tutti i tempi del mondo entrano in me, perché lui li ha visti, spazzati, li prevede. Ora mi hai detto, scrittore del cazzo, che vago senza passato e senza meta, ma attenzione a non canzonare l'anima d'aria dello spirito del vento. Riprendo il mio rotolamento, che è ancora notte. Quando volo sogno, e quando sogno penso, e quando penso immagino, e quando immagino indovino, quando indovino non sono in me, e quando non sono in me volo. Rotolo via, mentre cominciano a brillare gli scisti all'annuncio dell'alba, sul pavimento secco per la vecchiezza delle decine di migliaia di anni del selciato, e mi pianto su una roccia e un refolo mi disincaglia e mi ingolfo tra pareti verticali prima di tornare in pista. Abbandonato il canyon, corro sulla pianura antica e la luce intanto emerge dalle catene montuose, dalle loro incessanti metamorfosi blu e grigie. Non ho cognizione delle ore, finché non sbatto in una staccionata salda e rudimentale che mi tiene come una rete, con il vento che mi preme contro di lei, e sparo nel recinto le mie manciate di semi che saranno calpestati da zoccoli e beccati da uccelli, oppure ricoperti di merda di bestiami, che poi sarebbe la cosa migliore per la nostra stirpe. Il fischio dell'aria tra me e le assi inchiodate si modula e si confonde con un suono strumentale che viene da qualche parte qui vicino e segnala una presenza strana, una presenza umana. Una presenza umana che sta appoggiata ai legni e che da sola e per se stessa canta, siccome non ci sono altre anime intorno se non quella grande che tutto respira. Denim blu, poncio pulcioso mai lavato, indossa uno Stetson di feltro scuro e canta, guardandomi con uno sguardo azzurro e stretto che lui, come noi, solitario ma libero tumbleweed, andrà senza meta sulla pianura e se ne fregherà altamente del passato, e che dopo la notte viene l'alba, e questo almeno è vero. Non mi fido di lui, mi guarda e guarda altri cespugli e piccole balle che arrivano da dove arrivo io. Sono miei fratelli e sorelline, mi pare siano tutti più piccoli di me. Lui li osserva, appoggia la chitarra alla staccionata, si scosta il poncio, con uno scatto del pollice colpisce la base della tasca che ha cucita sulla camicia di flanella all'altezza del cuore, e un mezzo sigaro ne salta fuori e lui lo chiappa con un morso. Poi mi sorride beffardo, infila la mano in tasca e quando la tira fuori ha un accendino acceso. Si concentra sul mezzo sigaro, sbuffa una nuvola di roba fetente, ci guarda con compassione. Ma non eri come noi alla deriva del pianoro, testa di cazzo? Sei arrivato qui con la ferrovia, hai piantato un recinto, ci tieni delle bestie e chissà quante ne hai ammazzati. E adesso? Cares of the past are behind? Ma ecco che qualcosa cambia in lui. Di punto in bianco, on off, e si avvicina a un piccolo cespuglino e gli appicca fuoco. Lo stesso con una balletta poco lontana. Poi spara una pietra rosa che sta lì tranquilla in memore nel suo lentissimo tempo di ossidazione, frantumandola. Ma cosa gli capita? Cosa capita a questi esseri? Adesso viene verso di me, mezzo rabbioso, mezzo addormentato. Invoco il vento, siccome è uno spirito che soffia dove vuole, di invertire la pressione che mi schiaccia nella palizzata, prima che i sonagli dei suoi speroni si fermino accanto a me e lui mi incendi, rischiando pure di dar fuoco al suo squinternato abbozzo di ranch. E come talvolta stocasticamente avviene con la preghiera, ecco che nella scena che comincia ad ardere, l'ancora fresco alito della notte caprioleggia e mi scalza via da quel tale, dalla sua proprietà privata di uomo libero alla deriva, dalla sua incastonata ipocrisia. A modo mio glielo dico, glielo urlo, che lui non sa nulla, crede il falso e lo prende per vero, non ha nessuna idea di niente, tantomeno di me, di noi. Glielo urlo che veniamo da lontano, ma tanto più lontano di lui, un lontano che non sa nemmeno se esiste, perché noi veniamo da terre
dove la luna è sorella dei poeti e la notte è la loro veste, dove il silenzio canta quando i cuori vegliano. È la nostra casa, il vento, gli dico mentre rotolo via, non la tua, che spari alle pietre e tagli via gli alberi per ripiantarli come steccati. Noi veniamo da pianure lontanissime di cui non puoi sapere nulla, gli dico, ma non sente, io non risuono. Risuona invece ancora e ancora nelle eco misteriose il suo sparo e si fonde con una lenta melodia che a poco si definisce. Sembra un suono di clessidre, potrei dire, sperando di suggerire qualcosa. Una vastità di granuli che si muovono, scivolano su se stessi, precipitano. Innumerevoli frane che mandano un unico brusio all'unisono. Quarzi finissimi smottano negli scoscendimenti delle dune scosse dal riverbero dello sparo e a loro volta rombano e rumoreggiano e ruggiscono mentre tutto comincia a scucire i colori dell'oro. Il vento si fa più forte e io rotolo sempre più veloce. Quando tocco un piccolo dosso del terreno faccio un lungo balzo. In che cosa, mi chiedo, sono diverso da quel tale che spara alle pietre? Io so che per quelli come lui sono una forma di questi luoghi, ma qui c'è un errore. Probabilmente è dovuto a un tipo di immedesimazione. Così si racconta presso la nostra semenza che siamo giunti in questi deserti portati da lontano e senza intenzione. Ciarlieri e gentili, i semi di lino raccontavano ai nostri progenitori che noi altri, in qualità di semi, siamo stati portati qui in sacchi di semi di lino fatti di fibra grezza di lino per mare a bordo di natanti. Infestavamo il lino, qualche seme in ogni sacco. Venivamo dalle steppe russe, kazake e ucraine, tra vasti invasi d'acqua salata. Qui ci siamo sparpagliati e abbiamo trovato tanto spazio e altri rotolacampi australiani arrivati alla stessa maniera nostra. Ci siamo intrecciati, siamo diventate belle, rotonde, veloci e gravidissime siepi viaggianti. Anche noi abbiamo colonizzato regioni su regioni, senza averlo deciso, d'accordo, ma con testarda applicazione. Così, sparando alle pietre e appiccando fuoco in giro, secondo me quelli si specchiano in noi, credono di essere arrivati qui e averci incontrate, ci prendono a calci come viventi nativi originari. Siamo come loro, e loro sono come noi. Mogli e buoi dei paesi tuoi, si dicono tra di loro, e la mela non cade mai lontano dall'albero, ci diciamo tra noi, e poi andiamo ovunque superando infinite acque a spargere i nostri semi nei luoghi altrui.

mi raccontava un sicomoro descritto sulla foglia di un papiro di come amici e amiche e amanti andassero a rinfrescarsi sotto le sue chiome quando il caldo e il sole portavano un po' allo stordimento. Non pensavano che il sicomoro ascoltasse e capisse le loro parole e che poi soprattutto le riportasse in una sequenza vegetale. Ma quello ascoltava tutto e poi lo ripeteva in giro. C'erano coppie giovani, amanti timidi, spacconi, elementi visionari. In una sera dolce che odorava di cananga, giunsero dal vicolo della piazzetta in cui sorgeva l'albero con sedili in pietra che gli circondavano la base, due persone che si sedettero e continuarono il discorso che già stavano facendo, così che il sicomoro capì e non capì l'argomento, se non che si trattava di una loro meditazione sulla fecondazione. L'uomo esponeva alla donna le proprie fantasie di gioventù, e cioè che si sentiva chiamato a fecondare con il suo seme tutte le etnie del mondo. Lei di rimando raccontava del proprio lontano e profondo desiderio di essere fecondata da tutte le etnie del mondo. Il loro discorso inciampava spesso in considerazioni di commento, tipo che lui scuotendosi si domandava «Ma poi, che cos'è un'etnia?» E lei ribatteva con degli esempi, diceva Khmer, Berberi, Tupi. E quindi lui si riprendeva e annuiva e proseguiva. Han, Igbo, Gagauzi, Tatari, Balinesi, Gallesi, Ainu. Ma a questo punto lei lo interrompeva con calma ma decisa. Sono io che voglio essere fecondata da un Ainu. Sono io che voglio intrecciare l'informazione di quel popolo che va svanendo e riportarla in circolazione. Contro la dissolvenza e la dissipazione, così è la mia pulsione. Mentre tu cosa faresti? Tu porteresti solo ulteriore confusione nell'informazione Ainu. Al che lui si inalberava e con pervicacia, come se non l'avesse sentita parlare, riprendeva la sua lista: Sami, Mestizo, Eppure Diesi, Aborigeni, Sorabi, Assiri, Maori. E lei gli metteva una mano sulla bocca dicendo: piantala, capisco gli An che sono tanti, ma non vedo perché imbastardire gruppi che stanno scomparendo. E lui: ma i Maori non stanno scomparendo. E lei: ma dicevo in generale. Ma lui: scusa, ma a te cosa importa di accogliere informazione come se potessi salvarla in purezza senza mescolarla a tua volta con la tua? E a questo punto il sicomoro sospendeva il suo racconto e commentava con una filosofia un po' raccattata che, beh, infine, questi umani così propensi alla mescolanza genetica non sapevano neanche dire quale sarebbe stato il risultato finale di tutte le ibridazioni possibili. E poi si faceva serio e nella notte silenziosa, dopo che gli amanti se n'erano andati, nella piazza muta e rintoccante, nella fragranza di galbano e foglia di fico, valutava quanto anche noi vegetali si sia, un po' come loro, fantasie di ibridazioni, scenari immaginari, velleità. Nessun maschio umano può fecondare una femmina umana di ogni etnia. Una femmina umana non può essere fecondata da un maschio umano di ogni etnia. E il sicomoro intristito diceva quindi a tutti noi vegetali un suo silente pensiero di mestizia, poiché anche io avrei voluto impollinare la verbena e il mirto, l'albizia e il lauroceraso, ma anche il melo, il trifoglio, il rosmarino, e avrei voluto che noi sicomori venissimo impollinati dai ciliegi, dai bagolari e anche dai faggi, e infine tutti quanti. Ma senza l'ape, senza il colibrì, il pipistrello, il lemure, ma soprattutto il vento. Il vento che arriva dal vicolo come quei due, o da dietro o dall'alto. Io né posso impollinare né essere impollinata come pianta monoica. E poi, dove va a finire il mio seme? Io appena mi si cita il vento mi prende una specie di superbia, di senso di superiorità rispetto a tutte queste piante fisse nel terreno. I sicomori che si sentono tanto fichi, i castagni finti umili, le magnolie che sanno di limonata e tutti quei caffè sputati dalle scimmie, o che sperano in qualche bestia che si mangi il seme e vada via a cacarlo un po' lontano. Io
che loro tanto snobbano, con quel cicaleccio malvagio da comari di provincia di pianura perennemente frusciato nelle fronde al mio riguardo, io, per Dio, io mi muovo, mi sposto. E ok che non sono io a decidere dove andare, ma vado. E loro lì a lasciar cadere quando va bene un frutto che si sfracella per terra richiamando spatasciato schifose mosche e calabroni scemi. Io porto i miei semi lontano, in luoghi mai visti, guidata dal vento che cambia le mie direzioni senza che io possa prevederlo, che muta la mia velocità a suo piacimento, poiché è la forma dello spirito. Ma mentre l'aria è la sostanza del vento, oppure forse è lei stessa il vento, anche quando sta in bonaccia, l'esistenza dello spirito che muovendosi permea l'universo, possiamo dedurla qui nella nostra fascia atmosferica. Perché l'aria è materia e noi vegetali non abbiamo la sudditanza delle bestie respiranti, perché l'aria l'abbiamo fatta noi. L'atmosfera che respirano l'abbiamo fatta noi. Eh già, senza di noi l'atmosfera non ci sarebbe. Se ci fosse sarebbe tossica, e se fosse tossica i suoi venti sarebbero di morte, e un vento di morte non potrebbe indicarci nessuno spirito cosmico, sia perché questo deve essere di vita, sia perché a chi lo indicherebbe, non essendoci sensitivi nel pianeta. Per cui, occhio, rotolando ho visioni circolari e dico ancora questo: nessuna voce esiste nel vuoto. Quelle che si sentono sono portate dall'aria, nell'aria, sono l'aria, e l'aria è una voce, è tutte le voci.

soffiano i venti gelidi delle steppe e portano canzoni. Canzoni di gesta scomparse ma presenti, di spostamenti, lamenti di quel dolore che, come se non bastassero il fuoco e il ghiaccio, il vivente si autoinfligge. Risuonano i ritmi fracassati degli zoccoli di cavallo, armenti inforcati da guerrieri che ora difendono, ora attaccano, ora invadono, ora respingono. Città del campo libero e aperto, fatto per passeggiare, mangiare, fare l'amore, bere, impigrirsi, spulciarsi, dormire, lavarsi, ingolosirsi e cazzeggiare. Sei di scandalo. Bisogna sottometterti, dimostrare che la libertà non si può, non si deve, non si ha, non si è. La libertà è una bambina in piedi, bionda, di fronte a una spiga di grano alta come lei, fulva. L'albero della vita è finemente ricamato sulla sua candidissima camiciola di lino, alcuni fili dorati. La brezza ondeggia la spiga e increspa il lino e fluttua tra i capelli, nella scena bronzea. Si sentono voci avvicinarsi, grida, canti e versi sussurrati sul trapestio equino. La bambina si porta le mani dietro le orecchie per distinguere nei rumori rime, assonanze, ripetizioni nel coacervo che giunge a lei nella lontananza. Distingue un remoto rivolgersi di figli a un padre. Gli dicono che aveva ragione sulla libertà. Non è un dono, è frutto di fuoco e di sangue. Dicono che lo seguivano senza bandiere né stendardi e dietro di loro non restavano che la steppa e il vento. E si alzava un canto di ragazze. Erano loro le parole che lo avvolgevano di vento e di voci nella libertà che, come una madre ama i suoi figli senza nessun dio, nessun padrone, nessun re. Piccolo padre Macno, che eri stato chiuso nelle stanze fredde e grondanti di una costruzione spaventosa e rossa, dormendo sulla pietra nella luce di ghiaccio, ammalandoti per sempre. Era una forza bianca, centenaria e solidificata che ti annullava, ma quella forza incontrò un'altra forza, rossa, giovane e mobile, e da un cozzo spaventoso volarono frantumi e si aprirono crepe ovunque. Tu eri apparso troppo giovane per essere ammazzato, non eri ancora così malato per lasciar perdere, e da una crepa, passando per altre crepe, sei tornato nella città del campo libero e aperto, dove rotolano le erbe secche. Non espirando come un soffio, ma inspirando e assorbendo, hai radunato attorno a te le persone per una forza nera senza alcun potere, solo la certezza di volere difendere pezzi di quel campo, la loro libertà. Ma la forza bianca schiaccia quella nera.

Però la forza nera è come quei ragni gravidi che quando li colpisci sparano molti ragni piccoli in giro. E così la forza bianca ha moltiplicato i propri nemici e se ne deve andare. E lascia un vuoto, presto riempito dalla forza rossa che si mescola a quella nera. Presto l'emulsione fa il suo tempo e la forza rossa comincia a violentare quella nera. Tuttavia ritorna la forza bianca e la nera è di nuovo con la rossa contro quella, che infine svanisce. Così la forza rossa traditrice si avventa sulla nera e la finisce. Avevi ragione, la libertà non è un dono. Padre, madre, idea e corpi rintoccano come lucciole che a luglio si allontanano nel folto del bosco e torna la notte. E oggi è ancora nuovamente notte e il campo è aperto, ma non per i rotolanti. È aperto sventrato. Il padre l'aveva detto dai suoi posti remoti che la forza rossa sarebbe stata erede di quella bianca, perché il potere passa di mano in mano e le mani che non lo vogliono stringono il vento e i suoi profumi. Il padre era andato a incontrare il ganglio centrale della forza rossa. Si era inoltrato in una costruzione magnetica, lucida e scura all'esterno, opaca, rugginosa e asfissiante dentro. Varcava soglie, rimanendo nella stessa stanza. Sentiva dei passi nei corridoi deserti. Dal futuro giungevano lamenti di morituri, dal passato odori di ossidazione. Balenavano vene di serpentino verde e di diaspro rosso. Ma il ricordo assoluto delle stanze gelide da cui era uscito senza quasi più respirare non lo faceva certo tremare in quel labirinto deserto. Quando metallicamente comparve davanti a lui il ganglio centrale della forza rossa, passò tra loro la forma di un lampo doloroso. Quello appariva e spariva nella stanza. Ogni volta era lui, ma era diverso, come una nota di pianoforte che ricompaia a distanze di ottave qua e là sulla tastiera. Era affabile e flessuoso come una foglia di sawgrass. E l'uno diceva all'altro e l'altro rispondeva. Erano la forza rossa e quella nera, dentro il crogiolo di potere di quella rossa, senza nessun potere, quella nera. Alleati contro un nemico comune. Una volta abbattuto quel vincolo, avrebbero manifestato comportamenti diversi. La forza nera sarebbe tornata nella propria solitudine cardiaca e metafisica. Quella rossa avrebbe cercato di spazzare via quella nera. Tutte le altre forze, tutto il resto che non era lei. Non aveva ancora messo il culo sul trono che già il suo potere, sfruttato il caos, era diventato catecontico. E questo è la forza rossa. Lo è sempre stata e sempre lo sarà, agli occhi di quella nera, anche se non dovesse mai più esserci una forza nera, una forza dal centro di potere nel vuoto. Con la sua maschera di caolino coi baffi e il sorriso stirato in su e l'occhio sinistro nervosissimamente chiuso come per sottolineare con esclamazioni quello che diceva, la sua mosca unita, folta al pizzetto, la bombata frontale lucida e lampadinesca, il ganglio della forza rossa aveva più superfici una sull'altra di un cavolo verza. Potevi svelarlo sfogliandolo all'infinito e non raggiungevi nulla. La maschera era il volto e viceversa, come in un incubo nipponico. Infilò l'ago della sua protervia nel vuoto portatore della forza nera, dicendo che lui e come lui tutti loro della forza nera, rizomi, tuberi, avevano l'estremo gravissimo difetto di sognare in qualche modo il futuro, persino fanciullescamente in modo fascinoso, ma di essere talmente inaderenti al presente, come se questo aspetto del tempo per loro non esistesse, non fosse degno di esserci, che quindi adesso come adesso per forza non potevano davvero pensare di esistere loro stessi. Il vuoto nero tornò in albergo e poi tornò a casa. Dentro quella storia che le voci cantando hanno raccontato alla bambina che ondeggia insieme alla spiga che ondeggiava, che aveva ondeggiato, che ondeggerà, ma chissà quando, nuovamente, benché sicuramente. La città del campo libero e aperto,
fatto per passeggiare e via dicendo, è morta. È sempre morta. È morta tante volte, possiamo dire che è morta tutte le volte, così come possiamo dire che noi siamo morti e rinsecchiti cespugli scricchiolanti e che se sembriamo vivi è solo grazie al vento. Infatti nelle steppe, come nei deserti, e persino in certe riarse spiagge, andiamo come fascine ubriache, ma piene di semi, che sono un simbolo facile per il futuro. Siamo come il padre della forza nera, la madre libertà. Il pensiero che se pensa qualcosa si autodistrugge. Voci che raggiungono la bambina senza sapere dove lei sia, né dove siano loro. Sussurrano di un campo vuoto dopo l'incendio. Ciò che resta quando tutto è andato perduto. Di quando non c'è più nessuno che ti chiama per nome. Di appartenere solo al vento e non avere nulla da perdere tranne la voce. Di una porta che si apre mentre tutto si chiude. Di un intimo sentiero gelato su cui camminare è disumano, è impossibile. Della stella che sorge dalla nebbia, della nebbia che avvolge il tempo a venire. Di una voce che raggiunge una bambina.

E siamo così arrivati alla fine di questa puntata di Con gli occhi chiusi, la rubrica di letture di Flatlandia. Vi abbiamo letto un estratto di questo bellissimo Il cespuglio, ultimo romanzo di Dario Voltolini, uscito nel 2026 per Aboca Editore. Io vi ringrazio per essere stati all'ascolto, spero vi sia piaciuta questa puntata e vi auguro un buon proseguimento sulle frequenze di Radio Onda d'Urto. Un saluto a tutte e a tutti da Simone. Ciao.

Radio Onda d'Urto, iniziamo questo tre quarti d'ora insieme alle principali voci femminili che attraverseranno la festa di Radio Onda d'Urto 2026. Iniziamo con una serata totalmente al femminile, quella del 7 agosto, che vedrà sul palco Sarafine e Faxia. E quella che stiamo ascoltando è proprio Sarafine, che sarà protagonista principale della serata del 7 agosto, interamente dedicata alle sonorità elettroniche. E questa è la sua Tipa da Rave.

Radio Andadurto, stiamo ascoltando Sara Fine, una delle autrici che saranno sul palco della festa di Radio Andadurto il 7 di agosto. Come avrete capito, saranno le sonorità dubstep, techno e pop, il mélange che riesce a fare questa autrice protagonista appunto di questa serata. A brevissimo sentiremo un altro brano, sempre di Sara Fine, che fa parte del suo ultimo EP, che è uscito il 6 dicembre del 2024. Ascolteremo a brevissimo Un trauma è per sempre. Ascoltiamola. Quando

E stiamo ascoltando Sara Fine, che, come vi dicevo, sarà protagonista sul palco del Gatto, della festa di Radio Onda d'Urto, sul palco del Gatto Nero il 7 di agosto. E l'appuntamento con lei sul palco vedrà la collaborazione anche dell'Edera, una compagnia di danza teatrale fondata e diretta dalla coreografa Beatrice Alessi. Si tratta di un'altra artista che costruisce con Sara Fine un dialogo scenico, per cui lo spettacolo sarà molto molto ricco, quindi vedremo musica, movimento e visioni di altro tipo. E questa, appunto, per chiudere la parentesi dedicata proprio a Sara Fine, sentiamo un ultimo brano che ha il titolo Malati di Gioia, che proporrà il consueto intreccio di sonorità di vario tipo, ma tutte di base elettronica. Ascoltiamo subito quella che è questo nuovo brano di Sara Fine. Ascoltiamola.

Pinocchio, nel paese del balocchio. Voglio vedervi volare con la fantasia. O citando il poeta Franchino,

Radio Onda d'Urto, abbiamo appena finito di ascoltare Sarafine. A brevissimo continueremo questo viaggio all'interno delle voci femminili che attraverseranno il palco della festa di Radio Onda d'Urto 2026, ovvero di questa 34esima edizione. Lo faremo innanzitutto continuando con la serata del 7 agosto. Il 7 agosto infatti sarà una serata dedicata alla musica elettronica nelle sue varie declinazioni e componenti. Abbiamo sentito e abbiamo aperto questo spazio proprio con Tipa da Rave, ed è proprio su queste sonorità e su questo tipo di immaginario che continuiamo la cavalcata del 7 agosto, e lo facciamo con un altro gruppo, un gruppo che nell'ultimo periodo si è fatto riconoscere non solo per gli arrangiamenti musicali, per la cassa dritta che accompagna molte delle loro produzioni, ma anche per i testi estremamente politici. Lo stiamo ascoltando sotto la mia voce, alle mie parole, sta partendo Muro di casse delle Faxia.

0: cassa.
1: E abbiamo sentito le Faxia e il loro Muro di Casse, un brano che è diventato molto noto negli ultimi periodi, soprattutto all'interno degli spazi sociali di anima transfemminista. E sono proprio le tematiche transfemministe al centro dei testi e della produzione delle Faxia, una delle canzoni più esemplari che ricorda appunto anche parte della politica che cercano di portare tra le righe in scena, è proprio quella che riguarda allo sciopero dell'8 marzo e quindi a quello che è la lotta femminista e transfemminista in quella data. Ed è proprio l'8 sempre il brano che andiamo ad ascoltare delle Faxia.

Io quando sento un uomo dire ma no, le donne adesso sono emancipate, ti dico scusa, sei una donna? Da quale punto di vista femminile stai decidendo la mia emancipazione? Evidentemente in Italia vale ancora la parola del molestatore.

Ed era la No Binary Techno delle Fax, e continueremo proprio con questo genere musicale e con altri contenuti politici che portano in scena questa girl band assolutamente inedita, ma che abbiamo avuto già modo di sentirla in altre occasioni. Continueremo infatti questo viaggio attraverso le sonorità

Molto techno, portate dalle Faxia, che saranno con Sarafine sul palco della festa di Radio Onda d'Urto il 7 di agosto, con un altro brano, che guarda molto di più al momento attuale in cui ci si trova in Italia, connotato soprattutto per chi come noi fa parte di certe aree politiche alla repressione sempre più gravosa su quello che è il componente della notte. È proprio quello di cui parlano le Faxia all'interno di questo brano. Ascoltiamo quindi 1312 delle Faxia.

Ed erano le Faxia con 1-3-1-2-13-12. Prima di chiudere il, diciamo così, il capitolo dedicato alla serata del 7 agosto della festa di Radio Onda d'Urto e quindi alle due protagoniste di questa serata, Sarafine e Faxia, ascoltiamo un ultimo brano delle Faxia, un ultimo brano in cui potremo apprezzare le loro sonorità molto elettroniche, in alcuni aspetti molto molto techno, è la No Binary Techno delle Faxia, appunto. Ascoltiamole.

Ed erano le Faxia sul palco della festa di Radio Onda d'Urto il 7 di agosto. Adesso cambiamo serata, cambiamo anche genere musicale. Quello che non cambiamo invece è la matrice politica dei testi che andremo ad ascoltare. Ci spostiamo però di serata, passiamo da quella del 7 di agosto a due giorni dopo, quella del 9, che vedrà protagonisti Casino Royale sul palco del Gatto Nero. Insieme ai Casino Royale però ad aprire la serata ci sarà un'altra autrice molto politica nei testi che usa, anche se sul genere stiamo cambiando completamente, entriamo nel mondo dell'hip hop e ascoltiamo uno delle canzoni forse più note di Ellie Cottino, che è proprio obiettore di coscienza, e appunto già dal titolo si può capire qual è la matrice appunto politica da cui si parte.

0: mi vide.
1: Ellie Cottino con il brano Obiettore di coscienza, un brano del 2024, parte dell'album Incoronazione, ma non è l'unico argomento politico che tocca questa artista torinese. Ci sono tanti altri aspetti, diciamo, che vengono trattati nella politica transfemminista che Ellie Cottino prova a mettere all'interno dei suoi brani. C'è sicuramente quello del hate speech e una canzone dedicata interamente a questo tema all'interno del disco Verità Scomode, che è uscito nel 2022. Ascoltiamo Apologia di una Troia.
0: Scusi signorina, lei cosa ci fa qui?

0: Radio Onda d'Urto, sono le 4:15 e continua questo nostro viaggio all'interno e lungo le voci femminili che attraverseranno la festa di Radio Onda d'Urto 2026, che ricordiamo partirà proprio il 5 di agosto. Questa era Elli Cottino, che per chi ha partecipato alla festa dell'anno scorso avrà già avuto modo probabilmente di ascoltarla durante un DJ set al Ciringhito. Ma adesso continuiamo a questo viaggio all'interno della sua produzione. Ascoltiamo di Elli Cottino un featuring che ha fatto con Gli Assalti Frontali. Dopodiché cambieremo genere musicale, ma rimarremo all'interno del gruppo delle artiste di questa edizione della festa. Ascoltiamo intanto Elli Cottino insieme agli Assalti Frontali.
1: Assalti frontali nella strada, nelle strade, se la manifestazione è una festa, è la festa una rivoluzione, facciamo qui un concerto,

Ed era Ellie Cottino insieme agli Assalti Frontali in un brano che, come avete sentito, cita molto la Palestina e mette al centro quello che sta succedendo proprio in quel paese. Proprio sulla Palestina, che continuiamo il filo conduttore di questa trasmissione, lo facciamo ascoltando un'altra voce femminile, nello specifico proprio italo-palestinese, che ci salirà sul palco di Radio Onda d'Urto il 20 di agosto, prima dei Subsonica, e proprio in quell'occasione ci porterà quelle che sono diciamo, il suo complesso di cantante creator italo-palestinese, con tutte le sonorità che arrivano appunto da questo appartenenza diasporica. E proprio sulla diaspora e sul senso di appartenere a una diaspora che si basa il brano di Tara che andremo ad ascoltare a breve, che è appunto Diaspora.

Radio Andadurto continua questo spazio dedicato ad alcune delle principali voci femminili che calcheranno il palco di Radio Andadurto dal 5 al 22 agosto. Quella che abbiamo appena sentito era la voce di Tara, autrice italo-palestinese, che sarà sul palco della festa di Radio Andadurto il 20 di agosto, prima dei Subsonica. Ma proprio di Tara andremo ad ascoltare a brevissimo un'altra canzone, un'altra che metta al centro la sua identità italo-palestinese, e lo ascoltiamo subito. Si intitola Mezzaluna.

Ed era Tara, autrice italo-palestinese, che sarà sul palco della festa di Radio Onda d'Urto il 20 di agosto. Abbiamo ancora tempo per un'ultima autrice, per un'ultima voce femminile che attraverserà appunto la festa di quest'anno. Lo facciamo con andando su sonorità più rap e ascoltando un brano di Beba, che è una rapper torinese che calcherà appunto il palco del Gatto Nero l'11 di agosto ad aprire appunto il concerto di Ernia. Della sua lunga produzione, per quanto giovane, ascoltiamo adesso Atena, e sulle note di questo brano noi ci salutiamo, e alla termine appunto ci sarà giusto qualche spot rigorosamente non commerciale e poi il GR. Intanto un buon ascolto a tutte, tutti e tutti. Questa è Beba.

0: male e sono cruel.
1: La televisione, la ga una forza de leon. La televisione, la ga paura de nessun. La televisione, la te indurmenta me un coglion.
2: E già, e non per niente siamo radio, anzi, Radio Onda d'Urto.
3: Sono le 16 in punto, questa è Radio Onda d'Urto, il nostro giornale radio del pomeriggio in questo martedì 28 di luglio. In corso in incontro tra Trump e Netanyahu sul tavolo l'aggressione militare contro l'Iran, il genocidio israeliano a Gaza e l'occupazione senza fine in Cisgiordania, ma anche la fuffa dei negoziati sul fronte libanese, dove proprio oggi Tel Aviv ha colpito ancora una volta la zona vicina a Tiro. Netanyahu vorrebbe tornare alla guerra totale, ma sono 4 giorni che gli Stati Uniti non attaccano più l'Iran a causa della poca disponibilità dei missili. Per questo si torna a parlare di possibili negoziati dopo 12 giorni di raid che avrebbero fatto 60 vittime e a 6 mesi esatti dal primo attacco, quello israele-statunitense, scattato il 28 di febbraio. Nessun negoziato, ma solo violenza cieca e brutale quella di esercito occupante e coloni israeliani in Palestina. 3 vittime, 14 feriti a Gaza nelle ultime 24 ore. In Cisgiordania occupata invece soprusi, saccheggi e violenze proseguono crescendo d'ora in ora di intensità, con i coloni e l'esercito di fatto indistinguibili. Al riguardo il ministro della difesa Katz ha annunciato la volontà di intensificare le attività andando ad occupare nuovi campi profughi dopo quelli già distrutti di Jenin, Tulkarem e Nur al-Shams. Ex Ilva di Taranto, l'area a caldo dell'acciaieria va chiusa entro 90 giorni a quanto disposto la Corte d'Appello di Milano accogliendo il reclamo dell'Associazione Genitori Tarantini. Proprio oggi il governo aveva convocato i sindacati per discutere dell'ipotesi di cessione dell'ex Ilva. I sindacati alla tavolo hanno già annunciato 8 ore di sciopero con assemblee. Martedì prossimo verrà convocato un nuovo tavolo a cui saranno presenti anche gli enti locali. Ci spostiamo ora a parlare di economia. Diesel e benzina stabilmente sopra i 2 euro in Italia. L'esecutivo mette un piccolo strapuntino che riguarda solamente però il diesel, uno sconto di 17 centesimi al litro. Solo fino al 6 di agosto. La Meloni rivendica le briciole di questa misura, sostenendo poi che le risorse al momento sono scarse. Crisi climatica, violento incendio nella ricicleria. A2A di rifiuti di Novate Milanese alle porte di Milano. In fiamme materiali e rifiuti derivanti dalla lavorazione della raccolta differenziata della carta, della plastica e degli ingombranti. Un incendio è scoppiato dopo pranzo anche a Gardaland, a parco di divertimenti di Castelnuovo della Garda, nella zona compresa fra l'area Far West e l'attrazione Raptor. Sul posto sono arrivati vigili del fuoco. Andiamo verso la conclusione del giornale radio con l'Ucraina. Trump, dopo l'incontro con Netanyahu, vedrà a Washington anche Zelensky. Mentre nella notte c'è stato un nuovo raid ucraino contro Mosca, centinaia di droni. Nel mirino in particolare un centro logistico della Wildberries, l'equivalente russa di Amazon. Nel frattempo, nei primi 6 mesi dell'anno, secondo l'ONU, in Ucraina 1.400 morti, 8.000 feriti. Dal febbraio 2022 il numero ufficiale dei civili uccisi è di oltre 16.000, 50.000 feriti. Non ci sono invece dati ufficiali relativi alle perdite civili sul fronte russo. Ci spostiamo in Giappone con una violenta scossa di terremoto nel sud del paese, l'epicentro nella città di Kumamoto, magnitudo 6.8. È stato disposto un'allerta tsunami che poi è rientrato nel primo pomeriggio. 50 le persone ricoverate in ospedali. Si segnalano però esplosioni all'interno di un centro commerciale, l'Aeon Mall della città di Kumamoto. Vi sarebbero diverse persone sotto le macerie. Chiudiamo il giornale radio parlando di calcio e di business partendo dalla città da dove trasmettiamo Brescia. Nel giorno del 70° compleanno di Massimo Cellino, il Tribunale ha dichiarato la liquidazione giudiziale del Brescia Calcio, società che dal luglio 1911 rappresenta il calcio a Brescia. La decisione dopo l'esclusione del club dai campionati professionistici l'anno scorso e l'avvio poi della procedura concorsuale. Ed un altro bresciano di nascita, Andrea Pirlo, è stato involontariamente la causa dell'ennesimo fallimento della Federcalcio italiana. Il no al suo incarico da CT della Nazionale, legato ad una fumosa sponsorizzazione con un sito di scommesse russo, ha portato alle dimissioni dopo sole 2 settimane di Maldini e Leonardo da direttori sportivi della Nazionale. Malagò, da poco a capo della federazione, oggi ha nominato un nuovo CT, Mancini, che aveva mollato la stessa Nazionale un paio di anni fa per andare a farsi ricoprire di milioni dai sauditi. Al posto invece di Maldini e di Leonardo, il nuovo direttore tecnico sarà Claudio Ranieri. 16:06, è tutto per il giornale radio di Radio Onda d'Urto. L'informazione torna alle 17:20.

Baraonda d'urto dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 17:20. Il pomeriggio musicale di Radio Onda d'Urto, lunedì, mercoledì e venerdì, condotto da Simone Elga Scavagnini, martedì e giovedì da Luciano Cianotic Taffurelli.

0: Pubblicità?
1: No, grazie.
0: Influencer?
1: Nemmeno.
0: Filtri?
1: Sì, ma solo per il caffè.
0: Da oltre 40 anni c'è una radio libera che resiste. È Radio Onda d'Urto. Se ti piace l'informazione indipendente e libera, dona il tuo 5 per 1000. 0208 46 20 174 è il codice da inserire. Difendi l'informazione indipendente, sostieni Radio Onda d'Urto.

E ci siamo spostati in tenda blu con ben due artisti, perché in precedenza abbiamo proposto i Leslie for Nielsen, che si esibiranno il 17 proprio in tenda blu. Abbiamo ascoltato la loro Mango Prejudice. Dopodiché stiamo ascoltando Tony Sgambo di scena il 13 agosto in tenda blu con la loro Flower. Dopodiché rimaniamo sempre in tenda blu e andiamo ai Manduria che ritroveremo il 15 agosto, mentre invece i Gardenia il 18. Manduria con Shake It, dopodiché Gardenia con Giuro. Ma ora ascoltiamo Flowers, loro sono Tony Sgambo, 13 agosto, tenda blu, festa di radio, onda d'urto.

Ed eccoci dunque giunti alla fiasca Siringuito per un pugno di gruppi. Iniziamo subito con The Troublemakers. Mercoledì 19 agosto questa band ska da Parma. Adesso ci presentano la loro London Jamaica. Dopodiché nel traffico gli sguardi andiamo a pescare dove si trovano. Si trovano martedì 18 agosto nel traffico gli sguardi, poi ti rompo gli occhiali, saranno gli Asma che ce la presentano, per poi proseguire con Natura Morta delle Area Valanghe, sempre fiasca Siringuito.

Nelle foto eravamo giovani, solo 2 anni. Quanto invecchiano i ricordi? Al telefono, quella che ascolto non è la tua voce o il pianto di tuo figlio, ma il lamento di una giovinezza dimenticata.

instancabile, il suono delle stagioni. Si sveglia il gatto, mentre fuori c'è il sole. Illusioni vuote, tepore, liquidi densi, e passano le ore. Resta indietro, in strada. Passa la vita dentro di te.

immancabile è il suono delle stagioni. È col tempo che scorre e scopre nuove illusioni. Immancabile è il suono delle parole. Ne scrivono sogni di bianco candore. E passa l'argine l'acqua. E passa anche il sole.

immancabile, suono delle stagioni, sei tu la stella della serata in questo paradiso. Ma è tardi e gli occhi già sono stanchi. Insaziabile idea, l'autunno che arriva.

0: Ho percorso
1: 18 agosto, un concerto veramente particolare, questo reading post-punk del Nel Traffico, Gli Sguardi, veramente lunghissima questa suite che dura più di 20 minuti, ma noi, come dicevamo, rimaniamo sempre al Siringuito e andiamo dagli Asma lunedì 17 agosto, quindi il giorno prima, che saranno protagonisti insieme ai Dentifrici Antifurfur. Andiamo ad ascoltare Asma con Ti rompo gli occhiali, dopodiché gli Area Valanghe, però andiamo a un'altra data, ancora prima, domenica 16 agosto, per poi andare ad ascoltare le Viola Fuel domenica 9 agosto, un gruppo rock tutto al femminile, ci propongono la loro Purple and Green.

La natura morta non è triste, è soltanto un mito che ci unisce, per attraversare senza strisce, mentre l'ansia esiste l'acqua diminuisce. Le strisce le hanno messe su un bancone, se ne saranno fatti una ragione, c'è sempre una ragione.

Ed era l'amore narcotico delle Cleopatras che ci trasportano direttamente in Tenda Blu il 5 agosto. Amore narcotico, Cleopatras insieme a Meganoid, altra rock band tutta al femminile, che presenterà in Tenda Blu appunto il 5 agosto Heart Pieces, il loro ultimo lavoro. Quindi andiamo in Tenda Blu, lo facciamo con gli Alpaca. Andiamo a scoprire qual è la data degli Alpaca. Beh, adesso non la trovo. È molto strano. Eccoli qui, 10 agosto, gli Alpaca, proprio la sera in cui sul palco principale troveremo Marlene Kunz, che suonano il Vile e Delta V, e quindi noi poi in Tenda Blu avremo gli Alpaca. The Confident Lofter è il brano che ci propongono. Poi saltiamo in New Dress, entrata 20 agosto dopo i Subsonica, loro ci presentano Shelter the Night for Us. Dopodiché Deslarmis invece il 12 agosto con la loro Jesse Pinkman.

Lasciamo in New Dresk, ritroveremo il 20 agosto nella tenda blu e ritorniamo il 12 agosto sempre in tenda blu, dove incontriamo The Slarmis, ben due brani per loro, Jesse Pinkman e My Name is Sean.

Deslarmis, 12 agosto, Tenda Blu, facciamo un salto al Siringuito dove troviamo Gamar, la troviamo in data 10 agosto, lunedì 10 agosto, Gamar dal suo Kafka for President, ascolteremo Neodio. Dopodiché andremo l'11 agosto sempre al Siringuito dove troviamo il rapper bresciano Nahur con la sua Yamma.

Ed era Naur, 11 agosto, Siringuito ci ha presentato Yamma e adesso andiamo a chiudere questo speciale Tende della Baraonda d'Urto e andiamo ai Manduria, Manduria che avevamo già proposto, quindi vuol dire che andiamo in Tenda Blu. Tenda Blu con i Manduria che ci presentano Tenda Blu che avranno, sarà il 15 agosto dopo il concerto di Eric Sardina sul palco principale. In Tenda Blu avremo Manduria. Andiamo ad ascoltarli con I Say Boo.

0: Stai ascoltando Radio Onda d'Urto, la radio antagonista dal 1985.
1: Arriva 17:22, Radio Onda d'Urto, il giornale Radio Flash di questo martedì 28 di luglio. È in corso a Washington l'ennesimo faccia a faccia fra Trump e Netanyahu. Poche ore fa intanto Israele ha colpito nuovamente il Libano, la zona di Tiro. A Gaza invece 3 morti e 14 feriti nelle ultime 24 ore. In Cisgiordania il ministro della difesa Katz annuncia nuovi assalti contro i campi profughi, come già accaduto ormai da un anno e mezzo in quelli di Jenin, Tulkarem e Nur al-Shams. Crisi climatica, un abbracciante agricolo di 61 anni di nazionalità algerina è morto per arresto cardiaco legato al caldo in una serra di pomodori a Pachino nel Siracusano. La denuncia arriva dalla Fly CGL. Ancora crisi climatica, ma dal nord, con l'incendio che ha coinvolto una ricicleria di A2A di Novate Milanese alle porte di Milano. Un operaio di 54 anni è in ospedale, non grave. Altissima e densa la colonna di fumo visibile a chilometri di distanza, sul posto l'ARPA. Un incendio anche nel Veronese, all'interno del parco di divertimenti di Gardaland, nell'area compresa tra la zona Far West e l'attrazione Raptor. In questo caso non si segnalano feriti. Incendi in corso anche al sud, fra Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna, mentre ci si prepara all'arrivo dalla fine settimana dell'ennesima ondata di caldo soffocante. Incendi pure in Spagna, ma soprattutto in Francia. La zona più colpita resta quella di Bordeaux. 3,5 milioni di mascherine FFP2 verranno distribuite alla popolazione perché l'aria è irrespirabile. Chiuso anche il traffico ferroviario. Parliamo di lavoro con l'ex Ilva di Taranto. Entro 90 giorni l'area a caldo dell'acciaieria dovrà chiudere. La Corte d'Appello di Milano ha accolto così il reclamo dell'Associazione Genitori Tarantini per la presenza di emissioni nocive e di amianto. Il governo oggi aveva convocato a Palazzo Chigi i sindacati per parlare di tutt'altro, sia dell'ipotesi di svendita. Chiaramente i sindacati hanno messo sul piatto quest'altra notizia. Da oggi e nelle prossime giornate, ore di sciopero e di assemblee. Martedì prossimo invece c'è nuovo tavolo tecnico. Parliamo di economia. In Italia diesel e benzina stabilmente sopra i 2 euro alle pompe. L'esecutivo raggranella qualche milione di euro per tagliare di soli 17 centesimi al litro il prezzo solo del diesel e solo fino al 6 di agosto. Le risorse sono scarse, è stata costretta ad ammettere la Meloni. I soldi invece ci sono per le armi, in particolare quelli dell'Unione Europea, con il cosiddetto Fondo Safe, uno strumento che mette a disposizione prestiti fino a 150 miliardi di euro per comprare armi, in particolare con appalti militari congiunti. Oggi il governo italiano per la prima volta ha prenotato circa 15 miliardi di euro da spendere entro la fine dell'anno. Farlo sapere il ministro degli esteri di Forza Italia Tajani. La Lega però con il senatore Borghi per ora storce il naso. Valle di Susa, salgono a 3.300 le persone identificate dalla polizia nei giorni della 10ª edizione del Festival Alta Felicità in Valle di Susa, con 20.000 persone partite in corteo verso la cantiere Fortino di Chiomonte e gli scontri avvenuti attorno alle reti. Su questo sono 2 le persone, 2 ventenni tedeschi rinchiusi nella carcere di Torino. Oggi c'è stata l'udienza di convalida. Il GIP ha deciso che deciderà nella giornata di domani. I suoi difensori, gli avvocati Vitale e della Pepa, hanno chiesto la scarcerazione dei 2. Andiamo in Ucraina. Zelensky a Washington a poche ore dal nuovo raid ordinato contro Mosca. Centinaia di droni che nella notte hanno colpito la capitale moscovita. In risposta, i russi hanno duramente colpito la zona ucraina di Mykolaiv. Intanto, secondo l'ONU, nei primi 6 mesi dell'anno sono almeno 1.400 i civili morti, 8.000 quelli feriti in Ucraina. Un aumento rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso del 37%. Chiudiamo parlando di calcio, business e politica. Il Tribunale di Brescia ha dichiarato la liquidazione giudiziale della Brescia Calcio, ex società di Massimo Cellino, la stessa società che dal 1911 rappresenta il calcio a Brescia. La decisione segue l'esclusione l'anno scorso del club dei campionati professionistici e arriva a seguito del mancato rispetto delle scadenze economiche dell'avvio della procedura concorsuale fallimentare. Lo abbiamo già detto, la partita non era

0: Federazione ha rivendicato lo stop a Pirlo e oggi ha nominato commissario tecnico Mancini, lo stesso che aveva mollato la nazionale un paio di anni fa per andare a farsi ricoprire di milioni da un'altra nazionale, quella dell'Arabia Saudita. Assieme a Mancini come nuovo direttore tecnico ci sarà Claudio Ranieri. 17:28 minuti, è tutto per il giornale Radio Flash di Radio Onda d'Urto di questo martedì 28 di luglio. L'informazione torna alle 19:20 minuti. Linea ora l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti, a seguire lo spazio approfondimenti.
1: Agenda dei comunicati e degli appuntamenti di martedì 28 luglio. Al via tra pochi giorni la 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto in via Serenissima a Brescia, la festa estiva di autofinanziamento che ci permette di trasmettere senza pubblicità per tutto l'anno. La festa quest'anno è dedicata al nostro Jean-Luc Stott. Trovate tutte le informazioni e il programma sul sito festaradio.org. Continua la festa di liberazione presso il Parco Urbano 2 Aprile di Bovezzo, organizzata dal Partito della Rifondazione Comunista Federazione di Brescia. Apertura tutte le sere fino al 2 di agosto alle ore 19:30, cucina, bar, dibattiti, musica, gazebo con libreria e associazioni. Il programma per questa sera, a partire dalle ore 21, propone il dibattito intitolato Cuba non è solo. Interverranno Anna Campos San Piero della Segreteria Nazionale di Fondazione Comunista, José Luis Darias Suárez, console generale di Cuba in Italia, Grazia Belleri dell'Associazione di Amicizia Italia-Cuba Brescia, modera Claudio Taccioli dell'Associazione d'Amicizia Italia-Cuba Brescia. La festa di liberazione è presso il Parco Urbano 2 Aprile a Bovezzo in provincia di Brescia. Appuntamenti al cinema. Cinema Nuovo Eden propone per oggi l'incontro con il critico Simone Brioni, docente alla Stony Brook University a New York e regista. L'incontro si intitola Jean-Luc Godard e la Nouvelle Vague. Si tiene oggi alle ore 19 presso l'Auditorium Santa Giulia. L'ingresso è gratuito con prenotazione. Auditorium Santa Giulia di via Pia Marta numero 4 a Brescia. Cinema Nuovo Eden d'estate propone inoltre il film A bout de souffle, fino all'ultimo respiro, oggi alle ore 21:30 presso il Viridarium, Parco delle Sculture, Museo di Santa Giulia, Brescia. Ancora cinema, cinema all'aperto all'Arena del Centro, oggi il film Il Prigioniero alle ore 21:30. L'Arena del Centro è presso il cortile delle scuole Calini in via Nino Bixio a Brescia. Chiudiamo con un'anticipazione per domani, mercoledì 29 luglio, al Circolo Anarchico Bonometti. La serata intitolata Non ammazzai Umberto, ammazzai il re, ammazzai un principe e non dite delitto ma fatto. Si parte alle ore 18 con premi e cotillon, si continua a partire dalle ore 20 con l'aperitivo veg, regicida e mangereccio. Tutto questo domani, mercoledì, al Circolo Anarchico Bonometti di via Borgondio numero 6 a Brescia. Ed è tutto con l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti. Vi ricordiamo che per segnalare le vostre iniziative e inviare i vostri comunicati potete scrivere un'email all'indirizzo redazione@radiondadurto.org.

dal 5 al 22 agosto. Aria Feste Serenissima, Brescia. La 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. 18 serate di musica, libri, dibattiti, gastronomia, prezzi popolari, socialità liberata, riflessioni militanti, chiacchiere, divertimento, impegno e speriamo anche meno caldo. 5-22 agosto, Aria Feste Serenissima, Brescia, 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Non mancate, vi aspettiamo.

0: Il 22 agosto nell'area feste di Via Serenissima a Brescia, direttamente dalla Giamaica, Albo Rosi. Una delle voci più riconosciute del reggae internazionale chiuderà l'edizione 2026 della festa di Radio Onda d'Urto. Albo Rosi, il 22 agosto.
1: Lo spazio approfondimenti di Radio Onda d'Urto in onda ogni mattina dalle ore 11.10 e il pomeriggio dalle 17.40. Corrispondenze, analisi a livello locale, nazionale e internazionale per conoscere il mondo e poi trasformarlo.
2: Siamo sulle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto e questo è il nostro spazio approfondimento
3: dedicato alle corrispondenze dalle decine e decine di piazze in questa giornata di lotta.
4: Diciamo appunto, siete ancora in piazza voi da stamattina?
5: Ora un breve stacco musicale, poi continueremo con lo spazio approfondimento.
1: Riascolta tutte le interviste dello spazio approfondimenti dall'app, dal canale Telegram e dal sito di Radio Onda d'Urto.
6: Un taglio differente.
7: La compagnia dei Gatti Neri dal lunedì al sabato dalle ore 10.10 alle ore 11 sulle frequenze di Radio Onda d'Urto.
8: Ci muoviamo nella notte, lavoriamo con il buio.
7: Aneddoti, curiosità, ricorrenze, pilloline musicali. Ascolta la compagnia dei Gatti Neri dal lunedì al sabato dalle 10.10 alle 11 sulle frequenze di Radio Onda d'Urto. Gatti Neri.

Iscriviti a Fuori Onda, la newsletter gratuita di Radio Onda d'Urto. Dal lunedì al venerdì alle ore 20 riceverai un'email con tutte le notizie e gli approfondimenti della giornata sulle frequenze di Radio Onda d'Urto. Scopri come su www.radioondadurto.org o sui nostri canali social.

0: 17:37, Radio Onda d'Urto, lo spazio approfondimenti del pomeriggio. Inizieremo con un aggiornamento dalla Palestina, con noi ci sarà Chiara Cruciati, vice direttrice del quotidiano Il Manifesto. Andiamo poi a Ravenna, dopo la sentenza della TAR dell'Emilia Romagna che obbliga l'ufficio delle dogane a rendere noti i dati sui traffici di armi dal porto di Ravenna. Le dogane si sono rifiutate di rendere noti i dati e hanno fatto appello al Consiglio di Stato chiedendo la sospensiva del provvedimento. Per questo motivo il coordinamento contro i traffici di armi del porto di Ravenna torna a mobilitarsi, lo farà con un presidio giovedì mattina. Noi ne parliamo con Linda Maggiori, giornalista che fa parte del coordinamento di Ravenna, ma è anche la giornalista che aveva chiesto la desegregazione dei dati. Dal 5 al 22 agosto, dentro la festa di Radio Onda d'Urto, ci sarà, come di consueto, la libreria del Gatto Nero con tantissimi titoli di case editrici indipendenti, ma anche con una lunga serie di presentazioni e appuntamenti da non perdere. Ben 23 quest'anno. La presentazione con Pamela, che è la responsabile della libreria del Gatto Nero. E poi la cassetta degli attrezzi. Oggi vi riproponiamo una vecchia puntata, quella del 28 marzo del 2023. Parliamo del movimento francese dei Soulèvement de la Terre e la battaglia di Sansolin contro i bacini idrici e la privatizzazione dell'acqua. Alle 19:20, come di consueto, la seconda edizione della radiogiornale coi servizi. Adesso via al primo di questi con l'intervista che abbiamo realizzato con Chiara Cruciati.
1: D'Urto, torniamo a parlare di Palestina, lo facciamo con Chiara Cruciati, vice direttrice del quotidiano Il Manifesto. Intanto un saluto e ben ritrovata.
2: Grazie, grazie mille.
1: Dunque, torniamo a, come abbiamo anticipato, a parlare di Palestina. Ci focalizziamo in questa prima domanda sulla Cisgiordania occupata, dove prosegue l'aggressione israeliana. Nelle ultime settimane si è registrata in qualche modo un'intensificazione degli attacchi condotti dai coloni con il sostegno dell'esercito. Particolarmente colpite sono state le aree attorno a Nablus e Ramallah, dove anche qui si presentano situazioni con chiusure di strada e posti di blocco e aggressioni militari che limitano fortemente la libertà di movimento della popolazione palestinese. Quindi ti chiedo un po' un commento e un aggiornamento sulla situazione nella Cisgiordania occupata, soprattutto in un momento in cui la Knesset qualche giorno fa ha annunciato di approvare a breve un maxi finanziamento per portare avanti la costruzione di insediamenti illegali.
2: Sì, la situazione è un po' quella che hai descritto, e stiamo assistendo ormai a un'escalation che continua. Non sono pratiche politiche nuove, ma solo rispetto al post 7 ottobre, se vogliamo definirlo così, ma anche rispetto alla strategia di più lungo periodo dello Stato di Israele in Cisgiordania. È vero però che effettivamente in termini di numeri, di attacchi, aggressioni, anche di ferocia, nel modo in cui vengono portati avanti, soprattutto negli ultimi mesi, in particolare nelle ultime settimane, stiamo assistendo a un incremento molto significativo e estremamente preoccupante. Soltanto nelle ultime ore il ministro della difesa israeliano Katz ha annunciato l'intenzione di occupare e svuotare un altro campo profughi in Cisgiordania, dopo che la stessa cosa è stata fatta lo scorso anno nel corso della cosiddetta operazione Muro di Ferro a Jenin e Tulkarem, delle operazioni militari brutali che hanno completamente svuotato campi profughi che sono stati tradizionalmente considerati anche insomma un'alcova della resistenza armata palestinese e che a oggi non hanno visto tornare i loro abitanti, quindi parliamo di oltre 40.000 sfollati tra Jenin e Tulkarem, e nelle prossime ore potremmo assistere probabilmente a qualcosa di molto simile per un altro campo profughi di cui ancora non è stato indicato il nome. Questo tipo di operazioni militari, che sono quindi gestite e organizzate dall'esercito, si accompagnano alle azioni quotidiane dei coloni che descrivevi prima e che ormai sembrano non avere alcun tipo di freno in termini di pervasività e capillarità: incendi, rapimenti, pestaggi, uccisioni, furto del bestiame, distruzione delle cisterne d'acqua, tutto quello che garantisce a una popolazione, a una comunità, una minima sicurezza dei mezzi di sostentamento. Ormai in moltissime aree della Cisgiordania questa cosa non esiste più, intere comunità sono prese di mira tutti i giorni con una ferocia sempre maggiore, con un obiettivo che è chiarissimo, che è quello di espellerle dalle proprie case, dalle proprie terre, per poi procedere all'espropriazione, all'occupazione. E in questo va sottolineato, tu lo dicevi bene prima quando parlavi dei maxi finanziamenti da parte della Knesset, cioè tutto questo avviene in una operazione congiunta tra coloni e Stato. L'obiettivo è di Stato ed è quello di occupare più terre possibili anche attraverso il terrore, quindi anche attraverso la violenza dei coloni, che in questo non sono delle mele marce impazzite che agiscono sulla base di un loro fanatismo politico o religioso, ma stanno seguendo una strategia che è quella dello Stato di Israele.
1: Ecco, proprio su questo aspetto, come si riporta anche sull'edizione del Manifesto di oggi, nell'articolo che porta la tua firma, la violenza dei coloni non è fanatismo ma è agenda di Stato, e questo in qualche modo si è visto anche domenica 19 luglio, quando migliaia di coloni hanno dato il via alla marcia delle migliaia con l'intento di entrare nella striscia di Gaza, che continuano ad essere a rivendicare da quando nel 2005 Sharon decise di smantellare gli insediamenti. In quell'occasione alla manifestazione hanno preso parte anche 28 tra ministri e parlamentari del governo israeliano, e a conferma in qualche modo del forte legame tra l'esecutivo e il movimento dei coloni. Ti chiedo un commento anche su questo.
2: Si tratta essenzialmente della stessa dinamica. L'ultradestra che oggi siede all'interno dei vari uffici dei ministeri israeliani è la stessa poi che opera attraverso movimenti, milizie, organizzazioni dentro la società israeliana, che non sono soltanto organizzazioni o milizie di coloni che sono basate in Cisgiordania, ma operano su tutto il territorio. E Gaza è tornata in qualche modo a occupare i loro sogni di una ricolonizzazione dopo appunto il ritiro del 2005. Per molti anni lo Stato di Israele in sé non ha avuto un interesse nella ricolonizzazione di Gaza, per una ragione molto semplice: Gaza è un territorio che era molto ricco, che era tra i più floridi e della Palestina storica, ma che assedi, guerre, ondate di rifugiati e così via hanno ridotto a un territorio disastrato e pieno di palestinesi, perché poi è una terra molto piccola in cui si concentrano oltre 2 milioni di persone. Quindi per molto tempo lo Stato di Israele non ha avuto interesse a una ricolonizzazione di Gaza e ha proceduto attraverso un assedio totale dall'esterno. Dopo il 7 ottobre, quei sogni di ricolonizzazione proprio fisica, non semplicemente attraverso un assedio, quindi un'occupazione diciamo da distanza ma interna, sono tornati a ripopolare i sogni dell'ultradestra. E quindi in questi anni abbiamo assistito a dei fenomeni molto simili, a degli eventi molto simili, quindi marce, ingressi dentro Gaza per piantare le bandiere dove stavano prima le colonie, tour in barca organizzati dai movimenti dell'ultradestra per vedere le bombe che piovevano sulla striscia, e soprattutto, credo, la cosa peggiore in termini proprio etici ma anche politici, il blocco degli aiuti, la distruzione degli aiuti umanitari, il blocco dei camion che erano diretti a Gaza. Quindi tutto questo si tiene insieme e di nuovo vediamo una, diciamo, simbiosi tra quelli che sono gli obiettivi storici di lungo periodo dello Stato di Israele, l'ultradestra al governo e i movimenti che poi sono quelli che vengono mandati in prima linea, quasi prima dell'esercito, a piantare le prime bandiere. Credo che sia, in questo non voglio fare dei paralleli così un pochino troppo tirati, ma è qualcosa di molto simile a quello che è successo nel 1948, quando ancora non esisteva lo Stato di Israele ed erano le milizie paramilitari che lo hanno fondato attraverso una pulizia etnica.
1: Chiara Crucciati, vice direttrice del quotidiano Il Manifesto, di nuovo grazie per la disponibilità e per essere stata qui con noi oggi.
2: Grazie a voi.
0: Qualche minuto di musica con Via dell'Ironia, saranno sul palco della festa di Radio Onda d'Urto il 21 di agosto, prima di The Zen Circus. E poi andiamo a Ravenna.

0: Via dell'Ironia in concerto alla festa di Radio Onda d'Urto, lo ricordo, il 21 di agosto suoneranno dopo Aymara e prima di Den Circus. Adesso proseguiamo con lo spazio approfondimenti di questo pomeriggio, andiamo a Ravenna dopo la sentenza della TAR dell'Emilia Romagna del 1 luglio 2026 che obbliga l'ufficio delle dogane a rendere noti i dati sui traffici di armi dal porto di Ravenna. Queste si sono rifiutate, hanno fatto appello al Consiglio di Stato chiedendo la sospensiva dell'efficacia del provvedimento. Per questo motivo il coordinamento contro i traffici di armi dal porto di Ravenna torna a mobilitarsi, ha convocato un presidio davanti alla sede dell'Agenzia delle Dogane in via d'Arsena San Vitale 48 per questo giovedì 30 di luglio, l'appuntamento alle 11:30. Andiamo a ricostruire la vicenda con Linda Maggiori, giornalista indipendente e parte del coordinamento dei porti di Ravenna, sentiamola.
1: Sì, allora, io innanzitutto buongiorno. Allora, io all'inizio dell'anno avevo fatto accesso agli atti alle dogane di Ravenna per chiedere la quantità, quindi dati aggregati di armi, componenti di armamenti passati dal porto di Ravenna in export e in transito. E nel 2025 e poi successivamente, visto che insomma la cosa poi è andata molto avanti anche per i primi sei mesi del 2026. Ho ricevuto inizialmente ho ricevuto diniego a questo accesso agli atti sempre per motivi di sicurezza nazionale eccetera e abbiamo fatto appunto ricorso al TAR e lo abbiamo vinto. La sentenza di accoglimento, un accoglimento parziale devo dire, è arrivata il 1 luglio, parziale perché il TAR dell'Emilia Romagna diceva si possono dare i dati aggregati delle armi insomma sarebbe meglio evitare la destinazione. No? Quindi comunque la destinazione che comunque in parte si può trovare dai siti di comunque dalle statistiche, dai siti di tracciamento che ci dicono che comunque la maggiore destinazione dei container che partono da Ravenna è comunque Israele. Quindi noi abbiamo avuto questa accoglienza parziale, perlomeno i dati aggregati ci dovevano essere pubblicati e le dogane di Ravenna hanno fatto appello a questa sentenza del TAR, quindi sono andati al Consiglio di Stato chiedendo la sospensiva dell'efficacia del provvedimento, che vuol dire che attualmente le dogane sono obbligate dal TAR a darci appunto questi dati aggregati. Loro chiedono al Consiglio di Stato di fermare l'efficacia di questo provvedimento. La motivazione è stata sicurezza nazionale, difesa di motivi militari e la difesa dei rapporti tra gli stati e tutta un'altra serie di motivi anche di concorrenza privata, insomma, ecco. Questo noi appunto ci stiamo, insomma, questo implica che comunque il fatto di voler a tutti i costi difendere la segretezza di questi dati vuol dire che sono consistenti e che il porto di Ravenna, anziché civile e commerciale quale è considerato dalle stesse dogane un porto militare, dove ci sono appunto dei dati che non possono assolutamente essere resi trasparenti nemmeno in modo aggregato. Quindi
0: il Consiglio di Stato a questo punto quando si dovrà esprimere sulla mantenere segreta questo tipo di informazione?
1: Allora, da quello che so io, loro hanno tempo 4 mesi per in qualche modo comunque diciamo, rovesciare, no, la sentenza del TAR per dire ok, no, non è giusta la sentenza del TAR, eccetera. Però attualmente loro dovrebbero esprimersi anche abbastanza velocemente sulla sospensiva, cioè sospendere, come dire, l'obbligo del TAR di darmi dati fino a quando non avranno poi un giudizio. Quindi noi attualmente non abbiamo ancora ricevuto nessuna comunicazione da parte del Consiglio di Stato, anche perché ovviamente probabilmente adesso ci sono il periodo estivo, è tutto più rallentato, però comunque ci stiamo comunque mobilitando e giovedì alle 11:30 ci sarà un presidio. Ecco, poi l'altra cosa abbastanza fastidiosa, insomma, nella motivazione che è stata scritta nell'appello da parte dell'Avvocatura dello Stato che difende appunto le dogane, mi hanno rivolto l'accusa in quanto giornalista che i miei interessi erano prettamente privati e a scopo di lucro, e quindi cercavo di procacciarmi, proprio espressamente usando questa parola, di procacciarmi questi dati non per un interesse pubblico, non per la trasparenza, non per la democrazia, ma per cercare il lucro, del lucro captando, no? Utilizzano questa frase, è veramente abbastanza paradossale, perché il lucro, ovviamente, chi lucra su questi traffici non sono di certo io, ma sono i mercanti di armi, quindi insomma, che tra l'altro appunto le dogane vogliono proteggere, quindi insomma la cosa è abbastanza fastidiosa anche per il ruolo dei giornalisti, che viene assolutamente svilito.
0: Certo. Allora ricordiamo appunto l'appuntamento del coordinamento popolare contro i traffici di armi nel porto di Ravenna, il 30 di luglio, l'appuntamento per un presidio sotto le dogane a partire dalle 11:30 in via d'Arsena a San Vitale numero 48.
1: Benissimo, grazie.
0: Linda Maggiori, buona giornata, a risentirci.
1: Grazie, ciao, ciao. Thank you.

99 poste torneranno alla festa di Radio Onda d'Urto venerdì 8 di agosto sul palco principale, doppio live. Oltre ai 99 poste ci saranno anche Asian Dub Foundation. Al termine di questo brano avremo con noi in studio Pamela della libreria del Gatto Nero, con lei la presentazione dei tantissimi appuntamenti, ben 23 quest'anno alla libreria durante la festa che si svolge dal 5 al 22 di agosto.

0: Allora, abbiamo quindi con noi in studio Pamela della libreria del Gatto Neo della festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto in via Serenissima, la libreria del Gatto Nero, tantissimi libri di case editrici indipendenti, ma anche una lunga serie di presentazioni e appuntamenti con autrici e autori, assolutamente da non perdere, dico bene Pamela?
1: Ma noi pensiamo di sì, intanto ciao a tutte, tutti e tutto, e speriamo che questo programma possa piacere. È un programma sicuramente molto denso, che conta 23 incontri tra prima serata e seconda serata, quelli che noi abbiamo chiamato gli ultimi metrò, così insomma cercando di valorizzare anche il fatto che insomma con un certo sforzo e con una certa intenzione la festa è riuscita anche ad estendere il programma, l'orario della metro, e quindi come sapete per tanti giorni durante la festa, io quest'anno gli orari ancora non li ho visti, tu li hai già visti?
0: Gli orari della metro, sì. Dici? No, però so che dal 3 di agosto si può richiedere una tessera, sì, presso Brescia Trasporti o il Comune.
1: Ok, quindi abbiamo anche
0: per i minori di 19 anni.
1: No, vabbè, quello vale per tutto e non soltanto
0: no,
1: per
0: lo
1: la
0: diciamo perché
1: festa.
0: Magari qualcuno non lo sa ancora, c'è anche questa possibilità quest'anno, insomma.
1: Però insomma, io so che c'è anche un orario interessante e allungato in coincidenza con la festa.
0: Allora prima di passare, c'ho qua il volantino, se vuoi lo ricordiamo. Dal lunedì al giovedì l'ultima metro è a 12:30, poi però ci sono due autobus, uno che fa il percorso dalla metropolitana all'1:50 e sempre all'1:50 uno che fa il percorso dalla linea 3 fino al centro commerciale Sant'Anna. Il venerdì l'ultima metro è a 12:30, poi però gli ultimi autobus sono alle 3 e il sabato l'ultima metro all'1 e gli ultimi autobus sono alle ore 3, la domenica l'ultimo metro all'1, quindi insomma ci sono decisamente parecchie possibilità per arrivare in radio sia con la metro che con l'autobus. E ricordo, con Under 19 potete dal 3 agosto richiedere la tessera in comune per viaggiare gratuitamente sul trasporto pubblico locale per un anno intero.
1: E allora, più che l'ultimo metrò, qua sarà il caso di parlare di ultimo autobus, perché i nostri incontri finiscono all'1 e iniziano dopo che finisce il concerto sul palco principale. Sto parlando degli incontri di seconda serata. Quelli di prima serata invece inizieranno come sempre alle 19:30. Partiamo, io direi, dalla serata di esordio.
0: Dalla 5 di agosto, mercoledì allora, 5 agosto alle 19:30, San Luigi, come rispondere alla violenza del capitalismo.
1: Di Nicolas Framont, che è un sociologo francese della France Insoumise, questo libro è stato pubblicato da Nero e diciamo subito che San Luigi in realtà è Luigi Mangione. Il libro verrà presentato da Leonardo Bianchi, che chiacchiererà, sarà in dialogo con Nicola Montagna. E è come dire un'analisi del fenomeno eclatante dal punto di vista della cronaca e poi diventato anche un fenomeno mediatico, appunto, del gesto di Luigi Mangione, che ve lo ricorderete ha ucciso il CEO della principale compagnia privata di assicurazione sanitaria. E non è un caso che quasi nessuno di noi si ricordi il nome del CEO, ma tutti ci ricordiamo il nome di Luigi Mangione. È un'analisi, come dire, schierata, appunto, ho già detto che Framont è della France Insoumise, non direi col sangue agli occhi, ma un discorso che mette in rilievo come la violenza del capitalismo sui nostri corpi, parliamo appunto principalmente, ma non solo, del settore sanitario, è una violenza che, a differenza di quella di Luigi Mangione, non ha un colpevole, non ha un processo, non ha mai, come dire, un momento di resa dei conti, no? Mai. È in qualche modo una violenza appunto senza volto, una violenza sistemica della quale comunque dobbiamo, possiamo e comunque ci preoccupiamo, visto che sono i nostri corpi a soffrirne. E in qualche maniera Framont dice fosse questo il momento nel quale questa consapevolezza si fa strada, anche a partire comunque dall'enorme eco che ha avuto, ma non soltanto mediatica, che ha avuto il gesto di Mangione, perché ricordiamo nei giorni successivi i blog, i siti e così via statunitensi sono stati inondati con grande scandalo e stupore delle classi dirigenti di messaggi di persone che raccontavano come i loro cari sono morti o sono rimasti, come dire, menomati a seguito di un rifiuto di questa assistenza, assicurazione sanitaria pagata tra l'altro carissima di curarla. Diciamo che di simpatia per il CEO ne circolava veramente poca. Noi avremo Leonardo Bianchi che presenterà questo libro, lui ha intervistato anche Framon nella sua newsletter, si è occupato in due numeri di questo libro e insomma penso che sarà un bell'incontro. La stessa sera invece alle 23.55, appunto l'ultimo metrò, abbiamo Carmelo Leotta, che è un bresciano contrabbassista che vive da tantissimi anni a Berlino, questa serata l'abbiamo dedicata a Jean-Luc Stott, e che ha scritto appunto Risonanze berlinesi, che è un racconto molto, come dire, un po' svagato ma anche molto interessante appunto della Berlino che gli è venuta incontro e della risonanza collettiva di Berlino, che lo sappiamo è una città musicale per eccellenza.
0: E andiamo al giorno successivo, il 6 agosto si parte alle 19.30 con Immagina un mondo senza polizia.
1: Questa è un'immagine che credo oggi venga in mente a tanti, tanti e tanto, soprattutto dopo che insomma la signora Meloni ha detto che in Italia devono pagare tutti meno i poliziotti, aggiungiamo noi, e tutti in particolare i minori, che ovviamente sappiamo quelli colpiti saranno sicuramente i minori, non mi piace dire di seconda generazione, diciamo i minori che fanno parte del gruppo delle persone razzializzate in Italia. Razzializzato è qualcosa che si subisce, no? Quindi io più che Maranzo N generazione comunque sto a questa definizione descrittiva. Immagino un mondo senza polizia è un libro di un paio d'anni fa di Maier, che noi presenteremo soprattutto con Camilla Ponti, che è del collettiva, dicono loro, psicologia anticarceraria, e quindi è legata a quel mondo che sicuramente oggi come oggi, in maniera, come dire, giocando d'anticipo, però vuole immaginare un mondo in cui la giustizia trasformativa e non soltanto la giustizia repressiva possa avere un ruolo. E quindi siamo anche dalle parti un po' di Giusy Palomba, della trama alternativa e così via. Chi è interessato a questi discorsi non manchi, perché a parte appunto il fatto che tutti vorremmo immaginare un mondo senza polizia, ma penso che insomma verranno fuori cose molto interessanti.
0: 7 agosto la presentazione de Il Duca, e qui insomma
1: qua è un romanzo bellissimo che noi abbiamo scelto, anche se in realtà non è nuovo, è uscito da qualche anno, l'autore è Matteo Melchiorre. È un romanzo storico, è un romanzo, noi abbiamo detto, che soprattutto si occupa di odio, di sangue, di potere. È un discorso in cui la dimensione politica è a lenta ma sicura immersione. È un romanzo che prende molto ma che permette anche di ragionare davvero sul potere. Insomma, non è un caso che con Matteo chiacchiereranno Franco Berteni ed Elia Zaru.
0: Un romanzo ipnotico l'avete definito, insomma, sul nostro portale, ma non è l'unico appuntamento di questo 7 agosto.
1: No, perché poi invece, sempre a mezzanotte, abbiamo Sandra Cane e Zeni Giudoca che parleranno di Trans, una poetica del paradosso, ancora un libro pubblicato da Nero. Ed è un saggio che racconta appunto della frizione tra l'identità trans e il sistema e dell'importanza di costruire e recuperare le parole per una narrazione, cosa che oggi è difficile e non a caso l'autrice stessa definisce questo, che è anche molto posizionato, in parte parla anche di sé, un diario in frantumi.
0: Andiamo a sabato 8 agosto alle 19.30 la presentazione di Sconvolgenti analogie, si parla degli omicidi di Francesco Lorusso e Carlo Giuliani.
1: Sì, allora qui c'è Giulia Carati, che è una giovane recentemente addottorata, che con delle evidenze, dei riscontri processuali molto forti, appunto traccia un parallelo tra questi due omicidi, lo russo e Giuliani, sarà in dialogo con gli Arrosati, è un appuntamento che noi abbiamo pensato ovviamente per la ricorrenza del G8 per i 25 anni. Ripeto, è un libro che magari dal titolo così può lasciare un po' così, ma quali saranno le analogie? Perché in effetti siamo tutti un po' sorpresi di vederne, ma in realtà sappiamo che le analogie in realtà nei gesti e nelle strategie della repressione e del potere non possono che esserci, e Giulia ci aiuta a vederne alcune davvero impressionanti.
0: Domenica 9 agosto c'è un appuntamento un po' particolare con il nostro collaboratore Andrea Fumagalli.
1: Allora c'è il Fuma che con il canto sociale, già l'anno scorso c'era stato, e ci trasferiremo al Ciringhito, perché il canto sociale comunque sono una band in parte anche con professionisti, e lì avremo una presentazione musicata, quindi intervallata da canzoni. Grateful Dead sono ovviamente il riferimento musicale di questa serata. Il libro originale, che è del 2017, Grateful Dead Economy, che adesso esce in una versione riveduta e corretta in inglese, noi ovviamente avremo quella normale, quella in italiano, insomma, che teniamo da qualche anno, ma che vale sempre la pena di leggere. Io allora di questo non ho ancora parlato con Fumagalli, così, perché lo sento un po' a pezzi, però mi muoio dalla voglia di chiedere a Fumagalli, e magari glielo chiederò quella sera lì, se lui ha letto Inherent Vice di Pynchon, che è un libro che cattura, come dire, il passaggio della cultura libertaria, ma anche dello spinello in California, Los Angeles e così via, invece a un mondo della droga molto differente. Poi dopo c'è anche tutta la beach music, eccetera, eccetera, no? Però diciamo coglie proprio questa torsione della cultura libertaria americana, che è esattamente quello che fa Fumagalli. Cioè Fumagalli fotografa, come dire, la torsione individualistica, antistatalista, di quella che appunto era la cultura protestataria degli anni 60 statunitense e così via. E quindi diciamo,
0: io penso che l'abbia letto e che ne abbia anche tratto ispirazione.
1: Ma io non sono sicura, ma sai che quasi quasi io gli telefonerei, ma non possiamo chiamarlo in diretta.
0: Proviamo a chiamarlo in diretta, glielo chiediamo. Va bene. Intanto tu vai avanti con la presentazione degli altri appuntamenti.
1: Allora, tu intanto chiama Fumagalli e io intanto vado avanti col 10 agosto, che in realtà è una giornata, lo dico così proprio perché è importante, nel quale la libreria ospita un dibattito, non è un nostro incontro, è il processo di pace in Turchia, prospettive e aspettative, a partire dall'appello lanciato da Öcalan con Idris Baluken, Serif Eser Uysal e Rosita Koyonku, non so se nomino giuste tutte queste persone. Rosita era una persona intervistata nelle 11 storie di resistenza di Murat Ciner, e quindi lei è un'attivista transfemminista, una persona che insomma ha effettuato un percorso di transizione. Insomma, questo penso che sia un incontro molto importante, ripeto, un dibattito che ospitiamo come ormai è un po' una tradizione in libreria, insomma ci teniamo tantissimo. Mentre martedì 11 agosto abbiamo un personaggio piuttosto conosciuto a Brescia, un giornalista che è Emanuele Galesi, la sua seconda prova romanzata come autore, si intitola Running Club, è stato pubblicato da Santelli, sarà in dialogo con un altro giornalista, nostro amico, il recensore ufficiale di tutti i concerti della festa, che è Enrico Danesi, però insomma che spesso fa anche un salto in libreria. E il libro racconta, come spesso è di Emanuele, una crisi, come spesso, insomma, come già nella prima prova, una crisi personale, esistenziale, che in questo caso si incardina, diciamo, sulla possibilità, sulla risorsa dell'allenamento, della corsa, appunto da qua il titolo Running Club. E quindi, come dire, di un processo di rinascita. È un romanzo che è stato anche definito generazionale, sicuramente c'è anche questo aspetto. Insomma, penso che Emanuele ed Enrico faranno così risaltare tutte quelle che sono le implicazioni di questa seconda prova di Emanuele.
0: 14 agosto c'è il titolo della serata, è veramente intrigante, direi: attraversare il bosco, la cura come trasformazione.
1: Ma allora, qua ci sono, non vi dico neanche i nomi dei fumetti, fidatevi sul pacchetto, sul nome. Qua ci sono tre illustratrici, tre donne bravissime, che sono Chiara Bastanotti, la nostra Chiara bresciana, Anna Diesel e Silvia Trappa. Portano tre fumetti, graphic novel, come si dice oggi, veramente belle. Il tema comune è davvero questo momento di timore e di fascinazione che è attraversare il bosco, e appunto la pratica di cura come trasformazione. È ovviamente un incontro in collaborazione con Maledizione Luigi Filippelli. E insomma, io credo che questo sia davvero uno dei nostri incontri forti. Le graphic novel sono veramente molto molto belle.
0: Andiamo al 13 di agosto, abbiamo due appuntamenti. Questo...
1: Sì, allora il primo è l'appuntamento che noi dedichiamo alla Palestina. Diciamo che questo appuntamento è sicuramente impreziosito da un'anteprima assoluta che soltanto noi avremo, che è la stanza numero 7 di Prospero Editore di Aysar Al-Saifi. Aysar Al-Saifi era già stato con Foglie di Gelso alla festa 3 anni fa, mi sembra. L'inverno scorso è stato all'ex GKN, al Festival di Letteratura Working Class, a presentare il suo secondo libro, Quando i picchetti sono fioriti, e da noi presenterà appunto in anteprima assoluta, e avremo anche i libri perché Riccardo Burgazzi di Prospero ha anticipato la stampa, diciamo una stringa di libri soltanto per noi. Con questa, la stanza numero 7, c'è poco così da ridere, perché Aysar con un contegno veramente incredibile. Io vi dico proprio di venire ad ascoltare questo incontro anche per conoscere Aysar, che è da qualche anno in Italia, ha sposato un'italiana che è cresciuto in un campo profughi, che ha ancora tutti i parenti straziati dalla guerra, dall'attacco, dall'occupazione israeliana, dal genocidio israeliano degli ultimi anni. Insomma, lui veramente vale la pena. Insieme a lui abbiamo Ilaria Dondi, che è invece un'attrice bresciana e che ha scritto Il reprocidio, come distruggere un popolo colpendo madri e figlie. Questo è un libro che si inserisce, secondo me, in una riflessione di marca femminista che nell'ultimo anno è stata particolarmente rilevante, ovvero una riflessione su quello che è il genocidio riproduttivo. Questo è un argomento forte del femminismo, l'analisi, lo studio, la riflessione sulla riproduzione e sul ruolo della riproduzione nell'organizzazione sociale e anche, diciamo così, nell'oppressione. Quindi noi in radio avevamo intervistato anche le autrici Fragnita Timeto di Spermopolitica, poi Allegro ha pubblicato un libro che è Vivere e morire in Palestina, con la prefazione di Francesca Cogne e tanti contributi, e questo terzo titolo si inserisce appunto in questa riflessione. Questa è una declinazione del genocidio che non colpisce direttamente chi in qualche maniera lotta, combatte, ma colpisce proprio la funzione riproduttiva in tanti modi, in tanti modi. E appunto ci sono tanti modi. Spermopolitica si occupava soprattutto invece diciamo da un lato della resistenza palestinese e dall'altro lato dell'incredibile resistenza palestinese che si realizzava anche nel contrabbando di sperma dalla prigione all'esterno e nella possibilità comunque di procreare, appunto, anche quando le mura di una prigione dividono le persone che si amano, le persone che vorrebbero avere dei figli, figli e figlio. Mentre il reprocidio parla proprio appunto delle dinamiche che di fatto, dei processi che di fatto vanno a colpire il diritto di un popolo di vivere, che è un diritto ovviamente che non può che passare attraverso la procreazione.
0: Andiamo alla serata successiva che...
1: No, scusa Marco, io stessa mi sono dimenticata che la stessa sera mi sono fatta prendere un po' da questo incontro sulla Palestina. La stessa sera, il 13 agosto, che poi è la sera di Caparezza,
0: No, giusto per non farci mancare niente.
1: Esatto,
0: passerà lì.
1: È una serata piena di eventi, imbottita. Avremo anche un ultimo metro con un reporter che è qua vicino a noi, bergamasco, se non vado errata, che si chiama Stefano Nanni e che ha scritto questo bel libro da Baghdad a Roma sulla figura di Latif al-Saadi, che è un poeta comunista iracheno perseguitato da Saddam Hussein e così via, che poi ha girato mezza Europa e è passato anche per Roma. Questo è davvero un bel libro, vi invito a venire a trovarci il 13 agosto dopo aver ascoltato prima il dibattito, l'incontro sulla Palestina, poi Caparezza e poi tornate per sentire Nanni sulla Latif al-Saadi.
0: La sera successiva, quella del 14 di agosto, che se non sbaglio è un venerdì, alle 19.30, costellazioni intersezionali di classe, genere e sessualità.
1: E allora, lui è Lu Pinelli, tanti e tante tanto lo conosceranno, ormai da qualche anno tiene anche un gruppo di lettura qua alla libreria Rinascita, la Nuova Rinascita, insegna in accademia, specializzato diciamo sulla letteratura, le narratrici donne e femministe, propone da qualche anno varie cose, ma anche queste costellazioni, a noi piace chiamarle così, che sono una rassegna di libri scelti da lui. Quest'anno ne parlerà con quella che è la traduttrice di moltissimi di questi titoli, traduttrice dal francese, quindi siamo in ambito francofono soprattutto durante questo incontro, e che dalla riedizione del Secondo Sesso fino a Ribon, Lagrave, Nierno, eccetera eccetera, ci farà fare una passeggiata, soprattutto appunto, lo dico, con classe, genere e sessualità. Quel classe sta a indicare per esempio comunque la nicchia della letteratura che viene definita appunto la letteratura dei e delle transfughe di classe, no? Che in parte sono la tale persona che per privilegio più hanno raccontato la classe dopo comunque essere passate ad una classe anche attraverso lo studio superiore, tra virgolette, no? Superiore come privilegio, diciamo, no? È un bell'incontro, noi ci siamo procurate tutta la batteria dei libri, insomma vi aspettiamo molto attrezzate e con i libri e con Annalisa Romani, che è una traduttrice davvero di vaglia, insomma un'ottima traduttrice conosciuta e molto riconosciuta, e Lupinelli.
0: 15 agosto, Ferragosto, un doppio appuntamento e due appuntamenti un po' in linea, diciamo, con quella che è la giornata.
1: Ma insomma, facciamo un Ferragosto tra di noi, nella nostra comunità in casa, che però sicuramente potrà interessare e rapire anche il pubblico della festa. Alle 7:30 abbiamo Michele Piccardi, che due, tre anni fa, penso, però in questo momento non mi ricordo, poi mi sgriderà, aveva esordito con In quattro una banda per Red Star Press e oggi torna con Pochette per Manie verosimili di accumulatori seriali, con una casa editrice diversa, bresciana, Libere Edizioni. Con lui il 15 agosto in libreria ci sarà anche l'editore Marcello Zane e anche Giuseppe Ricca, insomma, qua, che qua in radio conduce insieme a Patuelli e Colosio Il disagio della civiltà. E allora, questi sono dei brevi racconti, avremo anche delle letture. Allora, io non voglio svelare niente del libro, prendetelo in mano, leggetelo 10 minuti, in qualche maniera io lo definisco così abbastanza démodé, che per me non è assolutamente una critica, curioso per certi aspetti, sfagato, però insomma per altri aspetti anche molto descrittivo. Ci sarà una, oltre alle letture ci sarà anche così un'iniziativa che insomma speriamo che piaccia, che hanno pensato interamente Michele e la sua compagna Antonella, che hanno prodotto, Antonella credo, delle pochette in stoffa e cerniera, immagino, bottone, che conterranno una copia del libro. Distribuiremo dei numeri e poi ci sarà un'estrazione, quindi 5 fortunate persone, anche un gioco un po' per stare insieme, si porteranno a casa una copia di pochette gratuitamente.
0: E poi c'è anche Ode al vino e all'anarchia, certo, di Luigi Veronelli.
1: Certo, quest'anno è l'Eutera, è uscita con questo bel libro in occasione di non so quale anniversario che riguarda Veronelli, sinceramente vi dico che l'ho dimenticato. Io ero rimasta così colpita perché questa Oda al vino all'anarchia riporta anche questo reportage che è veramente bellissimo. Insomma, un anno Veronelli si è messo a seguire il Giro d'Italia, però facendo una sorta di reportage enologico, no, delle varie tappe, mescolato appunto al ciclismo. Del resto Veronelli era veramente un personaggio. Era un personaggio che aveva tanti amici, tante amiche, e tra amici e amiche sicuramente possiamo anche contare i compagni e le compagne delle Enoteche della Festa,
0: certo,
1: che hanno una lunghissima storia con Veronelli, che si era interessato, aveva consigliato
0: il Critical Wine, tutto,
1: esatto,
0: quel percorso, insomma.
1: E quindi quale occasione migliore? Tra l'altro la libreria, lo sapete, è gemellata con una cosa che ci siamo inventate noi, però insomma c'è un gemellaggio tra Enoteca, libreria e anche il Vege, no? Siamo tre tende gemellate, non so se è transitivo, noi siamo gemellate col Vege e con l'Enoteca, non so se l'Enoteca e il Vege per transitività sono gemellate, questo non l'ho mai chiesto. Comunque sta di fatto che loro insieme a Muro

0: sentore, di avvertire anche un sentore di funghi dentro questo vino. E tutti insomma hanno guardato, e Umberto davanti al tavolo aveva un piatto di porcini. Scusa Muro se ho voluto così anticiparla, ma avrai anche altre storie. Comunque insomma davvero sarà una serata, l'Enoteca porterà anche del vino, sarà anche un brindisi, una bicchierata, insomma vi aspettiamo davvero, insomma sarà un Ferragosto credo
1: frizzante.
0: Sì, anche un Ferragosto di comunità frizzante, insomma con due bei libri e insomma un modo per stare insieme in questo giorno che viene considerato così un po' sfortunato per chi non è in vacanza, ma che noi sappiamo in festa invece è sempre una bellissima serata.
1: È sempre
0: serata.
1: Una serata bella.
0: E allora il 17 agosto invece noi abbiamo il Kurdistan, quest'anno con due bei libri, Pioggia di nuvole, storia di resistenza nelle trincee di Kobane, che è di Denise Bilgin e viene presentato da Elettra, che è un'attivista di Women Grabbing the Future, e Sui tuoi occhi, racconti della rivoluzione del Rojava, di Bombe Edizioni, con Daniela Gallier, che spesso anche sentiamo in radio. E quindi,
1: che è già venuta anche
0: alla festa nei dibattiti, la sua prima volta in libreria, o meglio la sua prima volta in un incontro su un libro in libreria, non un dibattito. E insomma ci forniranno un racconto della rivoluzione confederale democratica curda, che come sapete insomma per noi è identitaria, molto importante, è una cosa che ci sta particolarmente a cuore, appunto proprio da Kobane a oggi, seguendo il filo di questi due libri.
1: Arriviamo alla 17 agosto, vivere alla fine dei tempi.
0: No, questo era il 17 agosto, Marco. Io non so se voi avete pubblicato quel programma lì, c'è un problema. Se tu stai guardando il sito avete pubblicato il programma sbagliato. Allora diciamo che quest'anno chiudere i programmi è stato un po' un pasticcio. Allora, in realtà noi abbiamo saltato dal 15 al 16, dove ci sarà un importante dibattito sul palco principale della festa, sulla Palestina, e quindi certo, la libreria rimarrà chiusa.
1: Ah, il 17 scusa, agosto. Allora quello di Daniela Gallier, quando è che?
0: 17 agosto.
1: Ah, il 17 agosto.
0: È sbagliato il programma sul sito.
1: Allora è sbagliato il programma sul sito, quindi fra qualche istante andremo.
0: Allora finiamo velocemente perché dobbiamo correre a modificare assolutamente. Non so, io così okay. Ci tengo a dire che sono incolpevole perché nessuno mi ha chiesto ufficialmente il programma. Allora, veniamo al martedì 18 agosto.
1: Ok.
0: Anche qua abbiamo insieme al collettivo Onda Studentesca un bellissimo dibattito, tra l'altro su un libro che quest'anno ha veramente animato una polemica infocata, ma veramente infocata sul serio, forse l'avete seguito un po' sui giornali o su Facebook, sui vari social. Il libro è Contro la scuola neoliberale, tecnica di resistenza per docenti. È un libro a cura di Mimmo Cangiano, che già era stato nostro ospite in festa, con tantissimi contributi, tra gli altri anche quello di Marco Maurizi, lo ricordo perché abbiamo anche un suo libro di Ortica in libreria, Antispecismo politico, chissà che così non si faccia il bis, è un bel libro molto interessante. Da noi invece ci saranno Emanuela Bandini ed Emanuele Zinato, e questa è la serata, la dedicheremo a Renata De Marco, la nostra compagna insegnante mancata da poco, che sicuramente, ne sono assolutamente certa, lo avrebbe apprezzato moltissimo questo libro. È un libro che, come dire, mette sotto accusa il sistema un po' imbottito di pedagogia, eterna formazione, anche per certi aspetti aperture poi prontamente ritirate a seconda dei cambi di governo, così via, però aperture all'inclusività e così via, in una scuola però che per altri aspetti è una scuola assolutamente neoliberale, aziendale, è la scuola dell'alternanza scuola lavoro, è la scuola dove nessuno di fatto va per imparare, ma va per essere preparato sempre di più a un lavoro, e vediamo quello che stanno facendo anche con i tecnici, che insomma sì, saranno le scuole con mille computer modernissime e così via, però poi nella sostanza torneranno a essere l'avviamento di una volta. Siateci a questo incontro, è molto importante, la scuola è un campo di battaglia, ci saranno anche tanti insegnanti, stiamo spiccando inviti a destra e manca, ci piacerebbe davvero che fosse un dibattito partecipato.
1: Andiamo al 19 agosto, la periferia vi guarda.
0: No, aspetta, scusa Marco, so che questa intervista è lunghissima, me l'avete chiesto e non posso saltare nessuno dei nostri incontri.
1: Hai ragione.
0: La stessa sera
1: abbiamo
0: una cosa.
1: La stessa sera, il 18 agosto.
0: Sì,

0: giusto?
1: Bellissima, interessantissima. Paolo Missiroli, che già conosciamo bene, che ha fatto tante cronache da Faenza sulla crisi ambientale, ma al di là, quindi nel caso degli allagamenti, delle inondazioni di Faenza, che però è uno studioso, diciamo, dell'antropocene, che ha partecipato anche a dibattiti, incontri in librerie, non solo, anche all'area dibattiti in festa a partire dal 2021. Ecco, quest'anno lui ha scritto una bella recensione di Sangue nelle macchine di Brian Merchant, che è stato pubblicato in Italia da Einaudi, al quale noi abbiamo unito un altro titolo che è appena uscito per Eleutera, di Anastasia Pedrazzini, che è Tessitori di rivolte. Entrambi i libri dedicano finalmente uno sguardo meno ingeneroso al luddismo, dico meno ingeneroso anche tra di noi, nella nostra comunità, nella compagneria, per così dire, no? Che viene spesso visto come un episodio conservativo del passato. No, cominciamo a pensarci magari in un'altra maniera, soprattutto adesso che probabilmente siamo così alla vigilia, perlomeno così ci raccontano, ma ti sembrerebbe, di un'altra trasformazione radicale del mondo del lavoro e della nostra vita, in questo caso diversa, insomma, non la rivoluzione industriale ma la rivoluzione dell'intelligenza artificiale. Ecco, questo è un altro incontro al quale teniamo molto.
0: Andiamo alla 19 di agosto,
1: allora, 19
0: con
1: di agosto,
0: la
1: quando
0: periferia
1: abbiamo...
0: vi guardia con odio, come nasce la fobia dei Maranza.
1: E il primo Maranza al governo, okay. Due libri scritti da Gabriele Serussi e Mosa Onde, che per Agenzia X, con loro ci sarà sia Musif di Radio Onda d'Urto. Questo incontro ha suscitato già l'entusiasmo di tantissime persone al quale l'abbiamo comunicato. Sono due libri importanti, e così come Immagino un mondo senza polizia, credo che anche questi siano due libri di estrema attualità, no? Perché vediamo quale tipo di razzismo sistemico, di odio, ma io direi quasi di persecuzione, che venga oggi spesa nell'agone politico, no? Da chi è al governo contro, appunto, le persone razzializzate, se volete, diciamo seconde generazioni, oppure, come dicono loro, rivendicandoselo in qualche modo, Maranza. Allora, diciamo che Mosa è anche un artista, un graffittista, muralista, e che farà anche un'opera che poi metteremo all'asta durante la
0: serata. Presentazione.
1: Qua non vi spingo a venire perché so già che la libreria sarà strapiena quella sera. Bello, bello. Poi il 20 abbiamo un bel romanzo,
0: Senza patria.
1: Sì, Senza patria, dell'ex direttore del Manifesto, Gabriele Polo, che segue la traiettoria e la vita di due fratelli operai dell'Adriatico, Monfalcone, Acciaierie, che attraversano, diciamo, le due guerre, il ventennio, il fascismo, subiscono la prima parte della guerra con l'impero austro-ungarico e così via, riescono poi a vivere anche la resistenza jugoslava italiana. Diciamo che l'orizzonte di questo libro, che per certi aspetti potrebbe sembrare un orizzonte nostalgico, ma è qualcosa che magari in una forma differente, insomma, da allora, secondo me è importante riprendere e parlare ancora oggi, è, diciamo, un'utopia internazionalista. Cioè, il senza patria non vuol dire spatriato, vuol dire con una patria internazionalista, cioè guardare a una patria che unisca tutte le persone in base, appunto, a un'appartenenza ideale e di classe, no? Tutti gli sventurati, tutti gli sfruttati e le sfruttate, insomma, lo sappiamo qual è stato il sogno, no, di un certo periodo. E ovviamente si incassa anche invece la creazione di nuovi confini, appunto, con il finire, ma abbiamo tutta la storia dell'Alto Adriatico e così via. Anche questo è un libro molto interessante. Con Gabriele Polo ci sarà Federico Carlo Simonelli, storico, già, insomma, amico della libreria, è già stato con noi altre volte. Anche questo è un bell'incontro.
0: Siamo alle ultime due serate, quella del 21 agosto sarà un doppio appuntamento.
1: Sì, allora, la penultima serata abbiamo un'autrice, Giulia Scomazzone, alla sua seconda prova letteraria, ha avuto un enorme successo di critica. Molti, questo 8.6, 8.6 gradi di separazione, lo hanno immediatamente paragonato alle Città di pianura, che, insomma, effettivamente, col quale condivide effettivamente molte tematiche. Tra l'altro Giulia mi diceva che è anche amica di Sossai, lei è vicentina, 8.6 gradi di separazione, diciamo, è un romanzo che racconta le vicende di questa donna che appunto nella provincia di Vicenza, neanche a Vicenza ma nella provincia vicentina, si trova ad affrontare una dipendenza da alcol, una vita che insomma sembra sbandare, sembra richiudersi, e bene o male procede in maniera insoddisfacente con le logiche del consumo e della socialità di oggi, no? Le logiche dell'aperitivo, della movida e così via. È uno sguardo stranito, molto interessante, è un libro comunque secondo me da leggere e che comunque contiene, come dire, un seme di resistenza, di giudizio, di analisi di quello che c'è intorno e anche insomma di possibilità di trovare di meglio, insomma, ecco, un bel libro.
0: A fine serata, dopo essersi esibite palco principale, sì, verranno a trovarvi Via dell'Ironia.
1: Sì, vabbè, qua siamo tutte fan delle ragazze della Via dell'Ironia che adoriamo, abbiamo scritto una conversazione erratica e scanzonata, ma insomma con loro non è difficile chiacchierare di qualsiasi cosa. Secondo me sono una delle band che hanno i testi più belli, oltre proprio a essere belle le canzoni, la musica e tutto, però così io che amo molto la parola scritta devo dire che cado sempre rapita insomma dalle canzoni delle Vie dell'Ironia. L'ultimo disco si intitola Balletti Verdi, quindi con un chiaro riferimento a quello che fu uno scandalo qua sessuale qua nel Bresciano, che come sempre in questi casi e in situazioni comunque repressive da un lato racconta dello squallore appunto di una provincia che immediatamente riesce a trasformare, e dall'altro lato invece racconta anche in fondo di un tentativo comunque di aprirsi uno spazio di tutte le soggettività che appunto sono compresse e represse. Insomma, sono sempre fenomeni che hanno due facce, ne parleremo volentieri con loro.
0: E poi si chiude l'ultima sera, il 22 agosto, il mercato dell'amore, il capitalismo digitale delle app di dating.
1: E allora, questo è un altro libro di Allegre, l'autrice Rosa Fioravante. Allora, prima di tutto partiamo da un presupposto. Io sono un po' vecchia, vengo da altre generazioni e così via. In realtà non sono mai stata scritta, tranne un po' di anni fa per curiosità, quando un'amica più giovane c'era. Sono stata scritta, penso, ma forse sarò ancora scritta, perché poi ovviamente la password me la sono dimenticata. Com'è la più famosa app di dating? Ah, Tinder, penso che fosse Tinder, no?
0: Stai chiedendo alla persona sbagliata.
1: Poi in realtà ho scoperto che per le persone di una certa età come me non è Tinder, ma c'è proprio un'app apposita, insomma, così, no? Un po' per le carampane, diciamo, no? E tu, quindi, da quello che dici, ho capito che non ti sei mai iscritto anche tu, no?
0: No, non...
1: Allora, partiamo da...
0: Non frequento le app di...
1: Allora, partiamo da un presupposto. In realtà, oggi, le app di appuntamenti sono diffuse in maniera incredibile, così facciamo un esempio banale, Mamdani, quindi il sindaco di New York, e la moglie si sono conosciuti, come hanno raccontato spesso, appunto in questa maniera. È difficile parlare con qualcuno che abbia meno di 45 anni e sentirlo stupirsi come me e Marco invece qui adesso di questa cosa, no? Perché in realtà tutti sono o conoscono molto bene qualcuno e così via. Però quello che fa Rosa Fioravante, oltre che appunto incassare l'enorme popolarità di queste app, è riportarle al capitalismo delle piattaforme, del quale effettivamente sono un'espressione, no? Lei così anche è piena anche di formule spiritose ma ficcanti, no? Per esempio dalla monogamia al monopolio, dice lei, no? Perché effettivamente poi le principali app di appuntamento hanno un'unica proprietà. È un bel libro che così per noi un po' sfrucuglia, anche per questo l'abbiamo messo alla fine di questa che sarà una lunga e credo temo calda festa, però comunque bellissima, voglio immaginarla così. L'abbiamo messo un po' in chiusura perché è un appuntamento che da un lato così sfruculla un po' l'interesse umano inesauribile verso le faccende di cuore, e però poi dall'altro lato penso che solleciti anche il nostro senso militante, che insomma non deve addormentarsi di fronte alle piattaforme, a quello che è il capitalismo digitale, che è oggi veramente una delle manifestazioni, come dire, onnipresenti e più importanti da contrastare del capitalismo.
0: In totale quanti appuntamenti sono?
1: 23, record, esclusa l'edizione del 21, che però era la post-Covid edition, quindi tante sere non c'erano i concerti. Ecco, per tutto il resto invece questo è il record. Speriamo di arrivare vive tutta la libreria al 22 agosto.
0: Punti a una serie di record a questa edizione della festa.
1: Sì, sì, tutti record, tutti record. Ma non soltanto io, spero che tutta la festa sia un record.
0: Grazie Pamela per essere con noi e buona festa di Radio Onda d'Urto.
1: Grazie.

questa. Quindi Pamela, dalla libreria del Gatto Nero, la presentazione dei 23 eventi che si svolgeranno presso la libreria dal 5 al 22 di agosto. Loro sono invece le Fucsia. Un concerto è il 7 di agosto, prima sul palco principale, prima di Sarafine.

0: casa.
1: Nadie se suicida en una comisaría.
2: Stai ascoltando Radio Onda d'Urto, la radio antagonista dal 1985.
1: Comisaría, los cuerpos hablan, no flotan río arriba.
3: Le 18:48, andiamo ad ascoltare adesso una vecchia puntata di Onda Anomala del 28 marzo del 2023 sul movimento francese dei Soulèvement de la Terre e la battaglia di Sainte-Soline. Ci accompagna fino alla seconda edizione del radiogiornale alle 19:20.
4: Le tir que vous allez voir, filmé samedi à Sainte-Soline, est illégal. Il s'agit d'un tir de grenade lacrymogène qui doit normalement toujours se faire en cloche. Pourquoi ? Parce qu'il faut laisser le temps à la grenade d'exploser en l'air et de tomber en pluie. La tirer comme le fait ce gendarme augmente énormément le risque qu'il percute directement le visage de quelqu'un, sans même exploser. Les forces de l'ordre ont tiré plus de 4000 grenades en moins de 2 heures. Comme vous pouvez l'entendre sur ce son, c'est une explosion toutes les 2 secondes. Une explosion indiscriminée. Ce caméraman a eu un trou dans la jambe. L'hôpital a retiré les éclats de grenades qu'il y avait. Il en aura pour minimum 2 mois d'arrêt. Regardez ici. La foule de manifestants se tient relativement loin du cœur du conflit. Lorsqu'une grenade GM2L explosive est tirée au milieu d'eux. Heureusement, ils ont eu le temps de la voir et de s'éloigner. 200 militants n'ont pas eu cette chance et ont été blessés par les forces de l'ordre lors de la manifestation de Sainte-Soline.
5: Abbiamo visto proiettili di gomma quando appunto sono arrivati, è arrivato un gruppo di forze dell'ordine in quad che ha iniziato a sparare lacrimogeni in maniera più o meno casuale e con questi anche proiettili di gomma. Ci sono stati tantissimi feriti, diciamo che mentre eravamo lì una delle parole che si sentivano maggiormente era appunto medic, medic, cioè una continua richiesta appunto da parte degli attivisti per trovare il team di medici.
3: Onda Anomala, notizie, eventi e movimenti dal clima che cambia. La trasmissione quindicinale del martedì pomeriggio sulle frequenze di Radio Onda d'Urto. Nella puntata di oggi parliamo della mobilitazione del movimento francese sulle Monte della Terre contro i bacini idrici e la privatizzazione dell'acqua, protagonisti della mobilitazione a Poitou nella Francia nord-occidentale che si è tenuta nella fine settimana del 25 e 26 marzo. Chi sono i Soulèvement de la Terre? Così li racconta Nathalie Sclippa, redattrice del portale lavialibera.it. Pensieri nuove, parole diverse.
6: Il movimento ha dato voce alle istanze di chi fa fatica ad arrivare alla fine del mese e di chi ha paura della fine del mondo, in modo da superare uno dei più grandi problemi che secondo il movimento schiaccia le proteste, la separazione delle lotte. Persone in lotta, movimenti per il clima, sindacalismo contadino e gioventù in rivolta. Le anime che compongono l'organizzazione Soulèvement de la Terre sono tante. L'obiettivo, confermano, è riunire le forze per portare avanti gesti offensivi contro le industrie che distruggono i suoli e si accaparrano la terra. Nata nel 2021, dopo l'anno di lotta e di crisi sanitaria, l'organizzazione ha coinvolto movimenti differenti e apparentemente contrapposti. Da un lato, le manifestazioni dei Gilets Jaunes, movimento contro le tasse sulla benzina, che portava istanze antiambientaliste, ma che aveva, secondo gli attivisti, il merito di essere riuscito a dare voce a quella che veniva definita ecologia punitiva. Un'ecologia governativa che fa pagare le classi lavoratrici delle periferie, facendole sentire in colpa per essere le più inquinanti. Dall'altro lato, i comitati ambientalisti, che attraverso le marce ponevano a gran voce la questione della crisi ecoclimatica, che però si fermavano alle rivendicazioni contro i governi senza passare all'azione. Il movimento ha trovato il modo di unire queste due anime a partire dal loro nemico comune, ossia gli stessi poteri economici, coloro che si presentano come i salvatori da una catastrofe che essi stessi hanno creato. Tutti i gruppi che fanno parte di Sous le Vent Monde de la Terre, ogni sei mesi, si danno appuntamento a livello nazionale per decidere l'agenda strategica della stagione, che è arrivata alla quinta edizione. I comitati locali hanno inoltre il compito di continuare, a livello territoriale, le azioni decise durante l'assemblea. La strategia proposta guarda un precedente vincente, una protesta che ha visto i cittadini capaci di sovvertire una decisione governativa. Si tratta dello stop all'aeroporto internazionale di Notre-Dame-des-Landes, comune della regione della Loira, sito individuato nel 1968 per la costruzione dell'infrastruttura. Da subito la mobilitazione dei contadini ha permesso uno stop dell'opera fino agli anni 2000, quando il progetto è ripartito. E la protesta pure. Negli anni a seguire, la manifestazione di dissenso, anziché arrendersi, ha abbracciato diverse organizzazioni, riunite sotto il motto Occupare, Coltivare, Resistere. La ZAD, la zona di sfruttamento razionale differito, che concede alle autorità il diritto di prelazione su tutte le vendite e le cessioni di beni immobiliari, è stata rinominata come zona da difendere. L'ultima proposta di mediazione è arrivata dopo l'elezione di Emmanuel Macron, attraverso l'azione dei ministri per la transizione ecologica e dei trasporti. Ma il risultato è stato vano. Il governo è stato costretto ad optare per la ristrutturazione dell'aeroporto di Nantes Atlantique, spendendo la metà rispetto alla costruzione del nuovo aeroporto. Dal punto di vista operativo, Sous le Vent Monde de la Terre si propone di agire in tre modi. Occupare la terra contro l'accaparramento attraverso l'occupazione di alcuni terreni da parte dei contadini. Bloccare le industrie inquinanti, come le multinazionali del cemento o dei pesticidi. Effettuare azioni di disarmo e di smantellamento offensivi. L'obiettivo è quello di attirare l'attenzione pubblica sul problema, attraverso azioni che, secondo gli attivisti, sono uno step successivo al sabotaggio. Quella contro la privatizzazione dell'acqua è una delle battaglie più urgenti, secondo i Sous le Vents de la Terre. Affrontiamo il problema da più prospettive. Da una parte stiamo lottando contro l'utilizzo delle sorgenti montane per l'innevamento artificiale. Dall'altra c'è la questione dei mega bacini idrici. Mobilitarsi per l'acqua significa proteggere un bene comune.
3: Circa 30.000 persone hanno quindi partecipato sabato 25 marzo alle azioni lanciate dal movimento francese, tra cui una delegazione arrivata dall'Italia. Alla manifestazione erano presenti infatti gli attivisti di Rise Up for Climate Justice dei centri sociali del Nord-Est. Abbiamo risposto all'appello e abbiamo partecipato a queste giornate di mobilitazione perché la lotta per l'acqua, come altri beni comuni, è una lotta che è iscritta nel nostro DNA. Dalla lotta per la difesa della laguna della Mose, grandi navi e scavi, dal referendum per l'acqua pubblica alle azioni contro la Miteni e i PFAS che hanno inquinato le nostre falde. Fino all'azione contro la Coca-Cola a Nogara, lottiamo per l'acqua in quanto parte fondante del nostro territorio, oltre che elemento fondamentale per la vita. La nostra lotta, come quella dei Sous le Vent de la Terre, è per la vita. Sentiamo Sebastiano di ritorno dalla mobilitazione.
0: Allora, direi che le giornate sono state qualcosa di incredibile, una partecipazione assolutamente eterogenea. Subito dopo la giornata di sciopero generale in Francia, giornate che hanno raccolto 30.000 persone tra i manifestanti e raccogliendo, appunto, come dicevo, una partecipazione estremamente eterogenea, nel senso che la composizione era una composizione estremamente diversa tra tante giovani dei movimenti climatici e dai diversi gruppi per la giustizia climatica. Si affiancavano a una composizione invece più grande, adulta o anziana, legata alle resistenze territoriali francesi, ai comitati nati contro i progetti, migliaia di progetti di bacini in tutto il paese, piuttosto che a uno dei promotori della manifestazione, che era il sindacato dei contadini a livello territoriale, per cui stiamo parlando di qualcosa di estremamente vasto e diversificato. Tantissime realtà climatiche, tantissime realtà sociali, con un'intersezionalità del discorso ovviamente nella partecipazione della manifestazione, e anche appunto una sfaccettatura poi di pratiche che sono andate a supportarci le une con le altre, in una manifestazione che da subito, quella appunto di sabato, parlava di un assalto a il bacino di Sansolin, uno dei progetti più avanzati in questo momento rispetto ai progetti dei bacini, in una condizione e in una situazione in cui per la prima volta, che è quello che, come dire, ha portato le mobilitazioni sull'acqua anche in questi anni da parte di Sollevamento della Terre e di Bassino Merci, appunto una delle rivendicazioni rispetto all'utilizzo dell'acqua, soprattutto nella condizione di siccità estrema che la Francia sta vivendo, e non solo la Francia, perché sappiamo bene che questo ha colpito anche il nostro paese. Cosa implica questo? Implica il fatto che di fronte a una condizione di emergenza, di fronte a una condizione di difficoltà per tanti e tante che vedono l'acqua finire per i propri campi piuttosto che per utilizzo domestico, l'unica proposta del governo francese è quella di creare mega bacini. Si parla di più di 100 bacini sul territorio della regione dove siamo stati, ma di mega progetti per più di 1000 bacini sul territorio nazionale, con non una dinamica di riserva dell'acqua per le necessità di tutti e tutte, ma al contrario per una dinamica di privatizzazione dell'acqua dalle falde acquifere, da tutti quei dispositivi che dovrebbero garantire l'acqua per tutti e tutte, che invece vengono dedicate unicamente all'agroindustria e alla produzione. Questo è il tema, e già dopo la giornata di sabato i comunicati parlano di qualcosa di estremamente chiaro ed evidente, un tentativo da parte del governo francese e degli interessi economici che lo muovono, di privatizzare uno dei beni fondamentali di fronte a una situazione critica, che sarà sempre più critica da quei prossimi anni, che coinvolge l'acqua e non solo. Da riportare sicuramente, ovviamente, come penso tutti e tutti abbiamo potuto vedere, la violenza da parte della polizia e la volontà di reprimere ogni singolo tentativo, dalla costruzione stessa del campeggio che è stato occupato venerdì mattina alla manifestazione stessa, che conta più di 250 feriti a causa dell'utilizzo di armi, letteralmente armi, da parte della polizia. Oltre a lacrimogeni e spray al peperoncino, si contano anche l'utilizzo di proiettili di gomma e granate stordenti, che hanno causato moltissimi feriti.
3: Gli organizzatori, il sindacato dei contadini Confédération Paysanne, il collettivo delle associazioni Bassinès Non Merci e il movimento ambientalista delle rivolte della terra denunciano oltre 200 manifestanti feriti, di cui 40 in modo grave e alcuni molto gravi. Un uomo sarebbe in coma, in pericolo di vita. 4.000 le granate sparate dalla polizia, ogni due secondi, è stato calcolato. Clémence Guettet, membro dell'Assemblea nazionale francese e deputata di La France Insoumise, in conferenza stampa ha confermato la volontà di avviare una commissione parlamentare d'inchiesta sulla strategia di mantenimento dell'ordine a Sansolin da parte della polizia francese, sul tipo di armi utilizzate, sugli ostacoli ai soccorsi, sulla libertà di movimento di giornalisti e osservatori indipendenti. pendenti. Andiamo ad ascoltare altre due testimonianze, quella di Letizia di Ecologia Politica Milano e Federica della Centro Sociale Morion di Venezia.
7: Ciao, buon pomeriggio. Il 25 marzo quindi ero presente anch'io a questa grandissima manifestazione che ha visto la convergenza di contadini, di attivisti, di cittadini venuti da tutta Francia ma anche da molte parti d'Europa. Eravamo più o meno tra 25.000 e 30.000 persone e nonostante comunque la grande partecipazione c'è stata una repressione incredibile delle forze di polizia, si contano 200 feriti, 40 estremamente gravi e due persone in particolar modo in pericolo di vita che si trovano tra la vita e la morte in questo momento devastante. Non ho mai visto in realtà una carica simile da parte della polizia, neanche nelle manifestazioni a cui comunque ho partecipato contro la riforma delle pensioni qui a Parigi, che ormai vanno avanti da qualche mese. Quindi c'era proprio una volontà da parte della polizia di evitare qualsiasi avvicinamento a questo bacino idrico, che in realtà dovete immaginarlo come una sorta di enorme buca gigante non riempita d'acqua tra l'altro, quindi stavano lì diciamo a sorvegliare il nulla tra l'altro. Sicuramente forse una delle cose più gravi di cui si parla poco in Italia, ma c'è un'inchiesta in corso proprio in questo momento in Francia, è la testimonianza da parte della Lega dei Diritti Umani, la Ligue des Droits de l'Homme, che era presente come osservatore indipendente durante la manifestazione e ha testimoniato appunto come le ambulanze sono state impedite diciamo nell'accesso alla manifestazione, quindi non hanno potuto portare soccorso e per questo motivo uno dei due manifestanti adesso si trova in coma dopo un ritardo di circa 3 ore e 40 minuti da quando c'è stato lo scontro con la polizia.
8: Sono stati feriti lievi, feriti anche appunto più gravi, c'è un ragazzo che in questo momento è in coma perché gli è arrivata una granata in testa e lì quello che siamo un po' riusciti anche noi a capire. Sono passate circa 3 ore da quando, dal momento del fatto a quando questo ragazzo è potuto effettivamente entrare in pronto soccorso perché le forze dell'ordine non volevano lasciar passare l'ambulanza. Leggevamo che lì c'erano anche dei gruppi di osservatori per controllare appunto il comportamento delle forze dell'ordine che hanno cercato di intercedere rispetto a questo per poter soccorrere questo ragazzo, ma appunto ci sono volute circa un'ora e mezza, due ore prima di poterlo effettivamente caricare sull'ambulanza e portarlo al pronto soccorso, anche perché va considerato il fatto che eravamo in una zona di campi, per cui anche il movimento con degli automezzi non era proprio veloce. Quindi sì, cioè, anche da parte degli organizzatori è stato assolutamente affermato che la violenza che è stata utilizzata sabato è estremamente superiore rispetto a quella che è stata utilizzata le altre volte ed è stata utilizzata verso tutte le componenti di questa manifestazione.
3: Per alcune ore i manifestanti hanno cercato di farsi largo per entrare e occupare il mega bacino. La polizia ha risposto violentemente con un fitto lancio di lacrimogeni e granate, alcune delle quali ben oltre le prime file. Dopo 3 camionette andate a fuoco agli uomini dispiegati intorno al mega bacino, si sono aggiunte forze dell'ordine in quad dotate di fucili con proiettili di gomma che sono stati sparati sui manifestanti. Solidarité au plus déterminé è stata una delle tante frasi gridate dalle migliaia di manifestanti in supporto a chi cercava di aprire una strada per entrare nel bacino. A fine giornata i manifestanti hanno lasciato il sito, riuscendo però prima a sabotare una pompa e un tubo centrale utilizzati per portare acqua al bacino, mentre il sindacato degli agricoltori ha piantato 300 metri di siepi, simbolo di un modello agricolo sostenibile e a basso consumo di acqua. Intervenendo in Parlamento durante le interrogazioni sui fatti di Saint-Solène, il ministro degli interni Gérald Darmanin ha annunciato di aver avviato lo scioglimento del movimento della rivolta terrestre alle origini delle azioni violente. Il movimento ha incassato la solidarietà di Associazione Rurale Italiana. Sentiamo quello che ci ha detto Fabrizio Garbarino.
9: Noi eravamo abbastanza in contatto con i compagni e le compagne, sia la Confederazione Paysan, che diciamo è il nostro omologo in Francia, sia con tutti e tutte le compagne del movimento contro il megabacino in generale, quindi sapevamo cosa si stava preparando e chiaramente sapevamo che c'era da parte della autorità che doveva controllare la manifestazione un clima abbastanza di terrorismo. Quello che ci ha stupito positivamente è stata la grandissima partecipazione, perché si parla di quasi 30.000 persone che hanno partecipato alla manifestazione, quindi vuol dire veramente una manifestazione di popolo. Dall'altra il fatto invece che poi appunto si è scatenata la repressione pazzesca delle forze dell'ordine, e questo ci conferma che il tema è molto interessante per chi vuole accaparrarsi ulteriormente le risorse naturali, in questo caso l'acqua.
3: Certo, ecco, una mobilitazione questa che proseguirà anche prossimamente. Tra l'altro leggevamo sul loro portale che il 17 di giugno ci sarà anche una mobilitazione per dire no alla Torino-Lione.
9: Sì, beh, loro sono chiaramente insieme a tutti i movimenti transnazionali, quindi internazionalisti, sono dalla parte delle lotte per i territori contro lo sfruttamento indiscriminato delle risorse della terra in primo caso, quindi sicuramente sono da sempre vicino ai nostri problemi anche che abbiamo chiaramente in Italia. La questione che fa riempie il cuore, che scalda il cuore, e appunto che è un movimento veramente dal basso, di popolo, in cui in Francia hanno partecipato, anche da quello che ho potuto vedere, anche diversi deputati della France Insoumise, quindi ha anche un qualche riferimento fortunatamente per loro nella politica quella più istituzionale. Però diciamo che è un movimento veramente dal basso che si confronta con tutte quelle situazioni di ingiustizia e di sfruttamento a cui siamo purtroppo troppo mai abituati a dover far fronte.
3: Oltre alla mobilitazione del 17 giugno a Maurienne, la manifestazione in montagna per dire no al cantiere dell'alta velocità Lione-Torino in collaborazione con il Movimento Notav della Val di Susa, tante altre mobilitazioni sono in programma per questa primavera. Il 22 e il 23 aprile, no autostrada A69 a Castres-Toulouse. Il 6, 7, 8 maggio contro la circonvallazione di Rouen. Il 10 e 11 giugno a Saint-Colomben contro le cave di ghiaia e sabbia. Il 17 giugno a Maurienne per l'appunto, e il 3 e 6 agosto la mobilitazione per difendere l'altopiano di Larzac dalla cementificazione.

0: Proprio oggi, martedì 28 marzo, in corso il decimo sciopero generale contro la riforma delle pensioni. In che relazioni stanno la mobilitazione dal fine settimana con quella in atto contro la riforma delle pensioni? Andiamo a chiudere la trasmissione con la considerazione di Sebastiano dei centri sociali del Nord-Est.
1: Assolutamente sì. Ora, senza fare analisi speech, è evidente che, come dire, il contesto francese in questo momento parli di smascheramento di politiche completamente folli da parte dell'amministrazione stessa, e non sarò io adesso a fare un'analisi di tutto quello che ha visto lo Stato cercare in tutti i modi di far approvare la legge sulle pensioni e la annessa e conseguente reazione da parte della popolazione rispetto a una legge e dei procedimenti antidemocratici come quelli applicati in questo momento. Certo, questo, come dicevo, smaschera un po' tutto quello che dovrebbe rappresentare uno stato di diritto, quello che dovrebbe rappresentare un'istituzione che tutela il bene di cittadini e cittadine e delle persone in generale, e le due cose hanno parlato, le mobilitazioni di questi giorni e di questi mesi con le mobilitazioni climatiche di questo weekend hanno dialogato in maniera estremamente diretta, tant'è che anche tanti sindacati di base e grandi sindacati hanno sottoscritto e partecipato alla mobilitazione di questo weekend, e come dicevo un discorso legato alla privatizzazione dell'acqua tocca esattamente gli stessi punti, parla esattamente di un meccanismo di privatizzazione per l'ennesima volta a favore di chi è più ricco e già ha nella difesa della produzione, nella difesa di questo sistema e questo modello di produzione, a differenza invece di una revisione totale e un cambiamento radicale che di fronte alla crisi climatica, ma in generale di fronte a una crisi ben più generalizzata e che tocca tantissimi aspetti della nostra vita, sta colpendo anche il modo di correre ripari da parte delle istituzioni è vario, in cui possiamo mettere tranquillamente anche all'interno la questione delle pensioni. Penso che le due cose siano parlate in maniera piuttosto diretta a partire dai comunicati e dalla convergenza costruita in questi mesi dalle realtà sociali, dai manifestanti e le manifestanti e le realtà climatiche.
0: Onda anomala, notizie, eventi e movimenti dal clima che cambia. La trasmissione quindicinale del martedì pomeriggio in onda sulle frequenze di Radio Onda d'Urto, in replica il mercoledì successivo alle 6:30 del mattino. Nella puntata di oggi abbiamo parlato della mobilitazione del movimento francese sulla demanda della terra contro i bacini idrici e la privatizzazione dell'acqua, che sono stati protagonisti della mobilitazione che si è tenuta poi tu nella Francia nord-occidentale nel fine settimana del 25 e 26 di marzo.

0: Abbiamo ascoltato le testimonianze di Sebastiano e Federica di Rise Up for Climate Justice e dei centri sociali della Nord-Est, di Letizia di Ecologia Politica Milano. E di Fabrizio Garbarino, portavoce dell'Associazione Rurale Italiana. Le 19:16, Radio Onda d'Urto, è stata all'ascolto. Fra 5 minuti la Radio Giornale, la seconda edizione con i servizi.
1: Perché destinare il 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto?
2: Piedi, seguite dall'idrante, sta incontrando però nuovamente resistenza perché contro i plotoni di Celerini stanno arrivando nuovamente fuochi d'artificio.
3: È un compagno a terra che sta venendo circondato da carabinieri e dalla polizia.
4: Cosa votate, se avete voglia di dirlo?
5: No.
4: Cosa vi ha convinto, chi vi ha convinto?
5: Barbero.
6: Siamo qui davanti al tribunale di Brescia dove è in corso il presidio.
7: La voce che apre il giornale radio è quella di una delle tante corrispondenze qui, Radio Onda d'Urto, di Vittorio Di Carrigoni.
8: Un buon pomeriggio, ben ritrovate alle ascoltatrici, ben ritrovati agli ascoltatori da Genova.
9: Adesso in questo istante mi trovo nella frazione di Amatrice.
10: Siamo quasi pronti e pronte a partire con la 33esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto.
9: Migliaia di manifestanti che in questo momento stanno per entrare in una tangenziale ovest, dietro l'estensione Palestina Libera, e urlando blocchiamo tutto.
11: Hanno occupato i binari, adesso vedo che ci sono persone che stanno cadendo anche i binari di stesso.
1: Per questo, per continuare a difendere la tua radio di movimento e libera. Durante la dichiarazione dei redditi il 7:30 nella sezione 5 per 1000 scrivi il codice 02 08 4620 174. Tutte le informazioni sul nostro sito www.radioondadurto.org.
12: Su Radio Onda d'Urto l'informazione con il giornale radio è in formato breve ogni mattina alle ore 7:20, 8:20 e alle 11. Poi alle ore 13 l'edizione con i servizi. Il GR formato breve nel pomeriggio è alle ore 16:17:20. L'ultima edizione con i servizi è alle ore 19:20.
7: Radio Onda d'Urto, il giornale radio della sera.
13: Vediamo subito i titoli. A minuti è tutto dalle notizie in breve del giornale Radio Flash. Ora qualche spot rigorosamente non commerciale.
12: Riascolta il GR dal sito e dall'app di Radio Onda d'Urto.
14: Un taglio differente.
15: Dal 5 al 22 agosto, Aria Feste Serenissima, Brescia, la 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. 18 serate di musica, libri, dibattiti, gastronomia a prezzi popolari, socialità liberata, riflessioni militanti, chiacchiere, divertimento, impegno e speriamo anche meno caldo. 5-22 agosto, Aria Feste Serenissima, Brescia, 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Non mancate, vi aspettiamo.
16: Ti regalerò un pianeta quando sarò brava.
14: Il 22 agosto nell'Aria Feste di Via Serenissima, Brescia, direttamente dalla Giamaica, Albo Rosi. Una delle voci più riconosciute del reggae internazionale chiuderà l'edizione 2026 della festa di Radio Onda d'Urto. Albo Rosi, il 22 agosto.

0: Iscriviti a Fuori Onda, la newsletter gratuita di Radio Onda d'Urto. Dal lunedì al venerdì alle ore 20 riceverai un'email con tutte le notizie e gli approfondimenti della giornata sulle frequenze di Radio Onda d'Urto. Scopri come su www.radioondadurto.org o sui nostri canali social.
1: Diciannove e venti minuti, Radio Onda d'Urto, i titoli del giornale radio della sera in questo martedì 28 di luglio. Mezz'ora fa è terminato il colloquio Washington fra Trump e Netanyahu, colloquio produttivo, dice la tycoon, e nessun commento invece dal leader israeliano che oggi ha bombardato prima il Libano, ha ucciso a Gaza e ha ordinato un'altra serie di pesanti raid in tutta la Cisgiordania, diversi servizi sulla e dalla Palestina. Parleremo poi di crisi climatica con un bracciante agricolo di 61 anni morto all'interno di una serra di pomodoro a Pachino per il caldo. La denuncia arriva dalla CGL. Oggi incendi dal nord, da Bolzano alla Milanese fino a Gardaland e poi al sud Italia. Brucia ancora la Francia. Ex Ilva di Taranto, l'area caldo va chiusa entro 90 giorni, lo ha stabilito la Corte d'Appello di Milano. Sindacati sulle barricate, annunciati già le prime 8 ore di sciopero, l'USB chiede l'immediata nazionalizzazione. Sentiremo Sasha Colautti dell'USB dopo l'incontro a Palazzo Chigi. 3.300 tante sono le persone identificate dalla polizia in Valle di Susa nei giorni prima, durante e dopo il festival Alta Felicità. Domani intanto il GIP si pronuncerà sulla convalida o meno del carcere per due ventenni arrestati al fortino di Chiomonte. Poi andremo all'estero, dall'Ucraina al Giappone. Buona serata a tutte e a tutti. Un'ora e mezza di colloquio a Washington fra Trump e Netanyahu, terminato poche decine di minuti fa. Sul tavolo l'aggressione militare contro l'Iran, il genocidio israeliano a Gaza, l'occupazione senza fine della Cisgiordania, oltre alla fuffa dei negoziati sul fronte libanese, dove oggi Tel Aviv ha bombardato la zona di tiro. Netanyahu, evidente, vuole la guerra totale con chiari fini elettoralistici, ma Trump, per fini analoghi, non è della stessa idea. Non a caso sono 4 giorni che gli Stati Uniti non attaccano l'Iran, ufficialmente per la scarsa disponibilità di missili Patriot e di munizioni antiaeree. Ed in questo scenario Teheran si torna a parlare di possibili negoziati. È un buon momento per fare un accordo con noi, le parole di Trump, ma Teheran per ora non replica. Nessun è negoziato, ma solo violenza cieca e brutale è quella di esercito occupante coloni israeliani in Palestina. Nella striscia di Gaza oggi sono almeno 3 le vittime e 14 feriti, con il totale dall'ottobre 2023 che si avvicina alle 74.000 vittime. Sulla situazione a Gaza sentiamo Chiara Cruciati, vice direttrice del quotidiano Il Manifesto.
2: L'ultradestra che oggi siede all'interno dei vari uffici dei ministeri israeliani è la stessa poi che opera attraverso movimenti, milizie, organizzazioni dentro la società israeliana. E Gaza è tornata in qualche modo a occupare i loro sogni di una ricolonizzazione dopo appunto il ritiro del 2005. Per molti anni lo Stato di Israele in sé non ha avuto un interesse nella ricolonizzazione di Gaza, per una ragione molto semplice: Gaza è un territorio che era molto ricco, che era tra i più floridi della Palestina storica, ma che assedi, guerre, ondate di rifugiati e così via hanno ridotto a un territorio disastrato. Quindi per molto tempo lo Stato di Israele non ha avuto interesse a una ricolonizzazione di Gaza e ha proceduto attraverso un assedio totale dall'esterno. Dopo il 7 ottobre quei sogni di ricolonizzazione sono tornati a ripopolare i sogni dell'ultradestra, e quindi in questi anni abbiamo assistito a marce, ingressi dentro Gaza per piantare le bandiere dove stavano prima le colonie, tour in barca organizzati movimenti dell'ultradestra per vedere le bombe che piovevano sulla striscia, e soprattutto credo la cosa peggiore in termini proprio etici ma anche politici: il blocco degli aiuti, la distruzione degli aiuti umanitari, il blocco dei camion che erano diretti a Gaza. Quindi tutto questo si tiene insieme.
1: Soprusi, saccheggi, violenze crescono di intensità ora dopo ora anche nella Cisgiordania occupata. Secondo l'ONU sono quasi 1.400 gli attacchi attribuiti ai coloni solamente in questo 2026. Coloni o esercito, in realtà non c'è una grande differenza, come mostrano oggi le parole del ministro della difesa Katz, che all'esercito ha detto di prepararsi ad occupare altri campi profughi, come già fatto Jenin, Tulkarem e Nur al-Shams, devastati ormai da un anno e mezzo dall'esercito occupante. Il tutto mentre i coloni impuniti sparano, uccidono e terrorizzano la popolazione. Su quanto sta accadendo in Cisgiordania, ancora Chiara Cruciati, vice direttrice del Manifesto.
2: Termini di numeri, di attacchi, aggressioni, anche di ferocia, il modo in cui vengono portati avanti, soprattutto negli ultimi mesi, in particolare nelle ultime settimane, stiamo assistendo a un incremento molto significativo e estremamente preoccupante. Soltanto nelle ultime ore il ministro della difesa israeliano Katz ha annunciato l'intenzione di occupare e svuotare un altro campo profughi in Cisgiordania, dopo che la stessa cosa è stata fatta lo scorso anno nel corso della cosiddetta operazione Muro di Ferro a Jenin e Tulkarem, delle operazioni militari brutali che hanno completamente svuotato campi profughi che sono stati tradizionalmente considerati anche insomma un'alcova della resistenza armata palestinese e che a oggi non hanno visto tornare i loro abitanti, quindi parliamo di oltre 40.000 sfollati tra Jenin e Tulkarem, e nelle prossime ore potremmo assistere probabilmente a qualcosa di molto simile per un altro campo profughi di cui ancora non è stato indicato il nome.
1: Andiamo ora in Italia con l'interrogazione urgente presentata dai parlamentari dei 5 Stelle, Ascari e Croatti, dopo la decisione dell'Agenzia delle Dogane di Ravenna di impugnare la sentenza della TAR dell'Emilia, che aveva riconosciuto alla giornalista freelance Linda Maggiori e all'avvocato Andrea Maestri l'accesso ai dati sui materiali d'armamento che passano da Ravenna verso Israele. Per questo giovedì mattina alle ore 11.30 è stato indetto un presidio davanti alle Dogane di Ravenna a lanciare l'iniziativa Il Coordinamento Popolare contro le Armi nel porto di Ravenna. Con noi c'è la stessa Linda Maggiori, giornalista freelance e del Coordinamento Ravennate.
3: Attualmente le dogane sono obbligate dal TAR a darci appunto questi dati aggregati. Loro chiedono al Consiglio di Stato di appunto fermare l'efficacia di questo provvedimento. La motivazione è stata sicurezza nazionale, difesa di comunque motivi diciamo militari e la difesa dei rapporti tra gli stati e tutta un'altra serie di motivi anche di concorrenza privata, insomma. Ecco, questo implica che comunque il fatto di voler a tutti i costi difendere la segretezza di questi dati vuol dire che sono consistenti e che il porto di Ravenna, anziché civile e commerciale quale è considerato dalle stesse dogane un porto militare, dove ci sono appunto dei dati che non possono assolutamente essere resi trasparenti nemmeno in modo aggregato.
1: Crisi climatica, un abbracciante agricolo di 61 anni di nazionalità algerina è morto per arresto cardiaco legato al caldo dentro una serra di pomodori di Pachino nel Siracusano. La denuncia arriva dalla FlaiCGL, che ricorda come l'ordinanza anticaldo in vigore in Sicilia dal 12 di giugno vieta l'esposizione diretta al sole all'aperto, ma incredibilmente dimentica le serre, dove si possono registrare temperature anche più alte rispetto all'esterno. Ancora crisi climatica, ma dal nord un rogo è divampato nella discarica di Bolzano, la discarica Ischia Frizzi, con una colonna di fumo bene visibile dalla città. Sul posto i pompieri. Fiamme anche alla ricicleria A2A dei rifiuti di Novate Milanese. In fiamme i derivati della lavorazione di carta, plastica ed ingombranti. Un operaio di 54 anni è stato portato in ospedale non in gravi condizioni. Un'altissima e densa colonna di fumo nero si vede a chilometri di distanza. Sul posto l'ARPA per verificare i livelli di inquinamento ambientale. E ancora andiamo nel veronese, nel noto parco di divertimenti di Gardaland a Castelnuovo del Garda. Un incendio dopo pranzo ha coinvolto l'area far west e l'attrazione Raptor.

0: stop anche al traffico ferroviario, in particolare nella zona sud della regione di Bordeaux. Ex Ilva di Taranto, l'area a caldo dell'acciaieria va chiusa entro 3 mesi, lo ha stabilito la Corte d'Appello di Milano accogliendo il reclamo dell'Associazione Genitori Tarantini sulla presenza di amianto e sulle emissioni nocive potenzialmente pericolose per l'intera popolazione. Colto in contropiede il governo, che 2 settimane fa aveva fissato per oggi a Palazzo Chigi un tavolo con i sindacati per discutere le ipotesi di svendita. In realtà il tavolo si è trasformato ben presto in un primo punto di crisi, con i sindacati che hanno annunciato già 8 ore di sciopero e di assemblee. Sentiamo Sascha Colautti dell'esecutivo nazionale dell'USB in queste dichiarazioni rilasciate dopo l'incontro a Palazzo Chigi.
1: Scelte industriali che non sono state mai operate, che attengono anche un percorso di dismissione industriale e di sconfitta di 14 anni di governi su questa vertenza. Per noi quindi nazionalizzare serve farlo subito, serve individuare un piano di intervento straordinario, strumenti straordinari per i lavoratori di Acciaierie d'Italia, per i lavoratori dell'indotto che saranno colpiti pesantemente e per i lavoratori di Evinaes. Per strumenti straordinari intendiamo cose abbastanza semplici di cui nessuno ha il coraggio di parlare: un reddito di transizione pagato al 100% per tutti i lavoratori, il riconoscimento per la siderurgia del lavoro usurante come primi strumenti di intervento in una vertenza che ha preso una piega quasi surreale.
0: Ancora lavoro, Zenita, gruppo informatico che si occupa in particolare della cosiddetta cybersicurezza, ha confermato la volontà di trasferire 135 lavoratori e lavoratrici dalle sedi di Firenze, Modena, Napoli, Padova, Palermo e Torino a quelle di Milano, Roma e Salerno, distanti svariate decine, quando centinaia di chilometri, dicendo no alle soluzioni alternative chieste da FIM, FIOM e UILM, che domani hanno annunciato uno sciopero di 4 ore con presidi in tutte le sedi. Da ultimo c'è Milano, dove siamo al secondo giorno del presidio ad oltranza davanti all'ospedale San Raffaele per il reintegro di Margherita Napoletano, coordinatrice dell'RSU delegata a Cuba, licenziata con effetto immediato. Al presidio, organizzato dall'USI e dalla Cuba, è stata avviata una raccolta firme per il reintegro immediato della sindacalista in sciopero della fame ed incatenatasi alla San Raffaele. Sentiamo nel servizio la voce della stessa Margherita Napoletano.
2: Che mi hanno licenziato con un pretesto, e la vera ragione chiaramente è una ritorsione rispetto a quanto abbiamo denunciato come sindacato e come coordinatrice della RSU. Chiaramente ci ho messo la faccia in prima persona e quindi hanno voluto licenziare un simbolo di chi dice la verità rispetto agli episodi di malasanità che ci sono stati e che rischiano di esserci ogni giorno, perché qui la fuga del personale continua proprio per le politiche scellerate verso il personale. Stanno continuando a contrarre i diritti sia salariali che di organizzazione del lavoro, insomma, e quindi continuano a licenziarsi colleghi, e questo sta portando ad esternalizzare tanti reparti. Le esternalizzazioni però sono molto pericolose, perché non c'è reale controllo su l'idoneità tecnico-professionale di queste cooperative o delle società di professionisti. Vengono presi anche professionisti a partita IVA e si crea veramente un caos organizzativo.
0: Parliamo di economia, diesel e benzina sopra i 2 euro. L'esecutivo, dopo aver ipotizzato di aumentare le sigarette per coprire i tagli, ricevendo però il no di Lega e Forza Italia, ha partorito in Consiglio dei Ministri una misura ridicola: 17 centesimi al litro, ma solo per il diesel e solo fino al 6 di agosto. Le risorse sono scarse, ha detto la Meloni. I soldi invece ci sono per le armi. Su questo il governo apre al fondo SAFE, lo strumento europeo che mette a disposizione dei paesi prestiti fino a 150 miliardi per potersi riarmare. Abbiamo prenotato 14 miliardi e 900 milioni entro fine anno, ha detto oggi Tajani alla Camera. La Lega però storce il naso con il senatore Borghi. Sulla SAFE deciderà il Parlamento. Prenotare i fondi è solo una mera manifestazione di interesse. Pagina di A Movimento: sono oltre 3.300, una gigantesca schedatura di massa, le persone identificate dalla polizia prima, durante e dopo la 10ª edizione del festival Alta Felicità in Valle

0: di Susa con 20.000 persone sabato in corteo fino al cantiere Fortino di Chiomonte e gli scontri attorno e dentro le reti. A dirlo è stata la questura, che snocciola poi 16 fogli di via, 9 DASP urbani e altri provvedimenti di allontanamento dal territorio nazionale, soprattutto in direzione Francia. Intanto oggi nella carcere di Torino, udienza di convalida dei fermi per 2 ventenni tedeschi bloccati dalla polizia in flagranza differita. I loro difensori hanno chiesto la scarcerazione, la procura ovviamente il carcere. Il GIP si è riservato la decisione, attesa domani. Dalle Piemonte all'Emilia vogliamo incontrare il capo della polizia, questa è la richiesta della sorella e della nipote di Abderrahim Fakir, arrivata a sorpresa oggi in questura a Bologna, dove era in visita Vittorio Pisani, capo della polizia. Le due donne sono rimaste per oltre un'ora all'esterno dello stabile, poi sono entrate. Non è chiaro al momento se stiano incontrando o meno il capo della polizia. Andiamo ora in Ucraina. Zelensky oggi ha visto Trump a Washington chiedendo ancora una volta missili, soprattutto i Patriot, armi e soldi. Il tutto a poche ore dal pesante raid ordinato contro Mosca. Almeno 800 i droni scagliati verso la capitale russa. In risposta il Cremlino ha colpito duramente la zona di Mykolaiv e il Mar Nero. In questi 6 mesi dell'anno, i primi 6 mesi, denuncia l'ONU, in Ucraina sono 1.400 civili uccisi, 8.000 feriti, il 37% in più dell'anno scorso. Dall'inizio dell'invasione russa del paese, nel febbraio 2022, sempre le Nazioni Unite parlano di 16.500 morti, fra i civili, 800 bambini, 50.000 i feriti. Non ci sono invece dati ufficiali relativi alle perdite civili sul fronte russo. Andiamo ora in Asia, violenta scossa di terremoto nel Giappone meridionale, epicentro a poca distanza dalla città di Kumamoto, magnitudo 6.8. 50 al momento le persone ricoverate in ospedale, soprattutto nel crollo di 12 abitazioni. Sono però state udite esplosioni dopo il sisma in un centro commerciale, si temono vittime. Chiudiamo il giornale radio parlando di calcio, business e politica, partendo dalla città da dove trasmettiamo, Brescia. Oggi il Tribunale ha dichiarato la liquidazione giudiziale del Brescia Calcio, quello in Manocellino. A pesare la relazione, una settimana fa, dell'esperto nominato dai giudici per gestire la crisi. Nella relazione si legge che la società di Cellino non ha rispettato il principio di buona fede e correttezza per uscire dal pantano. Lo abbiamo già detto, questa non era la partita fra Pasini e Cellino, ma fra il Salò e il Brescia Calcio, una partita che non si esaurisce con la scomparsa della matricola. Spesso infatti la fine coincide con un nuovo inizio. Queste le prime parole del gruppo Ultras Brescia 1911. Ed un altro bresciano, Andrea Pirlo, è stato involontariamente la causa dell'ennesima figuraccia internazionale del pallone italico. Il no da parte di Malagò al suo incarico da CT della nazionale per una sponsorizzazione legata ad un sito di scommesse russo, Fonbet, ha portato le dimissioni dopo sole 2 settimane di Maldini e Leonardo. Malagò, anche lui da poco a capo della federazione, ha rivendicato lo stop a Pirlo, nominando oggi come commissario tecnico Mancini, che aveva mollato la nazionale italiana nell'agosto 2023, inviando una PEC da Mykonos, dove era in vacanza, per andare a farsi ricoprire dei milioni da un'altra nazionale, quella dell'Arabia Saudita. Un'esperienza poi finita non proprio benissimo. Accanto a Mancini ci sarà come direttore tecnico Claudio Ranieri. 19:39 minuti è tutto per quanto riguarda il giornale radio di Radio Onda d'Urto. Linea ora all'agenda degli comunicati e degli appuntamenti, poi ci sarà storia di classe. Noi ci risentiremo subito dopo con eventuali ultime ore.
1: Agenda dei comunicati e degli appuntamenti di martedì 28 luglio. Al via tra pochi giorni la 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto in via Serenissima a Brescia, la festa estiva di autofinanziamento che ci permette di trasmettere senza pubblicità per tutto l'anno. La festa quest'anno è dedicata al nostro Jean-Luc Stott. Trovate tutte le informazioni e il programma sul sito festaradio.org. Continua la festa di liberazione presso il Parco Urbano 2 Aprile di Bovezzo, organizzata dal Partito della Rifondazione Comunista Federazione di Brescia. Apertura tutte le sere fino al 2 di agosto alle ore 19.30. Cucina, bar, dibattiti, musica, gazebo con libreria e associazioni. Il programma per questa sera, a partire dalle ore 21, propone il dibattito intitolato Cuba non è solo. Interverranno Anna Campos San Piero della Segreteria Nazionale di Fondazione Comunista, José Luis Darias Suárez, console generale di Cuba in Italia, Grazia Belleri dell'Associazione di Amicizia Italia-Cuba Brescia, modera Claudio Taccioli dell'Associazione d'Amicizia Italia-Cuba Brescia. La festa di liberazione è presso il Parco Urbano 2 Aprile a Bovezzo in provincia di Brescia. Appuntamenti al cinema. Cinema Nuovo Eden propone per oggi l'incontro con il critico Simone Brioni, docente alla Stony Brook University a New York e regista. L'incontro si intitola Jean-Luc Godard e la Nouvelle Vague. Si tiene oggi alle ore 19 presso l'Auditorium Santa Giulia. L'ingresso è gratuito con prenotazione. Auditorium Santa Giulia di via Pia Marta numero 4 a Brescia. Cinema Nuovo Eden d'estate propone inoltre il film A bout de souffle, fino all'ultimo respiro, oggi alle ore 21.30 presso il Viridarium, Parco delle Sculture, Museo di Santa Giulia, Brescia. Ancora cinema all'aperto all'Arena del Centro, oggi il film Il Prigioniero alle ore 21.30. L'Arena del Centro è presso il cortile delle scuole Calini in via Nino Bixio a Brescia. Chiudiamo con un'anticipazione per domani, mercoledì 29 luglio, al Circolo Anarchico Bonometti. La serata intitolata Non ammazzai Umberto, ammazzai il re, ammazzai un principe e non dite delitto ma fatto. Si parte alle ore 18 con premi e cotillon, si continua a partire dalle ore 20 con l'aperitivo veg, regicida e mangereccio. Tutto questo domani, mercoledì, al Circolo Anarchico Bonometti di via Borgondio numero 6 a Brescia. Ed è tutto con l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti. Vi ricordiamo che per segnalare le vostre iniziative e inviare i vostri comunicati potete scrivere un'email all'indirizzo redazione@radiondadurto.org.

0: Storia di classe. Chi non sta da una parte o dall'altra della barricata è la barricata.
1: Maresciallo Badoglio dichiara: la guerra continua. L'Italia, duramente colpita nelle sue province invase, nelle sue città distrutte, mantiene fede alla parola data. Non è il momento di abbandonarsi a dimostrazioni che non saranno tollerate. Sono vietati gli assembramenti e le riunioni in pubblico di più di 3 persone. La forza pubblica ha l'ordine di disperderli inesorabilmente.
0: Il 28 luglio del 1943, 9 operai delle officine meccaniche reggiane, fra i quali una donna incinta, rimangono uccisi. I lavoratori avevano dato vita a una manifestazione per chiedere la fine della guerra, sfidando le ferree disposizioni firmate da Badoglio, che proibivano assembramenti oltre le 3 persone. Già 3 giorni erano passati dal folgorante annuncio della caduta di Mussolini e della sua sostituzione con il maresciallo Pietro Badoglio. Ben poche persone, a Reggio Emilia come nel resto d'Italia, avevano prestato la giusta attenzione al messaggio che Badoglio, veterano di tutte le campagne italiane, dalla Libia alla Grecia, aveva lanciato all'indomani del suo insediamento come capo del governo. La guerra continua a fianco dell'alleato tedesco, gelosa custode delle sue tradizioni millenarie, convinta che la continuazione della guerra non fosse che un espediente per poter guadagnare il tempo necessario ad operare lo sganciamento dell'Italia dall'asse e preparare l'inevitabile armistizio, la popolazione scende in piazza con numerose manifestazioni a favore della pace in tutto il paese. La mattina del 28 luglio migliaia di operai delle officine meccaniche reggiane si presentano regolarmente al lavoro nei vari reparti della fabbrica. Ma quella non sarebbe stata una qualsiasi giornata di lavoro. Operai, tecnici ed impiegati hanno una precisa idea in mente, quella di lasciare lo stabilimento e sfilare per le vie cittadine chiedendo la fine della guerra. Un piccolo ma risoluto gruppo di operai lasciano il loro reparto, decisi a manifestare nonostante il divieto della direzione e le nuove severissime norme sull'ordine pubblico emanate dal governo Badoglio, che autorizzano l'esercito e le forze di polizia ad aprire il fuoco senza preavviso contro ogni assembramento di persone superiore alle 3 unità. In pochi istanti si sparge per tutta la fabbrica la voce che alcuni operai avevano lasciato le officine e si apprestavano a varcare i cancelli della fabbrica. Ad essi si uniscono immediatamente altri dipendenti delle reggiane e il piccolo gruppetto iniziale diviene ben presto una nutrita rappresentanza, fino a comprendere circa 5.000 uomini e donne che si presentano all'uscita della fabbrica inneggiando alla pace. Le testimonianze di chi era presente all'eccidio non hanno consentito di chiarire definitivamente chi furono i primi ad aprire il fuoco, se le guardie giurate della fabbrica o un plotone di bersaglieri in servizio di ordine pubblico. Antonio Artioli, Vincenzo Bellocchi, Eugenio Fava, Nello Ferretti, Armando Grisendi, Gino Menozzi, Osvaldo Notari, Domenica Secchi e Angelo Tanzi vengono uccisi. Decine di altri operai riportano ferite da arma da fuoco o lesioni causate dal panico delle persone che cercano disperatamente un riparo dai proiettili. Quando in città si sparge la notizia della strage, scoppiano subito alcune manifestazioni e scioperi spontanei di protesta, in particolare alla Lombardia. Anche nelle fabbriche di Modena gli operai entrano in sciopero, alle Vinacce, alla Fiat Motori, all'Oci Fiat e all'Orlandi. Stesso 28 luglio del 1943 l'esercito compie un'altra strage di civili a Bari. Sono 23 i morti ed oltre 60 i feriti fra studenti, insegnanti ed operai che chiedevano la liberazione dei detenuti politici e la fine della guerra.

0: siete all'ascolto di Radio Onda d'Urto.
1: Trentaquattresima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto, area festa di Via Serenissima a Brescia. 18 serate di socialità libera, dibattiti, incontri, musica live con diversi palchi, libri, autoproduzioni, enogastronomia, confronto e scambio reciproco. Dal 5 al 22 agosto all'area feste di Via Serenissima a Brescia ritorna per la 34esima volta la festa di Radio Onda d'Urto. Non mancare.
2: Fuori Onda è la newsletter gratuita di Radio Onda d'Urto. Dal lunedì al venerdì alle ore 20, parole, immagini e voci con le principali notizie trattate in radio durante la giornata. Iscriviti a Fuori Onda, la newsletter gratuita di Radio Onda d'Urto. Basta andare sul sito newsletter.radioondadurto.org e lasciare il proprio indirizzo mail. Fuori Onda, in poche righe, una volta al giorno, tutto il mondo.

19:50 minuti, dopo Storie di classe qualche spot, la newsletter arriva fra 10 minuti esatti nelle vostre mail, sono già circa 1900 le persone iscritte, potete farlo andando su Fuori Onda e cercando Radio Onda d'Urto, newsletter.radioondadurto.org, il link diretto. Ovviamente come tutto il lavoro di Radio Onda d'Urto è gratuito. Ci salutiamo qui per quanto riguarda l'informazione da Radio Onda d'Urto, torniamo domani mattina alle ore 7:30, restate però all'ascolto delle nostre e vostre frequenze. Ci salutiamo con i protagonisti assieme ai Caracalma della prima serata della festa di Radio Onda d'Urto, mercoledì 5 di agosto, loro sono i Sic Tamburo, dall'ultimo lavoro Demenzia, questa è Ho perso i sogni. Tutto il programma della festa su festaradio.org, non solo i concerti, ma i programmi anche delle varie tende, le presentazioni dei libri, i laboratori dello spazio Siamo Gatti e i dibattiti politici e sociali.

0: Passa da Radio Onda d'Urto per i volantini della 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Qui in radio trovi i volantini. Aiutaci a distribuirli e a fare conoscere la nostra e la vostra festa dal 5 al 22 di agosto. La radio è in via Luzzago 2/B a Brescia. Per informazioni sugli orari di apertura chiamalo 030 45 670 o vai su radioondadurto.org.
1: Cielo su Torino.

0: Siete sulle frequenze di Radio Onda d'Urto.
1: Dal 5 al 22 agosto. Aria Feste Serenissima, Brescia. La 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. 18 serate di musica, libri, dibattiti, gastronomia a prezzi popolari, socialità liberata, riflessioni militanti, chiacchiere, divertimento, impegno e speriamo anche meno caldo. 5-22 agosto, Aria Feste Serenissima, Brescia, 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Non

Delta via la festa di Radio Onda d'Urto il 10 di agosto, la stessa sera degli Marlene Kunz. Il brano che ci stiamo ascoltando è la loro Nazisti, dell'Illinois.

stato. Nazisti dell'Illinois, Delta V in concerto alla festa di Radio Onda d'Urto il 10 di agosto, nella stessa serata i Marlene Kunza. Tutto il programma della festa, che si tiene da mercoledì 5 fino a sabato 22 di agosto su festaradio.org.

il 22 agosto nell'area feste di Via Serenissima a Brescia, direttamente dalla Giamaica, Albo Rosi. Una delle voci più riconosciute del reggae internazionale chiuderà l'edizione 2026 della festa di Radio Onda d'Urto. Albo Rosi, il 22 agosto.

0: I Zen Circus tornano alla festa di Radio Onda d'Urto, li ascoltiamo con Catene.
1: Manca il lieto fine, non c'è una ragione, anche il mare aperto oggi sembra una prigione, al telefono.

State ascoltando Catene dall'album Il fuoco in una stanza, anno 2018. The Zen Circus, la band pisana, torna sul palco della festa di Radio Onda d'Urto. Lo farà la penultima sera, venerdì 21 agosto, alla 34esima festa di Radio Onda d'Urto, come sempre all'area feste di Via Serenissima a Brescia.

dal 5 al 22 agosto 2026 la 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. Appuntamento come sempre nell'area feste di Via Serenissima a Brescia. Le informazioni sul sito della festa festaradio.org.

una foto dell'altro ieri, a ruggire e ad urlare a perdi fiato, senza accorgersi che tutto è finto, che ruggite come registrato. Siamo qui

0: Stai ascoltando Radio Onda d'Urto.
1: Trentaquattresima festa di Radio Onda d'Urto, dal 5 al 22 agosto 2026, area feste di Via Serenissima a Brescia. Tutte le informazioni sui canali social di Radio Onda d'Urto o su www.festaradio.org.

Caparezza torna alla festa di Radio Onda d'Urto. Lo farà giovedì 13 agosto 2026 con Orbit Orbit, il tour che presenta l'omonimo nuovo album.

0: pop e scorrinato dai comic festival tipo Rehab. So che se perdo i superpoteri e lo specchio di Jack Kirby, lo spettro di Jack Kirby mi riguarirà. Last
1: night. Caparezza torna alla festa di Radio Onda d'Urto a Brescia, lo fa col suo nuovo album Orbit Orbit, che è anche un fumetto che sta presentando in questo suo tour 2026. Giovedì 13 agosto 2026, Caparezza alla 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Le prevendite online sono chiuse, ma in festa ai cancelli trovate ancora i biglietti.

Sono arrivati in radio i volantini della 34esima festa di Radio Onda d'Urto, che si terrà dal 5 al 22 agosto in via Serenissima Brescia. Passa in redazione a recuperare i volantini e distribuiscili dove vuoi: bar, festival, sagre, luoghi di lavoro o di svago e altro ancora. La radio si trova in via Luzzago 2/B a Brescia ed è aperta tutti i giorni feriali dalle 7 del mattino fino alle 20, il sabato dalle 8 alle ore 13 e poi dalle 15 alle 19, mentre la domenica dalle ore 8 alle ore 13. Informazioni su radioondadurto.org o www.festaradio.org.

Da grande suonerò la pastorale. Ora sul piano resto curvo come un pastorale. Mio padre d'umore un po' grigio, mi vuole prodigio, ma sono solo un bambino e c'è rimasto male. Padre, lascia stare l'alcol, tiro vini. Se sei vero quando faccio tirocini. Io sono romantico, ma

0: State ascoltando Radio Onda d'Urto. Per informazioni www.radioondadurto.org.
1: Trentaquattresima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto, area feste di Via Serenissima a Brescia. 18 serate di socialità libera, dibattiti, incontri, musica live con diversi palchi, libri, autoproduzioni, enogastronomia, confronto e scambio reciproco. Dal 5 al 22 agosto all'area feste di Via Serenissima a Brescia ritorna per la 34esima volta la festa di Radio Onda d'Urto. Non mancare!
2: Casino Royal alla festa di Radio Onda d'Urto. Il 9 agosto nell'area festa di Via Serenissima, zona Sant'Eufemio Bufalora, capolinea della metropolitana.

Casino Royal in attività dal 1987. Il brano che ascoltiamo in questo contesto di brani, canzoni, dei gruppi, degli artisti e delle artiste che suoneranno alla festa di Radio Onda d'Urto, il brano in questione è Cose Difficili.

0: Ragazzi! Andate tutti via, rimanga solo il violino. Perché non me lo posso permettere.
1: Caparezza, giovedì 13 di agosto 2026 alla festa di Radio Onda d'Urto con il suo Orbit Orbit Tour. Prevendite online chiuse, ma i biglietti sono ancora disponibili direttamente ai cancelli della festa, la sera stessa del concerto di Caparezza. 13 di agosto alla festa di Radio Onda d'Urto, biglietti direttamente in cassa. Tutte le informazioni sono su festaradio.it.

0: Rimani sintonizzato sulle frequenze di Radio Onda d'Urto, emittente antagonista dal 1985.
1: Sono arrivati in radio i volantini della 34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto in via Serenissima Brescia. Passa in redazione a recuperare i volantini e distribuisci dove vuoi: bar, festival, sagre, luoghi di lavoro o di svago e altro ancora. La radio si trova in via Luzzago 2 barra B a Brescia.

Il tour di presentazione del nuovo album dei Subsonica Terre Rare passerà anche dalla festa di Radio Onda d'Urto a Brescia. Noi però qua andiamo al 1999 con Microchip Emozionale.

Subsonica, liberi tutti dall'album che li ha lanciati nella scena musicale italiana, Microchip Emozionale 1999. Quest'anno i Subsonica tornano alla festa di Radio Onda d'Urto, però per presentare il loro ultimo album del 2026, Terre Rare, lo faranno il 20 di agosto, come sempre all'area feste di via Serenissima a Brescia, alla festa di Radio Onda d'Urto. Per il concerto dei Subsonica sono disponibili le prevendite online sul Mail Ticket e Ticket One, tutte le informazioni su festaradio.org.

5 al 22 agosto, 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Ogni sera concerti, dibattiti, incontri, autoproduzioni, enogastronomia popolare. Tutto il programma lo trovi su festaradio.org. Ci vediamo in via Serenissima a Brescia da mercoledì 5 a sabato 22 di agosto a Brescia.

Radio Onda d'Urto ha tanti modi per essere ascoltata e per diffondere informazione dal basso, con la sua pagina Facebook, il suo profilo Instagram, il canale Telegram, il profilo Twitter e Mastodon. Conoscere il mondo per trasformarlo, anche attraverso i social. Segui la festa di Radio Onda d'Urto.

Stand Up dall'album The Signal and the Noise del 2013 degli Asian Dub Foundation. I londinesi Asian Dub Foundation tornano alla festa di Radio Onda d'Urto nella sua 34esima edizione l'8 agosto 2026 in una serata da non perdere che vedrà, oltre al concerto degli Asian Dub Foundation, anche quello dei napoletani 99 Posse, l'8 agosto alla festa di Radio Onda d'Urto, area feste di Via Serenissima a Brescia.

Passa da Radio Onda d'Urto per i volantini della 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Qui in radio trovi i volantini. Aiutaci a distribuirli e a fare conoscere la nostra e la vostra festa dal 5 al 22 di agosto. La radio è in via Luzzago 2/B a Brescia. Per informazioni sugli orari di apertura chiamalo 030 45 670 o vai su radioondadurto.org.

0: State ascoltando Radio Onda d'Urto. Per informazioni, radioondadurto.org. Non solo per conoscere il mondo, ma per trasformarlo.
1: Dal 5 al 22 agosto. Aria Feste Serenissima, Brescia. La 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. 18 serate di musica, libri, dibattiti, gastronomia a prezzi popolari, socialità liberata, riflessioni militanti, chiacchiere, divertimento, impegno e speriamo anche meno caldo. 5-22 agosto, Aria Feste Serenissima, Brescia, 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Non mancate, vi aspettiamo.
2: Quando sarò brava.
3: La 34esima festa di Radio Onda d'Urto si tiene da mercoledì 5 a sabato 22 di agosto 2026, sempre in via Serenissima a Brescia. Venerdì 21 di agosto sul palco arriva il meglio del rock indipendente italiano. Loro sono gli Zen Circus. Ce li andiamo ad ascoltare con Andate tutti a fanculo.

I Zen Circus, come andate tutti, a fanculo, saranno i protagonisti della penultima serata della festa di Radio Onda d'Urto 2026, venerdì 21 di agosto. Ci saranno loro sul palco, in apertura, Via dell'Ironia e Aymara. Tutto il programma dell'edizione 2026 della festa di Radio Onda d'Urto lo trovate su www.festaradio.org.

Il 22 agosto nell'area feste di Via Serenissima a Brescia, direttamente dalla Giamaica, Albo Rosi. Una delle voci più riconosciute del reggae internazionale chiuderà l'edizione 2026 della festa di Radio Onda d'Urto.

0: ascolta Radio Onda d'Urto, l'emittente antagonista di Movimento. 99.6 per Brescia, provincia e Bergamo. 99.7 per Cremona, Verona e Lago di Garda. 98 per Milano. Per informazioni dettagliate sulle frequenze e sulla radio, www.radioondadurto.org. Radio Onda d'Urto non solo per conoscere il mondo, ma per trasformare.
1: La festa di Radio Onda d'Urto.

Ministri aperti dai BBC li trovate martedì 18 agosto presso l'area feste di Via Serenissima a Brescia alla 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. Tutto il programma sul sito e sui nostri canali social.

dal 5 al 22 agosto 2026 la 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. Appuntamento come sempre nell'area feste di Via Serenissima a Brescia. Le informazioni sul sito della festa festaradio.org.

0: Siete sintonizzati sulle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto. Ascoltaci in streaming tramite app visitando il nostro sito radioondadurto.org.
1: Trentaquattresima festa di Radio Onda d'Urto, dal 5 al 22 agosto 2026, area feste di Via Serenissima a Brescia. Tutte le informazioni sui canali social di Radio Onda d'Urto o su www.festaradio.org.

Marlene Kunz il 10 di agosto alla festa di Radio Onda d'Urto, nella stessa serata anche i Delta V, quella che stiamo ascoltando è Hanno Crocifisso Giovanni.

Hanno crocifisso Giovanni e Marlene Kunz alla festa di Radio Onda d'Urto. La data è quella del 10 di agosto, la stessa che vedrà sul palco principale i Delta V. Il programma della festa è su festaradio.org.

Sono arrivati in radio i volantini della 34esima festa di Radio Onda d'Urto, che si terrà dal 5 al 22 agosto in via Serenissima Brescia. Passa in redazione a recuperare i volantini e distribuisci dove vuoi: bar, festival, sagre, luoghi di lavoro o di svago e altro ancora. La radio si trova in via Luzzago 2 barra via Brescia ed è aperta tutti i giorni feriali dalle 7 del mattino fino alle 20, il sabato dalle 8 alle ore 13 e poi dalle 15 alle 19, mentre la domenica dalle ore 8 alle ore 13. Informazioni su radioondadurto.org o www.festaradio.org.

0: Stavo pensando a cosa dire per iniziare, non mi è venuto
1: anche
0: niente, e quindi inizio dicendo che non mi è venuto niente.
1: Anche perché perfetto. Sembra registrata.
0: Sembra registrata, tutta... perché ogni volta dico sempre la stessa
1: eccoci
0: cosa.
1: Qua,
0: eccoci qua, buonasera. No,
1: invece no, invece
0: no,
1: siamo...
0: Stavo ascoltando effettivamente la sigla, così.
1: Perché?
0: Così,
1: ti autocompiaci della scelta?
0: No, ho pensato, ma guarda questa sigla com'è, psycho.
1: Ma cosa? Perché
0: tra l'altro,
1: è un po' psycho,
0: tra l'altro che... è un pezzo di una colonna sonora di un qualcosa che c'entra molto con le cose di cui parliamo stasera. È un prodotto audiovisivo che ha a che fare con bande, delinquenti, situazioni, insomma, contemporaneo, ovviamente.
1: Per quello che ci stavi riflettendo,
0: sì.
1: Ho capito.
0: E oggi effettivamente parliamo della Milano della Mala.
1: Esattamente.
0: Te la ricordi?
1: Perché? Perché avremo un grande ospite, un autore che amiamo molto, che abbiamo tante volte ospitato qui a Bande Distorte, che è Paolo Baciglieri, uno dei più grandi autori italiani, indubbiamente. E perché il suo ultimo libro per Oblomov Edizioni, presentato a Lucca lo scorso anno, è Traditori di tutti, che è il secondo romanzo del ciclo dedicato a Duca Lamberti, dallo scrittore Giorgio Scerbanenko. Noi infatti avevamo parlato qualche anno fa anche del primo Venere Privata, se ti ricordi,
0: il primo episodio.
1: Poi dopo lui stava anche lavorando a un altro bellissimo libro, forse uno dei suoi capolavori, quello su Piero Manzoni.
0: Sì, bello, molto
1: anche
0: bello.
1: Quello abbiamo parlato qua in trasmissione. Però anche questo secondo libro ci tenevamo a parlarne perché, oltre a essere sempre il solito lavoro magistrale di Baciglieri, che ha una grande capacità di costruire tavole estremamente molto ricche nel montaggio e ricchissime di riferimenti culturali, e soprattutto in un contesto come questo
0: di Milano.
1: Esatto, a lui particolarmente congeniale proprio perché è ambientata in quella Milano degli anni 60 che lui ama e conosce molto bene, pur non essendo un milanese di nascita, lo è praticamente di adozione.
0: Diciamo che anche col lavoro su Manzoni di fatto ha raccontato
1: quella Milano lì, quindi la Torre Velasca,
0: il Bar Giamaica,
1: ci sono tutti questi elementi che ricorrono moltissimo nelle sue tavole. Maestro della narrazione, secondo me anche fedele, devo dire, al testo di Scerbanenko, che ha mantenuto, diciamo, senza forzature l'ambientazione originaria e la caratterizzazione dei personaggi, devo dire anche con
0: anche
1: una trama,
0: anche il linguaggio usato dai personaggi, certo.
1: Sì, anche devo dire anche con dei toni abbastanza efferati, perché la narrazione si narra di omicidi chiaramente, però ci sono delle scene anche abbastanza forti contenute nel libro.
0: Diciamo subito che il protagonista sembra un uomo molto cinico, molto distaccato, molto
1: freddo. Lamberti.
0: Sì, questo.
1: Sì, perché lui è un medico radiato dall'albo
0: che
1: collabora con la polizia.
0: E
1: no?
0: Quindi questa efferatezza effettivamente te la vivi attraverso il suo sguardo, che è veramente molto
1: disincantato.
0: Glaciale, sì, disincantato.
1: Io ci vedo anche una smorfia di dolore, però nella sua apparente impassibilità.
0: Una volta si sarebbe detto un personaggio dolente.
1: Sì, probabilmente anche quello, secondo me, lavora molto di sottrazione, perché in realtà Duca Lamberti si concentra su quello che sta facendo, però dietro si vede che macera della roba.
0: Sì,
1: no?
0: Che c'è un qualcosa.
1: C'è anche qualcosa che rimanda all'episodio precedente. Personaggi
0: sì.
1: Che ritroviamo dopo l'episodio precedente.
0: Sì.
1: Chissà, glielo chiederemo a Baciglieri, se l'intenzione di continuare a tradurre, fare trasposizioni dal ciclo.
0: Ma
1: di romanzi
0: io da quanto ho letto ieri tutta l'opera omnia di Scerbanenko è
1: pubblicata nella nave
0: è in
1: Teseo.
0: Fase sì, quindi c'è comunque un rapporto stretto tra la casa editrice, diciamo, di narrativa,
1: potrebbe essere
0: la casa editrice di fumetti, quindi.
1: Tra l'altro le copertine dei libri sono di Manuele Fior nell'edizione della nave di Teseo, quindi è interessante anche questo ricorrere.
0: Sarebbe stato bellissimo, le copertine sono di Scerbanenko. Sarebbe stato esoterico, no?
1: Sì, esoterico. No, insomma, ambientazione della mano, questa è anche la storia, lo suggerisce, Traditori di tutti, perché c'è una serie di relazioni tra personaggi molto contorte che vengono alla luce piano piano nello sviluppo della trama. Appassionante, devo dire, perché a me mi ha preso fino all'ultima pagina, è difficile a mollarla perché insomma succedono tante cose. E quindi parleremo con lui di questo Traditori di tutti, e nella seconda parte della trasmissione invece ospiteremo uno sceneggiatore emerso in questi ultimi anni che si chiama Francesco Pelosi, lui lavora, ha scritto delle cose per Topolino, per la Disney, ha fatto sceneggiatura, una storia breve per Dylan Dog, ma noi ci concentreremo soprattutto su due lavori recenti. Uno è il suo primo vero graphic novel, per omaggiare il recentissimo festeggiamento del 25 aprile. Oggi è il 28, pochi giorni fa si è festeggiato il 25 aprile. Ci piace andare un po' sul tema della resistenza, dell'antifascismo, e il suo primo lavoro è stato Guido Picelli per Round Robin, che racconta la vicenda di questo
0: possiamo
1: definirlo,
0: ma lui è il fondatore degli Arditi Popolari,
1: sì, nella Parma diciamo degli anni 20-30, ecco. degli anni 20 prevalentemente, con un episodio,
0: poi ovviamente esule al confino,
1: sì, e poi morto in Spagna nel 37 nelle brigate, nella lotta contro il franchismo,
0: uomini che non si fanno più, non hanno buttato via lo stampino, come si dice, hanno buttato via lo stampo, ecco.
1: Assolutamente, infatti rimarca questo fatto, il racconto di Francesco Pelosi, del distacco che c'è insomma tra la nostra esperienza di vita e quella di una generazione di 100 anni fa. E i disegni sono di Rise, che è il nome dato di Filippo Toscani, che realizza questo scratchboarding, cioè su tavole nere gratta e viene
0: e
1: fuori il bianco,
0: via,
1: come
0: via.
1: Un Rocco Lombardi, mi viene in mente, come Thomas Ott, l'autore svizzero, insomma una tecnica molto particolare. Parliamo di questo e ancora di più forse parleremo dell'ultimissimo lavoro pubblicato un paio d'anni fa, due o tre anni fa, da Feltrinelli Comics, La luce e lo spazio, invece libro intervista a Franco Battiato, che lui incontrò una decina di anni fa con l'idea di farci un libro che poi non fu fatto. E invece
0: voleva raccontare la spiritualità nella musica, insomma, quindi
1: sì,
0: cantautori tema, che hanno affrontato quel tema lì.
1: Esatto, perché dentro c'è anche Yuri Kamisaska. C'è un'intervista un po' duplice tra Kamisaska, che è stata la chiave per arrivare poi a Franco Battiato, sui temi della spiritualità. I disegni, devo dire, ottimi secondo me, di Chiara Raimondi, ha fatto veramente un lavoro molto interessante anche col colore, insomma. Questo è il tema, quindi direi che
0: sì, se no, perché il tempo stringe. Allora ti metto un pezzo di Bruno Lauzi, scelto da Paolo Bacilieri, sì, che si intitola Quella cosa in Lombardia,
1: perché dentro c'è dentro traditori, sì, di tutti, sì, questo pezzo,
0: sì. C'è questo pezzo, chissà cos'è quella cosa in Lombardia. Non pensate male, non è quella,
1: sì,
0: non è quella cosa, è un'altra cosa. A tra poco, ciao.

0: Allora, sfumiamo con quella cosa in Lombardia, perché abbiamo l'onore appunto di avere al telefono Paolo Bacilieri in collegamento.
1: Ciao, ciao Paolo.
2: Ciao, buonasera, ciao a tutti.
1: Ciao, allora ciao. Siamo contenti di averti qui, tante volte ti abbiamo ospitato, mi sembra un piacere, ci auguriamo che la linea sia stabile, perché mi ricordo una volta abbiamo avuto un po' un da fare.
0: È il bello della diretta.
1: Sì, esatto, esatto, e ti trovi in posti un po' difficili da raggiungere, diciamo, con la linea telefonica. Ti stai riposando un po' dall'attività di disegnatore adesso o è un momento di lavoro intenso?
2: Diciamo che, essendo sabato, fine settimana, e avendo acquisito delle abitudini milanesi, mi tengo il weekend per tornare nel posto dove sono cresciuto, cioè in Veneto, anzi con la W Veneto, e appunto sono posti dove, per far fede alla W abbastanza selvaggi, dove la linea prende così così. Però oggi ho preso provvedimenti, sono, diciamo,
0: in Lombardia
2: e credo che voi mi sentiate bene.
1: Sì, giusto? No, infatti ti sentiamo bene, questo ci rincuora, perché così possiamo fare la nostra chiacchierata tranquilli. E allora, l'oggetto è naturalmente il tuo ultimo romanzo a fumetti, Traditori di tutti. Seconda indagine di Duca Lamberti. Se ti ricordi, eri stato da noi anche a parlare di Venere Privata qualche anno fa, e prima tra l'altro è stato serializzato su Linus, questo Traditori di tutti, a Lucca è stato presentato per Oblomov il nuovo episodio. Dicevamo nell'introduzione, la Milano degli anni 60 è un ambiente per te particolarmente congeniale, per tutti i motivi che tante volte abbiamo detto, no? È un periodo che ami molto da tutti i punti di vista, la cultura, l'architettura che è sempre molto presente, Milano è sempre protagonista nelle tue storie. Qui però c'è anche lo sviluppo di una vicenda che è quella del suo protagonista, perché in realtà, avendo letto anche il precedente, si nota che c'è qualche cosa che sta evolvendo, no? Nel personaggio.
2: Sì, c'è soprattutto questa presenza, diciamo, io qui lavoro sulle spalle di un gigante che si chiamava Giorgio Scerbanenko, anzi si chiama, e i suoi libri sono più vivi e presenti che mai, e quindi lavorando sulle spalle di un gigante come Scerbanenko posso ricreare quella che è la vera protagonista delle sue storie, cioè Milano, la città, guarda caso, dove vivo e dove mi piace anche ambientare le mie storie, e sia guardare anche a un periodo, a un'epoca che sono gli anni 60, in cui Scerbanenko viveva e scriveva, che per me hanno qualcosa di mitologico, ecco, senza per questo voler idealizzarli in alcun modo, anzi Scerbanenko è proprio lontano mille chilometri da qualunque idealizzazione. È uno scrittore molto realista, molto poco edulcorato, anzi se c'è da tirar fuori delle magagne, lui non si tira certo indietro.
1: Anche sanguigno, forse, potremmo dire, in qualche modo.
2: Più che sanguigno direi abbastanza nervoso, ecco, come dire, c'ha quella specie di impazienza milanese, ecco, non so come definirla meglio, che non nasconde l'empatia che ha verso i personaggi che racconta, anche i più
0: efferati,
2: discutibili.
0: Racconta il dietro le quinte dell'Italia, del boom economico, insomma, quindi tutto
2: sì,
0: un sottobosco, dietro, diciamo.
2: Sotto le quinte.
0: Sotto le quinte.
2: Racconta Atalanta, sì, è una Milano e un'Italia, anche perché Milano un po' nelle sue storie, come anche forse nelle mie, rappresenta un po' vizi e virtù proprie di questo paese, ecco, e, che sono molto veri, sono molto presenti allora e forse anche adesso, è per quello che i suoi libri sono ancora molto belli e attuali e moderni.
1: C'è forse un passaggio chiave a me mi è sembrato almeno tale, in cui credo proprio Duca Lamberti fa una digressione su Milano e dice, cioè, Milano in fondo deve smetterla di considerare se stesso quel paese dove ci sono tutte quelle cose che tutti sanno, un po' folcloristiche. È una grande città, e come una grande città, e la paragona a Marsiglia mi sembra, ad altre grandi città, conosce quindi e attira anche le belve assetate di sangue,
0: gli appetiti, no? Gli appetiti, dice, qui, certo. qui gira il grano, denaro, gira il grano, e quindi chi vuole fare il grano viene qui, insomma.
1: Quello è un passaggio chiave, no? Perché è proprio quel tipo di trasformazione che, come suggerisci tu, Milano e l'Italia stavano attraversando in quegli anni di boom e di espansione, no?
2: Sì, lui la chiama una grossa torta.
1: È vero.
2: Scerbanenko aveva questa capacità quasi poetica, anzi forse senza quasi, di usare il linguaggio, le parole, la prosa in un modo veramente efficace, a cominciare dai titoli, Traditori di tutti, è un titolo meraviglioso, quasi musicale.
0: Sì, vero.
2: E descrive, in quel momento lì, alza la testa, diciamo, fa alzare a Duca Lamberti, il protagonista, la testa dalla vicenda su cui sta indagando, per fare delle considerazioni, ecco, per raccontare un po' quello che è, come viene vista e come è in realtà, come vede lui, ecco, questa città, questa metropoli, ecco, che stava diventando, era diventata Milano già allora. E, dato che lui alza la testa in quel momento dalla vicenda specifica, anch'io graficamente, diciamo, ho alzato la testa, e infatti lì ho messo delle cose anacronistiche che ci sono qua e là, sparse sia in Venere Privata che in,
0: sì,
2: questo...
0: è vero, ci sono i grattacieli contemporanei.
2: E ho messo dei grattacieli che effettivamente negli anni 60 non c'erano, e, proprio a sottolineare il fatto che quel discorso fatto negli anni 60 è ancora validissimo, ecco, ancora molto, molto concreto e attuale.
1: Ma nella vicenda invece del suo protagonista, tu ci vedi qualche cosa che in qualche modo dal punto di vista narrativo può essere importante nell'economia del racconto? Cioè il fatto che Duca Lamberti sia, noi lo dicevamo quando abbiamo fatto la parte iniziale della trasmissione, sia un personaggio che appare freddo da un certo punto di vista, ma in realtà dietro anche si percepisce una forte sofferenza che lui cerca di affrontare con gli strumenti che ha, che sono comunque strumenti, un certo acume, una certa capacità di interpretare le cose, però sì, è un uomo che soffre di una posizione scomoda, no? Escluso dal mestiere che doveva essere il suo mestiere, quello di medico, e si va a introdurre in questi sentieri pericolosi con un atteggiamento che non è quello dei tanti investigatori detective che abbiamo visto poi nella narrativa.
0: Non è un giustiziere,
1: è un altro tipo di approccio, no? Completamente diverso. A te questo aspetto interessava molto nella cifra di Scerbanenko, oppure hai bilanciato, perché la tua attenzione era anche soprattutto parlare del tessuto sociale che stava raccontando?
2: No, è vero quello che dici. Duca Lamberti, a cominciare dal nome, è una creatura, è un personaggio meraviglioso e complesso. Ha questo nome da uomo d'arme, quattrocentesco, fa pensare, ecco, a statue equestri, battaglie, roba del genere. A me fa pensare tipo a nomi tipo Giovanni dalle Bande Nere,
0: Giovanni dalle Bande Nere, okay? Giusto.
2: A quel tipo di musicalità, di quel di rimandi lì, Scerbanenko era bravissimo in questo, cioè riusciva già con un nome a creare un'aura, una, no, un'emozione che nel lettore fa partire determinate cose. E come forse ho già detto anche in altri casi, Duca Lamberti è italianissimo in questo, è un personaggio che viaggia a sensi di colpa, come noi, le nostre auto viaggiano a benzina o altri mezzi, lui viaggia a sensi di colpa, ecco, e in questo senso è super italiano, ha questa specie di afflato contraddittorio ma idealistico che si scontra sempre con una realtà abbastanza dura e difficile e che lo porta prima a mettersi nei guai come medico, appunto, prima dell'inizio del primo romanzo, no? Lui esce da 3 anni di prigione, anche questa è una, come dire, sono delle premesse che costruiscono un personaggio appunto meraviglioso, complesso, tridimensionale. E dicevo, esce da 3 anni di prigione perché ha praticato l'eutanasia su una sua paziente molto malata e quindi ha pagato questo gesto idealista, ecco, di in quanto medico, e in quanto figlio di un poliziotto viene coinvolto a fare il mestiere che faceva suo padre e, in un modo, da una parte, appunto, dilettantistico, nel senso che era un'altra la strada che aveva scelto, ma dall'altro, scoprendo man mano che il racconto va avanti, anzi che i racconti vanno avanti perché si prosegue da Venere Privata a Traditore di Tutti, scoprendo di essere in realtà molto portato, ecco, per questo lavoro, per questo tipo di avere delle qualità magari non belle ma molto efficaci, molto utili per il mestiere di poliziotto, ecco.
0: Sì, è molto bello il confronto che lui ha col commissario, insomma, perché lì si vede proprio la differenza della stoffa dei due personaggi. Il commissario è super in qualche modo asettico, ecco, svolge il suo mestiere in modo asettico, è solo uno che deve gettar via l'immondizia in qualche modo, no?
1: Liberarsi
0: l'immondizia, si infiamma, ma infatti in fondo lui dice: ma lasciateli ammazzare tra di loro questi, ma che ce frega di questi qua, no? Cosa? Invece Lamberti sì, c'ha questo tratto idealistico, però io ci ho visto anche una nota di cinismo, non so se tu sei d'accordo, è un po' una contraddizione, è come un cinico idealista, non so, è una contraddizione vivente, cioè in qualche modo si sforza di non essere imprigionato nella vicenda, di non essere trainato nella vicenda.
2: Sono estremamente d'accordo, anzi direi che proprio è nelle contraddizioni che Scerbanenko riesce a costruire questi personaggi ricchissimi, tridimensionali, appunto, che hanno delle qualità che vanno oltre, anzi che guidano. Il problema, secondo me, di molti romanzi, del genere giallo in sé, è proprio questa predominanza del plot, no, sui personaggi della vicenda, cioè il Deus ex machina che è lo scrittore, i personaggi sono delle pedine che si muovono in questo schema alle volte molto articolato, geniale, eccetera. I personaggi Scerbanenko fanno quello che vogliono, letteralmente, anche rispetto allo scrittore, sembra, no? Perché sono motivati, sono contraddittori, appunto, come dici giustamente, hanno spinte a volte opposte e che li portano a fare cose imprevedibili, ed è questo il bello di Luca Lamberti e anche degli altri personaggi.
0: Sai a cosa stavo pensando mentre parlavi? C'è una cosa veramente, mi ha lasciato una cosa imprevedibile. C'è una dei personaggi che cerca di sedurlo, no? A un certo punto fa la provocante e lui le tira un cartone. Le tira un cartone in faccia per stordirla. Cioè, questa cosa mi ha lasciato, dici, come cazzo? Cioè, è bellissima quella cosa lì. Cioè, oggi sarebbe additato come, no? Cioè, oggi, scusa, cioè, nel senso, all'epoca magari non faceva. Non fregava un cazzo a nessuno, però oggi se uno vede quella scena dice, ma come? Questo è patriarcato, cioè, il maschio che picchia la donna, non lo so, cioè, tu che...
2: sì, ci sono molte situazioni in cui Scerbanenko non va per il sottile, diciamo, e anche in modo anche più meno political correct di questo. Quello che mi piace però di lui è che ha sempre uno sguardo diagonale, ecco, non è mai, cioè, Luca Lamberti non è, per citare il più bel fumetto fascio di destra totale della storia del fumetto, che è Dick Tracy, non so se lo conoscete, io ci sono cresciuto perché lo leggevo su Linus. È il più bel fumetto.
1: Non l'ho mai letto, cioè, lo conosciamo naturalmente, veramente non l'ho mai letto, almeno in maniera continuativa. Forse mi è capitato di leggere qualche striscia. Invece tu l'hai letto in maniera continuativa su Linus, dicevi.
2: Io, essendo un lettore da quando sono adolescente di Linus, ho imparato a conoscerlo tramite la rivista Linus, che aveva questa grandissima qualità di non pubblicare solo fumetti contemporanei, cioè dell'epoca in cui usciva, ma anche di recuperare vecchi fumetti, magari inediti in Italia, come Dick Tracy, e di farli conoscere al pubblico italiano. E Dick Tracy era un poliziotto squadratissimo, anche il profilo era tutto spigoli,
0: sì,
2: no?
0: Sì, mascella, tutta mascella.
2: Esatto, sì, e che non aveva dubbi su chi fossero i buoni, i cattivi, su quale fosse la cosa giusta da fare. È un poliziotto senza dubbi, ecco, è un poliziotto che va come un carro armato. E Scerbanenko, e questo anche secondo me è una grande qualità, è proprio invece magari altrettanto o anche più idealmente sicuro e di combattere il male, eccetera, però poi nella pratica le cose non sono mai nette, ecco, non c'è bianco e nero, le cose sono complicate, e quindi Luca Lamberti si trova spesso a non sapere esattamente cosa fare, non sapere cosa si trova davanti, e si trova a sbagliare, magari ad avere appunto questi
1: svarioni, sì,
2: colpa che lo spingono ad andare avanti.
1: Senti, nel tuo fumetto si vede anche una cosa molto stuzzicante per chi almeno legge anche o ha letto in precedenza anche due cose, cioè tu fai rientrare dentro anche altre cose, tipo il Bartezzaghi che si ritrova,
0: sì. E... c'è anche Paolo Bacilieri nel fumetto, che canta in televisione, che
1: sì, è vero, è vero, anche queste cose, cioè, queste sono dei diversi, cioè, sono cose molto divertenti che creano una trama anche tra le cose, diciamo, interna alle cose che hai fatto tu, e, che però è molto, io trovo molto stimolante, non lo so, ti ci sei divertito naturalmente a creare questo reticolo.
2: Mi ricordo questa cosa che diceva Ugo Pratt, che la sua idea era di fare una storia continua che non finisce mai, no? Tutti i suoi fumetti fossero collegati uno all'altro, idealmente, anche se magari in epoche si svolgevano in epoche diverse, con luoghi diversi, con personaggi diversi, che ci fosse qualcosa che li unisse tutti, che li creasse come una sorta di continuo fumetto, no? Che senza la parola fine. E mi piace molto questa idea, ecco, non che la segua pedissequamente, ecco, abbiamo altre problematiche quando stiamo facendo un fumetto e quindi si va, diciamo, si cerca di sopravvivere a fino al giorno dopo, non si guarda così lontano, ecco, almeno io non lo faccio.
1: Ma a questo
2: però,
1: proposito...
2: quando ho l'occasione, per esempio, se Scerbanenko stesso cita Mascaranti, che è il braccio destro, sì, di Duke Lamberti, appunto, che fa il cruciverba,
0: Qual è l'occasione migliore?

0: e guardavano insieme le trasmissioni. Una delle trasmissioni più popolari all'epoca era appunto il musichiere, uno dei cantanti, ecco, ospiti fissi che facevano parte di questa trasmissione del musichiere era appunto questo mio omonimo, Paolo Bacilieri, di cui sento parlare da quando sono bambino, i miei genitori per esempio, ma anche professori di liceo che mi dicevano: ah, lei è parente? Non siamo, assolutamente no, però mi è sembrata una cosa, ecco,
1: Sì, era
0: simpatica,
1: simpatica, sì, dice.
0: metterlo in un mio fumetto, ecco.
1: No, decisamente sì, è molto simpatica. E senti, alla luce di quello che hai detto, quindi tu adesso non sai neanche dirci se hai già in programma di proseguire magari con l'adattamento da Scerbanenko nel ciclo di Duca Lamberti, oppure sì, puoi dire che l'intenzione c'è. A cosa ti stai dedicando adesso?
0: L'intenzione c'è, cioè, senz'altro, non solo mia, che sarebbe insufficiente, ma anche da parte dell'editore, cioè di Elisabetta Sgarbi e di Igor, di fare tutti e quattro i romanzi di Duca Lamberti. Siamo a metà strada, sostanzialmente. Ho fatto i primi due e mi aspettano I ragazzi del massacro e l'ultimo, che è I milanesi ammazzano il sabato.
1: Scusa, ricordo bene o I ragazzi del massacro è anche un film di Fernando Di Leo?
0: No, ricordi, non credo che Fernando Di Leo sia il regista, ma non sono sicuro che sia il regista, ecco,
1: Perché io
0: però.
1: ricordo, l'ho visto in una rassegna anni fa che era, mi aveva sconvolto e mi era anche piaciuto molto.
0: Sicuramente c'è il film I ragazzi del massacro. In questo momento non ricordo chi sia il regista, se è Di Leo o qualcun altro.
2: Aspetta,
1: Stiamo
2: cerco
0: Invece
2: Fernando Di
1: sì,
2: Leo.
1: invece è suo,
2: È
1: è
2: del
1: l'autore di Milano Calibro 9.
0: Ok, perfetto.
1: Quindi
2: E invece i milanesi ammazzano il sabato o al sabato.
1: È l'ultimo, invece, c'è cioè il
2: È anche
1: quarto.
2: il titolo di un disco degli After Hours. Insomma,
0: Ah,
2: è un
0: ecco.
2: bellissimo disco
1: Vedi?
2: degli After
1: Vedi quanti
2: Hours.
1: riferimenti? Sì. No, allora quindi puoi dirlo già che lo farà, insomma, con i tempi che ti saranno concessi, diciamo che riuscirai, però li farai, ecco. Ce lo auguriamo anche noi perché, insomma.
0: Posso dire che sto facendo altro in questo momento, e che però so che prima o poi i ragazzi del massacro rientreranno in classe.
1: Ecco, quindi
0: Suonerà la campanella e rientreranno in classe.
1: va bene. Allora, noi come sai seguiamo sempre con attenzione le cose che fai, quindi ci hai tenuto un po' sulle spine perché non ci hai detto in realtà cosa stai facendo adesso, però lo verremo a sapere, immagino, quando sarà il momento. E Paolo, noi ti ringraziamo di questa chiacchierata, ci diamo appuntamento allora in futuro, insomma, una prossima occasione.
0: Grazie a voi ragazzi, buona serata e buon lavoro.
1: Grazie, alla
2: Grazie, grazie.
1: prossima.
2: Ciao, ciao
1: Ciao,
2: Paolo.
1: ciao Paolo. Ciao, ciao, ciao.
0: Ciao.
2: Allora, Mauro, quanti riferimenti culturali, insomma,
1: Hai
2: poi
1: visto?
2: ovviamente invitiamo i nostri aficionados a procurarsi, insomma, il primo, il secondo volume di Duca Lamberti, perché
1: Sì,
2: insomma,
1: io sono.
2: se non addirittura i
1: Anche i romanzi di
2: romanzi
1: Scerbanenko. Ultimamente con
2: Scerbanenko,
1: la
2: insomma,
1: letteratura
2: stiamo diventando una
1: sì.
2: trasmissione di consigli per gli
1: Sì,
2: acquisti,
1: un po' sì, abbiamo parlato anche l'altra volta con Stefano
2: praticamente.
1: Alisi. Senti, quindi va bene, allora andiamo alla seconda parte della trasmissione, non prima di aver ricordato che la settimana prossima va in onda il Rapao, che si alterna
2: Che tu
1: con
2: sai,
1: noi, che
2: ovviamente, dico no, non sai,
1: non
2: assolutamente.
1: sappiamo quali saranno gli ospiti, ma loro hanno sempre delle trovate simpatiche, degli ospiti molto
2: Secondo me con
1: curiosi.
2: l'intelligenza artificiale intervistano gente che è morta. Io
1: No,
2: sì, secondo me
1: non credo. Però
2: sì.
1: hanno intervistato Patrizia Pellegrino. Te la ricordi Patrizia
2: Sì, cos'era
1: Pellegrino?
2: una
1: No, perché ha
2: soubrette,
1: fatto
2: una
1: no,
2: soubrette.
1: perché fa un romanzo che viene pubblicato a breve, molto, tra l'altro, scabroso. Tra
2: Ah,
1: l'altro,
2: che
1: sì.
2: cosa racconta?
1: No, te lo devi leggere, scusa. Oppure ascoltare il rappao di un mese fa ormai.
2: Patrizia Pellegrino.
1: Mentre noi, sì, Patrizia
2: Era lì la
1: Pellegrino.
2: televisione
1: T'ho
2: degli anni
1: incuriosito, ho visto che ti
2: 90, vero?
1: sei. No, ma tuttora sta
2: Era
1: facendo
2: con
1: qualcosa.
2: Magalli, faceva una cosa con
1: Sì,
2: Magalli.
1: no, è diventata famosa negli anni 90, però sta facendo ancora qualche cosina. Ma noi andiamo oltre perché questo è. materia di arrapao.
2: Siamo multiculti, multiculti.
1: Sì, trasversali, si dice. E invece abbiamo ancora un ospite, Francesco Pelosi, che

0: sentiremo tra poco.
1: E tra l'altro vi faccio sentire un suo pezzo che ci ha appunto inviato, perché lui è anche cantautore, non l'avevamo detto, che si intitola Barricate in ogni paese e si riferisce proprio alle barricate del 1922 a Parma,
0: che è la sua città.
1: Tra l'altro barricate che riuscirono a fermare niente poco di meno che Italo Balbo,
0: Italo Balbo è tornato a casa con l'amaro in bocca, diciamo.
1: C'erano quasi 10.000 camicie nere che hanno provato a
0: invece erano poche centinaia quelli che stavano nei quartieri.
1: E i resistenti sono arrivati. Poi arrivò l'esercito. Sì. C'è tutta una storia dietro, ovviamente, che racconta il fumetto di cui sopra. Barricate ogni paese, Francesco Pelosi. A tra poco, Bande Distorte, Radio Onda d'Urto.

0: Ah, rieccoci dopo aver ascoltato il pezzo, tra l'altro, di Francesco, perché abbiamo, sì, quindi abbiamo l'autore del brano che abbiamo ascoltato al telefono. Benvenuto.
1: Ciao, ciao Francesco.
2: Ciao, buonasera a tutti.
1: Ciao, benvenuto. Allora, in questi 20 minuti, un quarto d'ora che ci aspettano a chiudere la trasmissione, in realtà ci sarebbero tante cose da dire, perché tu in relativamente pochi anni di roba ne hai fatta un po', no? E l'abbiamo detto nell'introduzione, hai scrivi per Topolino, che so che è una cosa che tra l'altro ti dà una certa soddisfazione. In effetti, scrivere per Topolino, comunque, che è un'icona del fumetto mondiale, insomma, è già una cosa,
2: sì,
1: è già una cosa notevole in sé.
2: Sì, già scrivere fumetti è un sogno da bimbo, poi scrivere Topolino lo è il doppio, in un qualche modo, perché sì, lo leggevo da bambino come tanti.
1: Sì, come tanti. L'ultima storia che è apparsa, su quale numero è apparsa?
2: Allora, guarda, l'ultima storia è del numero della settimana scorsa, di cui ora non ricordo la cifra esatta, dovrebbe essere il 3671 forse, comunque non è quello in edicola, sapete, no, che Topolino esce ancora tutte le settimane, il mercoledì, non è sul Topolino in edicola questa settimana, ma quello della scorsa, si chiama Vita da Pluto, come la prima volta, è una miniserie che ho fatto insieme al disegnatore Mattia Surro su Pluto. Vediamo Pluto che pensa, sentiamo i suoi pensieri, i suoi ragionamenti.
1: Quella con Disney è una collaborazione che è destinata quindi a continuare?
2: Ma me lo auguro, guarda, poi è con Panini, no? Perché Panini è la licenziataria Disney in Italia,
1: certo,
2: e quindi la mia collaborazione diretta è con Panini, poi dopo ovviamente per Disney, ecco, certo.
1: Certo. E so che hai fatto anche una storia breve per un Dylan Dog Color Fest, se non ricordo male.
2: Esatto.
1: Tra le cose che hai fatto.
2: Anche questo è uscito il novembre scorso, il numero 55 del Dylan Dog Color Fest. Lì la storia si chiama Dolcetto Morsetto, una storia di Halloween disegnata da Stefano Cardoselli.
1: Ok, però visto che il tempo è un po' risicato, noi abbiamo deciso di concentrarci soprattutto sui due graphic novel. Uno è stato il primo da te realizzato, quello su Guido Piccelli, per Round Robin, pubblicato alcuni anni fa, e uno più recente, 2023, per Feltrinelli Comics, La luce allo spazio, intervista Franco Battiato, il primo disegnato da Rise, il secondo da Chiara Raimondi. Allora, il fatto di rievocare Guido Piccelli era anche dovuto al fatto, che il 25 aprile, la vicinanza col 25 aprile ci fa sempre voglia, no, di tornare, anche se insomma non c'è bisogno per forza che di ricorrenze per parlare di queste cose, però in particolare ci piace proprio per l'importanza del 25 aprile. Lì hai giocato in casa, perché Parma è la tua città, e sei andato a raccontare una vicenda storica in un momento chiave per l'Italia, però su una figura che forse non tutti conoscono, insomma, che invece merita di essere riscoperta, no?
2: Sì, assolutamente. Guarda, in realtà pochissimi conoscono Guido Piccelli, perché nel senso, ai suoi tempi, quando appunto guidò le barricate antifasciste di Parma del 1922, l'Europa lo conosceva, cioè era un nome abbastanza importante. Poi ovviamente è passato un secolo, ma soprattutto da lì a pochi mesi, perché le barricate di Parma sono state fatte nell'agosto del 22, nell'ottobre del 22 c'è stata la marcia su Roma, quindi poi c'è stato il ventennio fascista, e quindi il nome di Piccelli è stato un po' cancellato. Quindi l'idea mia e di Rise, il disegnatore, era proprio quella di provare a portare fuori dalla città la storia di Piccelli. Ovviamente a Parma tutti lo conoscono, è proprio un personaggio molto importante, però fuori Parma no. Quindi quella è stata anche un po' l'idea poi di cercare un editore come Round Robin, romano, molto attento alle tematiche storiche, a cui potesse interessare questa storia piccola, diciamo, che però appunto all'epoca fece scalpore, perché in quei mesi dell'estate del 22 ci furono molte sommosse, no? I fascisti invasero molte città per via di uno sciopero legalitario che era stato indetto, e solo in alcune città ci furono barricate, ma solo a Parma furono fruttuose per gli antifascisti, nel senso che i fascisti non riuscirono a entrare nei borghi vecchi della città. Ecco, quindi è una storia molto simbolica, anche importante.
1: E senti, lì era il tuo primo lavoro su un graphic novel strutturato, quindi c'è stato un grande lavoro di documentazione, naturalmente ci sono anche voci che intervengono, diciamo, con la competenza specifica del conoscitore delle vicende storiche, però hai giocato su un equilibrio secondo me molto azzeccato, perché, come si dice anche forse nelle introduzioni, l'idea era anche quella di arrivare appunto a chi, soprattutto giovane, non è a corrente delle vicende storiche, invece è necessario questo recupero, perché sono figure che possono offrire anche, come dire, una sorta di modello in un'epoca in cui, come tu scrivi anche all'interno del libro, certi uomini non ci sono più, fatti in una certa maniera, ecco, quindi era un dosare, secondo me, vari elementi, no? Cioè l'esattezza storica, ma anche un po' la passione che vibrava sotto queste vicende.
2: Sì, quello era un po' il tentativo. In quegli anni lì, che erano 2 o 3 anni fa, insomma, quando è stato, mi sembra una vita fa, ma è poco tempo fa in realtà, avevo un po' la fissa che i biopic storici stavano un po' antipatici, no? Cioè quei film, quei romanzi, quei fumetti che raccontano, che inventano troppo sulle vite dei personaggi storici. Quindi il tentativo che abbiamo fatto sul fumetto Picelli era proprio quello di recuperare tutti i dati storici che avevamo e di inventare il meno possibile. Infatti, avrei visto, abbiamo messo anche un apparato di note abbastanza corposo. Poi adesso, in questi anni, tra poco dovrebbe uscire un altro lavoro, sempre in coppia con Rise, dedicato alla guerra di Spagna. Lì invece ho dato un po' più spazio al racconto, pur mantenendo delle basi storiche. Però la vicenda di Picelli, proprio perché negli anni, soprattutto a Parma, è stata molto mitizzata, no? Si era scollata un po' dalla realtà storica, o meglio, da quel tipo di realtà storica che abbiamo, cioè dalle fonti che abbiamo, che sono arrivate fino a noi. Si era un po' scollata e Picelli è diventato un po' un mito, un po' buono per tutte le stagioni. Quindi anche in sintonia con il lavoro del Centro Studi Movimenti, che è un istituto storico di Parma con cui collaboro, che mi ha aiutato molto per questo lavoro, soprattutto William Gambetta, che è uno dei fondatori, ho provato a percorrere quella strada, cioè togliamo Picelli dalla mitologia, tiriamolo giù dal piedistallo e proviamo a raccontare quel poco che sappiamo dell'uomo e tutto quello che sappiamo dei fatti storici.
1: Tra l'altro, lo dicevamo prima nell'introduzione, Picelli ha perso la vita proprio in Spagna, e quindi c'è un collegamento anche con il prossimo lavoro. Lo pubblicherà sempre Round Robin, lo puoi dire questo?
2: No, non lo pubblicherà Round Robin, però sì, non posso ancora dire come, quando, se uscirà e con chi, però non dovrebbe tardare,
1: va bene, allora staremo sul chi vive, naturalmente. E invece, per andare a quest'altro tuo lavoro, La luce e lo spazio, allora questo ha un retroscena molto interessante, perché tu decina d'anni fa,
0: retroscena fatto di coincidenze, o
1: sì dice. Sì, cioè molto curioso, no, come ci sei arrivato, perché ormai più di 10 anni fa tu ti eri recato a Taormina e per caso, lo racconti in questo libro, si verifica l'incontro con Yuri Kamisaska e da lì poi la possibilità di incontrare a casa sua Franco Battiato. Quindi il tuo scopo era quello di raccogliere materiale per discutere del tema della spiritualità, no?
0: nella canzone
2: italiana, esatto, sì. Volevo raccogliere interviste ad alcuni musicisti che proprio in maniera palese parlavano di vita spirituale, e loro la vivevano nelle loro canzoni. Quindi ovviamente Battiato è stato il primo che ho pensato. Il mio lavoro verteva anche soprattutto su Giuni Russo, che ormai era scomparsa da anni, quindi non avrei potuto intervistarla, però potevo intervistare Battiato, Yuri Kamisaska, eventualmente Alice, insomma quelli proprio di quel tipo di entourage lì.
1: Poi quel progetto però si è arenato, però il progetto del libro,
2: sì,
1: poi
2: sì,
1: si è arenato.
2: Essere un libro di interviste nella mia testa, ma ero molto, insomma, era stato 11 anni fa sì, completamente inesperto nel mondo dell'editoria, non lavoravo ancora con i fumetti, quindi non sapevo cosa avrei dovuto fare, e il progetto si è arenato. Nel 2020, oddio, nel 2000...
0: Nel 21, quando Battiato morì, sì.
2: Esatto, ho detto, ma io ho ancora questa intervista nel computer, perché Battiato mi aveva dedicato un'ora del suo tempo, e io avevo questa intervista che lui poi aveva rivisto, mi aveva corretto e approvato, diciamo, dicendomi va bene, poi puoi usarla, puoi pubblicarla. E quindi, essendo che mi ero messo a fare fumetti, che comunque era una mia passione da tutta la vita, ma mi sono deciso tardi a provarci, ero appena entrato in contatto con Chiara Raimondi, questa bravissima disegnatrice romagnola, e l'idea iniziale era nostra, era di fare un fumetto sui pirati. Ma poi il giorno che ci siamo incontrati per la prima volta per parlarne, ho detto: guarda Chiara, mettiamo i pirati da parte, ti va di mettere il fumetto, questa intervista che ho fatto a Battiato? E lei ha detto subito di sì, e da lì abbiamo cominciato. Poi la fortuna ha voluto che Feltrinelli, nella persona di Tito Faraci, che è un grandissimo sceneggiatore italiano, nonché il curatore della linea di fumetti di Feltrinelli, abbia accettato il progetto immediatamente, appena gliel'abbiamo mandato.
1: Sì, infatti ne è uscito poi un lavoro molto interessante, anche grazie anche veramente al grande lavoro grafico di Chiara Raimondi. Chiaro. Tu manipoli tutta questa cosa, metti insieme in realtà anche l'incontro con Camisasca, e ne viene fuori anche una riflessione abbastanza approfondita attorno ai temi della spiritualità.
0: Sai Francesco, viene fuori quasi un saggio alla fine, perché effettivamente, anche se non è un saggio, come dire, palloso o didascalico, però si traspare appunto che era in qualche modo, tu avevi già quella passione per quel tipo di spiritualità e quel tipo di interrogativi esistenziali, possiamo anche dire filosofici, e leggendo il libro vengono fuori tantissimi spunti e suggerimenti e nomi e libri e cose che appunto quasi lo rendono un, no, introduzione a, nel senso, se volete saperne. Quindi è qualcosa di più di un semplice, come dire, ti sbobbino l'intervista a Battiato e te la metto a fumetti, insomma.
2: Sì, l'idea era proprio quella, anche perché l'intervista di Battiato era piena di spunti, nel senso che Battiato sciorinava nomi, titoli, cose. E nel momento in cui io e Chiara ci siamo guardati negli occhi e mi hanno detto: ok, vogliamo fare questo libro, ma come facciamo a mettere in scena l'intervista di due persone che parlano per un'ora? Allora, gli espedienti sono stati due. Il primo me l'ha suggerito lei, che è stata la cosa più difficile da attuare, ma anche la più bella. Cioè, mi ha detto, vabbè, anche perché io non volevo esserci in questo libro, cioè non volevo ci vedesse la mia faccia. E quindi lei mi ha detto, facciamolo tutto in soggettiva, cioè facciamolo tutto dal tuo punto di vista. E in effetti il fumetto poi, no? Chi legge il fumetto, come mi ha fatto notare Claudio Calia, altro grandissimo fumettista italiano, diciamo un po' il padre del graphic journalism italiano.
1: In Italia, sì.
0: Lo conosciamo.
2: Lo conosco anch'io perché scrivo per la rivista Quasi, la rivista che non legge nessuno.
1: Sì. E difatti tu eri già intervenuto a Radio Onda d'Urto nella trasmissione della nostra amica Chicca. Sì, esatto.
2: Che anche lei scrive per Quasi. Insomma, Claudio, una volta che abbiamo fatto una presentazione, mi fece notare questa cosa a cui io non avevo pensato. Dice proprio, sembra che... Cioè, da lettore sembra di essere lì con Battiato. Questa è una cosa bellissima. La seconda cosa è stata, vabbè, Battiato lancia tanti spunti, mettiamoli in scena. Cioè, diamo spazio a questi spunti, rappresentiamoli. E quindi vediamo i libri che mi consiglia, vediamo tutti i personaggi della spiritualità e non che lui cita. Questa è stata un po' l'idea. In più abbiamo anche aggiunto delle piccole parti dove raccontiamo in breve la carriera musicale di Battiato. Però sì, il fulcro è proprio quello della spiritualità nella musica.
1: No, ma infatti ne esce un quadro molto, molto interessante proprio per gli stimoli che offre, perché io ti devo dire anche io personalmente che alcuni suggerimenti di lettura che Battiato dà a te, che tu riporti nel libro, poi portano effettivamente ad aprire strade, no? Cioè, ti viene voglia di andare a vedere certe cose che non conosci, di andare a scoprire titoli, autori, attorno a un tema molto complesso, però come dici tu, questi sono dei viatici, insomma, sono degli inizi per un possibile percorso di approfondimento.
0: Certo, così come sono dei link le canzoni stesse di Battiato, perché lui ovviamente poi ha riversato nella sua produzione musicale, soprattutto quella dagli anni, diciamo, da Caffè della Pè in poi, insomma, da lì in poi ha riversato tutta questa sua ricerca spirituale, eccetera, eccetera. Insomma.
2: Ma infatti lui, no, lo dice, cioè, c'è una frase che mi ha proprio guidato nello scrivere quel libro, lui dice: io cerco di mandare dei piccoli segnali per chi li vuole cogliere. E quindi ho cercato, diciamo, di rispettare questa sua inclinazione, prendendo le sue parole e mettendole, cioè, anche perché non ho cambiato una virgola di quello che mi ha detto, come lui mi ha chiesto. Si vede anche, no, la mail che mi ha mandato alla fine del fumetto, l'abbiamo messa, la mail che lui mi mandò dopo che rilesse tutto il testo, disse ti prego di non cambiare nulla, una cosa del genere.
1: Senti Francesco, ti sei mai chiesto se lui fosse ancora in vita? L'idea di che ne sia stato fatto un fumetto avrebbe potuto piacergli?
2: Non ne ho la più pallida idea, guarda. Non ne ho veramente la più pallida idea.
0: Ma noi che abbiamo letto, noi che abbiamo letto il fumetto, diciamo, ma lui non è mai scomparso, no?
2: Esatto, a parte quello, come poi lui disse a Sgalambro, no? Per quando, dopo che Sgalambro morì, visto che loro due litigavano. Sgalambro era il filosofo con cui ha lavorato gran parte della seconda metà della sua vita, no? E Sgalambro era fortemente ateo, e a quanto pare discutevano spesso sulla vita oltre alla morte o meno, e Battiato raccontava spesso in interviste che dopo la morte di Sgalambro, lui un bel giorno in una stanza sentì la presenza di Sgalambro e disse: vede che avevo ragione io. Perché sì, si davano del lei, no?
1: Si sono sempre dati del lei.
2: Però ecco, ho avuto il parere di Kamisaki invece, che mi ha detto che il libro gli è piaciuto veramente tanto, e visto che c'è dentro gran parte dell'intervista anche che ho fatto a lui,
1: è un grande
2: piacere, anche perché Kamisaki è molto meno famoso di Battiato, ma per me è un musicista, un cantante straordinario.
1: Sì, infatti il libro ha anche questo merito di mettere in risalto anche la sua presenza importante nell'economia del racconto.
0: E grazie a te mi sono andato a vedere anche il video della canzone di Luca Madonia al Festival di Sanremo, che non, proprio nel mio cervello non c'era nessun tipo di neurone.
2: L'alieno, quella che hanno fatto Sanremo.
0: Sì, perché appunto c'è Battiato, per l'unica volta che Battiato andò a Sanremo era in coppia con questo tizio di cui non ricordavo assolutamente nulla.
2: Con gli occhiali da sole, seduto al pianoforte.
0: Che compare tra l'altro solo negli ultimi 30 secondi della canzone. Cioè, prima il pianoforte è vuoto, poi a 30 secondi alla fine c'è Battiato che canta un inciso. Straordinario, veramente un pezzo di storia che non ricordavo assolutamente. Magari l'abbiamo anche vista quel Sanremo,
1: ma infatti
0: lì,
1: dopo l'avremo forse rimossa, chi lo sa. Sono le cose strane della vita, queste qua. E senti, non so se abbiamo ancora, forse abbiamo esaurito il nostro tempo.
0: Siamo agli sgoccioli.
1: Qualcosa hai anticipato delle cose che stai facendo, però insomma sei attivo su vari fronti, mi sembra di capire, sia per il popolare, diciamo, che per le graphic novel.
2: Adesso dovrebbe uscirà a luglio per Giunti una graphic novel per ragazzi, per bambini, con i disegni di Sara Menetti, si chiama Tiago. Uscirà il 1° luglio per Giunti.
1: Sì,
2: questa è la prima cosa, a parte che altre storie su Topolino che non so quando usciranno, ma usciranno.
1: Ecco, per tacere che sei anche saggista, hai fatto un libro su Alan Moore, qui bisognerebbe aprire un capitolo a parte, ma ci risentiamo.
2: Una puntata su Alan Moore io la faccio con grande piacere.
1: Hai voglia, sì, potrebbe tranquillamente anche più puntate si potrebbero fare su
0: Alan Moore. La prossima volta che ti si rompe la lavatrice chiamaci, che facciamo una puntata. Ok.
3: Dal 5 al 22 agosto, Aria Feste Serenissima, Brescia, la 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. 18 serate di musica, libri, dibattiti, gastronomia a prezzi popolari, socialità liberata, riflessioni militanti, chiacchiere, divertimento, impegno e speriamo anche meno caldo. 5-22 agosto, Aria Feste Serenissima, Brescia, 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Non mancate, vi aspettiamo.
4: Ti regalerò un pianeta quando sarò brava.
5: Radio Onda d'Urto ha tanti modi per essere ascoltata e per diffondere informazione dal basso. Con la sua pagina Facebook, il suo profilo Instagram, il canale Telegram, il profilo Twitter e Mastodon. Conoscere il mondo per trasformarlo, anche attraverso i social. Seguici.
6: Il 5-22 agosto, 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Ogni sera concerti, dibattiti, incontri, autoproduzioni, enogastronomia popolare. Tutto il programma lo trovi su festaradio.org. Ci vediamo in via Serenissima a Brescia da mercoledì 5 a sabato 22 di agosto a Brescia.
7: Radamano microfono, due casse nu DJ, radamo gire passa una tastiera nu di lei.
8: Rimani sintonizzato sulle frequenze di Radio Onda d'Urto, emittente antagonista dal 1985.
9: dal 5 al 22 agosto 2026 la 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. Appuntamento come sempre nell'area feste di Via Serenissima a Brescia. Le informazioni sul sito della festa festaradio.org.

0: Il 22 agosto nell'area feste di Via Serenissima a Brescia, direttamente dalla Giamaica, Alborosi. Una delle voci più riconosciute del reggae internazionale chiuderà l'edizione 2026 della festa di Radio Onda d'Urto. Alborosi, il 22 agosto.
1: Venerdì 14 di agosto, serata metal alla festa di Radio Onda d'Urto. Saliranno sul palco principale Discharge, Odai e gli Speedgoat, che ci ascoltiamo con questo brano che si intitola Kerosene.

Avete ascoltato gli Speed Goat che saranno sul palco principale insieme a Discharge e Odai venerdì 14 di agosto via Serenissima Brescia alla 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Apertura cancelli ore 19, ingresso gratuito fino alle 20, quando poi verrà richiesta una sottoscrizione per sostenere la nostra emittente a 10 euro.

5 e 22 agosto, 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Ogni sera concerti, dibattiti, incontri, autoproduzioni, enogastronomia popolare. Tutto il programma lo trovi su festaradio.org. Ci vediamo in via Serenissima a Brescia da mercoledì 5 a sabato 22 di agosto a Brescia.

5 22 agosto, 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Ogni sera concerti, dibattiti, incontri, autoproduzioni, enogastronomia popolare. Tutto il programma lo trovi su festaradio.org. Ci vediamo in via Serenissima a Brescia da mercoledì 5 a sabato 22 di agosto a Brescia.

34esima festa di Radio Onda d'Urto si tiene da mercoledì 5 a sabato 22 di agosto 2026, sempre in via Serenissima a Brescia. Venerdì 21 di agosto sul palco arriva il meglio del rock indipendente italiano. Loro sono gli Zen Circus. Ce li andiamo ad ascoltare con Andate tutti a fanculo.

I Zen Circus, come andate tutti, a fanculo, saranno i protagonisti della penultima serata della festa di Radio Onda d'Urto 2026, venerdì 21 di agosto. Ci saranno loro sul palco, in apertura, Via dell'Ironia e Aymara. Tutto il programma dell'edizione 2026 della festa di Radio Onda d'Urto lo trovate su www.festaradio.org.

0: La prima volta che ho sentito di te dovevi intervenire al telefono da Gaza prima di un nostro concerto a Brindisi. Io non sapevo chi fossi, pensavo fossi un vecchio compagno, poi ho visto le tue foto, i tuoi collegamenti ed ho capito subito che eri uno di noi, freschezza e tatuaggi. Parlavi di bombe e di morti, tra le bombe, in mezzo ai morti, riuscendo a farlo con leggerezza, da una connessione internet un po' a dove, con la corrente che un po' andava e un po' veniva. Avevi quel tono. Un tono leggero come canzonatorio, come se la morte non potesse nemmeno sfiorarti, in netto contrasto con la sceneggiatura lugubre dei fanatici pro-Israele di casa nostra, ciechi, sordi, cattivi, con la bava alla bocca, ignoranti e più di tutto ipocriti e assassini. Ed ora sono qua che ti guardo, tu che con la morte veramente fino all'ultimo dei tuoi giorni ti sei confrontato, senza tante sceneggiate, sottovoce, defilato, coi piedi nell'acqua che te la ridi godendo degli schizzi e del vento che ti scompiglia i capelli, e un po' sorrido e un po' piango, così come ci hai insegnato tu. Resto umano, ci sto provando.
1: Io non credo nei confini, nelle barriere, nelle bandiere, credo che apparteniamo tutti a una stessa famiglia, che è la famiglia umana. Tutti. Tutti. A una stessa famiglia, che è la famiglia umana.
2: Che tipo di pace, di democrazia viene esportata tramite quegli stessi elicotteri Apache? La pace del fosforo bianco, delle cluster bomb, delle centinaia di vittime civili.
3: Siamo vivi ma siamo messi molto male.
2: Siamo umani.
3: Siamo vivi ma siamo messi molto male.
2: Siamo umani. Gaza. Gaza.

0: bruciati più di 350 l'anno scorso.
1: Credo che ci siano diversi tipi di resistenza, c'è una resistenza armata, da queste parti non è stata molto efficace, proprio per mancanza di armi.
0: Piazza.
2: Cecchini dappertutto. Aspettavano qualsiasi cosa di nuova. Questo massacro non è a danno di Hamas, ma è a danno della popolazione civile.

0: 5 al 22 agosto, 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Ogni sera concerti, dibattiti, incontri, autoproduzioni, enogastronomia popolare. Tutto il programma lo trovi su festaradio.org. Ci vediamo in Via Serenissima a Brescia da mercoledì 5 a sabato 22 di agosto a Brescia.
1: Radamo un microfono, due casse e un DJ. Radamo gire e passa una tastiera e un delay.
2: State ascoltando Radio Onda d'Urto. Per informazioni www.radioondadurto.org.
3: Dal 5 al 22 agosto, Aria Feste Serenissima, Brescia, la 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. 18 serate di musica, libri, dibattiti, gastronomia a prezzi popolari, socialità liberata, riflessioni militanti, chiacchiere, divertimento e impegno e speriamo anche meno caldo. 5-22 agosto, Aria Feste Serenissima, Brescia, 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Non mancate.

Stand Up dall'album The Signal and the Noise del 2013 degli Asian Dub Foundation. I londinesi Asian Dub Foundation tornano alla festa di Radio Onda d'Urto nella sua 34esima edizione l'8 agosto 2026 in una serata da non perdere che vedrà, oltre al concerto degli Asian Dub Foundation, anche quello dei napoletani 99 Posse, l'8 agosto alla festa di Radio Onda d'Urto, area feste di Via Serenissima a Brescia.

0: tedio che...
1: Brescia Inferno, loro sono i Cara Calma, il primo della cinquantina di gruppi che salirà sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto 2026. La data è quella del 5 di agosto. Sempre il 5 di agosto la festa di Radio Onda d'Urto, anche Sic Tambura.

Brescia Inferno, loro erano Ia Cara Calma, la festa di Radio Onda d'Urto, mercoledì 5 di agosto, nella stessa sera, Sicca e Tamburo. Il programma è su festaradio.org.

0: sono arrivati in radio i volantini della 34esima festa di Radio Onda d'Urto, che si terrà dal 5 al 22 agosto in via Serenissima Brescia. Passa in redazione a recuperare i volantini e distribuisci dove vuoi: bar, festival, sagre, luoghi di lavoro o di svago e altro ancora. La radio si trova in via Luzzago 2 barra via Brescia ed è aperta tutti i giorni feriali dalle 7 del mattino fino alle 20, il sabato dalle 8 alle ore 13 e poi dalle 15 alle 19, mentre la domenica dalle ore 8 alle ore 13. Informazioni su radioondadurto.org o www.festaradio.org.
1: Torna Noise Narcos alla festa di Radio Onda d'Urto.

hip hop di Elly Cottino e Sista Sofi, che saliranno sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto domenica 9 di agosto. Tutto il programma completo della festa è sul sito festaradio.org.

State ascoltando il brano hip hop di Ellie Cottino e Sista Sofi in concerto alla festa di Radio Onda d'Urto domenica 9 di agosto. Tutto il programma della festa di Radio Onda d'Urto è sul sito festaradio.org.

Flyover della Gran Bretagna, la festa di Radio Onda d'Urto, gli Asian Dub Foundation, sabato 8 di agosto. Nella stessa serata, sul palco principale di Via Serenissima a Brescia, i 90.

Flyover degli Asian Dub Foundation, la band inglese, sarà la festa di Radio Onda d'Urto sabato 8 di agosto nella stessa serata. I 99 Posse, il programma della festa, 34esima edizione, è su festaradio.org.

Chi aprirà quest'anno la festa di Radio Onda d'Urto? Sul palco il 5 agosto Sic Tamburo. Vi ascoltiamo il brano Ho perso i sogni.

quando entri nel party, pensa pavo nei giardini. Poi ti vergogni di quello che dici, per farlo, per questo io vorrei fermarti. Dici non so che mettere, l'ego fa bene, sono solo tre lettere. Ci pensi mai, è triste da ammettere, a volte

0: State ascoltando Radio Onda d'Urto, la radio antagonista dal 1985.
1: Ragazzi! Andate tutti via, rimanga solo il violino. Perché non me lo posso permettere.
2: Caparezza, giovedì 13 di agosto 2026 alla festa di Radio Onda d'Urto con il suo Orbit Orbit Tour. Prevendite online chiuse, ma i biglietti sono ancora disponibili direttamente ai cancelli della festa, la sera stessa del concerto di Caparezza. 13 di agosto alla festa di Radio Onda d'Urto, biglietti direttamente in cassa. Tutte le informazioni sono su festaradio.org.

il 22 agosto nell'area feste di Via Serenissima a Brescia, direttamente dalla Giamaica, Alborosi. Una delle voci più riconosciute del reggae internazionale chiuderà l'edizione 2026 della festa di Radio Onda d'Urto. Alborosi, il 22 agosto.

0: Sono arrivati in radio i volantini della 34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto in via Serenissima Brescia. Passa in redazione a recuperare i volantini e distribuisci dove vuoi: bar, festival, sagre, luoghi di lavoro o di svago e altro ancora. La radio si trova in via Luzzago 2 barra B a Brescia.
1: La festa di Radio Onda d'Urto.

Venerdì 14 agosto sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto ci sarà anche lo speed metal tutto bresciano degli Speedgoat.

Stiamo ascoltando Kerosene degli Speed God, che insieme ai Discharge e gli Oh Die daranno vita venerdì 14 agosto alla serata metal e punk della 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Sottoscrizione 10 euro a partire dalle ore 20.

0: ascoltando Radio Onda d'Urto. Per informazioni, radioondadurto.org. Non solo per conoscere il mondo, ma per trasformarlo.
1: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. It's the end.
2: Passa da Radio Onda d'Urto per i volantini della 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Qui in radio trovi i volantini. Aiutaci a distribuirli e a fare conoscere la nostra e la vostra festa dal 5 al 22 di agosto. La radio è in via Luzzago 2/B a Brescia. Per informazioni sugli orari di apertura chiamalo 030 45 670 o vai su radioondadurto.org.
0: Ascolta Radio Onda d'Urto, l'emittente antagonista di Movimento. 99.6 per Brescia, provincia e Bergamo. 99.7 per Cremona, Verona e Lago di Garda. 98 per Milano. Per informazioni dettagliate sulle frequenze e sulla radio, www.radioondadurto.org. Radio Onda d'Urto non solo per conoscere il mondo, ma per trasformarlo.
3: La festa di Radio Onda d'Urto.

0: L'11 agosto, alla festa di Radio Onda d'Urto, torna Ernia. Concerto dedicato a Stella. Il brano che ascoltiamo è Per i loro occhi.
1: Che parte del problema forse nasce dal principio. È strano solo a dirlo perché a casa non mi è mancato niente. Ma ora una parte di me lo sa dire cosa vorrebbe. Vorrei che i miei sapessero dirmi siamo fieri. Lo so che ora lo sono ma non sanno raccontarlo. Per anni ho pensato loro fossero severi. L'amore per riceverlo ho dovuto interrompere.

poco piacevole. Ma che cosa mi incedere? Non c'è manter modo ma cenere. Non so se procedere. Va bene, procedo. Sognavo il ritorno su questo pianeta quando ero nel bosco in prigione, ma non mi aspettavo un deserto che annega nel proprio grigiore un silenzio del genere. Non so se procedere. Va bene, procedo.

sono opportuniste, sono mercenari al soldo di Atena. Si trasformano in un'ossessione finché ti ritrovi solo in catena. Marea, sono sempre di più queste misere. Trattengo il fiato, vado in apnea. Sulle spalle non porto più vittime, ho edificato la mia.

0: piace. Voglio viaggiare libero nel corpo. Certo, adesso non so dove andare. Ci vuole una meta. Ci vuole uno scopo. Ci vuole un'idea.
1: State ascoltando Radio Onda d'Urto, la radio antagonista dal 1985.
2: Sono arrivati in radio i volantini della 34esima festa di Radio Onda d'Urto, che si terrà dal 5 al 22 agosto in via Serenissima Brescia. Passa in redazione a recuperare i volantini e distribuisceli dove vuoi: bar, festival, sagre, luoghi di lavoro o di svago e altro ancora. La radio si trova in via Luzzago 2 / B a Brescia ed è aperta tutti i giorni feriali dalle 7 del mattino fino alle 20, il sabato dalle 8 alle ore 13 e poi dalle 15 alle 19, mentre la domenica dalle ore 8 alle ore 13. Informazioni su radioondadurto.org o www.festaradio.org.

0: sono arrivati in radio i volantini della 34esima festa di Radio Onda d'Urto, che si terrà dal 5 al 22 agosto in via Serenissima Brescia. Passa in redazione a recuperare i volantini e distribuisci dove vuoi: bar, festival, sagre, luoghi di lavoro o di svago e altro ancora. La radio si trova in via Luzzago 2 barra via Brescia ed è aperta tutti i giorni feriali dalle 7 del mattino fino alle 20, il sabato dalle 8 alle ore 13 e poi dalle 15 alle 19, mentre la domenica dalle ore 8 alle ore 13. Informazioni su radioondadurto.org o www.festaradio.org.
1: Siete sulle frequenze di Radio Onda d'Urto.
2: La festa di

Aspetta la notte e Noise Narcos, che sarà la festa di Radio Onda d'Urto per un nuovo grande concerto il 6 agosto. La festa quest'anno dal 5 al 22 agosto. State ascoltando brani dei gruppi, degli artisti e delle artiste che si esibiranno sul palco principale.

0: It's the end. Passa da Radio Onda d'Urto per i volantini della 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Qui in radio trovi i volantini. Aiutaci a distribuirli e a fare conoscere la nostra e la vostra festa dal 5 al 22 di agosto. La radio è in via Luzzago 2/B a Brescia. Per informazioni sugli orari di apertura chiamalo 030 45 670 o vai su radioondadurto.org.
1: Ragazzi, andate tutti via, rimanga solo il violino, perché non me lo posso permettere.
0: Caparezza, giovedì 13 di agosto 2026 alla festa di Radio Onda d'Urto con il suo Orbit Orbit Tour. Prevendite online chiuse, ma i biglietti sono ancora disponibili direttamente ai cancelli della festa, la sera stessa del concerto di Caparezza. 13 di agosto alla festa di Radio Onda d'Urto, biglietti direttamente in cassa. Tutte le informazioni sono su festaradio.it.

non spegnere la mente, ascolta una radio intelligente. Radio Onda d'Urto, una radio libera come arma di resistenza al consumo passivo di immagini, per scalfire i confini ed andare oltre, rompendo l'accerchiamento e conquistando così un mondo migliore.

0: 5 22 agosto, 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Ogni sera concerti, dibattiti, incontri, autoproduzioni, enogastronomia popolare. Tutto il programma lo trovi su festaradio.org. Ci vediamo in Via Serenissima a Brescia da mercoledì 5 a sabato 22 di agosto a Brescia.
1: Radamo un microfono, due casse e un DJ. Radamo gire e passa una tastiera e un delay.
2: State ascoltando Radio Onda d'Urto. Per informazioni radioondadurto.org. Non solo per conoscere il mondo, ma per trasformarlo.

0: Radio Onda d'Urto ha tanti modi per essere ascoltata e per diffondere informazione dal basso, con la sua pagina Facebook, il suo profilo Instagram, il canale Telegram, il profilo Twitter e Mastodon. Conoscere il mondo per trasformarlo, anche attraverso i social. Sì. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4,
1: 3, 2, 1. It's the end. Passa da Radio Onda d'Urto per i volantini della 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Qui in radio trovi i volantini.

Il tour di presentazione del nuovo album dei Subsonica Terre Rare passerà anche dalla festa di Radio Onda d'Urto a Brescia. Noi però qua andiamo al 1999 con Microchip Emozionale.

Subsonica, liberi tutti dall'album che li ha lanciati nella scena musicale italiana, Microchip emozionale 1999. Quest'anno i Subsonica tornano alla festa di Radio Onda d'Urto però per presentare il loro ultimo album del 2026, Terre Rare. Lo faranno il 20 di agosto, come sempre all'area feste di via Serenissima a Brescia, alla festa di Radio Onda d'Urto. Per il concerto dei Subsonica sono disponibili le prevendite online sul Mail Ticket e Ticket One, tutte le informazioni su festaradio.org.

Uno dei brani più famosi dei Marlene Kunz, Nuotando nell'aria. Ritroveremo i Marlene quest'estate alla festa di Radio Onda d'Urto il 10 agosto sul palco principale.

0: Marlene Kunz, festa di Radio Onda d'Urto il 10 agosto.
1: Agosto, 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Ogni sera concerti, dibattiti, incontri, autoproduzioni, enogastronomia popolare. Tutto il programma lo trovi su festaradio.org. Ci vediamo in via Serenissima a Brescia da mercoledì 5 a sabato 22 di agosto a Brescia.
2: Radamo un microfono, due casse e un DJ. Radamo gire e passa una tastiera e un delay.
3: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. It's the end.
1: Passa da Radio Onda d'Urto per i volantini della 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Qui in radio trovi i volantini. Aiutaci a distribuirli e a fare conoscere la nostra e la vostra festa dal 5 al 22 di agosto. La radio è in via Luzzago 2/B a Brescia. Per informazioni sugli orari di apertura chiamalo 030 45 670 o vai su radioondadurto.org.
3: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. It's the end.
1: Passa da Radio Onda d'Urto per i volantini della 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Qui in radio trovi i volantini. Aiutaci a distribuirli e a fare conoscere la nostra e la vostra festa dal 5 al 22 di agosto. La radio è in via Luzzago 2/B a Brescia. Per informazioni sugli orari di apertura chiamalo 030 45 670 o vai su radioondadurto.org.
4: Siete all'ascolto di Radio Onda d'Urto, le frequenze antagoniste dal 1985.
3: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. It's the end.
1: Passa da Radio Onda d'Urto per i volantini della 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Qui in radio trovi i volantini. Aiutaci a distribuirli e a fare conoscere la nostra e la vostra festa dal 5 al 22 di agosto. La radio è in via Luzzago 2/B a Brescia. Per informazioni sugli orari di apertura chiamalo 030 45 670 o vai su radioondadurto.org.

34esima festa di Radio Onda d'Urto, dal 5 al 22 agosto 2026, area feste di Via Serenissima a Brescia. Tutte le informazioni sui canali social di Radio Onda d'Urto o su www.festaradio.org.

0: State ascoltando Radio Onda d'Urto, la radio antagonista dal 1985. State ascoltando Radio Onda d'Urto, la radio antagonista dal 1985.
1: Trentaquattresima festa di Radio Onda d'Urto, dal 5 al 22 agosto 2026, area feste di Via Serenissima a Brescia. Tutte le informazioni sui canali social di Radio Onda d'Urto o su www.festaradio.org.

0: Andate tutti via, rimanga solo il violino. Perché non me lo posso permettere.
1: Caparezza, giovedì 13 di agosto 2026 alla festa di Radio Onda d'Urto con il suo Orbit Orbit Tour. Prevendite online chiuse, ma i biglietti sono ancora disponibili direttamente ai cancelli della festa la sera stessa del concerto di Caparezza. 13 di agosto alla festa di Radio Onda d'Urto. Biglietti direttamente in cassa. Tutte le informazioni sono su festaradio.org.

34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto, area festa di Via Serenissima a Brescia. 18 serate di socialità libera, dibattiti, incontri, musica live con diversi palchi, libri, autoproduzioni, enogastronomia, confronto e scambio reciproco. Dal 5 al 22 agosto all'area feste di Via Serenissima a Brescia ritorna per la 34esima volta la festa di Radio Onda d'Urto. Non mancare!

0: Siete sintonizzati sulle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto. Ascoltaci in streaming tramite app visitando il nostro sito radioondadurto.org.
1: Radio Onda d'Urto ha tanti modi per essere ascoltata e per diffondere informazione dal basso. Con la sua pagina Facebook, il suo profilo Instagram, il canale Telegram, il profilo Twitter e Mastodon. Conoscere il mondo per trasformarlo, anche attraverso i social.
2: Siete all'ascolto di Radio Onda d'Urto, le frequenze antagoniste dal 1985.

Dal 5 al 22 agosto 2026 la 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. Appuntamento come sempre nell'area feste di Via Serenissima a Brescia. Le informazioni sul sito della festa festaradio.org.

Aspetta la notte, Noiz Narcos torna in concerto alla festa di Radio Onda d'Urto il 6 agosto 2026. Tutto il programma della festa di Radio Onda d'Urto è sul sito festaradio.org.

0: che sto giorno muore.
1: State ascoltando il brano Aspetta la notte di Noyz Narcos, che torna in concerto alla festa di Radio Onda d'Urto il 6 agosto 2026. Tutto il programma della festa di Radio Onda d'Urto è sul sito festaradio.it.

0: State ascoltando Radio Onda d'Urto. Per informazioni, radioondadurto.org. Non solo per conoscere il mondo, ma per trasformarlo.
1: Radio Onda d'Urto ha tanti modi per essere ascoltata e per diffondere informazione dal basso. Con la sua pagina Facebook, il suo profilo Instagram, il canale Telegram, il profilo Twitter e Mastodon. Conoscere il mondo per trasformarlo, anche attraverso i social. Seguici.
2: Dal 5 al 22 agosto, Aria Feste Serenissima, Brescia, la 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. 18 serate di musica, libri, dibattiti, gastronomia a prezzi popolari, socialità liberata, riflessioni militanti, chiacchiere, divertimento, impegno e speriamo anche meno caldo. 5-22 agosto, Aria Feste Serenissima, Brescia, 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Non mancate, vi aspettiamo.
3: Ti regalerò un pianeta quando sarò brava.
0: State ascoltando Radio Onda d'Urto. Per informazioni www.radioondadurto.org.
4: State ascoltando Radio Onda d'Urto, la radio antagonista dal 1985.
0: State ascoltando Radio Onda d'Urto. Per informazioni radioondadurto.org. Non solo per conoscere il mondo, ma per trasformarlo.
5: Al 22 agosto, 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Ogni sera concerti, dibattiti, incontri, autoproduzioni, enogastronomia popolare. Tutto il programma lo trovi su festaradio.org. Ci vediamo in via Serenissima a Brescia da mercoledì 5 a sabato 22 di agosto a Brescia.

dal 5 al 22 agosto. Aria Feste Serenissima, Brescia. La 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. 18 serate di musica, libri, dibattiti, gastronomia a prezzi popolari, socialità liberata, riflessioni militanti, chiacchiere, divertimento, impegno e speriamo anche meno caldo. 5-22 agosto, Aria Feste Serenissima, Brescia, 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Non mancate, vi aspettiamo.

0: 5 22 agosto, 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Ogni sera concerti, dibattiti, incontri, autoproduzioni, enogastronomia popolare. Tutto il programma lo trovi su festaradio.org. Ci vediamo in Via Serenissima a Brescia da mercoledì 5 a sabato 22 di agosto a Brescia.
1: Radamo un microfono, due casse e un DJ. Radamo gire e passa una tastiera e un delay.
2: Ragazzi! Andate tutti via, rimanga solo il violino. Perché non me lo posso permettere.
0: Caparezza, giovedì 13 di agosto 2026 alla festa di Radio Onda d'Urto con il suo Orbit Orbit Tour. Prevendite online chiuse, ma i biglietti sono ancora disponibili direttamente ai cancelli della festa la sera stessa del concerto di Caparezza. 13 di agosto alla festa di Radio Onda d'Urto, biglietti direttamente in cassa. Tutte le informazioni sono su festaradio.org.

Ascolta Radio Onda d'Urto, l'emittente antagonista di Movimento. 99.6 per Brescia, provincia e Bergamo. 99.7 per Cremona, Verona e Lago di Garda. 98 per Milano. Per informazioni dettagliate sulle frequenze e sulla radio, www.radioondadurto.org. Radio Onda d'Urto non solo per conoscere il mondo, ma per trasformarlo.

5-22 agosto, 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Ogni sera concerti, dibattiti, incontri, autoproduzioni, enogastronomia popolare. Tutto il programma lo trovi su festaradio.org. Ci vediamo in via Serenissima a Brescia da mercoledì 5 a sabato 22 di agosto a Brescia.

Venerdì 14 agosto sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto ci sarà anche lo speed metal tutto bresciano degli Speedgoat.

Stiamo ascoltando Kerosene degli Speed God, che insieme ai Discharge e gli Oh Die daranno vita venerdì 14 agosto alla serata metal e punk della 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Sottoscrizione 10 euro a partire dalle ore 20.

0: Rimani sintonizzato sulle frequenze di Radio Onda d'Urto, emittente antagonista dal 1985.
1: State ascoltando Radio Onda d'Urto, la radio antagonista dal 1985.
2: Al 22 agosto, 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Ogni sera concerti, dibattiti, incontri, autoproduzioni, enogastronomia popolare. Tutto il programma lo trovi su festaradio.org. Ci vediamo in via Serenissima a Brescia da mercoledì 5 a sabato 22 di agosto a Brescia.

danza, il più frode la resa dei conti che avanza, lo si gira in balza tra quella spalanca, le froge in via della frode. Arranca due piedi, due cosce di già nella fossa, trascina il suo corpo su mani

Tipa da Rave, questo è il brano che stiamo ascoltando, un brano di Sarafine che sarà ospite sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto venerdì 7 agosto.

0: Ma quindi sei una tipa da rave?
1: Ma non direi. Venerdì 7 agosto sarà una serata interamente dedicata alla musica elettronica, alla festa di Radio Onda d'Urto. Insieme a Sarafine, di cui stiamo ascoltando Tipa da Rave, saliranno infatti sul palco anche le Fazia. Sottoscrizione 5 euro a partire dalle ore 20.

0: dal 5 al 22 agosto. Aria Feste Serenissima, Brescia. La 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. 18 serate di musica, libri, dibattiti, gastronomia a prezzi popolari, socialità liberata, riflessioni militanti, chiacchiere, divertimento, impegno e speriamo anche meno caldo. 5-22 agosto, Aria Feste Serenissima, Brescia, 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Non mancate, vi aspettiamo.
1: Ti regalerò un pianeta quando sarò brava.
2: 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. It's the end of the world.
3: Siamo ricchi, non fosse mai bandito. Se Cristoforo Colombo non si fosse mai sbagliato, come sarebbe oggi il mondo senza la mer, senza la NATO?
4: Bella Mer delle Faxia sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto venerdì 7 di agosto. Tutto il programma completo della festa è sul sito festaradio.org.
3: Non ci sarebbe l'ice.

State ascoltando il brano Bella Mer delle Faxia, che saliranno in concerto alla festa di Radio Onda d'Urto venerdì 7 di agosto. Tutto il programma della festa di Radio Onda d'Urto è sul sito festaradio.org. Senza il suo mito.

0: Da Radio Onda d'Urto per i volantini della 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Qui in radio trovi i volantini, aiutaci a distribuirli e a fare conoscere la nostra e la vostra festa dal 5 al 22 di agosto. La radio è in via Luzzago 2/B a Brescia. Per informazioni sugli orari di apertura chiamalo 030 45 670 o vai su radioondadurto.org.
1: Siete sintonizzati sulle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto. Ascoltaci in streaming tramite app visitando il nostro sito radioondadurto.com.